Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare i

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro. Massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi. Moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

pagina della mente. Metamorfosi, io vivo con l'idea che tutto il resto è noia.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Elio.
1: Funziona. Aspetta. Mi presento, sono l'orsetto Riccione. E come avrai intuito, adesso ti inculco.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire a

sacra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tanti

siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Fronte est, ancora provocazioni russe, jet nei cieli lituani, si alzano gli aerei italiani. Allarme in Polonia, Giorgia Meloni da Oslo, Putin ci provoca, non bisogna reagire. Fronte medio orientale, stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, sotto controllo degli Houthi. Crosetto, pronti a usare la marina militare per garantire il passaggio dei nostri mercantili. Violenza di genere, Mattarella visita a Grosseto la Stanza Rosa. È un impegno della Repubblica non soltanto impedire le violenze, ma prevenirle cancellando la carenza culturale. Io sono nessuno, l'Odissea diventa romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Al GR intervista l'autore Andrea Maggi. Oggi la presentazione a Pordenone Legge. Calcio Europa League, Juve a Valanga, successo 5-0 sugli olandesi del NEC. Europei di volley, l'Italia batte anche la Slovenia e vola agli ottavi da prima del girone. Buongiorno da Luana Cremasco. Tensione sempre più alta tra la Russia e la NATO. Caccia italiani schierati a protezione del fianco orientale dell'Europa sono entrati di nuovo in azione nei cieli della Lituania.
2: Il Cremlino continua a testare i nervi degli europei. Due jet russi violano lo spazio aereo della Lituania e gli Eurofighter italiani si alzano in volo e scortano i caccia di Mosca fuori dai cieli della NATO. Già qualche giorno fa i nostri piloti del reparto di difesa aerea del Baltico erano intervenuti sempre in Lituania per abbattere un drone armato che aveva sconfinato. Ieri i bombardamenti russi sull'Ucraina hanno fatto risuonare le sirene in diverse città della Polonia, facendo alzare in volo i caccia di Varsavia. Gli attacchi ibridi sono una strategia di Mosca, dichiara il premier polacco Tusk. Se qualcuno osasse attaccarci, avverte, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. Dagli Stati Uniti il presidente Trump parla di progressi significativi per l'istituzione di una base militare americana permanente in Polonia, ma intanto, secondo la NBC, il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare 25.000 soldati dall'Europa. Altre fonti parlano di 40.000 unità. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare di Washington nel nostro continente dalla fine della Guerra Fredda. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Di Ucraina, Russia, ha parlato Giorgia Meloni nella conferenza stampa seguita al bilaterale a Oslo con il primo ministro norvegese. La premier ha affrontato con lui anche i temi della questione energetica e della cooperazione tra i due paesi.
3: La sicurezza dell'Italia e il sostegno geopolitico al piano Mattei. Giorgia Meloni da Oslo punta l'attenzione sulle riserve di gas nell'Artico e rilancia i rapporti con la Norvegia. Il Kuwait del Nord, così chiamano il paese che per l'Italia è il quarto fornitore di gas col 10% delle importazioni. Quindi la premier avverte, Putin provoca l'Europa per spostare l'attenzione dal campo.
4: A chi conviene un'eventuale escalation? Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni.
3: La premier torna sulla necessità di un inviato europeo per trattare con Mosca, la Norvegia potrebbe esprimere un candidato ideale, suggerisce. Più cauta invece sulle proposte di von der Leyen di avvicinare il Canada come membro associato della UE. Non dobbiamo creare doppioni rispetto a istituzioni che già ci sono, come la NATO, sottolinea. La replica alle opposizioni dopo la cancellazione del bollo auto e moto, polemiche surreali per la premier che apre al messaggio di Elly Schlein sulle politiche energetiche.
4: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
3: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Nello Yemen, oltre 60 vittime negli ultime ore nei combattimenti tra le forze governative appoggiate dai sauditi e i ribelli Houthi, alleati dell'Iran che controllano lo stretto di Bab el Mandeb, via d'accesso al Mar Rosso, un'arteria fondamentale per le rotte commerciali italiane. Per questo il ministro della difesa Crosetto annuncia un'operazione autonoma della Marina Militare accanto alla missione europea Aspides per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, chiarendo che ci sarà una valutazione con il governo e con il Parlamento. Ascoltiamo il ministro.
5: Ho deciso col capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
1: La questione energia, lo stop al pagamento del bollo per il 2027 sulle auto medio-piccole, sui motocicli, ancora al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
0: L'hanno sempre proposta agli altri, noi l'abbiamo realizzata. Fratelli d'Italia esulta per l'abolizione del bollo. Risultato concreto, applaude Forza Italia che assicura diventerà strutturale. Antonio Tajani.
6: Con la manovra verrà stabilizzata, quindi sarà abolito definitivamente senza gravi per le regioni, perché l'articolo 2 dice in maniera chiara che tutto viene rimborsato.
0: Promessa mantenuta, conferma il leghista Matteo Salvini, che aggiunge ora avanti con le pensioni a 64 anni. Propaganda elettorale, la replica delle opposizioni con il PD che accusa, misura fatta con coperture dubbie mentre la sanità pubblica è in crisi, mossa di una Giorgia Meloni disperata alla fonda dei 5 Stelle, Vittoria Baldino.
7: Misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR.
0: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra rincara, la Premier distribuisce mance in giro per l'Italia come cettola qualunque, quindi critica l'apertura della segretaria Dem Elly Schlein alla Premier sui temi energetici. Mano tesa, è incomprensibile il suo commento: non ci sono le condizioni per lavorare insieme, gli fa eco e Giuseppe Conte, attaccato da Beppe Grillo in un podcast. Oggi il movimento di progressista ha solo la paralisi della mente, l'affondo dell'ex garante. Contro replica di Conte: a noi interessano solo i problemi degli italiani. Francesco Macaro, GR1.
1: Con il caro energia soffre l'industria metalmeccanica italiana. Nel primo semestre di quest'anno si registra un lieve segnale positivo con l'export che tiene, ma aumenta la cassa integrazione straordinaria del 4%. Sintomo di crisi di un settore che resta fragile. La nostra intervista alla vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto.
8: Continua a crescere di uno 0, però, quindi è una crescita che potrebbe tranquillamente arrestarsi nel prossimo trimestre. Continua bene l'export con un più 8,3%, trainato soprattutto dai mercati extra-UE, e quindi chiudiamo ancora con un interscambio positivo. Calano però le esportazioni verso Cina e India, quei paesi che sono più indipendenti dal punto di vista manifatturiero.
9: Dazi americani, togli, metti, a che punto siamo?
8: Nei primi sei mesi del 2026 abbiamo ancora un più.
9: Si affaccia all'orizzonte il Canada. Che mercato potrebbe rappresentare per l'industria metalmeccanica italiana?
8: Un ottimo mercato, è un importante produttore di acciaio e ha subito un forte rallentamento proprio dovuto anche ai dazi americani.
9: Caro energia, sull'industria metalmeccanica qual è l'impatto?
8: Circa un 3%, ma ci aspettiamo un autunno molto caldo. Il prezzo del gas è destinato ad aumentare, a ottobre tutti i contratti dovranno essere rinnovati. Il nostro prezzo dell'energia è strettamente legato al prezzo del gas. Ci aspettiamo quindi un salasso all'orizzonte per le nostre imprese.
9: Amalia Carosi, GR1.
1: Bonus casa, rimane aperta fino al 31 dicembre l'ultima finestra utile per completare e saldare i piccoli lavori di ristrutturazione prima che scatti il taglio delle aliquote previsto per il 2027. Con la prossima legge di bilancio, infatti, il perimetro delle agevolazioni verrà ridisegnato. Se non ci saranno proroghe dell'ultimo minuto, dal 1 gennaio 2027 il bonus ristrutturazioni scenderà dal 50 al 36% per le prime case e dal 36 al 30% per le seconde. A Grosseto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia, nata nel 2009 come primo esperimento in Italia di percorso virtuoso di assistenza alle donne vittime di abusi o maltrattamenti. È stata l'occasione per tornare a parlare di violenza di genere. Ascoltiamo allora un passaggio dell'intervento del Capo dello Stato.
10: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
1: Il femminicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, è al centro di un caso giudiziario ancora aperto. C'è una svolta, tuttavia, che riguarda il filone di inchiesta sull'ex procuratore Venditti. Non favorì Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio della giovane. È stata archiviata l'accusa di corruzione nei suoi confronti.
11: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto a penna trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi già 10 anni fa. C'era scritto: Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo punto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore, che nel 2017 archiviò una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi dei Sempio, né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di due ufficiali di polizia giudiziaria e dei tre avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una busta con proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia. La busta anonima spedita da Salerno conteneva un foglio con denunce su presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private. Solidarietà al ministro da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Restano gravissime le condizioni del bimbo di 5 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma dopo essere precipitato dal balcone di casa al terzo piano a Montelanico, alle porte della capitale. Secondo una ricostruzione, il piccolo si è arrampicato sulla ringhiera per recuperare un giocattolo e ha perso poi l'equilibrio. Era da solo in casa. Il padre, convinto che dormisse, era uscito con la figlia per delle commissioni. Il 34enne è stato ora denunciato per abbandono di minore e lesioni personali. Intelligenza artificiale applicata alla medicina. Se ne discute oggi in un convegno all'Università Ca' Foscari di Venezia.
12: Se da un lato solleva non pochi interrogativi e timori, dall'altro l'intelligenza artificiale apre nuove frontiere e opportunità, ad esempio nel campo medico. Il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle decisioni cliniche in medicina e chirurgia è il titolo del convegno che si terrà oggi all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra gli organizzatori Marco Nobile, docente di informatica applicata alla biomedicina.
13: Intelligenza artificiale in ambito medico ha diverse applicazioni molto concrete, può assistere l'attività clinica, fornendo suggerimenti istantanei o quasi, può aggregare dati di tipo diverso in maniera molto efficace, può assistere in interventi chirurgici, ad esempio segnalando situazioni critiche per la buona riuscita dell'intervento.
12: Oltre ai progetti innovativi, tra i temi affrontati dagli esperti del settore, anche quello dell'utilizzo eticamente corretto dell'intelligenza artificiale.
13: Nel momento in cui costruiamo dei sistemi, dobbiamo assicurarci che non siano proni a discriminazioni, ma che siano a garanzia di tutti quanti, che diano una diagnosi corretta in tutti i casi.
12: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È bufera sul cantante Ed Sheeran. I fan fuggono dai suoi profili social. Gli artisti ospiti abbandonano il tour americano in solidarietà con il rapper Macklemore, escluso dalle prossime tappe per aver ricordato dal palco i morti palestinesi a Gaza e per aver scandito lo slogan Free Palestine. Il cantautore britannico ha perso 150.000 follower su Instagram martedì, oltre 50.000 nei giorni successivi. L'artista statunitense ne ha invece guadagnati più di 1,5 milioni. Macklemore ha anche annunciato che il milione di dollari incassato nel tour con Sheeran andrà in supporto alla popolazione palestinese. L'Odissea, trasformata in un romanzo di formazione per un adolescente contemporaneo. Io sono nessuno è l'ultimo libro di Andrea Maggi, appena uscito, che viene presentato oggi a Pordenone Legge. L'intervista della nostra inviata all'autore.
14: Qual è l'insegnamento dell'Odissea per i ragazzi di oggi?
15: Bisogna andare in cerca dei propri sogni, come Telemaco va in cerca del proprio padre. E per gli adulti è che bisogna credere nei figli. Odisseo, per tornare a riaffermarsi come re di Itaca, ha bisogno del ritorno di Telemaco, altrimenti è condannato a restare un naufrago.
14: Si chiama Andrea il protagonista, lo stesso suo nome, non è un caso?
15: Non è un romanzo autobiografico, ma il protagonista mi assomiglia molto. Ha un animo molto poetico, come tutti gli adolescenti molto ermetico, ed è un sognatore.
14: Nella formazione quanto contano la lettura e la scrittura?
15: Contano tantissimo, soprattutto la lettura, perché è un momento in cui dedichiamo del tempo a noi stessi. La lettura è uno dei migliori investimenti che possiamo fare. Per la scrittura vale la stessa cosa.
14: Lei si è messo nei panni di un adolescente. Quale sarebbe la musica preferita del suo personaggio?
15: Il rumore del mare. Il mare è tante cose. Può consolare, ma può fare anche paura.
14: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
1: E prima di chiudere siamo allo sport con pallavolo e calcio in primo piano, ma non solo. Sentiamo.
16: In Europa League è tutta un'altra Juventus, travolgente grazie ai gol dei nuovi arrivati, 5-0 ai malcapitati esordienti olandesi del NEC. I bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo. La sblocca subito Nico Gonzalez su svarione del portiere avversario, poi Alaj Begovic dal limite, Voltemade su rigore. In mezz'ora la pratica è chiusa. Nella ripresa arrotondano Selic e Colomouani. E stasera è già campionato, anticipo del venerdì al Brianteo tra Monza e Sassuolo. Attese in giornata anche le prime convocazioni di Roberto Mancini, spazio a tanti nuovi nomi in vista dei quattro impegni di Nations League. L'Ital Volley Fine Plane conquista il quinto ed ultimo match della fase a gironi contro la difficilissima Slovenia e grazie al 3-2 di Modena può guardare con ottimismo all'ottavo di finale di domenica a Torino con la Danimarca. MotoGP in Austria, Marquez può allungare in vetta al mondiale, provano ad arginarlo Martin e Bezzecchi stamattina le prime libere. Diego Carmignani, GR1.
1: Sono le 7:15 e la linea ora, come sempre, ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parla di Russia, le elezioni parlamentari per la nuova Duma che si aprono oggi. Cambierà qualcosa con questo voto? Può essere una spinta per la fine della guerra? Una riflessione su questo nel corso della puntata. E poi, nella seconda parte, la politica italiana, per parlare innanzitutto della festa della Lega a Pontida, che quest'anno è particolarmente delicata, e poi la consultazione online della base dei 5 Stelle sul programma del Movimento, al via proprio oggi con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
17: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 18 settembre. In prevalenza instabile al nord, con piogge anche di tipo temporalesco, specie sulle regioni nord-orientali, più probabili sul settore alpino. Al centro e sulla Sardegna, spiccata instabilità, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse e temporali su tutto il settore. Al sud e in Sicilia, parzialmente soleggiato, nubi alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Possibili rovesci solo sui rilievi interni. Temperature in lieve diminuzione al centro, massime tra 20 e 25 gradi al nord, tra 24 e 26 al centro, tra 24 e 28 gradi al sud e sulle isole maggiori. Venti prevalentemente dai quadranti meridionali su tutto il territorio e mari in prevalenza poco mossi, moto ondoso accentuato fino a molto mosso sul Mar Ligure e mosso sul Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
17: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Le 7:17, un augurio di una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione di GR Parlamento, da Stefania Benigni in studio al microfono e da Massimo Chiadroni in regia. Vi proponiamo l'audizione svolta dalla Commissione Esteri di Aldo Pigoli, docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e di rappresentanti di ANCE nell'ambito dell'esame della relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei.
20: La nostra sessione con l'audizione del professor Pigoli, docente di Regional Studies presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Siamo interessati a sentire la sua esposizione per ragioni di agenda, più o meno 10 minuti, ma davvero grazie, a lei la parola.
21: Presidente, grazie a lei e ai membri della Commissione per l'invito. Dunque, nel mio intervento non entrerò nei dettagli dei progetti della relazione relativa al piano Mattei, cercherò piuttosto di proporre alcune considerazioni sul piano stesso, considerando le trasformazioni che il continente africano sta affrontando, ma anche il contesto geopolitico e geoeconomico in cui l'Italia è protagonista. Ritengo infatti che questa premessa sia fondamentale per andare a identificare quali aspetti del piano sono particolarmente rilevanti, interessanti e meritano, almeno dal mio punto di vista, di essere rafforzati e sviluppati e magari anche individuare qualche criticità. Per quanto riguarda il contesto, diciamo, relativo al continente africano, sicuramente la parte più rilevante da evidenziare, al di là della crescita economica, demografica che tutti noi conosciamo, è una crescente centralità geopolitica e geoeconomica del continente africano, sia per interesse dei classici attori partner del continente, sia per volontà stessa delle istituzioni africane e dei principali paesi del continente, sia nella fascia nordafricana che in quella subsahariana. Oggi è uno spazio, quello del continente africano, dove sta crescendo l'attenzione non solo per la presenza di materie prime, di risorse necessarie allo sviluppo economico, industriale, energetico e anche alla transizione energetica in quanto tale, ma sempre di più per quanto riguarda le filiere cosiddette catene del valore, quindi che partono sì dalle materie prime ma prevedono tutta una serie di trasformazioni che sono sempre più rilevanti per il sistema geoeconomico internazionale e dove l'Africa cerca, sia per propria volontà sia per le progettualità che la coinvolgono anche da parte di altri attori, di trasformare un po' il modello da quello classico di sfruttamento ed esportazione delle materie prime a uno di creazione di valore. E questo è un elemento fondamentale, considerando anche che sta crescendo la pluralità di attori interessati al continente africano, non più i paesi occidentali, la Cina o la Russia, ma sempre di più

economico, ma di creare vere e proprie partnership strutturate. Questo per dire che il piano Mattei si inserisce in un contesto geoeconomico e geopolitico che è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni ed è un elemento da considerare cercando di capire quali sono le sfide che un paese come l'Italia e più in senso ampio per il sistema europeo il continente africano pone da questo punto di vista. Sul discorso della creazione di valore, questo è un punto fermo per molte leadership africane, da quelle diciamo di natura continentale all'interno dell'Unione Africana sia dei principali governi africani, cioè il tentativo di rafforzare la capacità economica dei propri paesi e trasformarli da oggetto a soggetto delle dinamiche geoeconomiche. Anche questo non fa parte solo della retorica che negli ultimi due anni si è particolarmente rafforzata da parte dei governi africani, ma proprio di un'esigenza politica e sociale sempre più crescente. Questo il piano Mattei lo tiene in considerazione sicuramente, ma è un aspetto su cui le istituzioni italiane si dovrebbero soffermare. Poi un altro punto fondamentale è quello della connettività. Il continente africano storicamente è caratterizzato da scarsità di capacità di connessione infrastrutturale di tipo comunicativo, digitale ed energetico. Negli ultimi anni sono stati fatti molti progetti. Il piano Mattei punta al rafforzamento infrastrutturale del continente africano, penso al corridoio di Lobito come esempio principale, però bisogna, ecco, un punto fondamentale da considerare è che i corridoi infrastrutturali non devono essere considerati e pensati esclusivamente come infrastrutture fisiche, ma come degli ecosistemi di natura economica che permettono lo sviluppo delle regioni coinvolte e una maggiore interazione, questo soprattutto per quanto riguarda l'interesse geoeconomico italiano, con i soggetti economici del nostro paese europei. Quindi andare un po' oltre l'idea che l'infrastruttura è un collegamento tra miniera e porti di esportazione, ma sia una direttrice sulla quale, attraverso la quale si possano sviluppare significative relazioni economiche, anche pensando a un'integrazione più ampia delle infrastrutture africane, a piani strategici che interessano il nostro paese e il sistema europeo, penso non da ultimo il corridoio IMEC, appunto il Middle East Europe Economic Corridor, che tange i grandi progetti africani, ma ha diversi punti di connessione e pro futuro andrà necessariamente pensato in senso integrativo rispetto al continente africano. Ora, per quanto riguarda il piano Mattei e questi anni di sviluppo, sicuramente non possiamo pensare che abbia avuto la capacità di creare una progettualità sul continente africano dal punto di vista del sistema italiano e anche di metterla in pratica non solo considerando il sistema economico delle grandi imprese italiane, penso all'ENI, ma su tutte, ma anche sempre di più cercando di coinvolgere le piccole e medie imprese. Questo penso che sia un elemento fondamentale su cui focalizzare l'attenzione. Mi è già capitato di sollevare questo aspetto in altre riunioni riguardanti appunto il piano Mattei, ed è quello di fare sì che la presenza forte del sistema istituzionale italiano, Cassa Depositi e Prestiti, SACE, SIME, STICE e il governo italiano e delle grandi aziende italiane faccia da incubatore sempre di più per la capacità delle piccole e medie imprese italiane, che sono fortemente dotate di tutti quegli aspetti tecnologici, imprenditoriali, ma anche in parte finanziari, utili a migliorare e sviluppare il contesto economico africano, proprio nella creazione di partnership a livello locale che possano meglio aiutare i paesi africani a creare sviluppo economico all'interno delle direttrici di quelli che sono il piano Mattei. Altro aspetto fondamentale è quello di cercare di creare sempre più sistema. Questo è previsto dal piano Mattei ed è già stato messo in pratica, cioè di coinvolgimento di aziende
terzo settore, cooperazione in generale, ma anche mondo accademico e della ricerca, ecco, questo è un punto fondamentale che fa parte un po' dell'evoluzione del sistema di cooperazione e relazioni

0: geoeconomiche già in atto da qualche anno. Ecco, da questo punto di vista il Piano Mattei dovrebbe rafforzare la capacità di fare sintesi da parte del sistema italiano di tutti quegli elementi di valore che possono interagire col sistema africano, che nel mentre è andato rafforzandoci, sì, proprio da questo punto di vista. Ci sono due settori, in conclusione, su cui secondo me merita meritevole di soffermarsi: ovviamente quello delle materie prime critiche, considerandole però come parte di una filiera di creazione di valore non solo da un punto di vista estrattivo, e quindi ritornando al punto detto prima, dove il potenziale anche per l'interesse geoeconomico italiano delle aziende italiane è fortissimo, e l'altro è quello agricolo nel senso di agribusiness, cioè di sistema agricolo dalla produzione alla trasformazione, che permetta appunto non solo di rafforzare la capacità di produzione agricola del continente africano, ma di creare proprio vere e proprie filiere dove il tessuto produttivo italiano potrebbe veramente essere strategicamente rilevante e trovare mercati e aree di sviluppo e investimento. Mi fermo qui per il momento, spero di aver inquadrato almeno i punti principali, e lascio a voi nel caso eventuali domande di approfondimento. Vi ringrazio.
1: Grazie a lei, professore. Ci sono interventi, prego.
2: Ringrazio molto il professor Piguri della relazione. La domanda che io ho riguarda la complementarietà di iniziative italiane e europee con quelle di altre potenze, che siano la Cina, l'India, la Turchia, negli ambiti di cui lui ha parlato. Lui ha parlato insomma di scambi, di corridoi logistici, eccetera. Come il Piano Mattei, dal suo punto di vista, può favorire una cooperazione con altri attori? Grazie.
0: La ringrazio, onorevole, la domanda è pertinente e particolarmente puntuale rispetto al momento in cui stiamo vivendo. Lo sappiamo benissimo, non devo dirlo a voi, siamo in un momento in cui siamo passati dalla cooperazione alla competizione in ambito internazionale. Il continente africano rischia, per le sue caratteristiche, per certi approcci portati avanti nel corso degli anni, di essere un esempio pratico di questa competizione che cerca di chiudere le porte e non di creare integrazione. È proprio nel tema delle filiere, secondo me, che si può cercare una soluzione win-win nel coinvolgimento di altri attori. Quindi uscendo dalla questione più geopolitica, entrando più nella dimensione economica, nel senso che le filiere produttive permettono l'integrazione tra più attori a livello internazionale e quindi la ricerca con i partner, penso ai paesi del Golfo ad esempio, con cui già sono in atto tutta una serie di progetti. Avevo richiamato il corridoio IMEC nella partnership strategica che parte dall'India, attraversa appunto l'area medio orientale fino all'Europa. L'ambito delle filiere è un ambito in cui è sicuramente più complesso da gestire, perché richiede un intervento più strutturale, però più strategico nel medio-lungo periodo, perché permetterebbe alle iniziative italiane, soprattutto a supporto delle aziende italiane, di integrarsi maggiormente in quelle che sono le filiere che si stanno andando costruendo, proprio perché i paesi africani stanno reclamando a voce alta non solo di potersi riappropriare delle proprie risorse, ma di creare valore sul proprio territorio. In questa creazione di valore sul territorio sta la chiave di potenziali partnership, altrimenti si rischia di continuare un modello che sia esclusivo, cioè dove ogni paese va a fare gli accordi che escludono gli altri, e questo non è di nessun aiuto né per il sistema italiano e europeo, sicuramente, che da questo punto di vista risente di una minor capacità di penetrazione negli ultimi anni rispetto a Stati Uniti, Cina, ma anche paesi come la Turchia, che lei ha giustamente richiamato, e invece permetterebbe di rafforzare le partnership in tutta una serie di regioni africane. Spero di aver risposto alla sua domanda.
1: Grazie, professore. La prossima audizione è quella dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Il vicepresidente e presidente del Comitato dei Lavori all'Estero, dottor Vecchio, accompagnato dal... Allora, grazie ancora professore e attendiamo.
0: Grazie a voi, buona continuazione di lavori.
1: L'audizione del vicepresidente e presidente del Comitato dei Lavori all'Estero, dottor Vecchio, accompagnato dall'ingegner Boccognani e dall'avvocatessa Ferrante. Dati i tempi, aula e tempi, non più di 10 minuti. Grazie.
3: Grazie della disponibilità e dell'audizione. La proiezione delle slide è un po' una sintesi del nostro punto di vista sul piano Mattei, in particolare sull'approccio italiano delle imprese di costruzione in Africa. Poi eseguirà un documento a fine audizione che vi darà poi in maniera più dettagliata la nostra posizione. Possiamo passare. In buona sostanza l'Italia ha sempre avuto un ruolo in Africa come costruttore strategico. Famosa nella nomenclatura è la costruzione della diga di Cariba nel 1956, che dimostrò come gli italiani avessero un approccio alla costruzione africana e alla costruzione delle grandi opere molto importante. Fino agli anni 80 siamo stati sicuramente una delle nazioni che ha più prodotto opere pubbliche, opere infrastrutturali in Africa. Poi da Tangentopoli in poi, per una serie di vicende, siamo progressivamente abbiamo ridotto la nostra presenza, che però attualmente è ancora una presenza molto importante. I dati che stiamo proiettando sono dati che riguardano l'ultima nostra indagine interna e abbiamo circa 13 miliardi di opere in Africa come sistema Italia, quindi tutte le imprese del sistema costruzioni hanno un impegno importante, divisi fra Nord Africa, Africa subsahariana, è un totale dell'11% di quello che l'Italia fa all'estero nel nostro mondo è l'Africa. In questa logica il piano Mattei rientra come approccio importante per quanto ci riguarda. Ovviamente le opportunità principali sono quelle delle grandi infrastrutture, di quelle in cui noi siamo stati sempre, abbiamo sempre avuto un ruolo determinante. Quello che stiamo notando è un nuovo ritorno verso l'approccio italiano, che è stato sempre un approccio di coinvolgimento delle popolazioni locali, è stato sempre un approccio che ha lasciato sul territorio molto di più di quello che spesso ha preso. E in particolar modo dopo decenni di presenza cinese molto forte, gli italiani con il loro approccio tornano a essere dalle popolazioni locali richiesti, proprio perché tendenzialmente l'approccio cinese lascia molto poco al paese nel quale viene realizzata l'infrastruttura. Gli italiani formano personale, lasciano maestranze, molto spesso utilizzano subappaltatori, li fanno crescere locali, quindi si è visto nel tempo che la nostra capacità di saper fare è tornata molto importante. Ovviamente per poter avere un ruolo come costruttori noi possiamo andare in Africa in maniera strutturata, facendo competendo alle altre nazioni se andiamo come sistema, e quindi in questi anni l'ANCE è stata introdotta all'interno del sistema paese, che ha avuto un approccio all'Africa strutturato, quindi CDP, SACE, SIMEST, le missioni dell'ICE in maniera strutturata, e hanno dato i loro frutti. Ovviamente le opportunità del piano Mattei sono opportunità che per noi possono rappresentare una nuova svolta, soprattutto per i prossimi anni. Possiamo cambiare slide? Come strumenti operativi che noi valutiamo positivamente e sui quali vogliamo trovare un modo per che si sia una collaborazione ancora più intensa di ANCE dal nostro punto di vista. Lo sportello unico per l'assistenza tecnica è sicuramente fondamentale, perché è un punto d'accesso semplificato che permette soprattutto alle medie e piccole imprese italiane, perché questo è il nostro tessuto, di avere una facilità che i grandi player internazionali si realizzano da soli. In questo modo lo sportello unico permette permette di esternalizzare a livello governativo una parte di attività che noi non avremmo. Poi l'altro elemento sicuramente per noi fondamentale è il fondo per l'equity, perché molto spesso le commesse, le opere alle quali ci approcciamo sono opere se non finanziate o finanziate in parte, nel quale il sistema paese può intervenire, ma lo può fare sicuramente meglio se c'è il coinvolgimento delle banche locali, delle istituzioni internazionali. Quindi il fondo per l'equity è sicuramente uno degli elementi dal nostro punto di vista da incentivare. E infine l'Africa e il piano Mattei per noi ha la doppia valenza del andare a realizzare col nostro know-how delle opere veramente strategiche, ma anche portare a casa un patrimonio umano formato e sviluppato che in alcuni casi, come il progetti che abbiamo in corso con lavoratori tunisini, stanno progressivamente dando i loro frutti. Quindi formiamo localmente il personale specializzato che oggi in Italia viene a mancare, e all'interno di questo processo lo introduciamo nelle imprese italiane a colmare dei gap lavorativi che in questo momento ci sono. Altra slide. Cosa proponiamo rispetto all'attuale situazione del piano Mattei? Sicuramente l'allargamento a 4 paesi che per noi sono strategici nella visione complessiva del nostro approccio, e quindi Gabon, Repubblica Dominicana del Congo, Ruanda e Zambia. Questi certamente per noi è un elemento fondamentale. Poi ce ne sono altri che rappresentano delle opportunità, perché abbiamo già delle presenze e abbiamo soprattutto una popolazione locale, una politica locale che vuole gli italiani con un maggior peso, e quindi sicuramente il Camerun, dove abbiamo delle cose importanti, la Nigeria, la Namibia, Sudafrica, l'Uganda e la Libia. Questi sono secondo noi paesi che pur non essendo prioritari occorrerebbe che fossero auspicabilmente incentivati. La nuova piattaforma online del monitoraggio dei progetti è certamente uno strumento che ci permette di riuscire a superare il gap informativo che questa situazione rispetto ai bandi ha, e quindi per noi è un'opportunità certamente. E poi il potenziamento delle risorse è poi la base. Dare maggiori risorse a SACE, al Fondo Italiano per il Clima, è certamente un elemento fondamentale, perché le sinergie con Banca Mondiale e con la Banca Africana sono strategiche. Quindi il sistema Italia che si approccia a questi paesi integrandosi col sistema internazionale. Ok? Allora, noi sicuramente possiamo certificare e rappresentare dal nostro punto di vista un grande lavoro fatto dalla Presidenza del Consiglio. La struttura di missione sul piano Mattei è stata strategica per poter darci una mano a integrarci, quindi il supporto per noi è stato molto positivo. C'è stata una grande collaborazione proprio la struttura di missione e l'approccio al piano Mattei dal nostro punto di vista come associazione di categoria, come principale associazione dei costruttori italiani, ha dimostrato come il sistema paese in questi ambiti certamente fa sinergia e funziona, e su questa linea vorremmo continuare in termini di sinergia e collaborazione. Penso di essere stato ai 10 minuti, Presidente.
1: Assoluto, grazie. Ci sono, prego, l'onorevole Amendola.
4: Grazie Presidente, no, ringrazio per le sue considerazioni e per l'ottimo lavoro che fa l'ANCE, anche visti i risultati, 13 miliardi in Africa e tutto il vostro consenso a una strategia di sistema paese che condividiamo, non solo per i fondi ma anche per i fondi di garanzia, SACE e SIMEST. La mia domanda è molto tecnica, dato che siamo già al terzo anno e già 1,2 miliardi che sono state deliberate dalla struttura di missione, quanti dei vostri associati sono già dentro progetti del piano Mattei? Prima domanda, cioè quanto già dentro i 76 progetti ci siete come mondo ANCE? Nel senso che va benissimo i rapporti, però vorremmo sapere in quanti progetti siete e quali sono, se fosse possibile. E poi, seconda domanda, quali sono i progetti che avete presentato? Cioè, oltre alla richiesta di allargamento ad altri paesi, quali sono delle progettualità che avete già sottoposto tecnicamente? Anche perché e voi siete un'associazione che garantisce qualità, efficienza e sistema, e quindi sapete quando si fa un'opera pubblica ci vuole un cronoprogramma, ci vuole una definizione di step burocratici e anche tecnici molto importanti. Dato che noi in questi 76 progetti non abbiamo capito nessuno di questi step, non risultano dalle relazioni, quindi siamo curiosi di sapere quali di questi 76 avete già partecipato e siete dentro le delibere e quali avete proposto. Dato che ci muoviamo ancora considerando e essendo d'accordo con le considerazioni che faceva lei generali, però noi qui, dato che si tratta di soldi pubblici, soprattutto il 1,2 miliardi del fondo clima, vorremmo capire bene tecnicamente l'ANCE e i vostri associati dove sono nella partita. Grazie.
3: Allora, la ringrazio perché questo mi permette di entrare un po' nel dettaglio. Innanzitutto noi siamo ovviamente un sindacato delle imprese, siamo un'associazione di livello, rappresentiamo 22.000 imprese italiane e abbiamo oltre 100 sedi provinciali e 20 regionali, quindi abbiamo... Abbiamo una struttura quindi molto ramificata. Il rapporto sui territori e sui governi lo fanno direttamente le imprese, quindi noi interveniamo a supporto o quando siamo chiamati, quindi le informazioni che le mi ha chiesto non le abbiamo di prima mano perché non le abbiamo se non mediate dalle imprese che cercano di essere supportate. In generale i tempi dipendono moltissimo più che dall'approccio italiano e dalla cabina di regia dai governi locali, e come sempre i governi locali hanno tempi diversi e in Africa i tempi non sono assolutamente lineari. Un esempio che le posso certamente citare, nella quale la cabina di regia con il nostro supporto ha dato con la Presidente del Consiglio un input importante, è stato il corridoio di Cubito, dove un'impresa italiana è riuscita a fare joint venture, ha presentato offerta con un risultato concreto che poi vedremo nei prossimi tempi cosa accadrà, ma c'è un'ottima impresa, sì. E WeBuild. Sì. Abbiamo una serie di altre iniziative sulle quali, se il Presidente mi permette, vorrei che il Direttore desse un elemento, partendo dal presupposto che noi interveniamo come associazione o quando c'è il problema o quando promuoviamo. Normalmente le imprese vanno in autonomia all'interno dei progetti.
5: Grazie. Sì, per dare indicazioni complementari rispetto a quelle già fornite dal Vicepresidente Vecchio, innanzitutto un primo dato sulle infrastrutture, lo sa bene, i tempi sono piuttosto lunghi. Noi quando facciamo la promozione di presenza in alcuni paesi, in alcuni mercati, portiamo le imprese, ma spesso e volentieri, nella testimonianza il nostro vicepresidente, prima che arrivi un contratto servono 2, 3, 4 anni nel settore della costruzione, perché purtroppo questo è il timing normale. Speriamo di avere molto rapidamente, ma già abbiamo dei segnali positivi sul corridoio di Lobito, perché è uno dei progetti, insieme a progetti in Mozambico, in Camerun, in Etiopia, sugli aeroporti, dove abbiamo fatto veramente un grande lavoro con la Presidenza del Consiglio, con le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, perché ad esempio si è riuscita a lavorare insieme alla Banca Mondiale, alla Banca Africana di Sviluppo. Se posso dire, quello che è il valore aggiunto molto significativo che stiamo registrando è la possibilità di avere un luogo dove, come Sistema Italia, ci presentiamo su progetti che sono di grande interesse delle imprese e riusciamo a mettere insieme tutti gli attori nazionali e internazionali che incidono in un determinato paese. Questo è l'elemento, il valore aggiunto molto significativo che ha il piano, e che speriamo possa portare anche dei risultati molto concreti in termini di contratti. Già nel dialogo con le istituzioni di alcuni paesi africani, questa impostazione ha cambiato anche il rapporto con il Sistema Italia. E ultimo elemento per cercare di rispondere alla sua domanda: noi stavamo osservando 7-8 anni fa un po' un disimpegno in Africa da parte delle imprese italiane nella promozione internazionale. Grazie anche al piano Mattei c'è un consolidamento di questa presenza e speriamo che possa aumentare sempre di più.
1: Grazie, un intervento. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, al direttore. No, ma benissimo, figurarsi, lavorare con l'Africa è fondamentale, il nostro futuro, è la nostra visione, il sistema Italia. Però, dato che qui in Parlamento dobbiamo anche guardare come vengono utilizzati i fondi pubblici, dato che 1,2 miliardi del Fondo Clima sono fondi pubblici, noi dobbiamo sapere dove vanno e come vengono gestiti. Quindi tutti i vostri discorsi lì sono assolutamente nella direzione giusta. Però il tema qui è verificare l'utilizzo dei fondi pubblici, perché credo che i vostri 13 miliardi di capacità di investimento siano al netto del piano Mattei, cioè la qualità dell'impresa italiana. Poi se si aggiunge il sistema in una visione, molto meglio. Quindi mi corregga direttore, se io dovessi dire che l'ANCI con i suoi associati, con le sue catene, al momento del 1,2 miliardi partecipa solo sui 250 milioni del corridoio di Lobito con WeBuild, dico una cosa giusta o no? Mi conferma che sono 250 milioni che arriveranno.
1: Non sono estesi per... Anche un intervento dell'onorevole Quarta. Comunque, prego.
5: Allora, rispetto ai progetti che sono citati nella terza relazione, sicuramente questo è l'impegno principale che c'è al momento. Se, appunto, fermo restando quello che ho detto prima, che abbiamo notato anche, diciamo, un effetto di consolidamento che probabilmente non ci sarebbe stato senza quella spinta. Ovviamente poi sì.
3: Come ripeto, a noi arrivano le informazioni di secondo livello, ma per esempio le dighe in Mozambico e le dighe in Camerun sono una parte in corso che probabilmente rientrerà in gran parte di quelle somme. Oggi la concretezza non gli ha... Io questo dal punto di vista ANCE. L'altra cosa che le posso dire di tutto questo meccanismo, lo studio di fattibilità e finanziamenti, lo studio di fattibilità è certamente un elemento che ci permette di entrare come paese fin dall'origine.
1: Onorevole Quartapelle.
2: Grazie. Ho un problema geografico, cioè le dighe in Camerun e in Mozambico stanno dentro il progetto del corridoio di Lobito, non ho... Ah, ok. No, sono una cosa aggiuntiva. Io ho due domande. La prima riguarda una cosa che diceva il direttore, cioè il direttore dice senza il piano Mattei non ci sarebbe stato il consolidamento di alcune iniziative dei nostri associati in Africa. E credo che questo sia rilevante per il Parlamento, per capire l'efficacia del piano Mattei. In che cosa però consiste esattamente il valore aggiunto del piano Mattei? Cioè, perché senza il piano Mattei le vostre associate non avrebbero consolidato determinate iniziative? È una questione di sostegno istituzionale, indicazione di priorità o anche di accesso a finanziamenti che provengono dal piano Mattei? Questa è la prima domanda, poi non ho una seconda. Ma...
3: La mia è una risposta più generale. Per quello che è successo negli ultimi 20 anni, e se altrimenti non si potrebbe capire perché per noi è elemento importante, l'Africa ha vissuto una colonizzazione cinese. Arrivano i cinesi col finanziamento, lo studio di fattibilità, il progetto, l'impresa, fino al riso degli operai quasi. Con il piano Mattei c'è la possibilità delle imprese italiane di approcciarsi alle amministrazioni locali in maniera proattiva, senza la capacità totalitaria dei cinesi, ma con la capacità di un sistema paese che, partendo dallo studio di fattibilità, permette alle imprese di capire quali sono le opportunità e assistere le amministrazioni locali nella progettazione e nella costruzione del finanziamento. Quindi, al di là dei numeri, dal nostro punto di vista è l'approccio che è per noi fondamentale, perché l'approccio è approccio sistemico, che dopo tanti anni, oggettivamente, in un momento in cui noi ci aspettiamo molto dai lavori all'estero, delle imprese di costruzioni, perché vediamo davanti un momento nel quale le nostre imprese andranno sempre di più all'estero, per noi è fondamentale, ed è l'approccio del sistema paese al di là del numero specifico, al di là del singolo investimento.
2: Non ho capito bene, nel senso, voi state dicendo che siccome ci sono fondi in più grazie al piano Mattei, le imprese italiane lavorano di più, Cioè, siccome l'Italia fa l'accordo con la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo tende a lavorare di più con l'Italia? Ci sono, e poi dall'altro lato, ci sono di questi fondi, in particolare del Fondo Clima, alcune di queste cose vanno direttamente alle imprese italiane? Questa cosa noi non riusciamo a capirla.
1: Aggiungere.
2: E poi avrei bisogno di un'altra specificazione, cioè qual è la vostra valutazione dell'accesso ai progetti del Piano Mattei? Che tipo di valutazione danno le vostre imprese sull'accesso? Noi diciamo, invitiamo il governo a essere un po' più aperto e trasparente e chiaro nelle possibilità di accesso ai progetti, ma magari per voi non è così, per le vostre associate non è così, quindi su questo ci piacerebbe qualche elemento in più.
4: Se posso integrare all'ultima domanda dell'onorevole Quartapelle, mi scusi se io mi fisso sui dati, sono noiosissimo stamattina. I 250 milioni che avete dato per ha deliberato il governo al comitato tecnico per il corridoio di Lobito, poi magari un giorno faremo un'audizione su questo corridoio di Lobito. Sono stati assegnati in delibera, lei mi dice, direttore, a WeBuild. Mi può spiegare meglio come vengono assegnati? Perché sa, assegnare 250 milioni a una società, penso che qualsiasi altri associati dell'ANCI magari alzano il ditino. Se mi può spiegare meglio, non avevo capito. Grazie.
1: Ok, in conclusione.
5: Allora, subito, io ovviamente non ho detto assolutamente questo. Noi abbiamo detto che così, anzi ringrazio che ci permette di integrare, a parte che ovviamente l'intervento che ha fatto il governo nelle modalità in parte è ricompreso già nella terza relazione. Sicuramente il fatto che il governo abbia partecipato al finanziamento di un corridoio che poi ha vari lotti ha permesso di avere un dialogo più facile di intervenire anche sulla fase di riflessione sulla realizzazione di quest'opera, come fanno tanti sistemi paesi. Quando uno partecipa al finanziamento ovviamente vede i progetti e cerca di indicare delle caratteristiche progettuali che quantomeno non escludono il proprio sistema industriale. Questo è il modello, ad esempio, che i francesi hanno applicato per anni in Africa, anche attraverso il loro fondo sugli studi di fattibilità, che secondo la Corte dei Conti francese, quando finanziano un euro di studio di fattibilità, gli torna al sistema economico 8 euro, perché attraverso quel meccanismo vanno a definire quantomeno condizioni progettuali. Poi ci sono le gare che vengono svolte, quindi a volte si vince, a volte si perde, e il meccanismo permette quantomeno di intervenire sui progetti dove sappiamo che c'è una consistenza del sistema Italia e la capacità industriale del sistema Italia probabilmente di realizzare questi progetti, quindi il valore aggiunto è questo. Mi sono scordato le altre domande che sono state fatte prima. Sicuramente rispetto alla lei diceva, rispetto alla presenza, in che misura il fatto di finanziare i progetti permette di essere più presente, quindi anche quando uno mette 250 milioni di euro cosa significa? Mi permetto di dire, per allargare un po' lo sguardo, che questa è una logica che non è soltanto italiana, è una logica, come sa benissimo onorevole, che anche l'Unione Europea, attraverso ad esempio strumenti come il Global Gateway, sta cercando di promuovere sempre di più. In poche parole, e scusate se sintetizzo dei temi che sono molto complicati, fino ad alcuni anni fa uno investiva in un progetto e poi pretendeva che ci fosse il level playing field, la capacità di competere in gara a armi pari. Oggi anche nell'ambito del Global Gateway europeo la logica è un po' diverso, si cerca di andare sempre di più verso un finanziamento e creare le condizioni per mettere il sistema industriale europeo nel caso del Global Gateway, italiano nel caso del Piano Mattei, in condizioni di, diciamo, vincere i progetti. Questa è una logica che purtroppo, complice il contesto geopolitico, è evoluta negli anni, e mi permetto di dire che il Piano Mattei si inserisce in questa logica che è anche europea. Poi,
3: velocissimamente, se posso, in buona sostanza il modo per cui le imprese italiane hanno di andare in Africa è sostanzialmente due: uno, dare una mano al governo locale al finanziamento dell'opera attraverso il sistema della credito all'export, e questo è un modello, sa, ci si mette. Poi il secondo è avere maggiori informazioni e qualche opportunità in più nelle gare cofinanziate dal sistema. In questo caso il Piano Mattei, entrando all'inizio, può permettere qualche occasione in più per evitare che si finanziano le opere e poi alla fine finiscono ai cinesi che se le fanno.
4: Presidente, mi scusi, solo per precisare, va benissimo, cioè nessuno di noi si scandalizza di questo, che figurarsi, più le aziende italiane, quelle della costruzione, lavorano all'estero, più siamo contenti e più è PIL. La mia domanda era specifica su un tema, poi magari ci ritorneremo in qualche altra seduta. Il governo italiano ha deliberato, nella incoscienza del Parlamento, perché non l'abbiamo saputo fino adesso, 250 milioni per il corridoio di Lobito. Questi 250 milioni significa un chip che l'Italia partecipa. Io, azienda, non lo so come mi chiamo, azienda plastica di grandi costruttori, voglio partecipare a queste gare. Avete già riscontri, procedure, c'è già qualche gruppo che si è fatto avanti, ci sono delle call? Perché sa, se un governo mette 250 milioni sul tavolo, che è una bella cifra perché sono soldi cash dei contribuenti, io vorrei sapere, non da opposizione, da azienda in un mercato concorrenziale liberale come quello italiano, posso partecipare o ha già deciso il governo che parteciperà solo una? Questa è la domanda, perché sa, dato che non l'abbiamo letto nella relazione, e voi invece ci potete dare una grande mano a capirlo. Grazie.
1: Ultimissimo.
3: Per chiarezza, WeBuild è uno dei nostri 22.000 associati, noi siamo sindacato di tutti, la gara del corridoio di Lobito è ancora in corso, certamente, e quindi non sappiamo se la giudicherà, ma certamente quello che le possiamo dire è che il fatto che il governo italiano ha messo 250 milioni su quest'opera ha permesso di avere almeno ad armi pari almeno un player italiano, che altrimenti probabilmente non avrebbe nemmeno partecipato, perché avrebbe visto nella procedura non chiarezza e quindi non avrebbe messo risorse. Come andrà a finire non lo sappiamo, ma certamente questo approccio è un approccio che ci permette di avere qualche occasione in più. Noi tendenzialmente, finisco, cerchiamo di approcciare i prossimi anni a dare più spazio possibile alle piccole e medie imprese, perché l'Africa ci può dare grandi spazi e permetterci di apertura.
1: Grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Fronte est, incursione dei jet russi nei cieli della Lituania, caccia italiani in volo, Mar Rosso, Crosetto, la Marina garantirà il passaggio delle nostre navi nello stretto di Bab el-Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Non reagiremo alle provocazioni di Putin, occorre inviato europeo per trattare con Mosca. Giorgia Meloni da Oslo, valuteremo le proposte di Schlein sull'energia. Conte e Bonelli chiudono al dialogo. Contro il leader dei 5 Stelle parla Grillo, sussurra ai cavilli. Femminicidi, l'allarme di Mattarella, la violenza sulle donne un'emergenza per il paese. Prevenire partendo dalle scuole, non basta punire. Garlasco, l'ex PM Venditti, non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, archiviata l'accusa di corruzione. Il GIP, nessuna prova che abbia ricevuto denaro. Piove sulla bellezza, Firenze, infiltrazione d'acqua agli Uffizi dopo un violento temporale, gocce sulla teca che contiene il bacco di Caravaggio, il museo, nessun danneggiamento. Un pianeta piccolo piccolo, Mercurio si sta rimpicciolendo più velocemente del previsto. Nuovi dati degli scienziati, il suo diametro si è ridotto di 23 centimetri. Lucio c'è, il ritratto di un artista straordinario raccontato da Marcello Balestra al suo fianco per 30 anni, il libro presentato a Pordenone Legge. Cesare Adrenalinico, è uscito Paparazzi, singolo di Cremonini che anticipa il disco di inediti Amateur. Per il cantante bolognese, tournée Palazzetti dal 24 novembre. Europa League, buona la prima per la Juventus, 5 gol agli olandesi del NEC. Eurovolley, la nazionale di De Giorgi, doma anche la Slovenia, agli ottavi troverà la Danimarca. Buongiorno da Luana Cremasco. Mosca continua a testare i nervi dell'Europa con nuove provocazioni. I caccia italiani sono tornati ad alzarsi in volo in difesa della Lituania per lo sconfinamento di due jet russi. Allarme anche in Polonia. In studio qui con me c'è Cecilia Rinaldini.
2: Ancora punture di spillo sul fianco orientale di Europa e NATO. La violazione dello spazio aereo della Lituania da parte dei jet di Mosca ha reso necessario un nuovo intervento degli Eurofighter italiani, già decollati qualche giorno fa contro un drone sconfinato nei cieli lituani. Provocazioni arrivate a poche ore dal via libera del congresso statunitense a un pacchetto di sanzioni contro Mosca, considerato un atto ostile dal Cremlino e un ostacolo alla pace, e alla vigilia delle prime elezioni parlamentari russe dall'inizio della guerra in Ucraina, urne aperte stamane. Alta tensione anche in Polonia, dove proprio pochi minuti fa sono stati chiusi temporaneamente due aeroporti. Ieri sirene d'allarme in varie città polacche a causa dei raid russi in Ucraina. Sappiamo che Putin sta tramando qualcosa, dichiara il premier polacco Tusk e avverte: se qualcuno osasse attaccarci riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. In tutto questo Donald Trump parla di progressi nell'istituzione di una base statunitense permanente in Polonia, ma al tempo stesso, secondo la NBC, il Pentagono starebbe valutando di ritirare 25.000 soldati dall'Europa, 40.000 secondo altre fonti, sarebbe la più significativa riduzione nel vecchio continente dalla fine della guerra fredda.
1: E nella guerra tra Russia e Ucraina sempre più droni, sempre meno azioni sul campo. L'analisi su questo di Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa.
3: Siamo sicuramente entrati in una nuova fase della guerra in cui il drone è protagonista sia sul piano tattico che su quello strategico e operativo. Sul piano tattico il drone azzera o quasi i movimenti meccanizzati come li conosciamo prima. Sul piano intermedio colpisce la logistica, le aderenze, i rifornimenti dell'avversario. Sul piano strategico il drone va a colpire le infrastrutture.
4: Ma sul campo i combattimenti tra soldati ci sono ancora?
3: In Ucraina ci sono ancora, si parla però di combattimenti che riguardano piccoli nuclei di fanteria. Non vediamo più quei grossi scontri meccanizzati e corazzati che avevano caratterizzato i campi di battaglia del passato. Pensiamo anche nei giorni più vicini a noi alla guerra del Golfo del 91. Oggi il drone tutto vede, tutto traccia e tutto potenzialmente neutralizza sul terreno, e questo di fatto obbliga le forze a utilizzare tecniche come il camuffamento, la dispersione e appunto l'utilizzo di piccoli nuclei di fanteria.
4: Fabrizio Noli, GR1.
1: Dicevamo dei jet italiani impegnati sul fianco est dell'Europa, ma il nostro paese è in prima linea anche su un altro fronte caldo, quello medio orientale. Le navi della Marina Militare schierate per proteggere i mercantili italiani nel Mar Rosso senza aspettare che si muova l'Europa è la priorità dichiarata dal ministro della difesa Crosetto per difendere una rotta vitale per la nostra economia.
0: Un'operazione autonoma della Marina Militare per scortare i mercantili italiani in transito nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb minacciato dai ribelli yemeniti, la annuncia il ministro della difesa Crosetto.
5: Ho deciso col capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno. Siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
0: Non è una fuga in avanti, è una priorità urgente difendere un flusso vitale per l'economia italiana. Quindi saranno fatte le valutazioni necessarie nel governo e con il Parlamento. Si lavora sulla cornice giuridica, ma l'obiettivo è chiaro. Con il blocco dello stretto di Hormuz non si può rischiare una paralisi anche nel Mar Rosso. Gli armatori italiani chiedono garanzie di sicurezza. Sul campo è schierata la fregata Bergamini, inquadrata nella missione Aspides. Si trova al momento nel porto di Gibuti, mentre sotto traccia la nostra intelligence tiene aperti i suoi canali con i ribelli yemeniti per allontanare il rischio di scontri diretti. Francesco Mincone, GR1.
1: Ribelli yemeniti finanziati dall'Iran, che continua a bloccare un altro punto strategico dei traffici internazionali, Hormuz. Colpita nelle ultime ore una petroliera del Togo in transito nello stretto, aveva tentato un passaggio illegale, denunciano i Pasdaran che si intestano l'attacco. Repubblica Islamica, che continua a essere la spina nel fianco di Trump. Sto decidendo se distruggerli o meno, ha detto il capo della Casa Bianca, che nel frattempo guarda anche all'altro fronte di tensione internazionale. Secondo il New York Times sta valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra, obiettivo dare un'accelerata ai negoziati. E sui complessi scenari internazionali, in particolare proprio la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni con Mosca, è tornata Giorgia Meloni nella conferenza stampa seguita al bilaterale a Oslo con il primo ministro norvegese.
6: Bisogna capire a chi convenga l'escalation in Europa e scegliere finalmente un inviato europeo per trattare con Mosca. Non è la prima volta che Giorgia Meloni avverte le mosse di Putin. Coi droni provano a distogliere l'attenzione dal campo.
7: Non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca.
6: A Oslo la premier registra, non senza preoccupazione, l'aumento delle tensioni e infatti è qui, sottolinea, per rafforzare la cooperazione su energia e sicurezza e offrire un'alleanza industriale nello sfruttamento delle riserve di gas artico, incassando l'apertura del premier norvegese sul metodo di cooperazione del piano Mattei con l'Africa. Anche di questo si parla nella cena con le aziende alla guest house del governo, quartiere di ville neoclassiche in completa ristrutturazione. Cautela sulla proposta di von der Leyen di avvicinare il Canada all'Unione. La replica alle opposizioni dopo la cancellazione del bollo auto e moto. Polemiche surreali per Giorgia Meloni, che comunque apre a Schlein.
7: Non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
6: Oslo con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E proprio lo stop al bollo per il 2027 resta al centro del confronto politico. Facciamo il punto qui in studio. Gianluca Ruggirello.
8: Sì, è chiaramente tutto il centrodestra a rivendicare lo stop al bollo auto, la tassa più odiata dagli italiani, così l'ha apostrofata Fratelli d'Italia. Risultato concreto per Forza Italia, che assicura diventerà strutturale, promessa mantenuta, conferma il leghista Matteo Salvini, che adesso punta a un nuovo obiettivo. Avanti con le pensioni a 64 anni. Sul fronte alleanze ancora un no a Vannacci, è arrivato stamattina da un'intervista del ministro Lollobrigida, e il presidente del Senato La Russa difende la legge elettorale approvata da poco in Senato.
9: La Corte Costituzionale ha fissato il limite, ha detto il 40%, noi diciamo il 42%, quindi è assolutamente costituzionale perché l'ha detto ufficialmente la Corte Costituzionale.
8: Gli italiani non si fanno comprare il bollo, solo propaganda elettorale. La replica del PD, che accusa le coperture economiche sono dubbie, mentre la sanità pubblica è in crisi. E proprio sulla legge elettorale torna ad attaccare Chiara Braga. Sentiamola.
10: Cambiano la legge elettorale per una sola ragione: garantirsi la vittoria anche senza i numeri. Dopo 4 anni inutili, invece di occuparsi di salari, sanità, costo dell'energia, pensano a blindare i propri posti sacrificando le donne in Parlamento. Questa è l'unica priorità di Giorgia Meloni.
8: È la mossa di una Meloni disperata, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara la Premier, distribuisce mance in giro per l'Italia come cettola qualunque. Quindi Bonelli critica l'apertura della segretaria Dem Elly Schlein alla Premier sui temi energetici. Non ci sono le condizioni per lavorare insieme, dice. Con lui Giuseppe Conte, che però deve fare i conti con Beppe Grillo. Oggi il movimento di progressivi ha solo la paralisi della mente, l'affondo dell'ex garante. A noi interessano solo i problemi degli italiani. La controreplica di Giuseppe Conte.
1: Il provvedimento che contiene lo stop al bollo, nonché il nuovo sconto sulle accise del gasolio, è stato intanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Governo al lavoro in vista della manovra per renderlo strutturale, ma anche per estenderlo ad altre categorie. Si valuta di applicarlo anche alle famiglie numerose, a chi usa l'auto per andare al lavoro. Si studia una limatura del superbollo per le vetture oltre i 185 kilowatt. Le risorse impegnate finora sono 1,7 miliardi, il resto verrà dai risparmi del PNRR, stimati tra i 4 e i 5 miliardi. Sono le 8:11 minuti, parliamo della visita del Presidente della Repubblica alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, la prima dedicata alle donne vittime di abusi. Sergio Mattarella è tornato così a parlare dell'emergenza della violenza di genere.
11: Nell'anno passato 97 femminicidi, in quest'anno nel primo semestre già 34.
12: Passa anzitutto per i numeri l'allarme del presidente Mattarella. Dopo aver visitato la Stanza Rosa del pronto soccorso di Grosseto, un luogo di accoglienza e di cura da cui nacque l'idea del codice rosa, il capo dello Stato sottolinea: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
11: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
12: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, con una visione integrata che abbraccia ogni aspetto sanitario, psicologico, familiare, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
11: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani, che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
12: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Caso Garlasco, c'è una svolta, riguarda il filone d'inchiesta sull'ex procuratore Venditti. Non favorì Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, archiviata l'accusa di corruzione nei suoi confronti.
13: Dopo un anno di indagine, gli inquirenti non hanno trovato prove capaci di collegare Mario Venditti a una presunta corruzione. Secondo l'ipotesi iniziale, l'allora procuratore di Pavia avrebbe ricevuto denaro per favorire l'archiviazione, 9 anni fa, di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di verifiche, non è emerso nessun pagamento illecito né contatti diretti tra lui e la famiglia Sempio. Il difensore, Domenico Aiello.
14: Sin dal primo minuto ero convinto dell'onestà del dottor Venditti, della assoluta assurdità di questo capo di imputazione.
13: A far partire l'indagine sull'ex procuratore era stato un appunto attribuito a Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Sul foglio compariva la frase: Venditti Jeep archivia per 20-30 euro, interpretata dagli investigatori come un possibile riferimento a una somma compresa tra 20 e 30 mila euro. Erano seguite perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici dell'ex magistrato, che ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo di non aver mai ricevuto denaro e di aver condotto correttamente gli accertamenti su Sempio, il cui padre resta ora indagato. I magistrati pavesi vogliono infatti accertare a che siano andati i soldi prelevati dalla famiglia in quel periodo. Claudio Vigolo, GR1.
1: Maxi operazione internazionale antipedopornografia. Impressionante il materiale, i numeri dell'organizzazione criminale che scambiava foto e video di minore. In Italia 200 gli uomini della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica e l'Antimafia di Roma, operativi in 13 città, diversi gli arresti.
15: Gli agenti infiltrati nelle chat per mesi hanno raccolto indizi e ricostruito le modalità criminali degli utenti del gruppo privato su Telegram dal nome New Saga. Il materiale pedopornografico definito dagli investigatori raccapricciante da far rabbrividire. Foto e video con scene di nudo e di abusi sessuali anche su bambini di pochissimi mesi. Il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
16: La struttura creata e organizzata qui in Italia da soggetti italiani. L'età giovane di coloro che avevano organizzato questa attività criminale.
15: Il meccanismo aveva iniziato ad avere anche un aspetto economico.
16: Una potenzialità diffusiva ancora più importante e pericolosa.
15: Oltre 22.000 video, 34.000 le immagini sono i numeri di Flytrap, operazione della polizia postale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. 17 le persone arrestate, tra cui un 24enne e un 26enne, entrambi amministratori della rete. Le indagini partite nel 2024 grazie alla segnalazione dell'Agenzia Governativa per la Sicurezza Americana. 98 i paesi coinvolti in tutto il mondo, oltre 1.300 le persone che hanno caricato materiale pedopornografico. Elena Paba, GR1.
1: Una busta con un proiettile insieme a una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denuncia. La busta anonima spedita da Salerno conteneva un foglio con denunce di presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni. Il caso di madre e figlia Antonella Di Jelsi, Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina a Pietracatella in Molise dicembre scorso. Si fa sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato. Secondo gli inquirenti, gli esami effettuati dagli esperti di Berlino anche sul cibo che si trovava in casa forniscono elementi certi che orientano le indagini verso questa ipotesi. Social e minori. La Commissione Europea ha presentato il Kids Act, il nuovo pacchetto di regole per rafforzare la tutela online dei più giovani. Niente social sotto i 13 anni, fra i 13 e i 15 si potrà accedere solo attraverso account gestiti e controllati dai genitori.
17: Personal account under the age of 15.
18: Il contenuto della proposta era stato anticipato da dati inequivocabili. In Europa i giovani trascorrono in media dalle 4 alle 6 ore al giorno davanti a uno schermo, con punte fino a 8 per chi ha iniziato a usare i social prima dei 10 anni. Ecco allora il Kids Act, nuovo pacchetto di norme comunitarie, con regole sull'età minima d'accesso, 15 in autonomia, 13 sotto tutela, e oneri di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane.
19: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e quella necessità di educazione a un uso consapevole.
18: Con tempi e modalità però ancora indefiniti.
19: Che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente? C'è una certa soddisfazione ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
18: Mauro Zanda, GR1.
1: Maltempo, oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni del centro-sud, tra Umbria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Pesanti disagi ieri per i violenti nubifragi in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, nelle Marche, soprattutto in Toscana. A Firenze, al Museo degli Uffizi, infiltrazioni d'acqua hanno lambito anche un dipinto del Caravaggio.
20: Lo sguardo indolente e seduttivo di Bacco, grappoli e foglie d'uva sulla testa e nella mano sinistra il calice colmo di vino rosso, i rigagnoli d'acqua scorrono sul vetro che protegge uno dei dipinti più celebri di Caravaggio, un'immagine che rapidamente ha invaso la rete, ripresa da centinaia di siti. È accaduto ieri a Firenze, battuta da un nubifragio che in un'ora ha portato più di 45 mm di pioggia. In una sala degli Uffizi, dove sono conservate 7 opere del 600, l'acqua si è così infiltrata da un lucernario e da lì ha raggiunto il Bacco, che è stato rimosso. Il museo ha subito fatto sapere che dalle verifiche non è risultato alcun danno alle opere e già oggi la sala dovrebbe riaprire al pubblico. In tutta la Toscana ci sono stati pesanti disagi, colpita in particolare Empoli, con allagamenti nei sottopassi, nelle cantine e in diversi negozi costretti alla chiusura. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Bonus casa e corsa ai lavori last minute per sfruttare le agevolazioni entro fine anno.
21: C'è ancora una finestra di tempo per avviare e saldare piccoli interventi di ristrutturazione sfruttando i bonus casa. Sono i prossimi 3 mesi quelli che arrivano al varo della legge di bilancio che ridefinirà il perimetro delle agevolazioni. I lavori sono quelli di piccola taglia, facili da completare entro il 31 dicembre, dall'installazione di una porta blindata alla sostituzione degli infissi fino alla messa a norma di un impianto elettrico. Gli incentivi disponibili sono il bonus ristrutturazioni e l'eco bonus, che garantiscono una detrazione del 50%. 30% per la prima casa, del 36% per gli altri immobili. A variare sono i tetti di spesa: per il primo è di 96.000 euro, per il secondo cambia in base all'intervento. I dati mostrano che dopo un rallentamento dovuto alla stretta del governo, la richiesta delle agevolazioni è tornata a salire. Tra gennaio e giugno 2026 i bonifici eseguiti per queste tipologie di lavori hanno raggiunto i 12,7 miliardi, 2,7% in più rispetto al 2025. Tornando alle scadenze, per garantirsi la detrazione, i privati dovranno effettuare il bonifico tracciabile entro il prossimo 31 dicembre, così da far partire il recupero fiscale già dalla dichiarazione 2027. Francesca Capannolo, GR1.
1: Sembra strano, ma anche i pianeti possono restringersi. È quello che sta accadendo al più vicino al nostro Sole, Mercurio.
2: Cosa era già nota, la sonda Messenger della NASA nel 2015 aveva già rilevato che la superficie di Mercurio si stava riducendo, ma ora i nuovi dati del centro aerospaziale tedesco mostrano che il fenomeno è maggiore, più veloce di quel che si pensava. Il diametro è inferiore di 23 km rispetto alla precedente stima, con una contrazione del 30% più significativa delle attese. I calcoli sono stati fatti analizzando le increspature e le catene montuose presenti sul pianeta, ma perché Mercurio sta diventando più piccolo e che conseguenze avrà? L'astrofisico Gianluca Masi.
3: Sembrerebbe che il pianeta, dopo la sua formazione avvenuta oltre 4 miliardi e mezzo di anni fa, raffreddandosi si sia contratto più di quanto immaginato finora. Questo potrebbe indicare che il suo nucleo contenga più ferro di quanto previsto inizialmente. È una dimostrazione di come le scienze planetarie siano generose di sorprese. Anche l'universo vicino possiede ancora molte questioni aperte. Flaminia.

0: curioso. Sentiamo una delle nostre inviate.
1: Lucio C'è non è un libro, è un viaggio nell'anima di un artista straordinario. Marcello Balestra è stato a fianco di Lucio Dalla per 30 anni.
2: Sì, diciamo che Lucio per me è quella quotidianità, è quella normalità, è quell'essere tutti insieme, giocare, ridere, scherzare, ma anche lavorare. Vedere un Lucio nelle sue cose quotidiane, nei suoi momenti di relax, ma nei suoi momenti anche di follia.
1: Un'amicizia nata nel 1980 quando Lucio Dalla alle Tremiti incontra un 14enne, Balestra.
2: Mi chiese di portarlo col furgone dell'albergo e io da 14enne dissi no, la patente. Ma come non è patente? Sei così alto. Guarda, non mi sarei mai aspettato che mi dedicasse una canzone. È successo nell'83, la canzone si intitola Camion. La sua capacità di sorprenderti era quasi una provocazione.
1: Qual è l'eredità che lascia Lucio?
2: Lucio in eredità ha lasciato delle missioni. E ha lasciato la missione del bene, dell'amore, dell'ascolto.
1: E qual è la canzone di Dalla che più rappresenta Lucio?
2: Secondo me è Enna, una canzone che parla di una figura che ha capito quanto sia importante viverlo, quell'amore profondo di tutto il creato.
1: Marcella Sullo, GR1.
0: È uscito
3: l'edicola di GR Parlamento, prima parte.
4: Le 8:23 minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Massimo Chiadroni in regia. Andiamo a vedere con la nostra mazzetta dei quotidiani i principali titoli della giornata di oggi, venerdì 15 settembre. Partiamo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre su navi e jet, i due fronti dell'Italia. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb, andrò in aula, si usa alle sanzioni per Mosca. La Premier, lo zar provoca, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. In estrema sintesi, diciamo, il Corriere della Sera condensa tutte le notizie che riguardano un po' le tensioni internazionali e questa è l'apertura. Subito sotto invece le scelte del governo, Meloni, per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi. E poi ancora, dopo la proposta di Schlein, il campo largo è diviso, Grillo contro Conte, sussurra ai cavilli, Movimento 5 Stelle senza idee, è un virgolettato dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Beppe Grillo al podcast di Fedez. Ancora per quanto riguarda le notizie in prima pagina del Corriere della Sera, grande spazio è dato a questo regolamento europeo annunciato ieri, EU Kids Act. Social, la stretta UE, un'app verificherà l'età dei ragazzi, no all'accesso agli under 13. Infine, spazio anche per, diciamo, il dopo notizie, il dopo cronaca, la notizia dell'aggressione a Milano del rabbino che dice non rinuncerò a girare, appunto, vestito da rabbino. E su questo poi vedremo, ci sono anche delle interviste realizzate a proposito del DDL antisemitismo. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica invece apre sulle primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte, non si lavora con questo governo, Bonelli, un errore. Quindi all'indomani della lettera, appunto, di Elly Schlein pubblicata da Repubblica, in cui in qualche modo c'era un invito, un'apertura per lavorare insieme per l'energia, un dialogo sull'energia, evidentemente nel cosiddetto campo largo ci sono dei malumori per questa mossa. Tant'è che Giovanna Vitale, sempre sulla prima di Repubblica, scrive: lo stupore per il fuoco amico Ancora stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto e accanto un'analisi di Carlo Galli

colpo di scena disperato. La grande fotografia centrale ritrae il bacco di Caravaggio, perché una bomba d'acqua ha investito Firenze e insomma questo magnifico dipinto è conservato agli Uffizi. Sulla teca le gocce d'acqua, anche se poi il museo ha comunque fatto sapere che non ci sono danni alla tela e in generale anche agli altri tesori del museo. Comunque è una foto che ritroviamo su tante prime pagine, questa del bacco di Caravaggio bagnato, non il dipinto, la teca che lo contiene. Ancora altre notizie dalla Prima di Repubblica: il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, e poi l'alleanza Carney, il primo ministro, il premier canadese, il Canada e l'Unione Europea insieme più forti contro le tempeste. Così il reportage da Strasburgo, nel caso di Repubblica, di Claudio Tito, sul discorso appunto che ha tenuto il primo ministro canadese. E poi femminicidi, allarme di Mattarella e un'emergenza, serve la scuola. Ancora andiamo alla Stampa. Anche la Stampa apre sulle tensioni internazionali. Mar Rosso scorta le navi italiane. Crosetto, la marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles. Difendiamo solo i nostri cargo. L'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Lo stretto di Bab el-Mandeb, nuovo fronte di guerra. L'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Giovanni Orsina analizza al momento lo stato dell'Unione, verrebbe da dire. Stati-nazione, il vero test per l'Europa. E poi il vertice a Oslo in Norvegia. Giorgia Meloni, la premier italiana, che dice non cadere nelle provocazioni a proposito dell'allarme causato dai jet russi. Ancora anche qui alleanza Canada-UE più forti insieme, la rabbia di Trump, lo scrive Simone Martuscelli a proposito del discorso del primo ministro canadese a Strasburgo. Poi ancora stop al bollo auto, regioni divise e minaccia di ricorsi. È incostituzionale. Il Messaggero, manovra, caccia ai risparmi PNRR, già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo, e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery, sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Risparmi dai 110 ai 160 euro per 14 milioni e mezzo di veicoli, auto e moto, ecco chi non paga. E poi ancora invece per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, l'Italia in prima linea nelle crisi, scorta anti-Houthi nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. Meloni, evitare provocazioni. Crosetto intanto allerta le navi. Anche qui accordo Canada-UE, Trump minaccia dazi. E poi gli editoriali, il primo di Luca Ricolfi, la lezione svedese alle sinistre d'Europa, il secondo firma di Angelo De Mattia, von der Leyen e le norme che mancano a Bruxelles. La foto centrale ritrae una mamma con un bimbo ed è dedicata al bambino Gesù. Primo in Europa, classifica Newsweek, l'ospedale pediatrico romano, e anche quarto al mondo. Ginecologia, gemelli, terzo, una classifica dei migliori ospedali. Il Manifesto, il luogo del delitto. L'apertura del Manifesto è differente, ritrae una mano da dietro le sbarre, è un cancello del corridoio del settore maschile del CPR di Ponte Galeria a Roma. Il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri.
subito sotto, piccola fotografia del ministro Crosetto, Uti salpa Crosetto o non ancora, il ministro, ho deciso di mandare la Marina a protezione delle nostre navi, poi non decido adesso. Andiamo al Sole 24 Ore, notizia economica internazionale, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Non si ferma il calo dei detentori esteri di Treasury statunitensi. E poi ancora dalla prima del Sole 24 Ore, rimbalzo dei T-bond, Fed e calo del greggio sostengono le borse. Un'intervista a Giulio Tremonti. AI urgenti, regole globali valide per USA e Cina. Il giornale non è folle, Al-Qudri è jihadista. Le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage. Un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. L'account 11 September 201 si va verso l'accusa di terrorismo. Sono le nuove prove che smentiscono la sinistra. Questo è il principale titolo del giornale. Anche qui poi la foto della teca del Bacco di Caravaggio bagnata dalla pioggia, il quadro bagnato e ritirato. E ancora viene lanciato in prima. Viene rilanciata in prima una intervista a Edith Brooke. Oh, questo odio è senza fine, l'intervista di Omara Borselli a questa figura simbolo dell'Olocausto, Edith Brooke. Andiamo al Fatto Quotidiano, grande fotografia di Giorgia Meloni e il titolo è Le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Fine impero, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Faida tra forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile. Aprile è la data nella quale appunto tutti i parlamentari maturano il vitalizio. La pensione. Asse Marina Pascale, Tajani purga Zangrillo e company, ne riporta il Fatto Quotidiano, poi nelle pagine interne anche diciamo quanto sta accadendo all'interno di Forza Italia. Senza attendere l'Unione Europea, Crosetto manda la Marina contro il blocco UTI. Passiamo ad Avvenire. Avvenire invece apre su il voto siberiano, elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina, è il gelo della democrazia. Da oggi a domenica si elegge la Duma, anche online o davanti ai soldati nei territori annessi. Ancora l'annuncio di Crosetto, la Marina a Bab el Mandeb per proteggere le nostre navi, le parole di Carney per l'alleanza tra Unione Europea e Canada che preoccupa Trump, che minaccia altri dazi, e poi sempre dalla prima di Avvenire dagli Stati Uniti un'altra notizia di tutt'altro genere, a New York la Gen Z, quindi la generazione giovanissima, torna a messa. E infine anche sulla prima di Avvenire, dopo i casi, il caso del rabbino, ma non solo, perché i casi di aggressione risultano essere in aumento, a Milano un arresto e due denunciati per l'aggressione al rabbino, tra virgolette antisemitismo da fermare, sono le parole di Livia Ottolenghi nella UCEI, servono dialogo e anticorpi democratici, si approvi il DDL alla Camera. Così la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dopo l'ennesimo fatto di cronaca di aggressione appunto antisemita in questo caso. Poi il Domani, bullo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In quattro anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Se ne occupano Stefano Iannaccone, Giulia Merlo e Daniela Preziosi nelle pagine interne. C'è poi un'intervista a Stefania Craxi su quello che Domani chiama Melonellum, la riforma della legge elettorale. Craxi che
assicura, le donne non tradiranno e la legge passerà. L'altra notizia, scusate, in prima di domani, asse UE Canada, Carney, patto tra democrazie. Andiamo al Foglio. Il Foglio apre su diversi temi, vi segnalo fra questi bollo, balle e balletti. Il PD contro le coperture, assenti sul bollo, ma la cultura delle coperture non appartiene a Schlein, lo firma Capone. L'altro invece, firmato da Montenegro, riguarda un'intervista alle parole di Carlo Cottarelli, intervistato dal Foglio. Cottarelli approva con riserva il taglio del bollo auto, bene, ma diventi strutturale. Vi segnalo poi anche un articolo a firma del direttore Cerasa, il silenzio degli incoscienti, minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti ridicolizzati, droni dimenticati, agenda putiniana sdoganata, perché a Vannacci, Travaglio, Conte, Salvini, le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. Andiamo al Dubbio. La politica estera del campo largo in mano alla base 5 Stelle, da oggi a domenica il voto online degli iscritti. Grillo riappare e attacca. Conte non ha idee. Così il titolo in prima del Dubbio a firma di Giacomo Puletti. Sempre da questa prima pagina le notizie che arrivano anche dalla Russia. La Russia va alle urne, ma Putin ha vinto prima del voto, elezioni farsa secondo Daniele Zaccaria. E infine, per quanto riguarda la famosa lettera di Elie Schlein con risposta di Giorgia Meloni, Meloni e Schlein, la strana alleanza per il duello finale Paolo Delgado. Ci fermiamo un momento, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo per la lettura dei principali articoli.

E allora torniamo alle nostre notizie, naturalmente privilegiamo quelle di politica nazionale, prendiamo il Corriere della Sera. Qui andiamo direttamente alle pagine 12 e 13, ci racconta un po' il Corriere della Sera cosa accade. Tra l'altro anche c'è stato sui social questo così botta e risposta tra Meloni e Renzi, ci scrive Valentina Santarpia che il taglio del bollo auto, Meloni e Renzi si sfidano sui social tra ironie e veleni. Lui: mi davi del venditore di pentole, lei: tu annunci, noi facciamo. Comunque c'è anche un retroscena a firma di Simone Canettieri, la corsa nel centrodestra per intestarsi la scelta e le ipotesi per ampliarla, la spinta di Forza Italia a rafforzare da subito la norma, ora tutti vogliono piantare una bandierina sul bollo, sull'abolizione del bollo auto. Andiamo anche subito sotto, sempre a firma di Simone Canettieri, a leggere qualche stralcio dell'intervista a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura. Andiamo a vedere un po' cosa ci racconta a proposito sia del bollo che insomma anche della stabilità del governo. Francesco Lollobrigida, che appunto abbiamo detto ministro dell'Agricoltura di Fratelli d'Italia. Ministro Lollobrigida, le opposizioni dicono che la sospensione del bollo per il 2027 è una mancia elettorale. Risponde Lollobrigida: l'abolizione del bollo è un provvedimento che gli italiani evidentemente apprezzano. Dice: sì, ma lo renderete strutturale? E questo dipenderà, risponde Lollobrigida, dal lavoro del mio ottimo collega Giancarlo Giorgetti. Ma la Presidente del Consiglio è stata chiara, ha parlato di scelta strutturale. Ancora l'intervista è lunga a proposito del voto anticipato che qualcuno ha intravisto dietro questa mossa. E risponde Lollobrigida che Meloni in conferenza stampa è stata netta, vuole arrivare a fine mandato. La Premier però, dice Canettieri, ha anche annunciato che metterete la fiducia sulla legge elettorale come atto di estrema chiarezza. Lollobrigida risponde che se non dovesse passare la fiducia sarebbe un automatismo, il governo cadrebbe, non lo dico io, lo dice la Costituzione. Andiamo verso la fine di questa intervista. Sondaggi alla mano, senza un accordo con Roberto Vannacci, il centrodestra rischia di non arrivare al 42%. Noi non abbiamo mai pensato di dover arrivare al governo per forza, al contrario della sinistra che mette insieme tutto e poi si vedrà, noi vogliamo governare. E ritiene Vannacci non affidabile? Vannacci lavora con le opposizioni contro il governo Meloni, ha votato la sfiducia in diverse occasioni minando la stabilità della nostra azione e rischiando di mandare a casa il primo governo di destra della storia della Repubblica. Di cosa stiamo parlando? Ancora, se anche Fratelli d'Italia confermasse o superasse il 26% del 2022, non è preoccupato dalla flessione dei suoi alleati Lega e Forza Italia? Su questo ancora risponde Lollobrigida: nella vita bisogna essere pragmatici, le prossime elezioni saranno un confronto tra due idee d'Italia, la prima è stabile, ha abbassato lo spread, ha tenuto i conti in ordine e si è fatta valere all'estero, l'altra è una somma di partiti senza ancora nemmeno un leader. Tra l'altro su questa pagina c'è anche un ricordo di Alfredo Mantica, ex senatore, figura di spicco del Movimento Sociale Prima e di AN Poi, aveva 83 anni e appunto è scomparso. Le parole di Ignazio La Russa, il presidente del Senato, ha preso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Alfredo Mantica, un amico con il quale ho condiviso un lungo periodo umano e politico. Dal Corriere della Sera ancora andiamo su Repubblica, qui vi segnalo, anche qui naturalmente c'è il racconto di così
tra l'altro nell'apertura del quotidiano, siamo a pagina 2 e pagina 3. Meloni chiama Schlein sul patto per l'energia, ma è lite nel campo largo. Lorenzo De Cicco se ne occupa. Dopo la lettera della segretaria Dem, scambio di messaggi con la Premier, ma Conte e Bonelli dicono un errore, non ci sono le condizioni. Il retroscena lo abbiamo già segnalato dalla prima pagina, lo stupore della leader per il fuoco amico, nessuna trattativa. La mancata condivisione alla base dell'irritazione del capo del Movimento 5 Stelle, mentre AVS sta lavorando ad una proposta di legge unitaria. Ma da pagina 2 e pagina 3 vi segnalo anche una intervista a Massimo Marengo, che è il referente nazionale per l'energia della CONFAPI, della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata. E che dice che è un ottimo segnale che la politica ne parli di energia, finalmente ha preso atto del problema e anche della soluzione, che consiste nell'elettrificare e produrre il più possibile elettricità con fonti rinnovabili, ma il governo finora ha peccato. Questo è un virgolettato appunto di Massimo Marengo, che introduce la sua intervista firmata da Luca Fraioli a pagina 2 di Repubblica. Il peccato energetico del governo, dice, è ampio, perché non dà ascolto a chi paga davvero le bollette, famiglie e piccole e medie imprese. E quindi si entra anche nel tecnico, dice che Confapi, appunto la Confederazione Italiana della quale lui è referente per l'energia, dice che Confapi ha fatto una serie di proposte su come spendere circa 14 miliardi in extragettito concessi dalla UE per la transizione energetica, e presto le presenteremo. Ce ne anticipi una, chiede Fraioli. Bisogna sostenere chi paga le bollette, incentivando autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica. Una famiglia o un'impresa deve essere aiutata a installare pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo per prodursi l'energia di cui ha bisogno. Inoltre, per la diffusione dell'autoconsumo non c'è bisogno di attendere che la rete elettrica sia ammodernata, perché quello naturalmente è anche l'altro grande problema, cioè l'infrastruttura che a volte risulta un po' carente. Confindustria, dice però ancora Fraioli, sembra aver cambiato idea dopo aver insistito sul nucleare. Adesso Orsini, il presidente di Confindustria, chiede un commissario per le rinnovabili. Anche questo è un buon segno. Dicendo sblocchiamo le concessioni delle rinnovabili, Orsini fa comunque gli interessi delle grandi aziende energetiche di Confindustria, spesso le stesse che si occupano di petrolio e gas. Preferirei dicesse aiutiamo le aziende ad autoprodursi la propria energia con le rinnovabili installate attorno agli stabilimenti. Farebbe gli interessi di tutte le aziende. Le potenzialità di una misura del genere sono enormi. Il 50% delle macchine vendute in Italia sono aziendali. Immaginiamo che l'energia autoprodotta con il fotovoltaico e non utilizzata venga usata per ricaricare le batterie di un parco auto aziendale elettrico. Sarebbe un risparmio importantissimo per le imprese. Non a caso molte aziende, nel rinnovare le loro flotte, puntano proprio sull'elettrico. Così Massimo Marengo, referente energia di Confapi, a pagina 2 e a pagina 3. Ancora bollo auto a pagina 4 di Repubblica. La destra già si divide sull'allargamento del decreto. Alle regioni i conti non tornano. Fratelli d'Italia vuole estenderlo a favore delle famiglie numerose. La Lega invece al super bollo. Gli enti locali temono di dover pagare parte della misura, la trattativa con il tesoro. Subito sotto, sconto medio di 163 euro a veicolo per Salvini, 24 milioni i beneficiari di questa diciamo abolizione, che per ora è solo relativa all'anno 2027, all'anno prossimo, e che riguarda piccole e medie cilindrate di autovetture e anche di moto e insomma motorini. E andiamo ancora a segnalare, sempre sull'argomento, sempre su Repubblica, De Pascale, il presidente della regione Emilia-Romagna, che dice gli italiani non si fanno comprare, è solo propaganda. Così il commento
virgolettato, anzi tratto da questa intervista. La norma è finanziata a debito, c'è il rischio che alla fine i cittadini finiscano per pagare più della riduzione della tassa. E a proposito proprio della regione Emilia-Romagna, gli viene chiesto da Marco Bettazzi, che realizza questa intervista, quanto vale questa misura, questo taglio al bollo. Il governo calcola una spesa di 2,3 miliardi su un totale di gettito da bollo di oltre 7 miliardi. Per noi il bollo complessivamente vale 550 milioni, ma non è facile fare stime. Detto questo, io ho appena letto della misura, ho chiamato il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga e mi ha assicurato che lo Stato coprirà fino all'ultimo centesimo di gettito alle regioni. Vedremo. Non voglio neanche pensare che si voglia scaricare questo taglio sul resto della fiscalità generale, perché sarebbe il gioco delle tre carte. Dopodiché a me interessa che nella manovra ci siano almeno 5 miliardi in più per la sanità, chiesti non da De Pascale ma dal ministro Schillaci, e che non si sia fatta l'operazione del bollo tagliando quei fondi, perché sono proprio il minimo per non tagliare la sanità. In realtà ne servirebbero anche di più. Così Michele De Pascale, appunto presidente della regione Emilia-Romagna, le regioni che sono quelle principalmente coinvolte e interessate da questa abolizione della tassa del bollo. Andiamo poi anche a questo punto a vedere gli altri argomenti di politica. Tra l'altro tra poco c'è Pontida per la Lega e c'è Nova per il Movimento 5 Stelle, i due raduni imminenti. Andiamo di nuovo sul Corriere della Sera, qui siamo a pagina 15, la trattativa di Salvini su Pontida, i nordisti, ora cambiare lo statuto, il leader vede i governatori e Zaia, domani nuovo vertice e non è ancora deciso chi sarà sul palco. Un altro vertice e un nuovo comunicato congiunto all'insegna del vogliamoci bene, ma dietro l'ufficialità nel confronto tra Matteo Salvini e il fronte dei governatori, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, l'ex Luca Zaia e il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, qualcosa si muove. Tra oggi e domani il leader leghista si è impegnato a dare una risposta a due richieste dei cosiddetti nordisti, appunto, all'interno della Lega: modificare lo statuto e quindi l'assetto organizzativo del partito in senso federale, e poi consentire o non opporsi alla nascita dell'Associazione del Nord, un modo elegante di definire una vera e propria corrente. Per i governatori è necessario che Salvini si impegni formalmente, scrive Cesare Zappieri in questo articolo a pagina 15 del Corriere della Sera, che tra l'altro riporta invece anche un altro articolo a firma di Andrea Scavo, che è il direttore Public Affairs di Ipsos Doxa, quindi di fatto è il racconto di un sondaggio, che riguarda l'affidabilità di alcune categorie di cittadini, ed è interessante perché non è su base nazionale ma su base europea. Gli italiani non si fidano dei politici, non è certo una novità. Circa il 65% degli italiani considera inaffidabili i politici e solo il 12% li ritiene affidabili, ma sono in buona compagnia gli italiani, perché in Germania, Regno Unito e Stati Uniti siamo al 67%, in Francia si arriva al 72%, in Spagna addirittura al 75%, in Romania l'83% dei rumeni ritiene inaffidabili i politici. Si tratta di una ricerca globale, scusate, quindi non appunto europea ma proprio mondiale, di Ipsos sulla fiducia nelle categorie professionali, condotta in 31 paesi a giugno e pubblicata ieri. E c'è una categoria però, secondo questo sondaggio globale, che in alcuni paesi riesce addirittura a fare peggio dei politici, sono gli influencer. In Italia ne diffida il 66%. Si passa poi anche ad altre categorie assolutamente ritenute inaffidabili, come i ministri e i pubblicitari, 15%,
E anche, questo è curioso e interessante, i chatbot, gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT o Claude. All'estremo opposto, medici, scienziati e insegnanti sono le tre categorie più affidabili ovunque. Nel nostro paese si fida dei medici il 61% dei cittadini, degli scienziati il 64%. E poi si conclude, insomma, è lungo questo articolo con anche i sondaggisti, anche questa è una categoria che ci dice ancora Andrea Scavo di Ipsos Doxa. Gode della loro fiducia il 30% degli italiani, 4 punti in più della media globale, mentre solo il 27% li considera inaffidabili. In tempi di sfiducia generalizzata, per chi misura l'opinione pubblica, non è affatto un cattivo risultato, quindi tutto sommato. A proposito dei sondaggi che sono così tanto importanti anche nei dibattiti politici che leggiamo un po' tutti i giorni. Vi segnalo ancora poi dal Corriere della Sera invece i problemi legati al Movimento 5 Stelle, Campolargo diviso su Schlein e Grillo, Conte sussurra ai cavilli, il Movimento 5 Stelle e l'apertura ad Emma a collaborare con Meloni, non ci sono le condizioni, lo stop di Bonelli. Subito sotto un'intervista a Michele Gubitosa, deputato, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che parla appunto di Nova, la kermesse del fine settimana. Ci fermiamo qui però, sono le 8:58 minuti, tra pochissimo il notiziario parlamentare condotto da Francesca Cecchini, ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Francesca Cecchini e Massimo Chiadroni. Giorgia Meloni a Oslo per un bilaterale con il primo ministro norvegese. Nel corso di una conferenza stampa la Premier ha affrontato la questione energetica con il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Norvegia. Poi sull'Ucraina ha chiarito che un inviato europeo rafforzerebbe l'Europa e che non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin. Il servizio di Federica Ionta.
3: Giorgia Meloni da Oslo guarda al gas artico e avverte: sono qui per rafforzare la cooperazione sul fronte della sicurezza energetica. Le provocazioni russe coi droni per spostare l'attenzione da una guerra che non sta andando come Putin vorrebbe.
4: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
3: Quindi sì a un inviato europeo per trattare con Mosca. La Norvegia potrebbe esprimere un candidato in linea per la Premier. Oslo è il quarto fornitore di gas per l'Italia col 10% delle importazioni. 100 anni dopo la trasvolata del Norge con Amundsen e Nobile, la Norvegia guarda a Roma anche come alleato delle proprie battaglie in sede europea e offre appoggio nella visione di cooperazione non predatoria del piano Mattei per l'Africa. Giorgia Meloni resta cauta sulla proposta di von der Leyen di avvicinare il Canada come membro associato dell'Unione e, nel pieno delle polemiche sull'abolizione del bollo auto, apre alla lettera di Elly Schlein sull'energia, certifica che abbiamo lavorato bene.
4: Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Governo al lavoro in vista della manovra per renderlo strutturale, ma anche per estenderlo ad altre categorie. Le risorse impegnate finora sono 1,7 miliardi. Il resto verrà dai risparmi del PNRR stimati tra i 4 e i 5 miliardi. E proprio la questione energia e l'abolizione del bollo sono al centro del confronto tra i partiti, mentre botta risposta a distanza tra Conte e Grillo sulla leadership del Movimento 5 Stelle. Il punto con Francesco Macaro.
5: L'hanno sempre proposta agli altri, noi l'abbiamo realizzata. Fratelli d'Italia esulta per l'abolizione del bollo. Risultato concreto, applaude Forza Italia che assicura diventerà strutturale. Antonio Tajani.
6: Con la manovra verrà stabilizzata, quindi sarà abolito definitivamente senza aggravi per le regioni, perché l'articolo 2 dice in maniera chiara che tutto viene rimborsato.
5: Promessa mantenuta, conferma il leghista Matteo Salvini, che aggiunge ora avanti con le pensioni a 64 anni. Propaganda elettorale, la replica delle opposizioni con il PD che accusa misura fatta con coperture dubbie mentre la sanità pubblica è in crisi, mossa di una Giorgia Meloni disperata alla fonda dei 5 Stelle, Vittoria Baldino.
7: Misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR.
5: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra rincara, la Premier distribuisce mance in giro per l'Italia come cettola qualunque, quindi critica l'apertura della segretaria Dem Elly Schlein alla Premier sui temi energetici. Mano tesa è incomprensibile il suo commento: non ci sono le condizioni per lavorare insieme, gli fa eco a Giuseppe Conte, attaccato da Beppe Grillo in un podcast. Oggi il movimento di progressista ha solo la paralisi della mente, l'affondo dell'ex garante, controreplica di Conte. A noi interessano solo i problemi degli italiani.
2: Ieri pomeriggio la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, nata nel 2009 come primo esperimento in Italia di percorso virtuoso di assistenza alle donne vittime di abusi o maltrattamenti. L'inviato Valentino Russo.
8: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante, dopo aver visitato la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del codice rosa. Il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
9: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
8: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, con una visione integrata che abbraccia ogni aspetto sanitario, psicologico, familiare, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
9: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
2: La Commissione europea ha presentato il nuovo pacchetto di regole per rafforzare la tutela dei minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra i 13 e i 15 anni si potrà accedere solo attraverso account gestiti e controllati dai genitori. Sentiamo Mauro Zanda.
0: Personal account under the age of 15.
10: Il contenuto della proposta era stato anticipato da dati inequivocabili. In Europa i giovani trascorrono in media dalle 4 alle 6 ore al giorno davanti a uno schermo, con punte fino a 8 per chi ha iniziato a usare i social prima dei 10 anni. Ecco allora il Kids Act, nuovo pacchetto di norme comunitarie con regole sull'età minima d'accesso, 15 in autonomia, 13 sotto tutela, e oneri di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Marco Gui, presidente della Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane.
11: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e la necessità di educazione a un uso consapevole.
10: Con tempi e modalità però ancora indefiniti.
11: Che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente? C'è una certa soddisfazione ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
2: Infine i lavori parlamentari alle 9.30 nell'aula della Camera alle interpellanze urgenti. Alle 11 nella sala della Regina sarà celebrata la giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Senato è convocato martedì prossimo per la conversione dei decreti sui prezzi dei carburanti e ILVA. Ed è tutto da Francesca Cecchini e Massimo Chiadroni. Una buona giornata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E eccoci di nuovo insieme. Stavamo parlando di Pontida e delle mosse all'interno della Lega prima del raduno, e abbiamo però anche citato Nova, che questo fine settimana avverrà questa kermesse che dice Emanuele Buzzi a pagina 16 del Corriere della Sera, servirà per definire il programma del Movimento 5 Stelle per le politiche, e in attesa dei quesiti la scelta di alcuni ospiti ha fatto discutere. Questa è direttamente la domanda che Buzzi rivolge a Michele Gubitosa, appunto deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Movimento. E risponde Gubitosa a questo: ci saranno ospiti nazionali e internazionali, tutti di altissimo livello, avremo la fortuna di ascoltare esperti in varie materie. E in queste ore però, domanda ancora Buzzi, si sta svolgendo il Consiglio nazionale per decidere le proposte da porre al voto degli iscritti. Ci può anticipare qualcosa? Risponde ancora Gubitosa: il Consiglio nazionale sta ultimando i suoi lavori, ma sicuramente ci saranno tante proposte sui temi a noi più cari: sanità, lavoro, giustizia, giovani, energia, ambiente. E sicuramente poi, dice ancora Gubitosa, sarà votata una proposta che sintetizzerà la nostra posizione in politica estera, che come sottolinea l'intervistatore rimane un po' l'elemento di principale, se non divisione, ma comunque lontananza tra appunto il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico nell'alleanza del campo largo. E a proposito poi proprio di questa alleanza al centro-sinistra, domanda ancora Buzzi a Gubitosa: quando si faranno i tavoli sul programma e le primarie ci saranno? Risponde Gubitosa: fateci concludere ora Nova, da cui usciranno le nostre priorità per far ripartire il paese dopo 4 anni di disastro targato Meloni. Sulle primarie decideranno i leader, ma di certo non possiamo accettare criteri egemonici per la scelta del candidato premier. Beppe Grillo vi ha attaccato, dice che Conte è come il reverendo Jones. Beppe Grillo è stato importante per il Movimento 5 Stelle, per questo dispiace oggi vederlo dimenarsi contro Conte per un po' di visibilità. Temete che possa fare un nuovo partito e presentarsi alle politiche? E risponde ancora Gubitosa: no, nessun timore. Siamo a pagina 16 del Corriere della Sera, e sull'argomento leggiamo anche il Fatto Quotidiano, che tra l'altro apre sulla legge elettorale di fatto. Melonellum, due fiducie e lo sprint in aula, l'idea dell'aiutino sui vitalizi. Di che cosa si sta parlando? Dice Giorgia Meloni, questo è un virgolettato attribuito proprio a lei: mi sembra un fatto di chiarezza, sono bastate poche parole dette da Giorgia Meloni mercoledì in conferenza stampa perché la maggioranza decidesse di accelerare. La Premier lo ha spiegato chiaramente sul Melonellum, così si ostina a chiamare la riforma della legge elettorale il Fatto Quotidiano. In aula a Montecitorio sarà messa la fiducia, e se il governo dovesse andare sotto come a luglio è pronta a salire al Quirinale per dimettersi. Parole che sono state interpretate dai partiti di maggioranza con la volontà di accelerare, chiudere e in fretta la partita sulla legge elettorale senza tirarla troppo per le lunghe. Ma la novità riguarda i tempi comunque in queste ore, scrive Giacomo Salvini, che è l'autore di questo grande e lungo articolo a pagina 2 e a pagina 3 del Fatto. La novità, dice, riguarda i tempi. In queste ore nella maggioranza si sta pensando di accelerare sulle tempistiche del voto, arrivando ai primi giorni di ottobre, non oltre il 6. Questo perché c'è un ingorgo parlamentare che riguarda anche il decreto sulla pubblica amministrazione, che deve essere convertito entro la seconda settimana di ottobre. Andiamo ancora verso la fine di questo articolo. E a proposito della scadenza naturale, che appunto qualora anticipata non riuscirebbe a far maturare ai parlamentari della prima legislatura la pensione, dice ancora, scrive ancora Giacomo Salvini, l'idea è quella di approvare una norma interna alla Camera che permette ai deputati della prima legislatura di prendere lo stesso vitalizio pur sciogliendo le Camere in maniera anticipata, con una norma che permetta di versare autonomamente i contributi mancanti e garantirsi lo stesso la pensione. Era già successo nel 2022, quando il governo Draghi era caduto a metà luglio con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Non servirebbe nemmeno una legge, ma una delibera dell'ufficio di presidenza che dovrebbe essere votata dai questori, quindi in realtà l'aiuto c'è. E a pagina 2 e pagina 3 del Fatto, invece, il Fatto Quotidiano si occupa dei problemi all'interno di Forza Italia, perché scrive ancora Giacomo Salvini: dopo il voto alla Camera sulla legge elettorale ci sono le liste, sarà il vero fronte tra i due capi di Forza Italia, Antonio Tajani e Marina Berlusconi, e di riflesso dentro al Partito Azzurro. E sembrerebbe che 2/3 dei capilista bloccati saranno scelti ad Arcore, quindi da Marina Berlusconi, e 1/3 dal segretario Tajani. Al tavolo delle liste elettorali siederà Tajani, l'ex capogruppo Paolo Barelli, il tesoriere e avvocato della famiglia Berlusconi Fabio Roscioli, colui che deve certificarle e che corre per un seggio in Calabria, e poi vice segretari azzurri, tra cui Roberto Occhiuto. Il segretario ha una decina di fedelissimi da tutelare. Insomma, poi problemi di Paolo Zangrillo, che nelle ultime settimane ha rilasciato alcune interviste contro la linea del segretario di Tajani per criticare la sua scelta di non coinvolgerlo sulla battaglia contro la sburocratizzazione. Dall'altra, appunto, invece, secondo Giacomo Salvini, l'autore dell'articolo, si racconta che da Arcore si vogliono candidare figure manageriali di Fininvest e Mediaset. Tra i nomi per lo scouting c'è quello di Danilo Pellegrino, di Mediaset, Stefano Sala, CEO di MFE, e Mauro Crippa, direttore dell'informazione. Così il Fatto Quotidiano, che si occupa di Forza Italia. Ancora poi grande spazio invece ai giovani Dem, il ritorno di Virginia, no alle guerre, il PD è un partito pacifista. Diciamo che appunto il Fatto Quotidiano dà ampio spazio a tutti gli iscritti al Partito Democratico, diciamo così, dissidenti rispetto alle posizioni sulla guerra, ai pacifisti. E poi ancora andiamo a questo punto dal Fatto Quotidiano invece a Il Domani, anche qui legge elettorale, e anche qui devo dire Forza Italia, perlomeno nelle parole del capogruppo al Senato Stefania Craxi: nessun rischio alla Camera, le donne non tradiranno. Pagina 4 Il Domani. Dopo il sì al Senato per la capogruppo di Forza Italia, la riforma elettorale è già legge. Quanto al governo, il voto anticipato non è in agenda, l'obiettivo è la fine della legislatura. E leggiamo qualche stralcio da questa intervista. Craxi, capogruppo, lo ricordiamo, appunto al Senato di Forza Italia, e dichiara la soddisfazione del partito di Forza Italia rispetto al testo approvato dal Senato, perché rappresenta un punto d'equilibrio serio tra rappresentatività, governabilità e responsabilità politiche. E a proposito del voto femminile, delle franche tiratrici, che probabilmente sono le principali incriminate per il precedente insuccesso relativo a questa legge elettorale, dice che no, che le, per, insomma, per quel che la riguarda. Intanto le donne non hanno bisogno di tutele speciali per competere, perché il loro merito, il loro valore e la loro leadership non devono mai apparire come il risultato di una riserva garantita, e sarebbe un errore ridurre questa legge elettorale a una discussione di genere. Le parlamentari, come i parlamentari, devono esprimersi guardando all'intero impianto con responsabilità. Comunque ricorda ancora Craxi che nel testo ci sono misure di garanzia in termini di presenza femminile a partire dalle quote obbligatorie nel listino di governabilità. Sì, però insomma, comunque diciamo l'obbligo dell'alternanza di genere, poi insomma andremo alla fine a vedere, però il 50% garantito non c'è più. E ancora, condivide l'orientamento del governo di mettere la fiducia appunto sulla legge elettorale alla Camera? La fiducia in questo caso non sostituisce il confronto, arriva dopo settimane di dibattito e confronto parlamentare, e la maggioranza deve assumersi pubblicamente la responsabilità di garantire che il percorso parlamentare giunga a compimento. Non si venga a dire che c'è una volontà del centrodestra di chiudersi alla Camera prima e al Senato poi. Per non parlare nelle fasi preparatorie, le opposizioni hanno scelto di ritirarsi da ogni confronto, sbandierando la solita formula della deriva democratica. Domanda ancora Giulia Merlo, l'intervistatrice, però molti costituzionalisti annunciano ricorsi. Ritiene che la legge superi i dubbi di incostituzionalità, come quelli sul premio di maggioranza o sul numero di firme da raccogliere per le nuove liste? Il testo ha solide basi costituzionali e tutte le osservazioni contenute nelle precedenti sentenze della Consulta sono state rispettate. Il premio di maggioranza è poi collegato a una soglia significativa di consenso popolare che non crea in alcun modo una sproporzione tra voti conseguiti e seggi parlamentari. A proposito poi una domanda sull'ingresso di Roberto Vannacci in coalizione, risponde ancora la capogruppo di Forza Italia al Senato Craxi: in politica si devono fare delle scelte, vincere pur che sia non è mai una buona scelta. Il centrodestra ha dimostrato in questi anni di essere competitivo quando resta unito attorno a una visione di governo credibile. La partita si gioca sulla credibilità e sulla capacità di governare l'Italia, non sulle alleanze. Mi sembra insomma chiarissima la posizione di Forza Italia ancora una volta sull'ingresso di Vannacci in coalizione. Negli ultimi minuti che ci rimangono, a questo punto andrei intanto di nuovo sul Corriere della Sera, a proposito dell'ex Ilva. Ieri si parlava di un decreto come diciamo quello che poi ha previsto la proroga dello sconto sulle accise anche dell'abolizione parziale del bollo nel 2027, anche di un decreto ad hoc per la situazione dell'ex Ilva. Qui adesso andiamo sul Corriere della Sera, perché poi il decreto è stato, diciamo così, sospeso in attesa dell'ultima parola finale da parte della giustizia. Andiamo a pagina 33, nelle pagine economiche del Corriere della Sera. Ex Ilva, battaglia sugli altiforni, no alla sospensiva immediata, respinto il nuovo ricorso, la discussione in aula il 30 settembre. Il ministro Urso dice il decreto è pronto. Allora ci racconta tutto Giuliana Ferraino, ripeto, a pagina 33 del Corsera. La battaglia per tenere insieme il diritto alla salute, la tutela dell'ambiente e il lavoro, e con essi la sopravvivenza dell'ex Ilva, si è trasformata in una guerra di carte bollate. L'ultimo capitolo è una nuova istanza alla Corte d'Appello di Milano per evitare che gli altiforni di Taranto vengano spenti prima che sulla vicenda si pronunci la Cassazione. I legali di Ilva e Acciaierie d'Italia, entrambe in amministrazione straordinaria, hanno presentato una seconda istanza dopo che l'11 settembre i giudici milanesi avevano respinto la prima richiesta di sospensiva. A cambiare il quadro è la decisione delle sezioni unite della Cassazione di fissare al 20 ottobre l'udienza sui ricorsi contro il decreto del 27 luglio, che ha disposto la fermata dell'area a caldo entro il 28 ottobre.

a definire la situazione a questo punto un labirinto, e comunque il decreto, dice ancora Urso, è già confezionato e sarà ripresentato dopo la nuova decisione della Corte d'Appello. E questo provvedimento ad hoc, questo decreto studiato ad hoc, prevede due capitoli: la tutela dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto e misure per accelerare la reindustrializzazione. Tra queste è prevista l'istituzione di un distretto per le nuove tecnologie green. Resta aperto il nodo occupazionale. Il Ministero del Lavoro ha convocato per oggi alle 12 Acciaierie d'Italia, AIGL e Confapi per discutere le misure di sostegno al reddito per l'indotto. Il governo ha annunciato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori nell'area appalti e indotto, mentre le imprese hanno sospeso le procedure di licenziamento. La FIOM chiede però di non aspettare il 20 ottobre e sollecita un nuovo incontro a Palazzo Chigi già la prossima settimana. Così Giuliana Ferraino a pagina 33 nelle pagine economiche del Corriere della Sera sulla situazione in questo momento in stand by, diciamo in sospensione per la ex Ilva. Vado anche poi a segnalarvi, già che abbiamo il Corriere della Sera aperto qui, questo regolamento dell'Unione Europea che presentato in prima pagina, questa stretta social. Andiamo a pagina 10, pagina 11 del Corriere della Sera parlare di questo regolamento, che poi naturalmente sarà sottoposto alla fine all'approvazione ovviamente sia del Parlamento che del Consiglio Europeo, degli Stati membri. Ma intanto, così è stato presentato dalla Commissione Europea, dalla Presidente Ursula von der Leyen e dalla Vice con delega alle tecnologie digitali Henna Virkkunen, mi sa che è Virkkunen, e quindi a Strasburgo ho presentato questo regolamento EU Kids Act, social network, divieto assoluto sotto i 13 anni, per le società sanzioni fino al 6% dei fatturati, niente scroll illimitato prima della maggiore età. Andiamo anche a leggere subito sotto una intervista realizzata, firmata da Francesca Angeleri. I nuovi limiti finalmente tutelano la salute dei ragazzi oltre i profitti, dice Pellai, che la responsabilità finora era sempre in qualche modo scaricata sui genitori, sulla famiglia che non era in grado di controllare i bambini e le bambine, ma dice, a parte che non possono essere guardati questi bimbi in ogni istante della loro vita online, adesso però con questa proposta di regolamento cambia tutto, perché saranno proprio invece le società e le strutture, le piattaforme a dover modificare la loro struttura e a dimostrare che sono diciamo frequentabili dai minori. È un passo fondamentale, dice Bagnai, per la tutela delle nuove generazioni. Quelle che però, domanda ancora l'intervistatrice, le generazioni che non hanno avuto questa tutela, come stanno? Che effetti negativi si portano dietro a questa iperconnessione? Sono loro, questi giovani, che ci hanno prodotto i dati clinici, comportamentale, e di neuroscienze che hanno reso necessaria questa inversione di rotta. Parliamo di deprivazione sociale, deprivazione del sonno, depotenziamento cognitivo e perdita di apprendimento, dal linguaggio alla memoria, all'attenzione, alla concentrazione e anche alla dipendenza, addiction. Quindi è un pensiero preventivo quello che è stato fatto adesso per tutelare i minori, così Alberto Pellai, psicoterapeuta e scrittore, pagina 10 e pagina 11 del Corriere della Sera, a proposito di questo regolamento proposto, che se appunto con modifiche o senza passerà naturalmente il Parlamento Europeo, poi diventerà legge europea. Vi segnalo ancora
sempre dal Corriere della Sera, ma insomma se ne occupano un po'

tutti i quotidiani, però lo abbiamo aperto qui anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato la stanza rosa della Misericordia di Grosseto, violenza sulle donne, prevenire già nelle scuole, la visita nel primo centro per le vittime, emergenza, non basta punire. Così, insomma, l'inviata del Corriere della Sera, Monica Guerzoni, racconta delle parole del Presidente della Repubblica, che dice che bisogna riaffermare l'allarme, l'impegno della Repubblica su questo fronte, e poi ancora chiedo a tutta la politica di essere unita, bisogna ripartire dalle scuole. Altri temi, velocissimamente, nel minuto che ci rimane, andiamo a segnalare, ne avevamo già parlato, ma insomma, sia su Avvenire che poi anche su Il Giornale, le notizie che riguardano la preoccupazione dopo il recente fatto di cronaca, l'aggressione al rabbino. C'è questa intervista a pagina 5 di Avvenire. Eccoci qua a Livio Ottolenghi, che è appunto presidente delle Unioni delle Comunità Ebraiche Italiane. Dialogo e anticorpi democratici, la presidente dell'UCEI Ottolenghi: l'antisemitismo è in forte crescita, è stato sdoganato, il DDL in esame è un atto di giustizia, con la Chiesa ci sono incomprensioni, ma bisogna costruire su ciò che unisce. È molto significativa la partecipazione di Zuppi al GECE. Poi ancora, sempre sul DDL antisemitismo, appunto, libertà di stampa e di critica al governo israeliano non sono solo all'articolo 1 del DDL, sono anche indicate con chiarezza nella definizione dell'IHRA, a meno che non si utilizzino doppi standard specificatamente antisemiti. Il DDL è un atto di giustizia perché vuole contrastare questo clima che viene strumentalizzato anche a scopi politici. Queste le parole di Ottolenghi, però sono in un certo senso più forti, perché più sentimentali, quelle raccolte da Ora Borselli su Il Giornale, e qui provo un grande dolore, l'odio che ho visto non finisce mai. Intervista a Edith Brooke. Sono le 9:30, dobbiamo fermarci qui, perché tra pochissimo andremo a collegarci con l'Aula della Camera dei Deputati, e quindi ecco, in questo momento appare la vicepresidente. C'è forse qualche problema tecnico, ci fermiamo un momento e poi andiamo a collegarci nuovamente con la Camera dei Deputati. Qualche problema di audio nel frattempo, si sta svolgendo il resoconto verbale della seduta precedente. A tra pochissimo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Esatto, problema tecnico, siamo in grado di farvi ascoltare adesso in diretta dalla Camera dei Deputati la discussione, anzi le interpellanze urgenti. In questo momento sta parlando l'onorevole Morassut del Partito Democratico.
2: Va notato per inciso che a novembre del 2005 il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, condannato a 8 anni e 6 mesi per l'assalto alla sede nazionale della CGIL, si è rivolto a Vannacci chiedendogli di aderire ad un'iniziativa del partito neofascista con una raccolta di firme per abolire la legge Scelba in Mancino. Non ha avuto un diniego. Diverse organi di informazione hanno evidenziato possibili collegamenti e sovrapposizioni tra Futuro Nazionale con i cosiddetti comitati neri, ambienti riconducibili all'estrema destra storica intitolati a gerarchi del partito fascista, ai quali spesso questo movimento si richiama, con il rischio di forme di riorganizzazione dello stesso partito fascista sotto nuove etichette. Lo stesso Vannacci ha spesso richiamato il suo rapporto con la decima flottiglia MAS, capitanata da Giunio Valerio Borghese, un personaggio che è stato protagonista di un tentativo di golpe nel 1960, organizzazione che scelse Salò, si alleò coi nazisti dopo l'armistizio del 43, nonché numerosi passaggi del suo libro Il mondo al contrario sono da tempo oggetto di analisi giuridiche in relazione alla possibilità di configurare il reato di apologia del fascismo della legge Scelba. Ma non basta. In tanti post sui social, alcuni in particolare, generale Vannacci ha tentato di riscrivere la storia dicendo che Benito Mussolini è stata una figura che il 15 maggio del 91, del 1921 venne eletto in Parlamento con i fasci di combattimento, fu il terzo deputato più votato d'Italia, che almeno fino alla metà degli anni 30 esercitò il potere attraverso gli strumenti previsti dallo Statuto Albertino, cioè all'interno dell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia, che in realtà era stato violato dallo stesso re Fellone e subalterno che subì il fascismo per 20 anni, che la marcia di Roma fu poco più di una manifestazione di piazza e non un colpo di Stato, e che quindi il fascismo agì nella perfetta legalità, secondo quanto dichiara Vannacci, che tutte le principali leggi, dalla riforma elettorale del 23 alle norme sul partito unico fino alle stesse leggi del 38, furono approvate dal Parlamento e promulgate dal re secondo le procedure previste di legge, approvate dal Parlamento, un Parlamento che aveva avuto la legge, che aveva avuto la legge Acerbo, che aveva avuto nel 24 quelle elezioni irregolari e inquinate dalla violenza che furono denunciate dall'onorevole Matteotti, che sedeva qui su questo scranno alla mia destra, con violenze nei confronti di esponenti, di elettori delle opposizioni, che furono poi uccisi anche in esilio nel corso del ventennio fascista, che con le leggi fascistissime del 25 e del 26 fu sciolto il Parlamento, furono sciolti i partiti, furono sciolte le autonomie locali, fu introdotto il controllo della stampa, fu represso il dissenso. Ecco, tutto questo viene difeso dall'onorevole Vannacci, anzi glorificato in lesione della legge Scelba e della legge Mannino. Recentemente il suo collega Furgiuele, che siede qui in Parlamento, che tentò di far entrare Forza Nuova in questo Parlamento, al quale lo impedimmo con un'iniziativa democratica e costituzionale per la quale siamo stati puniti da questo governo, ha dichiarato che Antonio Gramsci a Turi è andato a fare villeggiatura e che il suo unico riferimento politico è morto il 28 aprile del 45. Allora io chiedo, qui non stiamo facendo un dibattito culturale, qui stiamo trattando una questione politica e costituzionale fondamentale. C'è o no apologia di fascismo? C'è o no in questi comportamenti, in queste frasi, in queste simbologie, in queste ricostruzioni, il tentativo di ricostruire non solo una storia, di rilegittimare non solo una storia, ma anche di riorganizzare intorno a quella storia dei movimenti strutturati e un partito politico. Questa è la domanda che noi rivolgiamo al governo. E nel rivolgere questa domanda al governo, in particolare al Ministero degli Interni, noi chiediamo se siano state approvate, se siano state adottate le misure necessarie, se il ministro interpellato, ministro Piantedosi, sia a conoscenza delle denunce, delle segnalazioni giornalistiche, delle analisi giuridiche che sono state richiamate all'inizio concernenti il generale federale Roberto Vannacci e il partito di Futuro Nazionale, se alla luce degli elementi emersi da quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 645 del 1952, detta legge Scelba, e di quelli della legge 205 del 93, detta legge Mancino, di quelli che agli interpellanti appaiono possibili, e più che certi direi, profili di apologia del fascismo e manifestazioni esteriori di carattere fascismo, non intenda questo governo avviare delle iniziative di competenza propedeutiche alla valutazione della possibilità dello scioglimento dei gruppi che espressamente inneggiano al disciolto partito fascista, se siano state prodotte informative a riguardo da parte delle autorità di pubblica sicurezza. E ricordo che Casa Pound, una organizzazione che è stata dichiarata fascista e sottoposta alle valutazioni penali del Tribunale di Bari in direzione dello scioglimento di questa organizzazione, è la stessa organizzazione che Futuro Nazionale voleva portare qua dentro per svolgere una conferenza stampa sulla reimmigrazione, esponendo in questo modo un chiaro rapporto organico con un'organizzazione che si rivendica come un'organizzazione fascista. Il segno è passato, cara sottosegretaria, il segno della tolleranza, della valutazione del sé, della considerazione delle compatibilità è superato. La Costituzione parla chiaro, le leggi parlano chiaro, il governo deve valutare se questo segno è stato passato. Per noi è stato passato e occorrono iniziative e occorrono azioni perché si tuteli la Costituzione e si tutelino le leggi.
3: Grazie onorevole. La sottosegretaria per l'Interno Wanda Ferro, facoltà di rispondere. Prego.
4: Signor Presidente, onorevoli deputati, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intende avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. Non mi soffermo sulla complessità tecnica del quadro normativo vigente, del resto a voi ben note, e che lo stesso ministro dell'Interno ha più volte avuto modo di chiarire anche con riguardo all'estrema esiguità delle applicazioni concrete. In proposito, mi limito a ricordare che la legge Scelba, in quasi 75 anni di vigenza, è stata applicata due volte, la più recente delle quali occorsa oltre 50 anni fa, e la legge Mancino, in vigore da oltre 30 anni, ha finora avuto due sole applicazioni, entrambe nel 1993, a ridosso della sua entrata in vigore. Passando ora per l'oggetto specifico dell'atto di sindacato ispettivo, sottolineo che gli stessi onorevoli interroganti, a giustificazione della loro richiesta al governo, invocano l'espressione e le manifestazioni di pensiero radicali e contestabili aspramente, quanto si vuole riconducibile al parlamentare Roberto Vannacci. Ebbene, in fase della consolidata giurisprudenza di legittimità, tali enunciazioni rientrano nella libertà di pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Con riguardo alle notizie stampe invece riguardanti indagini avviate dalla magistratura requirente civile sulla base di esposti presentati dai sindacati militari nei confronti di militari in servizio che sarebbero attivi nel partito di Futuro Nazionale, il Ministero della Giustizia ha comunicato che a seguito di un esposto presentato da un avvocato del Foro di Catania, dal locale procuratore distrettuale della Repubblica, è stato iscritto un procedimento penale trasmesso per competenza territoriale alla Procura di Roma. Con riferimento al processo nei confronti di Roberto Fiore relativo all'assalto della sede nazionale della CGIL del 2021, il predetto Ministero ha altresì comunicato che la sentenza di primo grado emessa nel dicembre 2023 dal Tribunale di Roma è stata impugnata dall'imputato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Mi sia consentito, in conclusione, di porre in evidenza che il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco o per nulla condivisibile e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirne meno. Grazie.
3: Grazie sottosegretaria. Il deputato Morassutta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, prego.
2: Grazie Presidente. No, non sono soddisfatto perché questa risposta ha due falle. La prima è prettamente giuridica e legislativa. Le leggi Mancino e la legge Scelba, applicative del dettato costituzionale, non fanno riferimento soltanto all'esercizio di violenze, fanno riferimento anche a elementi di simbologia, ad apologia di simbologia, di gesti, di fraseologia e di un contesto ideologico che è nettamente fuori dal rispetto delle opinioni. Qui siamo dentro un altro tipo di schema, siamo dentro una situazione nella quale c'è un partito, un movimento politico che non si limita ad esercitare un libero pensiero, ma che riesuma simbologie, fraseologie, gettando un seme violento, questo sì, gettando un seme violento nella società civile e tra i giovani, che va assolutamente controllato e va assolutamente preso d'occhio, esaminato, circoscritto, se possibile eliminato e sradicato in tempo. Questo è un primo elemento gravissimo che denota un atteggiamento del governo reticente. Il secondo è più di carattere politico, e lo voglio segnalare. Questo governo nei confronti di Futuro Nazionale, che rappresenta per questa maggioranza un grande problema politico, ha avuto un comportamento molto censurabile. Perché si è espresso contro Futuro Nazionale non per i valori che esprime e continua a farlo, ma soltanto perché questa forza politica rappresenta un problema nei confronti del rapporto dialettico con l'opposizione. Abbiamo ascoltato dichiarazioni di molti esponenti della maggioranza che hanno detto: con Futuro Nazionale si deve discutere dei programmi, i valori sono un altro problema. I valori sono un altro problema, ognuno può avere i suoi valori. Noi discutiamo dei programmi e questo già costituisce un elemento di debolezza, di giustificazione e di accoglimento progressivo all'interno di un gioco democratico, di una forza che democratica non è e non vuole essere. Perché quando si richiamano quei valori e si vuole riscrivere la storia dando una giustificazione democratica ad un movimento che ha portato l'Italia al disastro, tra poco nella Sala della Regina noi assisteremo ad una conferenza stampa con il presidente Mattarella dedicata agli IMI, gli internati militari italiani, cioè quei 600.000 soldati che non scelsero Salò ma scelsero la prigionia con i tedeschi per un atto di resistenza. Tutto questo, la storia della resistenza italiana, le sofferenze del nostro popolo, il disastro della guerra, furono determinati da quella ideologia che oggi si vuole riesumare, dandogli addirittura una legittimità democratica. Tutto questo, se non appartiene all'universo della violenza diretta, per il momento, perché, ripeto, Futuro Nazionale ha un rapporto organico con organizzazioni esplicitamente neofasciste e violente, come Casa Pound, e non l'ha mai negato, anzi l'ha sostenuto. Anche in quest'Aula, anche in questo Parlamento, con le iniziative che ho richiamato. Se non appartiene alla violenza, appartiene però ai prodromi di un atteggiamento che vuole scavare dentro la democrazia. E quindi la risposta che lei mi dà, sottosegretaria, è una risposta debole, reticente, è molto molto grave sul piano politico, istituzionale e costituzionale. Però le assicuro che su questo terreno noi torneremo. Torneremo in quest'Aula e torneremo nel Paese con le iniziative che debbono garantire la tutela della legalità costituzionale. Noi non possiamo accettare e non accetteremo che in Italia si riproducano dentro questo Parlamento le malattie e i virus che si produssero nel Parlamento liberale prima della presa del potere di Mussolini e del suo movimento. La storia non si ripete sempre con le stesse forme, non dico questo, ma può ripetersi attraverso comportamenti che possono innescare processi simili, e noi siamo molto vicini a questa possibilità. Quindi io respingo e non accetto e non condivido le sue dichiarazioni, e le dico che, come abbiamo fatto per Casa Pound, come abbiamo fatto per questa interrogazione, come stiamo facendo nel Paese, non lasceremo aperta, scoperta questa domanda. Il Paese sta affrontando un momento molto difficile. Non vogliamo che in questo Paese si ricreino le condizioni di una forza neofascista organizzata, di forze neofasciste organizzate che già stanno inquinando, infettando l'intera Europa.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2925, presentata dai deputati Pastorella e Richetti, che ad oggetto elementi in merito alla compromissione dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine in relazione alla vicenda che ha coinvolto la società Revolut. Chiedo alla deputata Pastorella se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti.
5: Grazie Presidente. Sottosegretario, ma penso ci sia poco bisogno di illustrare una vicenda che è su tutti i giornali, che pur essendo una vicenda diciamo relativamente tecnica ha colpito al cuore l'immaginazione dei media e dei cittadini italiani. Perché? Perché è un classico caso in cui un'azienda è vittima di una truffa, di una email che chiede delle informazioni a cui non avrebbe diritto di accesso, l'azienda risponde in questo caso dando queste informazioni, peccato che il vero vulnus sia che questa mail non arrivava, come sembrava, dalla prefettura di Reggio Calabria, ma da qualcuno che impersonificava, che aveva bucato, se così possiamo usare in termine non tecnico, i sistemi della PEC, quindi di una mail considerata particolarmente affidabile e sicura, a cui l'azienda, in questo caso Revolut, doveva per legge rispondere. Perché ha colpito l'immaginazione dei cittadini? Perché tutti sanno, persino chi non si occupa di cyber security, che nessun sistema è infallibile, che la cyber security ha sempre dei problemi, ha sempre delle falle, e il tema è come si reagisce. Ecco, in questo caso questa falla non è solo successa al Ministero dell'Interno, che dovrebbe essere tra tutte le istituzioni che deve essere più attenta, più protetta, più sicura. Scusate, c'è una eco incredibile.
3: Forse abbiamo risolto, provi.
5: Ok. E quindi in un'istituzione che dovrebbe essere tra le più protette, ma questo è durato per almeno 6 mesi, da quanto sappiamo, alle informazioni odierne. E quindi nella nostra interpellanza urgente noi diciamo: ma come è stato possibile? Come è stato possibile che non ce ne sia reso conto? Come è stato possibile che, a detta degli attaccanti, non sia stata solo violata la PEC, ma anche altri sistemi per cui sono stati raccolti dati particolarmente sensibili su procedimenti, su questioni antimafia, anche dati personali di alcuni operatori delle forze dell'ordine? Insomma, potenzialmente questo è veramente un attacco che va al cuore della nostra democrazia, e così come la prefettura di Reggio Calabria ha chiesto dei dati sui pagamenti, sui conti alla banca Revolut, chissà quali e quante altre richieste ha mandato ad altri soggetti che, ripeto, per legge hanno dovuto rispondere, perché la PEC era la PEC della prefettura di Reggio Calabria. Quindi la domanda è: come è stato possibile? Se c'erano i controlli adatti sui fornitori terzi che hanno fornito servizio di PEC, sul sistema in generale su cui diciamo si svolgevano quelle operazioni, quindi parlo proprio della macchina fisica, del computer, insomma, se si è fatto tutto il possibile per ottemperare alle normative che esistono, che si applicano alla nostra pubblica amministrazione e in particolare al Ministero degli Interni, che naturalmente gestisce tra i dati più sensibili della nostra democrazia. Grazie.
3: Grazie onorevole. La sottosegretaria per l'Interno Wanda Ferro ha facoltà di rispondere. Prego.
4: Presidente, onorevoli deputati, con riferimento allo specifico problema sollevato dagli onorevoli interroganti, informo che al momento sono in corso i primi approfondimenti investigativi e le opportune verifiche da parte delle strutture di sicurezza cibernetica del Ministero dell'Interno sottoposte, come ovvio che sia, al più stretto riservo. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha comunicato che lo scorso 12 settembre ha ricevuto la notifica di un possibile incidente informatico da parte della società Revolut, soggetto di diritto britannico, come tale non sottoposto alla normativa nazionale NIS. All'ACN ha soggiunto che il successivo 15 settembre Revolut ha confermato il data breach, precisando di aver fornito i dati di 680 clienti, di cui soltanto 8 italiani, e di aver altresì avvisato i clienti coinvolti. Nello specifico, detta società segnalava la compromissione di un indirizzo di posta elettronica certificata rifilibile alla prefettura di Reggio Calabria. L'ACN ha altresì precisato che al fine di acquisire e approfondire attraverso azioni di analisi e verifica gli elementi emersi, sta portando avanti interlocuzioni con Revolut, oltre a quelle di collaborazione con il Ministero dell'Interno in relazione alla mitigazione della minaccia. Detta agenzia ha altresì rappresentato di aver informato e aggiornato, come previsto dalla normativa in vigore, la Polizia Postale e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, oltre ad avviare le attività di supporto. In sostanza, il team dell'agenzia specializzato nella prevenzione, gestione e risposta agli incidenti informatici ha potuto accertare la compromissione attraverso l'analisi di un campione fornito dalla Revolut e da una delle mail delle quali gli attaccanti effettuano le richieste di informazioni fraudolente. Per quanto concerne l'attività posta in essere, le forze di polizia, faccio presente che il locale centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato ha informato la Procura della Repubblica del capoluogo reggino che sta procedendo allo svolgimento dell'attività investigativa. Dal canto suo, il Ministero della Giustizia ha confermato che presso la citata procura è stato iscritto un procedimento penale per reato di accesso abusivo a un sistema informatico di pubblico interesse. Su un piano più generale, assicuro che il Ministero dell'Interno è fortemente impegnato ad adeguare le proprie capacità investigative e di prevenzione alle tecnologie in uso ai più evoluti gruppi criminali per restare all'avanguardia della tecnologia e delle metodiche tecnico-operative saldamente ancorati al gruppo di testa delle polizie più progredite in questo settore cruciale della law enforcement. In conclusione, il governo è ben consapevole della posta in gioco, della dimensione delle minacce cibernetiche e della necessità di intervenire efficacemente per contrastarle e assicurare condizioni di sicurezza ai cittadini, tanto nelle nostre città quanto negli ambienti virtuali dove sempre di più si svolge la nostra vita. Grazie.
3: Grazie sottosegretaria. La deputata Pastorella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti.
5: Presidente, sottosegretaria, non sono soddisfatta. Ovvio che le indagini siano in corso, quello insomma va da sé, e è anche plausibile e comprensibile che a pochi giorni dalla scoperta di questo data breach ancora non si abbia un colpevole o una soluzione. Ma quello di cui non sono soddisfatta è che sembra che le attività si concentrino principalmente sul capire com'è che Revolut ha risposto in maniera legittima a un'email che era legittima, più che concentrarsi veramente su ma com'è che quella mail è partita in maniera legittima con dietro qualcuno però di illegittimo. Quindi attenzione ad avere un focus su solo una parte della storia, perché Revolut tra l'altro ha ottemperato a una nuova normativa europea, la normativa e-evidence, che permette alle forze dell'ordine, alle polizie giudiziarie di inviare richieste anche in altri stati, ed è un nuovo regolamento, una nuova procedura a cui ancora probabilmente le aziende si stanno adattando. Io non voglio scagionare nessuno, però diciamo che c'è stato sicuramente un tema di leggerezza forse nel rispondere, ma anche un tema di è una normativa, devo temperare il più rapidamente possibile, è una nuova normativa i cui contorni ancora forse non sono del tutto chiaro. Io continuo a non essere soddisfatta sul fatto che invece lato Ministero dell'Interno, lato Prefettura si dica ci stiamo parlando, stiamo vedendo. Per me vanno fatti dei controlli molto molto attenti su per esempio la fornitura terze. Questo servizio di PEC non era interno alla Prefettura prefettura di Reggio Calabria. Ci sarà stato una gara, una scelta, quindi chi è questo fornitore? Com'è che questo fornitore non ha notato, ammesso e non concesso, che questo servizio di PEC avesse l'autenticazione a due fattori, tutti quei sistemi di sicurezza che permettono alla PEC di essere sicura come dovrebbe essere, visto che appunto è un'email che può essere utilizzata in procedimenti giudiziari ed è l'equivalente di una raccomandata, com'è possibile che per 6 mesi questo indirizzo sia stato usato? E com'è anche possibile che questo accesso abusivo non sia stato notato, che non ci sia stato nella lista che tiene Agide e anche ACN di tutti i siti compromessi e le funzionalità compromesse? Immagino che la prefettura si fosse iscritta a questa sorta di newsletter fornita proprio per segnalare quando ci sono delle compromissioni. Questa compromissione non è stata fatta notare, e se Revolut non avesse denunciato, visto che non è, come giustamente ha ricordato lei, neanche soggetta alla NIS2, non essendo di diritto europeo ma diritto britannico, ecco, se non avesse denunciato, quanti altri mesi avremmo passato con PEC della prefettura di Reggio Calabria che andavano in giro e chiedevano chissà quali dati? Anche questo è un tema, ma state anche cercando di capire, anche grazie al supporto di ACN, se altre banche, altre aziende, altri soggetti sono stati sollecitati nella stessa maniera, con magari le stesse conclusioni, cioè un ricatto di denaro, o magari altre conclusioni più pericolose, avendo accesso a dati personali, eccetera. Quindi io credo che ci stiamo concentrando, diciamo, sulla punta, ma l'iceberg è molto più grande potenzialmente, e quindi io vi invito davvero a fare un lavoro di due diligence, anche aiutati dal fatto che Revolut non sarà soggetto alla NIS2, ma la nostra pubblica amministrazione e i nostri enti locali e a maggior ragione il Ministero dell'Interno sono invece soggetti strategici di alta, a cui bisognerebbe dare alta attenzione. E poi si apre il grandissimo tema delle competenze, della responsabilità umana, cioè è un problema informatico o è un problema magari del, adesso non voglio accusare nessuno, ma di un funzionario che ha aperto la mail sbagliata? Quindi andare a vedere anche i processi interni, quindi non solo le soluzioni tecnologiche forniti da terzi, ma anche i processi interni, io penso che sia assolutamente fondamentale, perché non ci possiamo permettere questo genere di falle, non ci possiamo permettere di mettere in pericolo delle istituzioni così sensibili come il suo ministero, che, come dicevo, è veramente al cuore della tenuta della nostra democrazia. Quindi la prego, prego lei, prego il ministro, di davvero dare molta molta attenzione, di non derubricare questo come vabbè, ma gli incidenti succedono, perché alla pubblica amministrazione succedono molto molto spesso, e in questo caso della PEC specifica è anche abbastanza ironico, perché proprio l'Agid nel report dell'anno scorso diceva che le frodi mediante PEC sono il numero uno delle frodi che accadono alla pubblica amministrazione. Quindi c'era anche proprio l'indicazione di dire fate attenzione a questo caso in particolare, perché è in crescita, perché è il numero uno. È successo, adesso indagheremo, però per favore che non succeda più. Grazie.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2917, presentata dai deputati Barbagallo ed altri, che ad oggetto iniziative volte al potenziamento dell'aeroporto di Comiso e l'adozione di un protocollo nazionale per la gestione delle emergenze aeroportuali. Chiedo al deputato Barbagallo se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti, onorevole.
6: Grazie, signora Presidente. Sì, intendo illustrarla, anche se i fatti sono notissimi rispetto a quanto accaduto quest'estate a causa dell'emissione da parte dell'Etna della cenere vulcanica che ha bloccato l'aeroporto di Catania. I fatti sono noti, non sono accaduti soltanto nelle 2 settimane a cavallo di Ferragosto, ma erano già accaduti a luglio e continuano ad accadere anche ad inizio di questa settimana. Certamente l'emergenza ha assunto nel periodo di agosto il suo punto più alto. Il 36% dei voli programmati sono stati cancellati, 710 collegamenti quindi sono stati cancellati, 630 dirottati su altri scali. Chi doveva partire da Catania si è visto costretto, se ci è arrivato, a partire da Trapani con una distanza di circa 400 chilometri. 100.000 i passeggeri coinvolti dai voli cancellati e oltre 100.000 i passeggeri che sono stati spostati su altre destinazioni. Per dare anche i numeri di quello che è accaduto questa settimana, sono stati cancellati anche questa settimana 34 voli. Abbiamo noi denunciato, ma prima di noi onestamente l'avevano fatto anche gli organi di stampa, alcune insopportabili speculazioni che sono accadute a cavallo con la cancellazione o lo spostamento dei voli, come trasfert privati che chiedevano 800-750 euro per spostare i passeggeri da un posto a un altro, e un danno per le imprese che la CNA ha calcolato per tutta la Sicilia orientale in circa 25 milioni di euro. C'è un'altra emergenza che è spesso sottaciuta e riguarda la fatica e la gestione che è a carico dei comuni della cenere vulcanica. In questo momento i comuni di Zafferana Etnea, Ragalna, Nicolosi, Pedara, Trecastagna, Cisant'Antonio, Mascalucia si sono indebitati per la rimozione della cenere vulcanica con importi consistenti. Il comune Zafferana aspetta oltre 200.000 euro, il comune di Ragalna o di Belpasso. Ecco, quello che chiediamo al governo è se c'è l'intendimento di venire incontro anche rispetto alle esigenze dei comuni, oppure il governo ha deciso che i comuni devono essere lasciati soli. Questo lo diciamo perché il punto cruciale è la sottosegretaria Ferro, che ha cultura ed esperienza nella guida degli enti locali, lo sa bene, è che il governo rispetto a questi fatti intende considerare l'emissione della cenere vulcanica un fatto straordinario o un fatto prevedibile, visto che accade 10, 20, 30 volte all'anno, e quindi rispetto a questo fatto il governo intende adottare correttivi, decide che la cenere vulcanica va spazzata a carico della protezione civile, visto che è un fatto come dire, che riguarda anche la misura dell'assistenza alla popolazione, oppure istituisce un fondo con cui i comuni vengono ristorati man mano. Il risultato è che anche ora la cenere vulcanica non soltanto ha arrecato il blocco dell'aeroporto a inizio settimana, ma ancora resta là ai margini delle strade. Chiudo, signora Presidente, con quelli che sono le richieste su cui chiediamo che il governo faccia chiarezza. Innanzitutto il rapporto con le compagnie aeree. L'idea che è passata in questi anni e che continuano a fare quello che vogliono. Il governo li ha incontrati, intende incontrarli, vuole mettere dei paletti anche rispetto al tema del caro voli e del perché ai sensi anche della normativa europea le compagnie aeree continuano a non curarsi dell'assistenza dei viaggiatori, lasciandole alla mercé degli speculatori privati e non garantendo il trasporto gratuito così come è previsto da una destinazione all'altra, nella fattispecie da Catania a Trapani, che certamente non sono pochi minuti di auto. Secondo, la SAC gestisce non soltanto l'aeroporto di Catania, ma gestisce anche l'aeroporto di Comiso. In questo momento sono stati stanziati 47 milioni di euro a carico dell'FSC che continuano ancora a non essere investiti. Di queste risorse il governo vuole darci contezza, è in grado di accompagnare il processo del potenziamento dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso o come dire, il tema degli aeroporti non riguarda il governo e preferisce ancora una volta voltarsi dall'altra parte, tenuto conto che per quanto riguarda la SAC c'è un processo di privatizzazione in corso senza nessun vincolo di destinazione pubblico per queste emergenze e la SAC ad oggi continua a essere una società a partecipazione pubblica, partecipata per il 25% dalla regione siciliana e per altre partecipazioni minori dalla città di Catania e dalla provincia regionale di Siracusa e dalla città metropolitana di Catania. Se rispetto, tenuto conto poi e questo è il cuore dell'interpellanza, che tra l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso, gestiti dalla stessa società, c'è l'intendimento di potenziare la linea ferroviaria che in questo momento è a binario unico, è una linea realizzata alla fine degli anni dell'Ottocento e che si ferma a Caltagirone ed è poi interrotta. Perché due aeroporti che sono così strategici non vengono collegati, e se è intendimento del governo quello di collegarli? Infine, se rispetto a questi fatti così gravi il governo intende adottare o promuovere un tavolo tecnico con la società di gestione degli aeroporti, con le compagnie aeree, con la regione siciliana e con la protezione civile, per evitare che accada lo scempio che è accaduto ad agosto e questa settimana, e soprattutto se intende anche ristorare le imprese che hanno subito consistenti danni.
3: Grazie onorevole, intanto saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Albano Laziale che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. La sottosegretaria di Stato Wanda Ferro ha facoltà di rispondere, prego.
4: Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione ai quesiti posti dall'onorevole interpellante si evidenzia quanto segue. Il rafforzamento dell'aeroporto di Comiso non può essere considerato come un intervento isolato, ma deve essere inserito in una strategia complessiva di sviluppo e di integrazione infrastrutturale della Sicilia sud-orientale. Comiso, infatti, deve diventare sempre di più parte di un sistema aeroportuale integrato, complementare e sinergico con Catania e Fontanarossa. L'obiettivo è garantire al territorio maggiore capacità, maggiore accessibilità e maggiore resilienza. Questa impostazione trova un riferimento preciso nel Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, che riconosce all'aeroporto di Comiso un ruolo complementare rispetto a Catania nell'ambito di un sistema aeroportuale integrato della Sicilia orientale. Lo scalo ragusano assume così una funzione strategica non solo per lo sviluppo del traffico, ma anche come riserva di capacità a supporto di Catania, sia durante i lavori di potenziamento, sia in caso di emergenze o limitazioni operative dello scalo Etneo. In tal quadro si evidenzia che ENAC, Società Aeroporto Catania SAC, nell'ambito delle interlocuzioni e dei confronti già avviati negli scorsi anni sul tema dello sviluppo dello scalo ragusano, hanno dato concreta attuazione a tali indirizzi, operando in via anticipata rispetto alle recenti esigenze emerse e giungendo alla definizione di un piano di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Comiso, finalizzato ad aumentare progressivamente la capacità operativa e la resilienza. Inoltre, il Governo nazionale e la Regione siciliana hanno stanziato 47 milioni di euro attraverso i fondi di sviluppo e coesione destinati al potenziamento dell'offerta aeroportuale e alla realizzazione dell'area cargo, un'infrastruttura strategica per la crescita economica e logistica del territorio. Gli interventi riguardano le infrastrutture di volo, il terminal passeggeri, le aree di sosta degli aeromobili, la viabilità aeroportuale e le infrastrutture per il traffico merci. Si tratta di una progettazione modulare e scalabile, pensata per accompagnare nel tempo l'evoluzione della domanda e contemporaneamente consentire allo scalo di assorbire quote significative di traffico provenienti da Catania nel caso di riduzione o sospensione di una sua operatività. Anche sul piano autorizzativo si è registrato un avanzamento concreto. Nel luglio 2026 le prime due fasi del piano di sviluppo aeroportuale hanno ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di valutazione e impatto ambientale. Questo consente di poter proseguire l'iter attuativo degli interventi previsti, ma è evidente che un aeroporto, per essere realmente competitivo e funzionale allo sviluppo del territorio, deve essere raggiungibile. Non basta potenziare lo scalo, bisogna costruire intorno allo scalo una rete efficiente di collegamenti. Ed è proprio in questa direzione che si colloca il rafforzamento della rete viaria. Oggi i collegamenti tra gli aeroporti di Catania e Comiso e i territori di Catania, Siracusa e Ragusa sono garantiti da un sistema articolato che comprende l'asse dei servizi e la tangenziale di Catania, l'autostrada Catania-Siracusa e la statale 114 e l'itinerario delle statali 194 e 514. Ma il punto qualificante è rappresentato dall'adeguamento dell'itinerario Ragusa-Catania, un'opera di un valore complessivo di di circa 1 miliardo e 400 mila euro e con uno sviluppo di circa 69 chilometri. L'intervento interessa le statali 514 di Chiaramonte e 194 Ragusana e mette in relazione il territorio ragusano con l'autostrada Catania-Siracusa, interessando le province di Ragusa, Catania e Siracusa. È un'opera che ha un valore strategico evidente perché riduce la distanza infrastrutturale tra i territori che hanno bisogno di essere sempre più integrati. E soprattutto per Comiso assume un'importanza particolare la realizzazione dello svincolo di Coffa previsto nel primo lotto. Attraverso il collegamento con la viabilità provinciale, lo svincolo consentirà di raggiungere direttamente l'aeroporto e di migliorare significativamente la connessione dello scalo con i bacini territoriali di Ragusa, Catania e Siracusa. Sulla base dell'attuale cronoprogramma, i quattro lotti dell'opera sono attualmente in corso di esecuzione. Il completamento è previsto entro il 2028 per i lotti 1, 2 e 4 ed entro il 2029 per il lotto 3, fermo restando la possibilità di aprire anticipatamente le tratte funzionali che saranno progressivamente ultimate. All'interno di questo quadro va considerata la tangenziale di Catania. Il progetto di fattibilità tecnica e economica per la terza corsia per circa 15 chilometri e con un investimento previsto di 630 milioni di euro è stato concluso e approvato. La sua realizzazione consentirebbe di aumentare la capacità di uno dei principali nodi viari della Sicilia e di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra Catania, Siracusa e Ragusa. Accanto alle infrastrutture stradali, un ruolo importante per il futuro della mobilità siciliana spetta anche alla ferrovia. L'obiettivo non è soltanto migliorare i tempi di percorrenza, ma rendere le linee più sicure, accessibili e moderne, rafforzandone al tempo stesso l'integrazione con altri sistemi di mobilità a partire da porti e aeroporti. Sulla direttrice Catania-Siracusa sono stati già attivati interventi di velocizzazione e sono in corso i lavori della variante Gornalunga e sulla galleria Valsavia-Voia, con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza, migliorare la regolarità del servizio e rendere più accessibile la stazione di Lentini. Ad Augusta inoltre è in corso un potenziamento del bacino ferroviario con una variante, una nuova stazione, mentre procede il progetto di collegamento ferroviario con il porto. Quest'ultimo intervento è particolarmente importante perché rafforza l'intermodalità e crea le condizioni per trasferire una quota maggiore delle merci dalla strada alla ferrovia. C'è poi un'altra opera che ha un valore territoriale molto significativo, il ripristino della linea Caltagirone-Gela, interrotta dal 2011. I lavori sul tratto Caltagirone-Niscemi sono in corso e riguardano il viadotto crollato, altri 5 viadotti e la sede ferroviaria. Per il tratto Niscemi-Gela invece è in corso di adeguamento della progettazione. L'obiettivo è ricostruire un collegamento stabile tra il bacino di Gela, Caltagirone e il nodo di Catania. Parallelamente prosegue il programma di ammodernamento tecnologico infrastrutturale delle direttrici Palermo-Catania-Messina e Messina-Siracusa, insieme al rinnovo dell'armamento ferroviario tra Bicocca e Siracusa. Particolarmente attenzione viene dedicata anche alla direttrice Siracusa-Ragusa-Gela, alla riqualificazione alle stazioni e all'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ai progetti per le nuove fermate e per la metroferrovia a Ragusa. A questo si aggiunge l'introduzione progressiva del sistema europeo di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario con una linea Canicattì-Siracusa individuata per una prima attivazione per fasi che andranno tra il 2027 e il 2029. Naturalmente in questo quadro più generale non si possono non richiamare i grandi investimenti sul nuovo collegamento Palermo-Catania e sul raddoppio Messina-Catania tra Giampilieri e Fiume Freddo, infrastrutture destinate a incidere profondamente sui tempi di percorrenza, sulla capacità della rete e sulla connessione tra le principali zone e soprattutto i principali centri della Sicilia. E proprio per rafforzare il rapporto tra ferrovia e trasporto aereo, a Catania ci sono in corso interventi per l'interamento della tratta Quicella-Bicocca e per trasformare la fermata di Fontana Rossa in una vera e propria stazione, incrementando nel numero dei binari. È un intervento fondamentale per rafforzare il collegamento ferroviario con l'aeroporto e superare uno dei colli di bottiglia della rete. Per quanto riguarda Comiso, oggi la stazione è servita da 14 collegamenti giornalieri nei giorni giorni feriali invernali, mentre il collegamento con Fontana Rossa è disponibile con cambio. È previsto inoltre uno specifico approfondimento progettuale per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Comiso, mentre sono allo studio interventi di potenziamento e velocizzazione della direttrice Siracusa-Ragusa-Canicattì, che potranno migliorare anche il collegamento tra Catania e Comiso. L'insieme degli investimenti attualmente in corso sulla rete ferroviaria siciliana contribuisce al rafforzamento complessivo dell'accessibilità e della resilienza del sistema regionale dei trasporti, garantendo maggiori alternative di mobilità in caso di criticità infrastrutturali. Tali interventi producono benefici anche sui collegamenti tra Catania e Comiso e sulla capacità della rete di fronteggiare situazioni emergenziali come quelle connesse all'attività dell'Etna. Per quanto riguarda la gestione delle emergenze aeroportuali, l'assistenza ai passeggeri e le modalità operative con cui vengono utilizzati gli scali alternativi si evidenzia come si tratta di ambiti disciplinati dalla normativa di settore che coinvolgono, secondo le rispettive competenze, l'ENAC, i gestori aeroportuali e i vettori aerei. Con specifico riferimento a tutela dei passeggeri del trasporto aereo, anche nei casi di cancellazione o ritardi determinati da circostanze eccezionali e inevitabili, quali

ai passeggeri, prevedendo nei casi in cui ne ricorrano i presupposti anche il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione verso la destinazione finale. È importante inoltre sottolineare come durante la fase emergenziale determinata dalla temporanea indisponibilità dello scalo di Catania, la Regione siciliana abbia attivato una serie di interventi volti a contenere i disagi arrecati ai cittadini e ai viaggiatori, assicurando un costante confronto con i soggetti istituzionali coinvolti, gli operatori del settore aereo e del trasporto pubblico locale, nonché le rappresentanze sindacali. In tale contesto sono stati potenziati i collegamenti ferroviari e su gomma e sono stati attivati servizi aggiuntivi di trasporto, anche mediante il coinvolgimento di imprese di noleggio autobus con conducente, i cui oneri sono stati sostenuti dalla Regione. Parallelamente sono state introdotte specifiche agevolazioni per l'utilizzo del trasporto ferroviario regionale, con l'obiettivo di garantire la continuità della mobilità e assicurare ai cittadini adeguate alternative di spostamento in una situazione di particolare criticità. A queste misure si è affiancato il coinvolgimento del sistema regionale di protezione civile anche attraverso l'attivazione di punti informativi presso gli aeroporti interessati al fine di fornire ai passeggeri assistenza, orientamento, formazioni tempestive sulle soluzioni di mobilità disponibili. Nel complesso, l'azione posta in essere ha quindi mirato a garantire in una situazione emergenziale la continuità della mobilità da e verso la Sicilia, assicurando al contempo la tutela dei diritti dei passeggeri e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali operativi coinvolti. L'esperienza maturata nel corso dell'emergenza, come rappresentato dalla Regione siciliana, ha inoltre evidenziato l'esigenza di superare una gestione delle criticità esclusivamente contingente, attraverso la definizione di procedure condivise, strutturate e preventivamente organizzate. In questa prospettiva assume particolare rilievo la costruzione di un sistema permanente di coordinamento tra i gestori aeroportuali ENAC e gestori di trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, protezione civile e strutture regionali, capace di garantire una risposta più tempestiva, efficace ed integrata in occasione di future situazioni emergenziali. Il piano operativo dovrà individuare un referente unico per il coordinamento regionale, una procedura di allerta e di attivazione e una ricognizione preventiva nella capacità degli aeroporti alternativi. Dovranno inoltre essere individuati vettori TPL ed NCC disponibili, le tracce ferroviarie e servizi aggiuntivi attivabili, nonché i punti di raccolta ed interscambio. Particolare attenzione sarà dedicata anche all'informazione ai viaggiatori attraverso modalità uniformi e coordinate e alla definizione preventiva delle procedure amministrative e finanziarie necessarie per attivare i servizi straordinari. L'obiettivo è quindi quello di disporre di un sistema organizzato e che in caso di indisponibilità o limitazione di uno scalo consenta di collegare rapidamente gli aeroporti alternativi con i servizi ferroviari e su gomma disponibili, assicurando continuità negli spostamenti e riducendo i disagi per i viaggiatori. Con riferimento alla questione dei costi connessi alla gestione della cenere vulcanica, la Regione siciliana ha rappresentato che è in corso l'istruttoria tecnica per introdurre nel nuovo prezziario regionale unico dei lavori pubblici una specifica voce relativa alle attività di rimozione, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento della cenere vulcanica, al fine di disporre di un riferimento regionale omogeneo per la quantificazione dei relativi costi. È stata inoltre prospettata la possibilità di valorizzare la cenere vulcanica quale potenziale materia prima per la bioedilizia, laddove ne siano verificate la fattibilità tecnica e la compatibilità sotto il profilo ambientale. Infine, con riguardo agli impatti che l'emergenza in esame ha avuto sul comparto turistico, il Ministero del Turismo ha rappresentato che, pur riconoscendo la sussistenza di un impatto economico che deve essere attentamente monitorato, allo stato attuale non emergono elementi tali da far ritenere compromessa la stagione turistica siciliana nel suo complesso. Quest'ultima infatti è stata caratterizzata da un andamento positivo, registrando una crescita sia negli arrivi sia nelle presenze, come confermato anche dall'analisi degli indicatori relativi alla reputazione della destinazione.
Costituzione. Ferma restando la rilevanza di tali dati, il suddetto Ministero ritiene tuttavia necessario proseguire nel costante monitoraggio della situazione, anche attraverso il confronto e l'ascolto di altri attori istituzionali, al fine di poter intervenire a supporto delle imprese siciliane, come già avvenuto nelle precedenti occasioni, qualora fosse possibile

0: quantificare concretamente eventuali mancati ricavi di entità significativa non già compensati o diversamente tutelati. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Il deputato Barbagallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, prego.
2: Grazie signora Presidente. Non sono soddisfatto e sono preoccupato alla luce della risposta del Governo. Sono preoccupato perché c'è innanzitutto una sottovalutazione dei fatti gravissimi che sono accaduti negli ultimi mesi e che sono continuati e che sono arrivati fino all'inizio di questa settimana. Una sottovalutazione che c'è stata e che ci continua a essere, che ha determinato una figuraccia internazionale della capacità di accoglienza della Sicilia, del Mezzogiorno del Paese. E una figuraccia che si è conclamata nel momento di maggiore visibilità, di maggiore esposizione per il turismo italiano, le due settimane a cavallo di Ferragosto, quando il nostro paese dovrebbe dare il meglio in termini di accoglienza, ospitalità per i turisti, per i passeggeri, per i visitatori. Invece i turisti in quelle settimane sono stati abbandonati. Sono stati abbandonati rispetto non a un'emergenza, e questo è il primo punto che vogliamo sottolineare in fase di replica. È un'emergenza, un fatto che accade non una volta, due volte ogni anno, ogni tre anni, un fatto che accade 10, 20, 30 volte all'anno, e non serve una persona che è cresciuta ai piedi del vulcano come me per ribadire e precisare che l'emissione di cenere vulcanica è un fatto che si ripete più e più volte in un anno, in cui rispetto a questi fatti gli attori istituzionali sono chiamati ad adottare correttivi. E quello che lamentiamo è che c'è una specifica inadeguatezza e incapacità della parte pubblica nella gestione dell'emergenza, a partire dal ministro Salvini, che è responsabile della gestione dei trasporti nel paese ed è responsabile anche per il tramite delle società partecipate del ministero come l'ENAC della gestione degli aeroporti, ed è responsabile il governo anche nel rapporto con le compagnie aeree. C'è una lunga omissione nella risposta del governo nel rapporto con le compagnie aeree, quelle compagnie aeree che aumentano a proprio piacimento il costo dei biglietti e che sono protagoniste del caro voli, e quelle compagnie aeree che hanno lasciato i passeggeri e i cittadini accampati negli aeroporti siciliani a 45 gradi, senza acqua, oppure se decidevano di comprare una bottiglietta d'acqua costava 3 euro con la modica cifra che è in vendita all'aeroporto di Catania o di Palermo. E queste compagnie aeree sono state mai chiamate dal governo a un tavolo? Sono state mai incalzate rispetto agli adempimenti, agli obblighi previsti dalla legislazione europea? Il regolamento 261 del 2004 parla chiaro. La compagnia aerea, il vettore aereo è responsabile, nel caso in cui cambi l'aeroporto di destinazione o di partenza, del trasferimento a proprie spese dei passeggeri. E non serviva la nostra interpellanza. Gli articoli di stampa e i social sono pieni di famiglie spostate da Catania a Trapani o da Catania a Palermo a costi insopportabili, altro che costi a carico delle compagnie aeree. E poi, sottosegretaria Ferro, ci consenta, la parte della narrazione a carico della regione siciliana è veramente insopportabile, è irricevibile. La regione è colpevole rispetto ai disastri di questa estate e ai disastri che continuano anche in questa settimana. Non c'è stata un'assistenza alla popolazione. Il numero dei pullman, ma per ogni aereo che viene spostato E il calcolo è semplice, servono 2 o 3 pullman, ma quale assistenza ha garantito la regione siciliana? E non servono soluzioni di lungo periodo, dette in politichese. Il governo oggi in aula non ha risposto all'unica domanda a cui doveva rispondere. Se accade un'altra volta, la prossima settimana, come è accaduta in questa, il governo è in grado di adottare i correttivi opportuni? Noi siamo preoccupati, secondo noi no. Quello che serve subito è garantire un collegamento anche gommato con 2-3 pullman per ogni aereo che viene spostato da Catania e a Comiso. Deve essere potenziato Comiso, e a proposito del potenziamento di Comiso, il governo ha mai chiamato ITA chiedendo come mai ITA ancora non garantisce l'accettazione bagagli a Comiso? È successo l'imponderabile, l'aereo a terra a Comiso pieno e se ne arriva a vuoto perché i passeggeri non possono accettare i bagagli con ITA. Ma è possibile una cosa simile in una concentrazione di passeggeri così importante come l'aeroporto di Catania e la Sicilia orientale? Ed ancora, altro che banche informazioni, sono passate giorni, notti, ore, settimane senza che i turisti avevano informazioni adeguate. Nel momento in cui, quello che è accaduto è che le persone vengono, i turisti vengono per passare qualche giorno di vacanza, fermarsi rispetto alla routine quotidiana, provare magari a riposare, e invece è diventato, quella che doveva essere la vacanza è diventato il momento di massimo stress. E a proposito dei dati che le sono stati riferiti dal Ministero del Turismo, ce n'è uno che è eloquente ed è il dato pubblicato da Officine Culturali, che nel mese di agosto ha visto rispetto al mese di luglio un calo dell'11% e rispetto all'anno prima un calo del 20% rispetto alle presenze, e questo è un dato inconfutabile rispetto alla crisi. C'è poi il tema dei 47 milioni di euro che riguardano Comiso. Serve agire con urgenza e serve agire con azioni concrete per garantire la quota parte e per garantire che quelle risorse vengano spese e spese per l'aeroporto di Comiso. Chiudo, signora Presidente, con l'emergenza che probabilmente è stata meno visibile e meno raccontata, che è proprio quella economica, che a nostro giudizio invece è quella più penetrante. Perché veda, dietro ogni volo cancellato c'è un turista che non arriva, una prenotazione che salta, un albergo che perde una camera, un ristorante che perde un cliente e un'impresa che perde un lavoro. I numeri che abbiamo raccolto sul territorio sono numeri che parlano chiaro, raccolti dalla CNA, e che raccontano un danno di 25 milioni di euro per una zona che è fitta di patrimonio architettonico e culturale, perché lo ricordiamo che la Sicilia insieme con la Toscana è la regione al mondo con più siti UNESCO. Per questo noi oggi chiediamo con insistenza al governo di attrezzarsi per la prossima emergenza, che può accadere già alla prossima settimana, come dicevo prima. E chiediamo soprattutto che non venga più considerata un'emergenza, ma un fatto di routine in una terra che è abituata da sempre a convivere con il vulcano. Chiediamo di costruire appunto le condizioni perché la Sicilia orientale possa continuare a muoversi anche quando la sua infrastruttura principale è costretta a fermarsi, e questo deve contraddistinguere l'azione delle istituzioni, la differenza fra affrontare un'emergenza e costruire resilienza. E da questo punto di vista non faremo sconti, saremo vigili, continueremo a incalzare il governo e continueremo a inchiodarvi sulle vostre responsabilità, che per quanto ci riguarda sono specifiche, anche con riferimento alla vicenda dell'assistenza ai comuni, su cui non serve garantire, precisare, fare riferimento allo scaricabarile, che c'entra l'indicazione dei prezzi data dalla regione siciliana. Rispetto a questi fatti, il governo, il Ministero della Protezione Civile, il Ministero dell'Interno intendono sostenere i comuni o li abbandonano al loro destino? Avete individuato una quota di fondo che trasferite ogni anno, avete perché non li gestite a titolarità? Può essere anche questa un'ulteriore soluzione, ma certamente anche per le questioni connesse alla salute i comuni non possono essere lasciati soli. Ecco, la sensazione, Presidente, e chiudo, è stata proprio questa, la sensazione di totale abbandono da parte delle istituzioni, abbandono da parte del governo nazionale, abbandono da parte della regione siciliana, abbandono da parte della società di gestione dell'aeroporto e abbandono da parte delle compagnie aeree. Così non si può continuare. Saremo vigili e saremo pronti ad incalzarvi nuovamente affinché la situazione migliori rispetto a una banale emissione di cenere vulcanica.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza numero 2923 presentata dai deputati Carotenuto ed altri, che ad oggetto intendimenti relativi all'inquadramento del personale di IMSS Servizi S.p.A. Chiedo al deputato Dell'Olio se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, 15 minuti onorevole.
3: Grazie Presidente, Governo. Ringrazio ora la sottosegretaria Ferro per essere qui a rispondere, anche se oggettivamente so che si può, avremmo preferito sinceramente ricevere la risposta da qualcuno del Ministero del Lavoro, però poi ne parleremo dopo. Dunque, io comincerei a questo punto, proprio perché c'è la sottosegretaria che non è addentro forse alla situazione, a spiegare un po' da dove si parte. Cominciamo da quando si fa una telefonata all'INPS. Una telefonata all'INPS, dall'altra parte risponde qualcuno che noi pensavamo fino a un po' di tempo fa che era una persona interna all'INPS. No, non lo era, fino al dicembre 2022 non lo era. Era una persona che stava con un contratto di outsourcing. Da dicembre 2022 in avanti è un qualcuno che sta all'interno di una società che si chiama INPS Servizi, che è una società in house al 100% di INPS. Ora, quella voce per chi risponde è lo Stato, e chi risponde a quel telefono non risponde semplicemente per dire sì, gli uffici INPS sono aperti lì dalle ore tot alle ore tot, oppure potete andare a questo ufficio. No, effettua proprio le operazioni, quindi, che sono il core business dell'INPS. E noi questo core business dell'INPS come Stato, fino a quando non si è fatta la procedura di internalizzazione, lo facciamo fare all'esterno, in outsourcing. Queste persone prendevano prima e oggi 700 euro al mese, sono inquadrate al terzo livello del contratto delle telecomunicazioni e lavorando da casa ricevono 20 euro per lo smart working, per la connessione, sono circa 3.000 persone. Ora, l'internalizzazione che è stata fatta con il decreto legge 101 del 2019 è stata forse l'operazione più ardita che poteva fare lo Stato e che ha potuto fare lo Stato, cioè prendere persone che ogni 2, 3 anni, 4 anni cambiavano commessa e continuavano a lavorare per INPS e portarle all'interno dello Stato, perché l'outsourcing si fa con quelle che sono le attività non rilevanti di un'azienda, ma se chi risponde il telefono entra addirittura nei sistemi aziendali INPS, se non mi sbaglio SIBEL, il sistema informativo, quindi mette le mani nel sistema INPS e effettua tutte le operazioni, quello non è sourcing di una cosa poco rilevante per una società, è una cosa di core business, doveva essere all'interno, e c'erano persone che da 17-20 anni cambiavano contratto ogni volta che la commessa cadeva. Questo era quello che succedeva fino a quando con il presidente Tridico dell'INPS e con il Movimento 5 Stelle non si decise di fare l'attività di internalizzazione, perché quella era un qualcosa di importante per lo Stato, non lo si poteva lasciare all'esterno, bisognava portarlo all'interno, ed è stata fatta questa attività. Certo, quell'attività all'epoca costava poco, non perché lo Stato immagino volesse pagare poco le persone, ma perché nelle gare si schiaccia sempre al ribasso e che alla fine il margine se lo prende un privato. E quel servizio è andato avanti e sebbene sia passato il decreto legge nel 2019, poi in realtà il passaggio effettivo è stato dal 1 dicembre del 2022. Quel servizio ha tenuto anche nel periodo del Covid, è andato avanti, ed è stato fatto a parità di costo. Su questo magari tornerò dopo la risposta sulla replica, perché sono curioso di sentire la risposta che il Ministero del Lavoro ha organizzato. Quindi L'idea era che il lavoro precario non si combatte con incentivi, ma con delle regole, e noi abbiamo cercato di farlo, mentre questo governo l'ha fatto in maniera sistematica: ha allentato le causali sui contratti a termine, ha ampliato le maglie della somministrazione del lavoro stagionale, nel nuovo contratto dei contratti pubblici è stato consacrato il subappalto a cascata. Noi quindi a questo punto abbiamo fatto questo lavoro che era iniziato, poi dopodiché questo governo ha deciso di inventarsi a febbraio, se non mi ricordo male, del 2023, un bellissimo decreto legge per commissariare l'INPS e l'INAIL, cioè per mandare fuori il presidente Tridico sostanzialmente, perché normalmente si manda fuori qualcuno quando non performa bene, e invece una delle prime cose che disse la commissaria Gilera quando intervenne alla presa a carico, disse: ho trovato un INPS in perfette condizioni. Benissimo, quindi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché l'abbiamo mandato via il presidente Tridico, forse perché l'aveva nominato il Movimento 5 Stelle, ma lasciamo perdere. Ora, quando c'è stato questo passaggio, quel passaggio è stato ottenuto sostanzialmente a parità di condizioni, ad azzeramento di anzianità pregressa, per più motivi. Uno, perché si entrava in una società nuova, non c'era un passaggio per cui si poteva effettuare, ma l'idea era esattamente quella, l'idea era quella di prendere queste persone, farne finalmente un patrimonio dell'INPS, farle formarle, farle crescere, utilizzare le tecnologie nuove per far sì che potessero essere ancora più utili, e ce ne sono, tra l'altro nel vostro piano industriale, nelle linee guida del piano industriale c'è miglioramento della qualità del servizio del CCM, del call center multicanale dell'INPS. Nulla di tutto questo. Ora, è stato effettuato quel passaggio, all'inizio non si poteva, ma l'idea era quella di adeguare, anche perché lo si doveva fare a parità di condizioni. Su questo poi forse interverrò in replica, ma già ora posso dire una cosa: dopodiché, con un emendamento successivo, in un successivo decreto, a firma mia e del senatore Marino, perché nella scorsa legislatura ero al Senato, è stato permesso all'INPS Servizi di assegnare ulteriori 20 milioni di euro per poter intervenire, e quindi anche per poter intervenire sull'aspetto delle telecomunicazioni, di poter fare qualcosa per migliorare la situazione. Questo non è successo, che io sappia non sono stati mai utilizzati. Adesso c'è un nuovo piano integrato 2026-2028 dell'INPS, in cui si attesta che l'INPS ha addirittura 24.500 dipendenti, ma ne servono 32.500 circa, quindi servono circa 8.000 persone, quindi si andranno a cercare persone all'esterno che sono assolutamente formate all'interno di INPS Servizi. E non dico che con questo si debba fare stabilizzazioni, ma si può ragionare e pensare, perché le stesse persone che sono entrate quando sono entrate nel 2022, i famosi 3.000, erano persone già formate, pronte, che già da anni, l'ho detto, alcuni da 17-20 anni lavoravano su questa commessa INPS, sebbene con il cappello diverso della diversa società. E quindi ci sarebbe la possibilità. Ora, il problema qual è? Che voi non state facendo nulla, perché noi abbiamo fatto un'interrogazione l'anno scorso, ho fatto un'interrogazione in commissione, e in quella interrogazione in commissione venne il sottosegretario Durigon a rispondere. Ci fu la risposta che mi diede, ecco, chiedo scusa, la prendo perché è importante. Chiedevo più o meno le stesse cose, cioè che c'erano i problemi, molti problemi segnalati dalle persone che lavorano, cioè il reinserimento del tempo medio di gestione. Ma come? Nelle linee guida c'è miglioramento della qualità del servizio e voi andate a utilizzare il tempo medio di gestione per dire fate in fretta? Cioè, noi dobbiamo dare il servizio alle persone, se è a parità. Ovvio che se si spende di più è un problema, ma se è a parità, no. La risposta, quindi, gli si chiedeva perché tutti i vari problemi, il fatto che si ritorna praticamente al passato, e aspettavamo ancora riscontri sul recupero salariale, recupero incrementi orari e sui livelli inquadramentali, e che cosa sta facendo in servizi per far sì che si possano svolgere le funzioni delle persone, evitando le inosservanze che sono state dichiarate. Beh, la risposta che mi fu data non c'entrava assolutamente nulla, però alla fine finiva con: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali seguirà con attenzione, nei limiti della propria competenza, che è massima secondo me, la vicenda rappresentata nell'atto, affinché sia assicurata la continuità delle erogazioni di servizi offerti da INPS nei confronti dell'utenza Vabbè, ma quello è il minimo sindacale, se vogliamo. Tenuto anche conto delle competenze maturate del personale, che erano massime, cioè quindi non ha risposto. E però da allora ci ritroviamo qui. Ora, io vorrei ricordare, sottosegretario, approfitto visto che lei è donna, che il 70% di questi lavoratori sono donne. E mettere delle donne a un part-time involontario non è una modalità organizzativa. E il part-time involontario è uno dei motori principali del divario tra uomini e donne in questo paese. Ora immaginiamo una persona, una donna che lavora per l'INPS, e per l'INPS Servizi in questo caso, e che è stata messa a part-time involontario, che fin quando aveva il reddito di cittadinanza poteva integrare, perché il reddito di cittadinanza integrava la misura, non era sostitutiva. E, pensiamo adesso con un assegno di inclusione, ma l'assegno di inclusione scatta solo se c'è un minore, una persona con disabilità, un over 60 o una condizione di svantaggio certificato. Se una donna non è in quelle condizioni, non ha l'assegno di inclusione e quindi lei continua a prendere 700 euro e non riuscirà a uscire da questo circolo vizioso. Quindi dobbiamo ricordarci una cosa, che l'indipendenza economica è la prima via di fuga da situazioni violente, da una casa violenta. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una società che ha per il 70% lavoratrici donne e non pensiamo che quello che era stato detto all'inizio quando è stato effettuato l'internalizzazione, cioè cercare di recuperare la professionalità, non gli scatti, ma il diverso livello di competenza, andava fatto anche se non era previsto da contratto, non era scritto da nessuna parte, ma era la cosa giusta da fare per uno Stato che non volesse sfruttare le persone. Beh, questa cosa non credo che sia stato fatto. Quindi, che cosa chiediamo con questa interrogazione, Presidente e Governo? Chiediamo, uno, la revisione immediata degli inquadramenti dentro i servizi, perché un terzo livello per chi gestisce le prestazioni previdenziali su tutte le linee di istituto è una finzione contrattuale. Due, il superamento del part-time involontario con un piano dell'estensione dell'orario e tempi certi, non di volta in volta. Tre, quello che vogliamo chiamare recupero dell'anzianità cancellata, però un riconoscimento di quelli che erano i diversi livelli, perché fra le 3.000 persone c'erano persone che erano state lì per 17-20 anni, persone da 5-10 anni, c'erano anche persone che sono entrate 2-3 mesi prima, perché in tutto questo, ricordiamoci, queste grandissime società di outsourcing che hanno fatto poco prima che passasse la norma, hanno preso persone, le hanno spostate dalle altre commesse e le hanno buttate dentro a 1, 2, 3 ore pur di potersene liberare. E quindi queste sono passate a 1, 2, 3 ore, quindi persone con pochissima anzianità. Però andrebbe, a maggior ragione, andrebbe differenziato questo rapporto per una questione di giustizia sociale. Quarto, chiediamo a questo punto un tavolo al Ministero del Lavoro con INPS, INPS Servizi, sindacati, perché a questo punto è importante, cioè non si può andare avanti di anno in anno a fare interrogazioni e vedere che restano le stesse cose, e ci vorrebbe una data, sottosegretario, una data certa, perché la disponibilità nelle carte c'è, ci vuole una data. E l'ultima cosa, il completamento di questo percorso di internalizzazione, perché così com'è non è assolutamente completato. Noi abbiamo fatto tutto questo per avere un patrimonio all'interno dell'INPS e abbiamo persone che forse maledicono quel momento, alcune maledicono quel momento perché dicono magari prendevamo di più prima, perché nel frattempo alcuni hanno perso fino a 200 euro al mese, che sono 2.500 euro all'anno. Quindi ecco, questo è il contenuto della nostra interrogazione, della nostra interpellanza, sottosegretaria. Io mi auguro che ci sia una risposta, comunque una risposta positiva in questi termini. Ascolterò con attenzione e poi riprecherò. Grazie.
1: Grazie, onorevole. La sottosegretaria di Stato Wanda Ferro, facoltà di rispondere, prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, il percorso di internalizzazione della Contal Center multicanale dell'INPS, che è stato disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legge numero 101 del 2019 e che ha individuato espressamente nella società interamente partecipata dall'Istituto, oggi INPS Servizi S.p.A., il soggetto cui affidare in house le relative attività. La scelta di affidare il servizio ad una società interamente pubblica ha consentito di coniugare l'esigenza di assicurare servizi efficienti ai cittadini con la tutela dell'occupazione e la valorizzazione delle competenze professionali maturate dagli addetti alla commessa, confermando un principio che il Governo considera centrale: accompagnare i processi di innovazione e trasformazione organizzativa, salvaguardando il lavoro e il patrimonio professionale delle persone coinvolte. In questa direzione è significativo ricordare che con l'articolo 26 della legge 203 del 2024 è stata ulteriormente ampliata la possibilità di utilizzo delle attività di INPS Servizi agli enti, consentendo anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle sue società, agli enti vigiliati, alle società in house del Ministero di avvalersi delle prestazioni della società per le attività ricomprese nel soggetto sociale. Si tratta di una scelta che rafforza il ruolo strategico della società all'interno del sistema pubblico e ne amplia le prospettive di sviluppo, creando condizioni per una maggiore diversificazione delle attività e per la valorizzazione delle competenze professionali presenti al suo interno. È precisamente in questa prospettiva che si colloca il piano industriale 2025-2027, approvato dal Consiglio di amministrazione di INPS Servizi il 9 aprile del 2025, successivamente portato all'attenzione del Consiglio di amministrazione dell'INPS. Il piano muove da un dato oggettivo: la progressiva riduzione dei contratti in ingresso, che interessa più in generale il settore dei contact center e che dopo la fase di particolare intensità registrata durante la pandemia riguarda anche il servizio INPS. La risposta a questa trasformazione non è stata quella di arretrare sul piano occupazionale. Al contrario, il piano ha individuato una strategia di ampliamento e diversificazione delle attività attraverso prestazioni ulteriori come l'apertura a nuovi committenti, investimenti dell'innovazione tecnologica e soprattutto la valorizzazione del capitale umano, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo della società e la piena occupazione dei dipendenti. L'INPS ha già dato concreta attuazione a questa impostazione, affidando a INPS Servizi, oltre alla gestione dei contact center, attività connesse alla dematerializzazione degli archivi cartacei e al supporto delle funzioni istituzionali dell'Istituto, tra cui la gestione dei calendari delle visite per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile. Sul piano del trattamento economico e contrattuale, come riferito da INPS, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni, sottoscritto l'11 novembre 2025, INPS Servizi ha ritenuto maggiormente coerente con le proprie caratteristiche e con l'evoluzione delineata dal piano industriale l'applicazione della disciplina generale del comparto delle telecomunicazioni. Secondo quanto rappresentato dall'Istituto, tale scelta è coerente con il percorso di evoluzione organizzativa della società e determina un miglioramento del trattamento economico dei lavoratori interessati. La direzione intrapresa è quella di governare i processi di trasformazione, tutelando l'occupazione, valorizzando le competenze già presenti e creando nuove opportunità professionali coerenti con l'evoluzione dei servizi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuerà a seguire con la massima attenzione l'attuazione del piano industriale di INPS Servizi e l'evoluzione delle relazioni sindacali, nella consapevolezza del valore delle professionalità coinvolte e dell'importanza del servizio che si assicurano quotidianamente ai cittadini. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. Il deputato Dell'Olio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti.
3: Grazie presidente. No, non sono soddisfatto, come si può immaginare, anche e soprattutto per l'ultima frase che continuerà a seguire, perché è sempre l'ultima frase che si continuano a fare le stesse cose. Ora ripercorro un po' quello che ha detto la sottosegretaria. Benissimo, è stato fatto un lavoro per fare maggiore efficienza e tutela e valorizzazione. La valorizzazione si accompagna al riconoscimento del lavoro svolto dalle persone e anche, in un mondo in cui purtroppo bisogna spendere soldi per campare, anche all'aspetto economico. E quando avete detto che l'articolo 26 della legge 203/2024 è stato ulteriormente ampliato, allora io, per consentendo di avvalersi delle prestazioni della società e rafforzare il ruolo strategico della società, io vorrei ricordare al governo, presidente, che l'INPS Servizi nasce come società in house di INPS per attività relative all'INPS. non è la società che un pinco quallino qualsiasi, una ulteriore società di telecomunicazioni o di outsourcing, di contact center che fa le attività anche per l'INPS. Ma lo fa per l'INPS, perché ricordo che quando è stato il decreto legge 101 del 2019 diceva di passare a parità di spesa, cioè senza spendere di più. Ora ricordo a tutti che nel 2019 INPS aveva a bilancio una spesa di 89 milioni e 300 mila euro. Se sommiamo anche i famosi 20 milioni dell'emendamento mio e del senatore Marino nella scorsa legislatura, arriviamo a circa 109 milioni di euro l'anno. Se vado a prendere il bilancio in servizi di quest'anno, quindi del 2025, io vado a vedere che il valore della produzione è 72 milioni, cioè 30 milioni di meno. Allora, spiegatemi una cosa, cosa avete deciso di fare? Di continuare a stringere i cordoni della borsa per risparmiare? Cioè avevate, io non dico, è vero, bisogna sempre risparmiare, riorganizzarsi, magari con l'intelligenza artificiale, migliorare, che era uno degli obiettivi, ma bisogna andare anche nel confronto del rispetto del lavoro altrui. Da 109 milioni possibili a 72, stiamo parlando del 30% di riduzione, cioè voi potevate a parità di condizioni avere 30 milioni di euro all'anno, 20, 21, 22, 23, 24, 25, quindi stiamo parlando di 150 milioni di euro, avreste potuto prendere e utilizzarli per migliorare le situazioni, magari non tutti e 30, ma in parte sì, in parte cominciare a far riprendere queste persone. No, cosa avete fatto? No, pensiamo di utilizzare la società come un'ennesima società di outsourcing. Io vi ricordo una cosa, quando ho visto il bilancio di queste società di outsourcing prima di fare l'internalizzazione, eravamo al limite dell'interposizione della manodopera. Non c'era praticamente nulla di soldi spesi per, diciamo, per telecomunicazioni, inteso come attrezzature, perché l'outsourcing, io do quello che faccio a un euro in casa, lo do a qualcun altro perché è molto più efficiente per le sue economie di scala, riesce a farlo meglio di me, e quindi se non devo andare a strozzare i lavoratori in un lavoro per cui mi serve un computer, una connessione, probabilmente sono molto bravo da quel lato lì. Spendevano due lire. L'ho visti coi bilanci. E quindi ora che fa l'INPS, il governo che dice a INPS sostanzialmente e a INPS servizi, che cosa fa? Dice no, riducete. Anzi, vediamo di coprire con altre attività di diversificazione. Poi mi si viene a dire che dopo la pandemia si è ridotto, ma noi tuteliamo il servizio. In tutto quello che ha letto la sottosegretaria, perché ovviamente non è lei che mi ha deciso queste cose, si parla di obiettivo di favorire lo sviluppo della società, di soldi non se ne è parlato, alla fine sì, c'è un rinnovo del contratto collettivo nazionale, ma di quanto? Quanto abbiamo recuperato questi 17 anni di alcuni, questi 2.500 euro persi all'anno? Io questo non lo so, ma non lo so e credo che non sia neanche un... È stato detto così, ma nella realtà stiamo parlando poco di spiccioli, perché altrimenti non saremmo costantemente bombardati da richieste di intervenire su questo punto, se ci fosse stata davvero un'attività in cui si andava a riconoscere quello che era il lavoro svolto. Io non, signor sottosegretario, io sinceramente ho anche in piedi un'interrogazione al ministro del lavoro in commissione. Io mi auguro, lei credo abbia preso degli appunti, mi auguro che a quell'interrogazione si possa rispondere, non lei ovviamente questa volta, sottosegretario Durigon, mi auguro, e venga a rispondermi, a dirmi che guardi dell'olio e voi del Movimento 5 Stelle, di questi 3.000, questi soldi persi noi abbiamo ripristinato, e allora noi diremo saremo contenti della risposta del governo, ma fino ad allora no, perché se la risposta è consideriamo, trattiamo INPS servizi come un'ennesima società di call center, allora non è che noi non ci siamo spiegati quando abbiamo fatto l'operazione. Questo governo non ha compreso la ratio di quell'organizzazione, non ha compreso che le persone vanno tutelate e va rispettata la loro professionalità. perché sin da quando erano persone che rispondevano con il cappello della, non voglio neanche citare i nomi delle società per cui lavoravano in commessa, a quando sono con INPS Servizi, fin da quel momento sono persone che per chi chiama sono INPS, sono lo Stato, al chi chiama non importa che quella persona sia un soggetto a terzo di una commessa o di una società in house, è lo Stato, è l'INPS, e se hanno un rapporto, una capacità di fare quello che fanno con professionalità, beh, quella professionalità deve essere rispettata anche dal punto di vista economico, perché altrimenti lo Stato non si sta comportando meglio di quelle società che in outsourcing, vorrei dire, strozzano o quasi approfittano della necessità delle persone di lavorare, che magari pagano veramente 2 lire e i soldi di questi ragazzi e queste ragazze se li perdono raggiungendo il posto di lavoro. Quindi, sottosegretario, io la ringrazio per aver dato una risposta, mi auguro che abbia preso appunti, che li passi al Ministero del Lavoro, e mi auguro che l'interrogazione che abbiamo in piedi in commissione riceva risposta a tutto questo, perché comunque non ci avete dato neanche risposta sulla volontà o meno di fare un tavolo istituzionale. Mi sarei aspettato almeno un sì, lo faremo, alle calende greche, oppure no, non abbiamo intenzione di farlo, però non è bello non rispondere a delle domande. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Vairano Patenora Scalo che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. Passiamo all'interpellanza numero 2924 presentata dai deputati Baldino ed altri, che ad oggetto intendimenti in merito allo screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale, con particolare riferimento all'inclusione nel relativo programma del SIN di Crotone Cassano Cerchiara. Chiedo alla deputata Orrico se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria. Prego.
4: Grazie Presidente. Quest'oggi in aula discutiamo un'interpellanza con la quale speriamo di richiamare per l'ennesima volta in modo concreto l'attenzione del governo su quello che c'è all'interno di un sito, un ex sito industriale, il sito di Crotone Cassano Cerchiara, che dai crotonesi viene etichettato come il mostro, un mostro che insiste e persiste da più di 70 anni e la cui bonifica purtroppo stenta a partire in maniera concreta e continuativa ormai da quasi 20 anni. Crotone da decenni è seduta su una polveriera fatta di metalli pesanti, agenti inquinanti che hanno fortemente peggiorato lo stato di salute di un'intera comunità, di un'intera popolazione, oltre che ovviamente lo stato di salute ambientale. E la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite collegate alla gestione dei rifiuti recentemente in una relazione ha proprio dichiarato lo stato emergenziale che esiste dal punto di vista della salute e dal punto di vista ambientale proprio nel territorio crotonese, una situazione drammatica i cui rischi sono stati ignorati per decenni, e questi rischi hanno determinato una serie di dati anomali sui casi di tumore e hanno anche messo in evidenza la relazione che esiste tra i contaminanti relativi alle matrici ambientali e gli eccessi anche di ospedalizzazione e di mortalità legati ad una serie di tumori polmonari, tumori al seno, ma i dati più preoccupanti e anche più drammatici sono quelli relativi ai tumori in età pediatrica e giovanile, quindi una popolazione che soffre, un territorio che attende da anni questa bonifica, un percorso, quello della bonifica, lo voglio ricordare affinché sia da monito a tutti quanti noi, in particolare ovviamente alle istituzioni e a quei gruppi industriali, l'ENI, che dovrebbero assumersi concretamente la responsabilità di questa bonifica. Nel 2019, quando l'allora governo Conte 1 approvò il piano operativo di bonifica, all'interno c'era una prescrizione fondamentale e importantissima. I rifiuti pericolosi e soprattutto quelli collegati al Tenorm avrebbero dovuto essere smaltiti al di fuori del territorio calabrese. Ma che cos'è il Tenorm? Anche qui per far capire concretamente di che cosa stiamo parlando. Il Tenorm indica tutti quei materiali che in natura contengono una radioattività appunto naturale, quindi parliamo di rocce e metalli presenti in natura, la cui radioattività viene incrementata e in maniera esponenziale aumentata proprio dai processi industriali. Ecco. Nel SIN di Crotone, dove insiste circa 1 milione di tonnellate di rifiuti, ci sono 150.000 tonnellate, di cui 50.000 sono prettamente Tenorm e 100.000 sono Tenorm e amianto. Ovviamente questo materiale esposto nel lungo periodo, così come è stato all'aria e alle condizioni climatiche, ha generato una serie di polveri che sono inodore, polveri che si sedimentano perché vengono inalate dal corpo umano, si sedimentano all'interno dell'organismo umano e nel lungo periodo generano appunto questa fortissima incidenza di tumori senza alcuna distinzione tra generi e, come abbiamo visto, senza alcuna distinzione tra età anagrafica. Tra l'altro gli studi più recenti sia dell'Istituto Superiore di Sanità che di altri soggetti pubblici che si occupano di queste tematiche hanno evidenziato come la vulnerabilità sanitaria venga amplificata da condizioni socio-economiche svantaggiate, come circa il 61% della popolazione che vive intorno proprio a queste aree industriali o ex industriali particolarmente compromesse, abbia delle condizioni di fragilità economica e sociale che di fatto incrementano poi le deprivazioni anche da un punto di vista della capacità di tutelare la propria salute e di effettuare quella prevenzione. Oggi la bonifica del SIN di Crotone si è interrotta, nonostante il governo abbia perpetrato l'ennesimo tradimento nei confronti della comunità crotonese, perché quelle prescrizioni contenute nel piano di bonifica del 2019 sono state completamente disattese, perché oggi questo materiale pericoloso, il materiale Tenorm, che evidentemente causa e genera insieme a tutto il resto dei rifiuti pericolosi che si trovano in questo sito di interesse nazionale, verranno smaltiti purtroppo nel territorio calabrese. E allora, nell'ultima legge di bilancio è stato istituito un fondo di circa 2 milioni di euro con l'obiettivo di attivare un sistema di monitoraggio epidemiologico e gli screening collegati alle patologie che sono legate all'inquinamento ambientale. E nello scorso mese di giugno tutto il Consiglio regionale calabrese ha approvato una mozione all'unanimità proposta dal Movimento 5 Stelle proprio per attivare questo sistema di monitoraggio nell'area del SIN Crotone, dove insiste evidentemente una criticità sanitaria e epidemiologica. Sono passati 8 mesi da quando in legge di bilancio è stato istituito il fondo di cui parlavo prima e ancora non c'è un decreto attuativo, quindi noi qui oggi vogliamo chiedere al governo a che punto sia la preparazione di questo decreto attuativo e se nella definizione dei criteri che consentiranno di spendere questo fondo per il monitoraggio epidemiologico e gli screening legati alle patologie che sono appunto collegate all'inquinamento ambientale possa inserire come priorità il sito di Crotone. E questo perché noi calabresi e in particolare la comunità crotonese non siamo carne da macello sulle ceneri di un'industrializzazione fallita e sbagliata, perché tutto si doveva fare a Crotone tranne che investire sull'industria chimica, sull'industria pesante. Bisognava investire sul turismo, sull'agricoltura sostenibile, perché c'è un ricchissimo patrimonio fatto di risorse naturali, paesaggistiche, archeologiche e culturali. Abbiamo perso quasi tutto in Calabria, ma non abbiamo perso ancora la dignità. Siamo un popolo fatto di persone che accolgono, un popolo di letterati e di intellettuali, un popolo che ama la cultura, un popolo al quale lo Stato deve iniziare a prestare seriamente attenzione per recuperare credibilità, perché possiamo anche aver perso tutto o quasi in Calabria, ma non abbiamo perso la dignità, quella dignità che invece hanno perso le istituzioni, hanno perso i grandi gruppi industriali e ha perso certa politica che continua a voltarsi dall'altra parte, invece che creare futuro, invece che investire su quelle che dovrebbero essere le risposte ad un bisogno concreto che insiste e persiste ed è un bisogno di speranza.
1: Grazie onorevole, la sottosegretaria di Stato Wanda Ferro ha facoltà di rispondere, prego.
0: Signor Presidente, onorevoli deputati, con riferimento all'interpellanza urgente odierna rappresento innanzitutto che, come ricordato nell'interpellanza stessa, la legge 30 dicembre 2025 numero 199 all'articolo 1 comma 954, 955 e 956 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 27 per la realizzazione di un programma di screening per patologie legate all'inquinamento ambientale con l'obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche SIN. I criteri e le modalità di attuazione di tale disposizione sono definiti con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Detto decreto è in fase di prossima adozione. Al riguardo devo precisare che il decreto prevede la ripartizione delle risorse anche sulla base della popolazione residente nelle aree SIN. Per alcuni specifici SIN, però, a causa dell'assenza di dati, la definizione della popolazione ha richiesto un prolungamento dei tempi dell'istruttoria finalizzata alla predisposizione del decreto. Per quanto riguarda i destinatari del programma di screening, devo ricordare che l'intervento normativo è diretto a coprire tutti i SIN, tenendo in considerazione le valutazioni di carattere epidemiologico, incluso il SIN di Crotone, Cassano, Cerchiara. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta dell'interrogante di prevedere le attività di biomonitoraggio e diagnosi precoce coerenti con gli inquinanti rilevati nel territorio, anche coordinandole con i programmi in sinergia, sintesi e Salgacro, già avviati, evidenzio che la definizione dei piani per gli screening sarà effettuata direttamente dalle regioni e dalle province autonome sotto la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità, affidandosi anche alle metodologie dei progetti che hanno una visione estesa a livello nazionale, e mi rifaccio in sinergia, sintesi e sentieri. Saranno pertanto le singole regioni e province autonome ad adottare, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, eventuali ulteriori modelli e dati disponibili sul territorio specifico per una migliore definizione dei piani, come nel caso del progetto Salgacro, che non riguarda l'intero SIN di Crotone, Cassano, Cerchiaro, ma solo il contesto crotonese. Per quanto concerne inoltre l'utilizzo delle risorse previste dalla legge in parola, evidenzio che che queste saranno regolarmente erogate nei tempi previsti e non saranno pregiudicati nello stanziamento né la successiva fruizione per poter concludere il programma nel 2028. Da ultimo ritengo opportuno riferire che la Regione Calabria ha comunicato di essere pronta a integrare le risorse del perfezionando decreto non appena saranno erogate per potenziare ulteriormente la specificità e la capillarità delle risorse sanitarie del triennio anche in relazione alla mozione richiamata dall'interrogante numero 14 dell'8 giugno 2026 del Consiglio regionale. Per completezza riferisco che la Regione Calabria ha rappresentato di aver attivato percorsi finalizzati alla creazione di una rete integrata di monitoraggio e risposta ai rischi sanitari associati a fattori ambientali. Questo consente di potenziare la capacità analitica dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali coinvolte per correlare i dati di esposizione ambientali con gli indicatori epidemiologici, ponendo le basi strutturali per interventi di sanità pubblica mirati nel SIN di Crotone. Inoltre, nell'ambito del piano regionale della prevenzione 2020-2025, la Regione Calabria ha strutturato programmi specificatamente dedicati all'ambiente e alla salute. Programma PPO 09 Ambiente, Clima e Salute e il PL 13 Analisi dei siti regionali a rischio di contaminazione ambientale e rafforzamento dei programmi di prevenzione primaria. Nel prossimo piano regionale della prevenzione 2026-2031 tali attività saranno ulteriormente sviluppate e rafforzate con un focus di attenzione al SIN di Crotone, Cassano e Cerchiara. Ovviamente, se mi è consentito, Presidente, da corregionale della collega che ha esposto ovviamente un tema di tale delicatezza e quindi un'interpellanza, sono fortemente convinta che noi calabresi non siamo carne da macello, sono altrettanto convinta che i calabresi abbiano quel senso dell'onore e l'orgoglio e l'appartenenza ad una comunità che, come lei ha voluto ben sottolineare, ha radici culturali, radici storiche, tradizioni importanti, un'identità molto forte e che certamente insomma dovremo accompagnare in un percorso che purtroppo, ahimè, ha visto a Crotone, ma devo dire tanti sono situazioni allarmanti nel territorio calabrese, di accompagnamento di massima attenzione, perché insomma siamo figli di quella terra, alla fine sì, per carità, oggi ci troviamo qua, ma noi torniamo sempre nella nostra Calabria, quindi interesse comune, credo, risolvere il problema, andare avanti su questa direttrice, continuando ovviamente a ridare una narrazione ad una Calabria che ha mille meraviglie. Non voglio utilizzare uno slogan, ma obiettivamente una Calabria straordinaria. Grazie.
1: Grazie sottosegretaria. La deputata Baldino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. 10 minuti, onorevole.
5: Sì, signora Presidente, io ringrazio la sottosegretaria Ferro per la disponibilità alla risposta. Purtroppo non possiamo ritenerci soddisfatti, perché c'era una cosa che non dovevamo chiedere ai crotonesi di fare: aspettare. Crotone ha aspettato 20 anni una bonifica in uno dei territori, in uno dei casi di contaminazione più industriale, più gravi e più complessi di tutta Europa, lo diceva prima la collega Orrico, nel quale sono state accumulate oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti radioattivi. E questa attesa che Crotone sta subendo, Crotone aspetta da 20 anni una bonifica, ha fatto sì che i crotonesi si stiano purtroppo ammalando e stiano morendo. Tutti i dati, sia del Ministero della Salute, del rapporto Sentieri, è stato già detto, ci trasmettono, ci restituiscono un quadro drammatico dell'incidenza di patologie oncologiche gravi, non solo negli adulti ma anche nei bambini. Ed è per questo che, se non riusciamo a non fare aspettare crotonesi per ottenere una bonifica che aspettano da 20 anni, almeno proteggiamo i cittadini che vivono su quella polveriera. Noi non possiamo ritenerci soddisfatti del fatto che il governo oggi ci venga a dire che il decreto è in fase di prossima adozione. Oggi il governo non ci è venuto neppure, seppur sollecitato, a dare una data entro la quale questo decreto verrà approvato. Lo capisco, io capisco la complessità del governare, ma sono passati 8 mesi. State scrivendo la nuova legge di bilancio e ancora dovete scrivere un decreto che attui quella precedente, che ha stanziato solo 2,2 milioni all'anno per, non solo per il Sindicrotone, ma anche per gli altri territori che necessitano di questo monitoraggio, e tra i quali, segnalo, ci sono 42 in tutta Italia siti di interesse nazionale come il Sindicrotone, e quindi 42 territori dove milioni di cittadini attendono risposte dal governo. E poi c'è un altro tema, che insomma c'è un'altra ragione per cui non possiamo aspettare che il governo attui questo fondo, insomma l'istituzione del fondo per gli screening gratuiti, che il governo attui e che la regione Calabria assuma di fatto l'impegno che ha già assunto con l'approvazione della mozione approvata all'unanimità lo scorso 8 giugno su proposta della collega Elisabetta Barbuto e del Movimento 5 Stelle. E la ragione è la seguente: a Crotone oltre il 60% della popolazione residente vive in aree ad alto livello di deprivazione. Significa che non tutti possono permettersi di curarsi, andare fuori regione a curarsi, oppure sostenere a proprie spese una visita specialistica o un esame in più come un esame di screening, ai quali comunque una serie di cittadini di Crotone, grazie ai comitati che mantengono i fari accesi,

0: metalli pesanti nel sangue, nel loro corpo, seppure non hanno mai lavorato alla Pertusola né vivessero in prossimità del sito interessato. Questo ci dice che invece di aspettare dobbiamo correre, sottosegretaria. Siamo arrivati tardi, siamo arrivati tardissimo. E siccome a Crotone si dice che dopo mesi, anche sulla bonifica, che in questo momento è ferma, i rifiuti sono lì, giacciono ancora lì, e peraltro le operazioni di trasferimento che sono arrivate dopo tribolazioni, ricorsi, conferenze di servizi, interpellanze che abbiamo fatto anche qui in quest'aula, dimissioni, eccetera. Dopo mesi le operazioni di trasferimento dei rifiuti contaminati si sono bloccate perché hanno scoperto che ci sono i rifiuti radioattivi. La scoperta dell'America. Lo sapevamo da anni che c'erano i rifiuti radioattivi e che anche le operazioni di bonifica dovessero eseguirsi tenendo conto, insomma, anche della tutela anche delle persone che operano sulla bonifica, motivo per il quale, peraltro, l'anno scorso mi sono recata con la consigliera Barbuto nel sito per fare un'ispezione che mi è stata in maniera molto elegante impedita da parte di Eni Rewind. Non sono riuscita nemmeno ad entrare per vedere se quantomeno stessero procedendo con i lavori. Siamo arrivati tardi, i fondi ci sono 2 milioni, a mio avviso sono pochi. Accogliamo la notizia che la Regione è disposta a fare la sua parte, però mi si permetta che in una Regione dove si decide di stanziare fondi per un ponte che non porta da nessuna parte, in una nazione in cui si decide di stanziare fondi per armi, per riarmo che portano a distruzione, aspettare 8 mesi per un decreto attuativo che renda utilizzabili 2 milioni di euro dello Stato fa francamente ridere, se non ci fosse da piangere. Allora, siccome si dice che sulla bonifica tutto tace, volevamo dire che noi non tacciamo sulla bonifica. Noi continuiamo a mantenere alta l'attenzione su Crotone, noi continuiamo a mantenere alta l'attenzione sulla necessità che i crotonesi possano vivere in un ambiente salubre, possano evitare di morire semplicemente perché sono nati nel territorio sbagliato, nel territorio giusto dove ci sono stati governi e istituzioni sbagliate che per anni hanno detto ai crotonesi di attendere. E quindi noi siamo qui per dire che non si può più aspettare e che se magari un decreto può anche giacere sulla scrivania di un ministro o di più ministri, una prevenzione sanitaria invece no, non può aspettare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Comunico che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 settembre 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta commissione. Conversione in legge del decreto legge 17 settembre 2026 numero 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Parere delle commissioni prima, quinta, settima, nona, decima, undicesima e quattordicesima e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al comitato per la legislazione. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Caro Tenuto. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Sì, Presidente, grazie. Il 25 agosto scorso, all'età di 90 anni, nella Siena che amava, si spegneva Michele Zappella. Visitava bambini ancora negli ultimi mesi della sua vita. Vede, dopo la laurea a Roma nel 1960, c'è stata Londra, poi Washington con una borsa Fulbright. Dal 1973 al 2006, per quindi 33 anni, è stato primario di neuropsichiatria infantile all'ospedale di Siena. Oltre 350 pubblicazioni scientifiche ha prodotto. Nei manuali di mezzo mondo esiste la variante Zappella della sindrome di Rett, la forma in cui il linguaggio si conserva. Quindi un cognome italiano dentro la letteratura scientifica internazionale. E un dettaglio che dice più forse del suo curriculum era che era nipote di Mario Tobino, quindi anche lui illustre psichiatra e poeta anche. Si può dire che mentre lo zio ha raccontato all'Italia com'era il manicomio degli adulti, il nipote ha passato la vita

0: a smontare quello dei bambini, perché, e lo dico perché negli anni 60 e 70 Zappella fu tra quei medici che con coraggio si batterono per chiudere le classi differenziali. Ricordiamoci cosa erano, perché bene ricordare la storia per non ritornare negli stessi errori. Erano aule separate previste dallo Stato dove finivano i bambini che disturbavano. Non ci finivano i malati, ci finivano i figli dei poveri. A chiuderle non fu la sensibilità dell'opinione pubblica, ma è stato il coraggio di alcuni professionisti che, come lui, hanno detto dai loro reparti che separare un bambino non è una terapia, è solo una comodità per gli adulti, forse un alibi. Negli ultimi 15 anni della sua vita poi Zappella ci ha lanciato un allarme che credo che sia qui il caso di ricordare in questo momento in cui lo ricordiamo, cioè che l'Italia sta rifacendo lo stesso errore delle classi differenziate con strumenti diversi. Parlava di un'epidemia di dislessia e l'accostava esplicitamente a quello che accade con le classi differenziali. Portava numeri, certificazioni di dislessia raddoppiate in 5 anni, di diagnosi di disgrafia cresciute del 192%, autismo passato in 20 anni dallo 0,3 all'1,5% dei bambini. E diceva che una quota altissima di quelle diagnosi era dovuta all'assenza di cura. Il suo ultimo libro parlava di bambini con l'etichetta. Vado a concludere, Presidente, la ringrazio se mi concede qualche istante in più, credo che ne valga la pena. La tesi è semplice e brutale.
1: Da me. Prego, concluda.
0: L'etichetta ha preso il posto dell'aula separata. E io penso che la sua domanda resti in piedi perché riguarda noi. Un bambino in difficoltà, a un bambino in difficoltà stiamo dando insegnanti, tempo, cura o stiamo dando un codice? Allora, Zappella i genitori li metteva dentro la cura, non in sala d'attesa, come purtroppo capita a tanti in questo periodo, a tante famiglie. Alla famiglia, ai colleghi di cui è stato un faro e ai suoi pazienti diventati adulti, le mie condoglianze, quelle del mio gruppo politico e intendo anche quella di questa istituzione. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 21 settembre 2026, ore 15, discussione generale del disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. La seduta è tolta.
2: 11:31 minuti, si è conclusa la seduta nell'aula della Camera che oggi è stata dedicata allo svolgimento delle interpellanze urgenti. Noi rimaniamo a Montecitorio ma ci spostiamo nella sala della Regina per la cerimonia in occasione della giornata nazionale dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, cerimonia alla quale partecipano il presidente della Camera Fontana, il vice premier e ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella. Buon ascolto.
3: Buongiorno, ringrazio e saluto il presidente della Repubblica, presidente della Corte Costituzionale,
4: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, rappresentante del Senato, vicepresidente della Camera, colleghi parlamentari, presidente delle associazioni nazionali, dei reduci della prigionia, ex internati ed ex deportati in campi nazisti, tutte le autorità. Questa iniziativa della Camera dei Deputati rende omaggio agli internati militari italiani che pagarono con immani sofferenze e spesso con la vita il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista o con la Repubblica Sociale Italiana. Si tratta di una significativa occasione per ricordare il loro sacrificio e restituire dignità a una vicenda relegata per troppo tempo ai margini della storiografia. Anche attraverso i documenti e i reperti oggetto della mostra allestita qui a Montecitorio, ripercorriamo il dramma degli oltre 600.000 militari italiani travolti dagli eventi dell'8 settembre del 1943. Senza più ordini furono disarmati e catturati dalle truppe tedesche per poi essere deportati nei lager. Li vennero ridotti a forza lavoro coatta dopo essere stati privati dello status di prigionieri di guerra e quindi di ogni diritto e tutela internazionale. Costretti a turni massacranti e a subire violenze e continue vessazioni, vissero per lunghi mesi dietro il filo spinato esposti alla fame, al freddo e alle malattie.
3: avrebbero potuto sottrarsi alle durissime condizioni dei campi di prigionia aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti e fascisti, ma non lo fecero. Scelsero invece di onorare la divisa che indossavano e di rimanere fedeli ai propri valori e ideali, offrendo un grande esempio di coraggio e integrità. E non fu una scelta scontata. Per oltre 20 anni, infatti, gli italiani erano stati educati all'obbedienza cieca e alla fedeltà assoluta al regime. Proprio per questo rifiuto opposto a chi pensava di poter piegare la volontà di questi uomini assume un alto valore morale e civile. Morale perché quella decisione nacque da un moto di coscienza e dalla ferma convinzione che dignità e libertà non fossero beni negoziabili. Civile perché la loro resistenza senza armi contribuì alla sconfitta del nazifascismo. Per quanti di loro sopravvissero, la liberazione non coincise con un immediato ritorno alla normalità. In Italia il rientro fu spesso accompagnato da indifferenza, talvolta persino da ostilità. Dovettero ricostruire la propria vita e ritrovare un equilibrio in un contesto di forte incertezza e precarietà. Molti scelsero di non raccontare l'orrore vissuto per pudore, per proteggere i propri familiari o nel disperato tentativo di cancellare i segni di una ferita mai del tutto rimarginata, ma conservarono intatta la consapevolezza di aver servito lealmente il proprio paese. Quell'esperienza divenne parte integrante della loro identità e al tempo stesso una testimonianza viva da consegnare alle generazioni future. È anche grazie all'instancabile impegno delle associazioni dei reduci della prigionia se queste memorie costituiscono oggi un patrimonio condiviso da custodire e da trasmettere. In questa direzione si colloca l'istituzione nel 2025 della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. A tutti loro va la nostra più sincera riconoscenza e il nostro commosso ricordo. Anche nei loro no affondano le radici della nostra Repubblica. Vi ringrazio.
5: I no degli internati militari italiani affondano le loro radici nella nostra Costituzione. Una vicenda relegata per troppo tempo alla storiografia. Adesso il video, Barak 13.

0: noi siamo stati riconosciuti da nessuno, come abbiamo dovuto andare a scontare una pena a fare i prigionieri. Sembra che sia resistenza a provare di fare queste vite qui piuttosto che cedere, andare a combattere con i tedeschi.
1: La giornata comincia prima dell'alba. Il filo spinato è ancora immerso nel buio, ma il lager è già sveglio. Nel campo di Berlin-Schöneweide, l'italiana Laga, erano rinchiusi circa 400 internati militari italiani.
2: Oggi la giustizia del tempo ha risarcito la memoria e l'onore di 650.000 italiani. Per troppo tempo questa memoria è rimasta ai margini della memoria collettiva.
3: Wir befinden uns hier in der Dauerausstellung zwischen allen Stühlen, die im Dokumentationszentrum eines Zwangsarbeit in Berlin dauerhaft über die Geschichte der italienischen Militärinternierten während des Zweiten Weltkrieges informiert.
2: Nella parte finale della mostra era presente un tempo un pannello che ricordava l'assenza di un pieno riconoscimento pubblico della loro memoria. Per questo lo scorso 25 novembre, l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha consegnato alla direttrice del centro, la storica Christine Glauning, una copia della Gazzetta Ufficiale con la legge del 13 gennaio 2025. La legge promossa da Giorgio Mulè ha istituito una giornata, la cui prima celebrazione è avvenuta il 19 settembre 2025 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: 13 baracche, filo spinato, guardie armate, 12 ore di lavoro ogni giorno.
3: Ein typischer Tagesablauf sah ungefähr so aus. Der Tag begann meist vor Sonnenaufgang mit Wecken und Appell. Es gab lediglich ein karges Frühstück. Bestand nur aus dünnem Kaffeeersatz oder heißem Wasser und einem kleinen Stück Brot. Die meisten IMI wurden zur Zwangsarbeit in Großbetrieben eingesetzt.
1: Macerie da sgomberare, fabbriche da mantenere in funzione, mentre Berlino cadeva sotto le bombe. Poi il ritorno alle baracche. Fame, freddo, paura.
3: Die Männer schliefen in überfüllten Baracken oder Lagerräumen auf Strohsäcken oder einfachen Holzpritschen. Das Heizmaterial fehlte, besonders im letzten Kriegswinter.
1: Questa è la giornata di Ugo Brilli, Michele Montagano, Vittorio Vialli. Ma è anche la storia di circa 650.000 internati militari italiani che rifiutarono di combattere per Hitler e di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Per quella scelta pagarono con la deportazione, il lavoro forzato e la prigionia. E poi c'è la baracca 13. Qui sono ancora visibili le scritte lasciate dai nostri soldati, incise sulle pareti, parole che il tempo non ha cancellato. Sono cicatrici della memoria, testimoniano una scelta di dignità, una scelta di libertà. Quando finalmente tornarono a casa, non trovarono fanfare, trovarono il silenzio. Eppure, proprio quel no fu una delle prime forme di resistenza italiana.
4: Una bella mattina arriva un ufficiale della Gestapo, arriva dall'esercito, ci mettono in fila e fanno una decimazione così, tu, eravamo 214, hanno preso 21 persone.
2: Oltre 50.000 IMI morirono nei campi tedeschi. Ricordarli per noi oggi è un dovere. perché è una memoria custodita. È una memoria capace di parlare alle generazioni future.

0: Avete appena visto in anteprima Barack 13. Il titolo fa riferimento a uno dei primi edifici del Lager di Berlino, costruiti a partire dal 1943 e oggi parte del centro di documentazione sul lavoro coatto durante il nazionalsocialismo.
1: Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè.
0: Adesso l'intervento del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.
2: Signor Presidente della Repubblica, si ritrovano con lei in questa sala molti tra i più alti rappresentanti delle istituzioni del Paese, insieme ad autorevoli membri del governo, parlamentari, diplomatici, autorità civili, militari, religiose, accanto ai rappresentanti dell'associazione e gli studenti. Nel ringraziare lei e tutti coloro che sono intervenuti e i cittadini che seguono, grazie alla diretta televisiva, signor Presidente, mi permetta di rivolgere un particolare saluto, carico di affetto e ammirazione, al colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, testimone vivente di ciò che è scolpito all'articolo 52 della nostra Costituzione, laddove si eleva a sacro il dovere di ogni cittadino di difendere la patria. Grazie, carissimo Gianfranco, per essere qui. La sua presenza, signor Presidente, conferisce alla giornata odierna il senso più alto della gratitudine e del rispetto che la patria intende tributare agli internati militari italiani. Di questo le sono riconoscente e sento di poter unire questo mio sentimento a quello di tutti i discendenti dei nostri IMI e a coloro che ne tramandano meritoriamente la memoria attraverso l'attività costante delle associazioni qui rappresentate. In questi anni ho raccolto messaggi e testimonianze, frammenti di ricordi dei familiari di quella moltitudine di soldati che, deposte le armi dopo l'8 settembre del 1943, indossò la più potente delle corazze, quella impenetrabile di una coscienza libera, quella dell'invincibile adesione a valori e principi che riconosciamo oggi nelle fondamenta granitiche della Repubblica Italiana. Ritengo di non abusare del significato attribuito alla parola eroi se lo accosto a quello degli internati militari italiani, perché subire la carcerazione che diventa abuso, la detenzione che si trasforma in umiliazione, accettare il sopruso che segna i giorni e, nonostante tutto questo, continuare, ostinatamente continuare a non piegarsi quando perfino il senso stesso di umanità, in ultima analisi, si smarrisce nel tentativo di sottomettere l'uomo alla schiavitù della tirannia. Bene, tutto ciò conferisce a quei soldati la gloria che si deve agli eroi. Nel fare dunque memoria di questi eroi, grazie a una legge che il Parlamento ha approvato all'unanimità, nel farlo alla presenza del più alto rappresentante della nazione, siamo coscienti di aver adempiuto al dovere di un riscatto morale, direi costituzionale, che gli era dovuto e che per troppo tempo non gli era stato riconosciuto. Viviamo un tempo in cui, se non di eroi, abbiamo necessità di saldi ancoraggi ai quali assicurare le cime della nostra convivenza civile. Lo stiamo facendo quest'anno, ricordando quella straordinaria impresa civica di reciproco rispetto e legittimazione che fu l'Assemblea Costituente nel suo 80° anniversario. Lo facciamo oggi nell'accostarci con umiltà e ammirazione all'esempio che ci consegna la resistenza messa in atto dagli internati militari italiani, così magistralmente evocata nel video che abbiamo appena visto, realizzato dall'Istituto di Cultura di Berlino. Anche gli internati, a cominciare dai circa 50.000 che morirono nei campi tedeschi e dunque elevati al martirio civico nel nome della difesa della libertà, anche loro pagarono l'alto prezzo, come ha sottolineato lei, signor Presidente, qui alla Camera, che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Evocare e rievocare quello spirito invincibile che fu degli IMI ci fa sentire orgogliosi di loro, forti di quella ostinata e mai doma arsura di libertà. E ci pare di sentire qui oggi, lo faremo grazie all'ammirevole opera di alcuni studenti che vedremo di qui a poco in questa sala, la voce di Radio Caterina. di quella geniale, coraggiosa, intrepida impresa di cui si resero protagonisti gli internati militari del lager di Sandbostel, tra i quali Mario Corradetti, il papà del signor Rossano che è qui in sala. Radio Caterina venne tenacemente creata perché la voce della libertà non si poteva e non si doveva spegnere, anche a costo di trasformare il corpo del sottotenente Oliviero Olivero in un'antenna umana, par di vederlo nella baracca del lager, issato come una bandiera sul letto a Castello, mentre tiene tra i denti il pezzo di stagnola con cui terminava il filo collegato ai chiodi per la presa dell'antenna e con una gamba penzoloni che si alza e si abbassa secondo le esigenze per variare la capacità di ricezione. Signor Presidente, fu vera gloria quella degli internati militari e lo fu senza alcun dubbio. E allora ci inchiniamo agli internati militari in questa giornata nella quale quell'anelito di libertà invocato, desiderato, voluto ad ogni costo, a tutti i costi, ha germogliato e si è trasformato nella libera e democratica Repubblica Toniana. Sia dunque onore agli internati militari italiani, viva la Repubblica e viva l'Italia.
0: Gli internati militari furono, ha detto Mulè, soldati che indossarono la più potente delle corazze, quella impenetrabile di una coscienza
1: Prende
0: libera.
1: Prende la parola Cesare Bocci, attore.
0: Adesso l'attore Cesare Bocci leggerà alcuni passaggi di scritti e diari degli internati militari italiani.
3: L'internamento dei militari non è soltanto un fenomeno massiccio della crisi dell'8 settembre, ma anche un momento significativo della resistenza opposta dagli italiani all'invasione nazista e alla revivescenza del regime mussoliniano. L'8 settembre 1943 ero il signor tenente Michele Montagano, ufficiale del Regio Esercito Italiano, e come guardia alla frontiera prestavo servizio in Slovenia. L'8 settembre è stato il caos. Nessuno sapeva cosa fare. Non è arrivato alcun ordine, così è stato il fuggi-fuggi generale. Il mattino del 9 sono scappati tutti. In caserma non c'era più un ufficiale neanche a pagarlo. Credevamo di essere ormai liberi. E ricordo che siamo andati a bere e a fare baldoria. Ma la felicità è durata poco. Mentre ci trovavamo in attesa di un ordine dai nostri comandanti con altri 5.000 commilitoni, sono stato bloccato in caserma dai tedeschi e catturato. Il 9 settembre, alle 5 del mattino, una colonna di soldati tedeschi ha circondato l'acquartieramento e, approfittando della sorpresa, con le mitraglie puntate, ci ha fatto prigionieri. E pensare che quei soldati erano fino a poco fa nostri alleati, e che i militari, i nostri fratelli, hanno combattuto e sono morti per loro. Sembra così strano essere prigioniero dei tedeschi che non riesco a spiegarmelo. La nostra unica salvezza è che arrivino gli inglesi. È buffo, no? Attendere chi finora abbiamo combattuto come nostri liberatori. Nel carro bestiame in 80 invece che 40. Per 17 giorni, uno sopra l'altro. C'è quello che ha la diarrea, il mal di pancia, che se la fa addosso. Non si dorme, non si respira. Si perde quasi il senso del tempo. Si aspetta solo che il treno si fermi e intanto si va avanti, stipati come bestie. Dopo una ventina di giorni di viaggio in condizioni invivibili, mi sono ritrovato nel lager di Nemenost, che dipendeva dal famigerato campo generale di Buchenwald. Le condizioni degli alloggi sono ovunque pessime. L'umidità e il gelo penetrano senza trovare ostacoli. Vengono ammassati decine di commilitoni su letti a Castello a tre ordini, in condizioni igieniche deplorevoli e con una totale promiscuità che favorisce il rapido diffondersi delle malattie. E il freddo comincia a farsi sentire sul serio. L'abbigliamento dei miei compagni risente della totale mancanza di indumenti invernali. Ognuno si arrangia come può. Un pezzo di vecchia coperta, sacchi di giuta, il tagli di divise francesi e inglesi recuperati chissà dove. Il nemico più terribile però è la fame, perché ti può far perdere la ragione, ti abbrutisce. Per un pezzo di pane nero in più sei disposto a tutto. Io ho perso 34 kg. Non potrete mai capire le nostre sofferenze quando ci troveremo a raccontare. Minacciati, malmenati, ridotti allo stato bestiale, sporchi, nudi, affamati, instupiditi. Ma una sola cosa mi preoccupa, che le stellette siano sempre saldamente fissate alla mostrina del bavero. Perderle sarebbe come dover rinunciare un po' di me stesso. O con loro o contro di loro. Non appena fui disarmato della pistola d'ordinanza, ho respinto l'invito tedesco e ho gettato in faccia al nuovo nemico il primo dei tanti no. I giovanissimi come me hanno nutrito la loro adolescenza di entusiasmi e certezze. Ora, nei lager, rinchiusi dietro un filo spinato, per la prima volta ci sentiamo arbitri del nostro destino e assaporiamo la libertà di scelta. La massiccia risposta negativa degli internati alle proposte di collaborazione avanzate dai tedeschi non viene capita per quello che era, un plebiscito politico. Rispondemmo che non avremmo firmato. Ci accorgemmo che quel giuramento stava diventando un impegno morale verso un'idea nuova di libertà, una contestazione totale alla dittatura e alla violenza che ci circondava. È arrivata una commissione. Questa è la settima, ottava, dodicesima. Ormai non si contano più. Il tradimento di Badoglio, l'infamia commessa dalla monarchia, la via della dignità e dell'orrore ritrovata dall'Italia. Era la prima volta che vedevo un soldato italiano con un nuovissimo emblema repubblicano del gladio incoronato di quercia. Sentii. Febbraio 1944, dopo l'ennesima proposta dei fascisti di aderire alla RSI, ho vissuto un momento di crisi. Stavo male, ero denutrito. Non sopportavo più la vita del lager. In preda alla disperazione cercai Giuseppe Lazzati. Lo trovai e gli chiesi cosa dovevo fare. Mi rispose che la scelta aspettava a me. E poi aggiunse: Claudio, sei un cristiano, perciò sai già cosa devi fare. Signora Germania, tu mi hai messo fra i reticolati e fai la guardia, ma è inutile. Io non esco, ma entra chi vuole. Entrano i miei affetti, i miei ricordi, entra il buon Dio. L'uomo è fatto così. Di fuori è una faccenda molto facile. Ma dentro ce n'è un'altra. Forza, ragazzi, è la libertà. La colonna si snoda nella campagna Fradicia. Molti sostano sui bordi della strada. Forza, ragazzi, è la libertà. Sono sfiniti, Fradici. Si riprendono, forza ragazzi. Molti degli internati militari hanno vissuto il ritorno a casa sotto il segno dell'offesa. Per loro non ci sono attestati o benemerenze. Anzi, sono circondati dall'indifferenza e il fastidio. Stranieri in patria, ignorati e respinti da un paese che non li riconosce. Sono riuscito a passare attraverso il tragico mondo concentrazionale senza odiare nessuno, neppure i nazisti. Non abbiamo vissuto come bruti. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie non ci hanno sconfitti. Non abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili. Esco senza nastrini e senza medaglie, ma vittorioso, perché nonostante tutto e tutti sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. E così strinsi i denti e dissi: non muoio neanche se mi ammazzano. E non morì.
0: L'applauso commosso per la voce di Cesare Bocci, che ha letto brani originali e testimonianze dell'epoca.
1: Prende la parola Luciano Zani, professore emerito di storia contemporanea presso Sapienza Università di Roma.
0: Adesso una riflessione storiografica del professor Zani, emerito di storia contemporanea alla Sapienza di Roma.
4: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, autorità, gentili ospiti, cari studenti, porto il saluto e il ringraziamento delle tre associazioni ANED, ANEI e ANRP che partecipano alla realizzazione delle iniziative previste dalla legge che ha istituito la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Il saluto dei loro presidenti, dei loro dirigenti nazionali e locali, di tutti i loro soci. In occasione della celebrazione della seconda giornata, credo sia giusto delineare un breve bilancio della prima, non solo in relazione all'emozione e ai contenuti di quell'evento, quanto piuttosto chiedendomi cosa abbia prodotto nel corso dell'anno trascorso, quali frutti, se ci sono stati, quella prima giornata nazionale ha maturato dal settembre 2025 a oggi. Mi sembra una riflessione necessaria, perché credo ci sia un duplice rischio implicito nella scelta di puntare, con una giornata dedicata, un faro di attenzione su un momento della nostra storia e aggiungerlo al calendario civile del nostro Paese. Il primo rischio è che un eccesso di leggi memoriali finisca col diminuire il peso specifico di ciascuna giornata da esse individuata. Dal 2000 al 2024 l'attivismo memoriale ha portato all'approvazione di 15 leggi memoriali. Questo rischio, nel caso della giornata dedicata agli internati, secondo me è superabile e superato dalle considerazioni emerse un anno fa, che sono state alla base dell'approvazione all'unanimità da parte del Parlamento italiano. Primo, l'internamento militare e civile è stato uno dei fenomeni di massa più rilevanti della Seconda Guerra Mondiale, che ha riguardato varie decine di milioni di uomini e donne nel mondo. Secondo, l'internamento di militari e civili italiani, pur esiguo nei numeri rispetto ad altri paesi, ha avuto comunque per l'Italia una dimensione di massa, perché se aggiungiamo ai circa 650.000 IMI i prigionieri italiani catturati dagli alleati prima dell'8 settembre e i civili italiani che già si trovavano in Germania e quelli che furono catturati e internati a seguito dei rastrellamenti tedeschi durante la campagna d'Italia, abbiamo a che fare con più di 1 milione di italiani, pari a circa 10 milioni di familiari che trepidavano per la sorte dei loro congiunti. Un'esperienza che ha legato in 1000 fili, diversi e complicati, gli internati nei lager del Reich con i loro parenti rimasti a casa, gli uni e gli altri spesso sotto i bombardamenti. Terzo, il no dei militari italiani a combattere per il Reich e per la RSI ha rappresentato una prima presa di coscienza antifascista e antinazista per un'ampia parte della generazione dei nativi fascisti e, nelle sue punte più avanzate, una vera e propria resistenza senza armi accanto alla resistenza armata dei partigiani, del Corpo Italiano di Liberazione e delle molteplici forme di resistenza civile. Quel no ha costituito una sconfitta diplomatica e militare per Mussolini e Graziani, che avrebbero voluto ricostruire un esercito degno di questo nome. Quel no, peraltro, era stato preceduto dai primi episodi di resistenza armata al nazismo, che a Cefalonia, a Corfù, a Porta San Paolo e in molti altri luoghi e occasioni in Italia e fuori d'Italia ha visto protagonista proprio l'esercito italiano. Quarto, il riconoscimento di una giornata nazionale degli internati ha ribaltato e reso giustizia a una lunga, colpevole cecità politica, culturale e istituzionale, che non solo ha ignorato l'altra resistenza, ma l'ha segregata nel limbo dell'inazione e del collaborazionismo. Il Parlamento italiano ha così dato voce agli internati e ai loro figli. Saluto anch'io Rossano Corradetti, che è qui in sala con noi oggi, che da gran tempo e ripetutamente chiedevano che si sanasse questa ingiustizia nazionale. Queste sono le ragioni che giustificano e qualificano l'individuazione del 20 settembre come una delle pietre miliari che segnano il percorso di maturazione della coscienza civile repubblicana. La verità storica non l'ha fissata la legge. La legge ha dato spazio a due fonti di straordinaria ricchezza, tra loro complementari. La storiografia italiana ed europea, che negli ultimi 60 anni ha progressivamente squarciato il velo della precedente rimozione. Cito qualche nome: Collotti, Rochat, Schreiber, Hammermann, Aga Rossi, Giusti, La Banca, Mantelli, Cagliani, Isasti, Abbistarelli, Focardi, Avagliano, Palmieri, Klinkhammer, fino al recentissimo volume della Cintoli. E la prima timida, poi copiosa, memorialistica dei testimoni diretti, nel solco tracciato da Vittorio Emanuele Giuntella ed Enrico Zampetti, solco nel quale oggi figli e nipoti di internati fanno germogliare semi che erano rimasti dormienti. Il secondo rischio è che il momento celebrativo, la memoria concentrata in un giorno, per quanto viva e sentita, si esaurisca nel ricordo di un momento o in un cimitero di ricordi. Ma la memoria non è solo ricordo. La memoria ci sollecita ad assumere la nostra responsabilità di fronte ai traumi collettivi del passato. Ricordare dovrebbe sollecitare a non ripeterlo, quel passato. Ma non basta. Occorre continuare a scavare in quel passato, a comprenderlo, a dargli un senso, a non chiuderlo in un archivio, ma a renderlo utile alla vita di oggi. Questa è la responsabilità che ANEI, ANED e ANRP si sono assunte in base alla delega ricevuta dalla legge, costituendosi in comitato interassociativo con un proprio logo, una propria sede operativa presso la ANRP. Le tre associazioni hanno concentrato i loro sforzi nella disseminazione in tutto il territorio nazionale della ricerca sistematica della memoria e della storia degli internati, che ha proceduto in due fasi entrambe necessarie. La prima è la sensibilizzazione prima di tutto dei sindaci e poi di istituzioni, associazioni e ricercatori locali per procedere negli archivi comunali e in ogni altro tipo di fonte locale all'identificazione degli internati militari e civili di quel comune. La seconda è la ricerca di nipoti e pronipoti degli internati per recuperare le possibili tracce delle storie individuali dei loro nonni e bisnonni, cartoline, lettere, fotografie, diari, oggetti, alcuni provenienti dal museo dell'ANRP di Via Labicana sono esposti nelle bacheche qui accanto, in un circolo virtuoso che unisce singoli e istituzioni nella ricostruzione del passato. Un circolo virtuoso reso ancora più necessario dal fluire ininterrotto delle generazioni, come ho potuto sperimentare personalmente. Fino a 10 anni fa, quando andavo nelle scuole a parlare di IMI e chiedevo quanti ragazzi avessero saputo qualcosa di questa storia nella loro famiglia, molte mani si alzavano, e tante storie affioravano dall'oblio. Oggi, quando rivolgo una sollecitazione analoga, poche, sempre meno, sono le mani che si alzano. La ragione è semplice. Non solo non ci sono più i testimoni diretti di quegli eventi, tranne eccezioni, come il carabiniere Abramo Rossi, che lei, Presidente, ha voluto protagonista della prima giornata nazionale, ma anche la gran parte dei nonni dei ragazzi di oggi è nata dopo la fine della guerra, per cui manca il filo principale della memoria familiare. Ragione di più per raggiungere in ogni modo possibile lo scrigno dei ricordi conservati in qualche cassetto o soffitta o cantina e far scoprire ai giovani di oggi quella che è pur sempre parte del loro passato familiare. Tornando al bilancio di ciò che è stato fatto dal settembre 2025 a oggi, citerò solo alcune delle iniziative che le tre associazioni hanno portato alla mia attenzione. L'ANED mette in primo piano il monumento dedicato agli IMI e a loro no, al nazifascismo, nel Bosco della Memoria di Monza, inaugurato con una performance di studenti medi della scuola Ardigò. Posizionato nell'area centrale del bosco, il monumento è caratterizzato dal segno identificativo di tanti no, di varie grandezze e caratteri, incisi nella corteccia di un simbolico albero costituito da due rotaie ferroviarie su cui si avviluppano due rose rampicanti. Grazie all'ANED, Castello d'Argile e Pieve di Cento, comuni nel bolognese, hanno portato alla luce le storie degli internati del loro territorio. L'ANEI, nell'ambito di un incremento dell'attività nelle scuole e della diffusione tra i giovani di un forte messaggio di pace, ha avviato ricerche locali e la creazione dell'Albo d'Oro nei vari comuni, come ad esempio Codogné e Susegana in Veneto, Modica in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, dove il comune di Gioia Tauro è stato il primo a dar vita all'albo già nel febbraio 2025. L'ANEI inaugurerà l'anno accademico 2026-27 dell'Università del Sannio nel nome degli internati. Nei prossimi giorni il logo dell'ANEI e del Comitato appariranno nell'intitolazione agli IMI di un parco pubblico di Pordenone. L'ANRP, individuata espressamente dalla legge per la funzione di coordinamento, ha messo a disposizione il suo centro studi, documentazione e ricerca, una struttura che comprende una biblioteca di 30.000 volumi, il cui ampliamento è stato inaugurato dal presidente Mattarella via Labicana, il Museo Vite di IMI, visitato ogni anno da migliaia di studenti, un archivio arricchito sempre nel 2025 dall'acquisizione del fondo Schreiber e soprattutto il LEBI, il lessico biografico degli IMI, portale online con oltre 300.000 schede. Il LEBI ha costituito la base di partenza e ha dato impulso alla creazione di molti albi d'oro degli internati militari e civili. Abbiamo acquisito l'impegno, con delibera votata dal Consiglio Comunale o di prossima approvazione, dei sindaci di Parma, Teramo, Chieti, Fossacesia, Gessopalena e Lecce nei Marsi in Abruzzo, Carassai e Monteurano nelle Marche, Greccio, Rignano Flaminio e Sezze nel Lazio, Ortanova in Puglia, San Giovanni a Piro in Campania, Pescantina nel Veneto, Terzo di Aquileia in Friuli, Villa Santa in Lombardia. Il lessico biografico è già e sempre più diventerà la fonte essenziale di ogni ricerca sull'internamento, arricchendosi a sua volta con i dati provenienti dalle ricerche locali. Alcuni dei sindaci dei comuni che ho citato qui, sono qui e li ringrazio per questo, ma soprattutto per essere avanguardia di un processo di recupero della memoria e scrittura della storia che può e deve ampliarsi, coinvolgendo l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e realizzando quei protocolli previsti dalla legge con i ministeri interessati. Su questo abbiamo avuto finora minore successo. Ma il bilancio, come vedete, è positivo e soprattutto apre un percorso fecondo e di grande prospettiva, come, credo di poter dire, auspicato da chi ha voluto questa legge e dal Parlamento che l'ha votata all'unanimità. Grazie.
5: La memoria, ha detto il professor Zani, ci sollecita ad assumere la nostra responsabilità di fronte ai traumi collettivi del passato.
1: Giuseppe Zeno, protagonista del film TV Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano, di cui vedremo alcune immagini al termine dell'intervento.
5: Spazio all'intervento dell'attore Giuseppe Zeno.
6: Desidero innanzitutto esprimere la mia sincera emozione nel parlare in una prestigiosa sede istituzionale. A nome mio personale e di tutti i colleghi che hanno partecipato all'ideazione e alla realizzazione del film Non muoio neanche se mi ammazzano, che ricordo subito, sarà trasmesso proprio il 20 settembre su Rai 1 in prima serata, in coincidenza con la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. E formulare il mio più sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica e a tutte le autorità qui presenti. L'immersione nel mondo letterario e umano di Giovannino Guareschi è stata un'esperienza dal punto di vista professionale e umana molto importante. Un attore, quando interpreta un personaggio, va sempre a cercare qualche tratto in comune. E io ho provato a farlo con Guareschi, chiedendomi quali aspetti della mia personalità potessero in qualche modo accomunarci, senza dare alcun paragone sul piano etico, chiaramente. Credo prima di tutto che a colpirmi sia stato il profondo senso di libertà che ha guidato l'intera vita di Giovannino. Del resto parliamo di un uomo che era uno scrittore, un giornalista, dunque un intellettuale, ma anche un vero artista che, in quanto tale, si è sempre mantenuto libero da qualsiasi condizionamento. Non a caso il film si apre con il ritorno dai lager, dove, con gli altri internati militari italiani, Guareschi resiste 20 mesi per non combattere con i nazisti e non aderire alla Repubblica Sociale. E non a caso il titolo è reso dal motto che lui coniò per i commilitoni: non muoio neanche se mi ammazzano. Ho cercato poi di approfondire un altro valore su cui Giovannino ha basato la propria opera e la propria vita, anch'esso confermato dalla prigionia: la coerenza morale. E ritengo di aver trovato un altro punto in comune con lui, perché anch'io sono strettamente legato alla mia famiglia, alle mie bambine, e questo mi ha aiutato a comprendere e a intuire ciò che lo ha guidato in circostanze così dolorose e difficoltose: il pensiero dei suoi figli. Ho capito che prima di tutto dovevo raccontare un padre. Ad aiutarmi nel lavoro è stato sicuramente lo studio, la lettura dei testi, della sceneggiatura, ma anche la conoscenza del figlio di Guareschi. Vedendo Alberto mentre parlava del padre, dentro una casa piena di manoscritti, cimeli, disegni e libri, notando quanto fosse commosso, scorgendo il senso di malinconia nel suo sguardo e nelle sue parole, io ho capito quanto profondamente Giovannino sia stato amato, anche a tanti anni di distanza. In qualche modo mi sono rivisto nel rapporto di Guareschi con i figli e mi sono detto: beh, è quello che io cerco di costruire con le mie figlie, sperando che un domani anche loro si ricordino di me in questo modo. Nel film che vedremo domenica, prodotto da Anele, lo ricordo, con Rai Fiction e per la regia di Andrea Porporati, abbiamo cercato di trasferire questi aspetti: la difesa della propria libertà e l'amore tra esseri umani, a partire proprio dai rapporti familiari, facendone comprendere la statura di grandissimo anticipatore, di un personaggio che non appartiene solo alla memoria del passato, ma continua a parlare al presente, all'attualità, poiché certi nodi della sua esperienza, purtroppo, sono ancora da sciogliere. E vedendo poi infine come le mie figlie si siano appassionate così ai personaggi guareschiani, a Don Camillo, Peppone, ho capito quanto ancora lui e gli uomini come lui possano dire e ancora dare tanto alle nuove generazioni. Grazie.

0: Provino Guareschi, ruolo Peppone, prima.
1: No, momento, momento, momento.
2: Lo può fare meglio di lei, che lo conosce così bene, eh?
0: Provino Guareschi, ruolo Peppone, seconda.
3: Dopo la guerra, tornando dalla prigionia, avevo paura di quello che avrei trovato.
4: Qua c'era una chiesa che deve essere ricostruita tale e quale.
5: Qua ci facciamo la casa del popolo.
3: Non sapevo se la mia famiglia stesse bene, se io sarei riuscito a tornare quello di una volta.
6: La mamma non te l'ha detto che il tuo babbo fa il giornalista.
7: Però questo è un disegno.
6: Certi disegni a volte parlano più delle parole.
8: Mi pare un po' troppo facile.
6: Così la gente la capita con un'occhiata.
8: E se alle prossime elezioni vincono loro?
9: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi.
6: Un giornalista libero ha come padrone soltanto la propria coscienza.
10: Chi sono? Perché litigano?
3: Litigano per la politica. La politica è una cosa molto complicata. Dalla quale non possiamo fare a meno. C'è da fare gli italiani prima che si rompano la testa gli uni con gli altri.
11: Sta attento che non rompano la tua di testa.
12: Se te ti ci metti, mi te la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: E ho paura che stravolgano le mie storie.
13: È un dibattito, parlano solo.
14: Sì, quelli prima parlano, parlano. E poi partono le legnate.
15: Don Camillo, Peppone, sono espressione di un'unica persona, che è Guareschi stesso.
3: Non è di Guareschi che chiesto la grazia.
16: Preferisco morire qua dentro piuttosto che umiliarti a questo modo.
17: Prima i libri, poi i giornali, adesso addirittura al cinema.
3: La bassa c'è una gran vena di pazzia, soprattutto nella mia famiglia. Ricordi cosa ti ho scritto quando mi hanno imprigionato nel lager in Polonia? Non muoio neanche se mi ammazzano.
18: Neanche io.
3: Là, il francese, l'ha fatto ripetere 100 volte. Compagni, compagni, compagni, compagni.
18: No, 100 no. 22.
3: 22?
19: Giovanni Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Avete visto la proiezione del trailer della fiction che andrà in onda su Rai 1 domenica in prima serata.
20: Alessandro Stroe, studente dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Roma.
19: L'ultimo intervento in scaletta, quello di Alessandro Stroe, l'ex studente dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Fermi di Roma, che insieme a due studenti, Christian e Eric, è salito sul leggio.
21: Illustrissimo Presidente della Repubblica, illustrissimi Presidente e Vicepresidente della Camera, autorità tutte, signore e signori, siamo studenti dello storico Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Roma. E vogliamo innanzitutto rivolgere il nostro ringraziamento per averci aperto le porte di questa prestigiosa aula, offrendoci la possibilità di illustrare i risultati di un'esperienza che ci ha cambiati profondamente. Vorremmo ringraziare, inoltre, la nostra dirigente scolastica che ci ha supportato e permesso di essere qui, il professore di scienze che ha sostenuto l'idea con passione e tutti i docenti che hanno contribuito alla realizzazione. Nell'ambito di un progetto di educazione civica abbiamo ricostruito la celebre Radio Caterina, il ricevitore che gli internati militari italiani realizzarono dal nulla a Sembostel dopo l'8 settembre 1943, per cercare di intercettare la voce della libertà oltre il filo spinato del Lager. Radio Caterina divenne uno strumento fondamentale per combattere la propaganda nemica e mantenere viva la speranza del ritorno a casa. La geniale intuizione e lo straordinario lavoro di alcuni soldati italiani, pur privi di materiali e strumenti di precisione, hanno permesso di agganciare la frequenza di Radio Londra e convertirla in segnali audio. Frammenti confusi e labili setacciati in un mare di rumori che ricordavano loro il dovere morale di resistere per tornare vivi. Dovere che si esplicitò nella celebre frase di Giovannino Guareschi, divenendo il loro mantra di salvezza: non muoio neppure se mi ammazzano. L'esperienza pratica a scuola è iniziata con il riprodurre in classe due condensatori piani e un resistore, replicando la tecnica usata dai prigionieri. Qualche difficoltà l'abbiamo incontrata per la realizzazione del condensatore e qui ci è venuta in aiuto la formazione scientifica. Poi, nella taratura finale del resistore, abbiamo dovuto ripetere più volte la misurazione, perché un valore risultava molto alto. Ciò che per noi ha rappresentato un affascinante esperimento pratico, per gli internati militari italiani ha costituito la salvezza, grazie al loro coraggio e alle loro capacità. Riprodurre un prototipo di Radio Caterina nel nostro istituto ha reso la nostra esperienza scolastica più coinvolgente e ci ha permesso di trasformare un fatto storico, che avremmo semplicemente studiato sui libri, in un racconto vivo e presente. Questa esperienza ci ha inoltre dimostrato, ancora una volta, quanto siano importanti le competenze tecnico-scientifiche, non solo nello studio, ma anche nell'affrontare i problemi e le sfide della vita quotidiana. Grazie ancora per il vostro invito, per questa importante opportunità e per il tempo che avete voluto dedicarci.
1: Avete visto anche dagli studenti Cristian e Eric avere in mano le riproduzioni stampa 3D delle radio che alcuni internati avevano proprio durante la prigionia. La cerimonia qui nella sala della regina della Camera dei Deputati in ricordo degli internati militari italiani che furono prigionieri nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale si è appena conclusa. Abbiamo ascoltato le parole del presidente della Camera Fontana, che ha detto: è stata una pagina di storia troppo a lungo dimenticata, una scelta non scontata, quel no coraggioso degli internati militari italiani ha contribuito a creare le radici della nostra Repubblica. Poi abbiamo ascoltato anche l'intervento del vicepresidente della Camera Moulet, che ha istituito la legge da gennaio dell'anno scorso, quella del 2025, in ricordo proprio degli internati militari italiani che furono circa 650.000 e ha detto Moulet, furono soldati che indossarono la più potente delle corazze, quelle di una coscienza libera. Stiamo vedendo dalle nostre immagini della regia il presidente della Repubblica Mattarella che sta salutando e si sta avviando verso l'uscita, accompagnato anche dal presidente della Camera Fontana. Ma abbiamo sentito anche una frase molto forte, quella della memoria che ci sollecita ad assumere la nostra responsabilità di fronte ai traumi del passato, e sono state proprio le parole del professore emerito della Sapienza, il professor Zani. Poi avete visto in anteprima Barack 13, un video realizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, 6 minuti in cui sono state raccontate le 12 ore di lavoro coatto.

0: Silenzioso, il racconto di questi testimoni che molti non sono riusciti a raccontare la loro storia per pudore, e grazie a questa legge, grazie a questa cerimonia, invece anche a quello, alle letture dei testi originali, dei diari di alcuni internati, dalla voce inconfondibile di Cesare Bocci si è ritornato, si vuole dare alla memoria e soprattutto alla generazione future il ricordo del no di questi 650.000 internati militari italiani nei lager nazisti, soprattutto in Germania e in Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo ascoltato le parole di Giuseppe Zeno, che interpreta Giovannino Guareschi, il celebre scrittore italiano che è stato internato dal 43 al 45, lo vediamo in questo momento. Ha raccontato anche l'attore di aver avuto la fortuna di conoscere proprio il figlio di Giovannino Guareschi e di poter essersi immedesimato nell'attore. E ci sarà una fiction proprio il 20 settembre, domenica, che è il giorno istituito in ricordo degli internati militari italiani, alle 20:30 su Rai 1. Adesso è terminata la diretta, noi vi ringraziamo, arrivederci.
1: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Sono le 12:26 minuti, abbiamo trasmesso la cerimonia dalla sala della regina di Montecitorio in occasione della giornata nazionale dedicata ai militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. In precedenza avevamo trasmesso la seduta della Camera dedicata allo svolgimento di interpellanze urgenti, poi appunto i lavori si sono conclusi e la prossima seduta della Camera sarà lunedì alle 15. Adesso allora vi proponiamo l'audizione in videoconferenza di Alessandra Kusterman, presidente dell'associazione SVS Donna Aiuta Donna, di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, audizione che si è svolta 2 giorni fa, il 16 settembre. Buon ascolto.
3: L'ordine del giorno reca lo svolgimento in videoconferenza del proseguo dell'audizione iniziata lo scorso 29 luglio di Alessandra Kusterman, che ringrazio, ginecologa e presidente dell'associazione SVS Donna Aiuta Donna, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ove si ritenesse richiesta sia dell'audita che della commissione di voler procedere in seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e i commissari do nuovamente il benvenuto alla dottoressa Kusterman, ringraziandola ancora una volta per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione e altresì per la memoria scritta fatta per venire a disposizione di tutti i commissari. Prima di darle la parola vorrei completare la presentazione dell'audita che lo scorso 29 luglio non era stato possibile svolgere per intero per mancanza di tempo. La dottoressa Kusterman è una voce autorevole a livello nazionale nel campo della medicina e della tutela dei diritti delle donne. Nel 1996 presso la clinica Mangiagalli di Milano ha fondato il primo centro pubblico in Italia per l'accoglienza e il soccorso delle donne vittime di violenza sessuale e domestica, definendo una metodologia di lavoro in linea con la Convenzione di Istanbul che ha fatto da scuola e che tuttora orienta il lavoro dei centri antiviolenza. È stata la prima donna primario di ginecologia alla clinica Mangiagalli, direttore dell'unità operativa del pronto soccorso ed accettazione ostetrico-ginecologica. Nel 2019 è stata componente del comitato tecnico del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, denominato operatori sociosanitari, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do quindi la parola alla dottoressa Kusterman, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo. Prego, dottoressa, grazie, ben ritrovata.
4: Grazie a voi e mi scuso ancora per l'incapacità di collegarmi con anche il video la scorsa volta che ci ha fatto perdere un sacco di tempo.
3: Non si preoccupi, allora, dottoressa, succede.
4: Allora, quello per cui mi avevate chiesto l'audizione era la violenza sessuale e le conseguenze sulla salute. La prossima slide. Allora, Quello che mi sembra importante ricordare alla Commissione è che il personale sanitario che accoglie molto spesso

0: le donne nei pronto soccorsi degli ospedali in Italia, non ha in mente una definizione giuridica della parola violenza sessuale, ma che lo stupro è ormai reato, anche se l'autore è il partner o il marito, l'imposizione di qualunque contatto sessuale indesiderato, l'esposizione senza il consenso della donna di un corpo nudo, ma da parte dell'uomo, l'esibizionismo, il voyeurismo, l'abuso sessuale di un minore, il revenge porn. Altre fattispecie che nella Convenzione di Istanbul rientrano nella violenza di genere non sempre sono ben comprese dagli operatori della sanità. La formazione dovrebbe essere continua, visto che il passaggio dai pronto soccorsi avviene normalmente per i medici più giovani, appena entrati nel servizio sanitario nazionale o assunti da un ospedale privato convenzionato, ma la durata in servizio in un pronto soccorso è estremamente breve. Quindi bisognerebbe ottenere che tutti gli ospedali facessero a tutti quelli che entrano, sia infermieri che medici, all'interno dei pronto soccorsi una preparazione immediata e adeguata. Prossima slide. Prossima slide, perché questo ovviamente conoscete il problema dello consenso. Allora, di nuovo, dal punto di vista molto spesso dei sanitari, la parola consenso non entra nelle nostre terminologie. Per cui, se è chiaro che se chiedessimo a una donna, qualsiasi donna, la definizione di violenza sessuale, sarebbe molto semplice: quando un atto sessuale, un rapporto sessuale avviene senza consenso, così come dice la Convenzione di Istanbul. Allora, un atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto, o altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso. Quello che è molto chiaro dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia tra i primi paesi che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul già nel 2013, il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. La prossima slide. Allora, di nuovo, sarebbe molto utile riuscire a far capire ai sanitari, io parlo solo dei sanitari, ma è ovvio che questo riguarda tutti gli stereotipi di genere che purtroppo esistono ancora in Italia, che cosa vuol dire un consenso esplicito? Beh, molto semplicemente, sì vuol dire sì. Deve essere valido, deve essere espresso in un contesto sereno, in assenza di condizioni che possano alterare la volontà della donna. Droghe, alcol, anche se assunte spontaneamente, non coartato da situazioni di condizionamento, pressioni ambientali, per esempio abuso di autorità, un insegnante di scuola piuttosto che un membro delle forze dell'ordine, piuttosto che il datore di lavoro. Deve essere preliminare al rapporto sessuale, ma deve durare per tutto il tempo in cui sono compiuti questi atti sessuali. Per cui se il no avviene anche durante il rapporto sessuale, è importante che se ne tenga conto e deve riguardare tutte le modalità in cui il rapporto sessuale viene consumato. Per esempio, se la donna ha chiesto l'uso del profilattico e il profilattico viene tolto durante il rapporto dal partner, è importante che se ne tenga conto. La seconda cosa sono l'utilizzo di sex toys, cioè giochi sessuali, inserimento di giochi sessuali, per esempio in vagina o in altre parti del corpo. Prossima slide. Scusi. Allora, quindi l'assenza del consenso quindi deve essere importante far capire che è costitutiva della parola violenza sessuale. Allora, se noi guardiamo la frequenza di violenza sessuale da parte di sconosciuti, è ovviamente molto bassa. La maggioranza degli stupri, uso la parola stupro intendendo la parola come era nella legge iniziale, che quella che era presente prima del 96, per stupro si intende una penetrazione. Allora, però la legge italiana prevede che gli atti sessuali, quelli che un tempo venivano chiamati atti di libidine e violenza, siano parte integrante della parola violenza sessuale. Andiamo al fatto che gli atteggiamenti giustificazionisti mettono insieme la cultura sia delle donne che degli uomini, per cui che ci sia un'operatrice donna o un'operatrice uomo è semplicemente un maggior benessere per la donna essere visitata da un'altra donna o in presenza solo di donne, ma non è necessariamente vero che le donne sono prive di stereotipi. Allora, la donna potrebbe averlo voluto nel momento in cui l'ha subita, o comunque potrebbe non aver ben spiegato al suo violentatore che non volesse un atto sessuale, o potrebbe essere che il violentatore non abbia capito che cosa intendesse la donna. Ricordiamoci che tra tutti lo stereotipo più frequente è che gli uomini pensino che il sì delle donne o il no delle donne non vogliano necessariamente dire un no per sempre o un sì per sempre. Si fidano molto delle loro capacità seduttive, diciamo. Andiamo avanti. Saltiamo anche questa perché ve l'ho già detto, che le più frequenti forme di stupro avvengono all'interno di un rapporto sentimentale o di un rapporto sentimentale che si è interrotto, mi sembra importante ricordare che la massima frequenza di conseguenze legate alla violenza sono presenti se la violenza è avvenuta prima dei 16 anni. Allora, circa il 10% delle donne intervistate nell'indagine Istat del 2014 riferiva di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni. I perpetratori di violenza sono abitualmente, questo per l'Istat, quindi a indagine del 2014 italiana, sono abitualmente genitori e familiari, amici di famiglia, amici della vittima, conoscenti, inclusi quelli conosciuti online. Gli autori di violenza sconosciuti sono meno frequenti e rappresentano solo il 20,2% dei casi, tenendo presente che in questa percentuale sono compresi anche coloro che hanno mostrato il proprio corpo nudo, hanno messo in atto voyeurismo o revenge porn. Andiamo avanti. Se guardiamo quello che succede in tutto il mondo, la frequenza con cui le ragazze prima dei 16 anni hanno subito violenza sessuale, quindi rapporti sessuali in cui era mancato il consenso, è estremamente elevata, ma è molto simile a quella italiana. Quest'articolo che vi mostro è un articolo che, come vedete, è stato scritto dalla professoressa Giussi Barbara, che è colei che mi ha sostituito nel centro antiviolenza pubblico che avevo creato nel 1996, e è presente anche il mio nome. Quindi, se avete voglia di guardarlo, può essere interessante proprio perché dimostra qual è la frequenza di violenza nelle adolescenti che sono venute al pronto soccorso del nostro centro antiviolenza. Andiamo avanti. L'altra forma di violenza che le donne subiscono con estrema frequenza sono le molestie e i ricatti sessuali sul luogo di lavoro. Quasi l'8,9% delle donne italiane hanno subito, e sono state intervistate in questo report, hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Addirittura il 2,7% se non guardiamo l'arco dell'intera vita, ma solo gli ultimi 3 anni. La maggioranza delle donne, il 70% quasi delle donne, ritiene grave o abbastanza grave il ricatto subito. Ciò nonostante, nell'81% dei casi, notate quanto è poco frequente la denuncia di ciò che è avvenuta, solo nell'81% dei casi le vittime non ne hanno parlato con nessuno sul posto di lavoro, né tantomeno hanno denunciato. Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine, quindi i ricatti sessuali e le molestie fisiche sul luogo di lavoro sono accolte da un silenzio ancora più forte, proprio per il fatto stesso che è molto difficile confrontarsi con colleghe e colleghi dopo aver presentato una denuncia di violenza verso il datore di lavoro o addirittura verso un collega. Andiamo avanti. La prossima slide. Allora, se guardiamo sempre i ricatti sessuali sul luogo di lavoro, vediamo che la maggioranza delle donne non denuncia o non ne parla con nessuno per mancanza di fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, per impossibilità ad agire, perché ha agito per conto suo se l'è cercata da solo, quindi il senso di colpa delle donne. Perché il fatto è considerato abbastanza grave, ma è avvenuto una sola volta, perché la paura delle conseguenze per sé, per le famiglie o per lo stesso aggressore predomina. Andiamo avanti, prossima slide. Prossima slide, questa slide suppongo che la conosciate, che è solamente la punta dell'iceberg. All'interno del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio del Dipartimento per le Pari Opportunità, siamo solamente sei componenti e una di queste, una sono io ovviamente, ma un'altra è Paola Di Nicola, che so che avete già udito. Quanto gli stereotipi di genere pesano, lo potete vedere da queste frasi, come era vestita, come ha reagito, aveva bevuto, aveva assunto droghe. Per cui il pregiudizio nei confronti della vittima porta proprio con questi stereotipi a dare alla donna sempre di più l'idea di essere stata lei che se l'è cercata, perché è la parola della donna contro la parola dell'uomo. E quindi in pratica l'imputato scompare dalla scena di questo delitto e ricompare solo se viene condannato, ma purtroppo molto spesso finisce in una assoluzione. Andiamo avanti. Prossima slide. Allora, il numero di violenze fisiche o l'utilizzo di una pistola, per esempio, è ovvio che viene considerato una imposizione, ma quanto poco frequentemente avviene con un utilizzo di una pistola o con la minaccia ad usarla o un'altra arma, qualunque essa sia. E poi l'altra idea che purtroppo riscontriamo ancora adesso con estrema frequenza nel pronto soccorso sulla violenza sessuale della Clinica Mangiagalli di Milano è che per forza una violenza con penetrazione debba lasciare dei segni. Questo segni fisici, questo non è assolutamente vero. Sì, ci sono un po' più frequentemente segni fisici se la violenza sessuale con penetrazione è avvenuta nei confronti di una donna molto anziana, per esempio, o una ragazzina molto giovane che non aveva mai avuto rapporti in precedenza. Ma nella fascia d'età in cui è più frequente che avvengano le violenze sessuali, è frequente che le donne abbiano già rapporti sessuali, quindi non c'è un imene integro da deflorare. E o in un caso di una donna molto anziana ci sono rapporti sessuali liberi e frequenti di questa donna con la persona da lei scelta come compagno, come partner, che quindi non lasciano segni, mentre è ovvio che dopo la menopausa, specialmente a distanza di 10-20 anni dalla menopausa, i segni della violenza sessuale è più facile trovarli. Quindi, per assurdo, le donne anziane, più o meno della mia età, e le donne molto giovani sono quelle che riescono più facilmente a dimostrare alle forze dell'ordine, ai pubblici ministeri e poi ai magistrati di aver subito una violenza, mentre quelle che la subiscono più frequentemente, quindi la fascia d'età che va dai 20 anni ai 45 anni, in realtà non è in grado di dimostrare segni fisici della violenza subita. Andiamo avanti. Saltiamo gli stereotipi perché tanto potete leggerveli anche da sole. Avanti, prossima slide. È vero che le donne sono viste ancora come oggetto sessuale? Beh, devo ammettere che avendo fatto la ginecologa per più di 40 anni della mia vita e essendo nata negli anni 50, secondo me c'è stato un peggioramento nella visione possessiva degli uomini rispetto a un rapporto sessuale, nonostante la maggiore frequenza di rapporti sessuali in donne anche relativamente giovani. Per esempio, il primo rapporto in Italia avviene in media a 17 anni, mentre per gli uomini magari è un anno dopo, però devo dire che la frequenza di violenze sessuali è aumentata, ma non solo perché la definizione comprende anche gli atti di libidine violenta, ma perché c'è una diffusa percezione nei maschi che in qualche modo, appunto, quello che dicevo prima, il no di una donna può diventare sì, si è diffuso. E credo che questo sia anche molto dovuto a un uso sfrenato dei social media. Occorre rendersi conto che la base degli stupri e dei femminicidi c'è la stessa ideologia che, riducendo la donna a corpo, cosa, oggetto, proprietà, di fatto ne legittima l'uso di quel corpo, come se fosse una propria proprietà. Andiamo avanti. Prossima slide. Allora, è ovvio che se parliamo di violenza sessuale, la violenza sessuale da sconosciuto c'è, cioè estremamente nota, è quella di cui tutte le donne in qualche modo hanno paura. Posso dire che credo che non ci sia nessuno tra le donne presenti che non tema la violenza sessuale da sconosciuto se si trova di notte in un posto isolato. Però è veramente molto poco frequente, sia statisticamente sia nelle nostre casistiche del soccorso violenza sessuale domestica della Mangiagalli, che ormai raccoglie più di 40.000 casi, visto che sono più di 30 anni che è aperto. Allora, la violenza sessuale sconosciuta è quella che temiamo di più, ma è quella che avviene meno frequentemente. Lo stupro di gruppo è sempre più frequente e sempre meno denunciato dalle ragazze che lo subiscono. Lo stupro coniugale ha una frequenza molto più elevata da quanto appaia nelle casistiche, perché in qualche modo il mito che l'atto sessuale sia dovuto all'interno di una relazione affettiva ancora vige nella mente delle donne. Quindi vi garantisco che, visto che la violenza sessuale è procedibile a querela di parte, eccetto nel caso di stupro di gruppo, o se ci siano lesioni gravissime, o se accompagnato da questa violenza da altro reato commesso in contemporanea, perché i reati in Italia, come sappiamo perfettamente, sono tutti precedibili d'ufficio, sono rarissimi i casi in cui sono procedibili a querela di parte, anche se la legge Cartabia ha aumentato il numero di reati che sono procedibili solamente a querela di parte. La violenza sessuale sui minori, la violenza sessuale sugli uomini, che è un'altra cosa che dimentichiamo che esiste, per esempio noi nel nostro servizio vediamo, però ha una frequenza, diciamo, se immaginate che sono 1.000 casi ogni anno quelli che noi vediamo, di cui 500 sono di violenza sessuale, 500 di violenza domestica, nell'ambito della violenza sia domestica che sessuale. Che sì, giusto, che da non nell'ambito di una relazione di coppia, la percentuale di uomini che vengono al nostro pronto soccorso, in cui noi accogliamo anche uomini, ovviamente li visitiamo in una stanza separata, è più o meno 5 uomini contro 1.000 donne. Contro 995 donne. Allora, può essere che ne subiscano di più, specie sui minori, sicuramente abbiamo percentuali più alte, ma dopo i 18 anni, probabilmente per un uomo è ancora più difficile denunciare la violenza sessuale subita. E poi ci sono tutta questa grande categoria degli stupri senza memoria, legati all'utilizzo o di droghe specifiche per togliere la memoria di ciò che è avvenuto prima dello stupro e durante lo stupro, sia droghe assunte spontaneamente dalla donna, e tra le droghe assunte spontaneamente dalla donna, devo dire, non me ne vogliano gli agricoltori, che l'alcol è di fatto la droga dello stupro più utilizzata. La prossima slide. Allora, la violenza sessuale da sconosciuto crea molto allarme sociale, però devo dire che, prima di tutto, che non è, ripeto, la violenza più frequente, ma secondariamente, che essendo un evento episodico, determina meno conseguenze di lungo periodo sulla donna, a meno che la paura di morire non sia stata così elevata come, cioè la paura di morire uccisa dal violentatore, non sia stata così elevata da determinare una sindrome post-traumatica da stress cronica. Però sono molto più rari di quante donne vediamo che hanno avuto una sindrome post-traumatica da stress cronica dopo una lunga storia di violenze da parte del partner o dell'ex partner. Andiamo avanti. Lo stupro di gruppo è sicuramente una violenza molto umiliante per la donna, e soprattutto il dato che comunque è importante ricordare è che la donna sa perfettamente che nell'ambito di uno stupro di gruppo non è lei l'oggetto del desiderio, quindi non c'è nemmeno questa forma di desiderio, ma è una forma di dimostrazione di potenza da parte dei componenti del gruppo nei confronti degli altri componenti del gruppo. Insomma, è un po' come una lotta a livello animale per dimostrare chi è più forte. Andiamo avanti. Ancora avanti. Allora, lo stupro coniugale, come vi ho detto, ha difficoltà a riconoscerla perché fa parte dei doveri coniugali. Per doveri coniugali si intendono anche quelli all'interno di una relazione affettiva, sia che ci sia la convivenza, sia che non ci sia la convivenza. È sovente inserito in un contesto più generale di maltrattamento, è reiterato, quindi si ripete nel tempo e per cui ha effetti a lungo periodo decisamente più forti, e è culturalmente invece purtroppo considerato meno grave. Meno grave perché spesso gli stessi magistrati che devono giudicare all'interno di un maltrattamento, se c'è anche la violenza sessuale, ovviamente la pena è aggravata, ritengono che in fondo essere violentata dal proprio partner o ex partner sia meno pericoloso per la salute futura della donna che essere violentata da uno sconosciuto, o da un datore di lavoro, o da un conoscente occasionale, un amico. Andiamo avanti. Le
1: Dottoressa,
0: droghe dello stupro.
1: scusi se interrompo. Siccome l'audizione si deve concludere tra 2 minuti, non so
0: Ok, fatemi le
1: se...
0: domande e voi
1: No,
0: ve le
1: allora,
0: leggete.
1: tempo per fare le domande penso non ci sono, non ci siano perché abbiamo 2 minuti, quindi invito le colleghe e i colleghi poi a mandarci le domande scritte in modo che possiamo, se vuole, siccome c'erano tante altre slide, dire 2 o 3 i
0: No, no, ma
1: punti.
0: io ve le ho mandate. Il problema è che l'altra volta non riuscivo a mostrarvele,
1: Ah,
0: però
1: ok.
0: so benissimo che è molto difficile che uno si metta a guardare tutte le
1: Ok,
0: slide.
1: allora
0: Però, e poi,
1: sì, se
0: però
1: vuole.
0: non fa niente.
1: Sì.
0: Avevo capito che oggi era un'ora, mi scusi.
1: No, no, sono mezz'ora le audizioni. Se cortesemente vuole dare 2 o 3 spunti sul prosieguo di queste slide, dopo raccogliamo le
0: Allora,
1: domande
0: gli
1: delle
0: spunti che
1: colleghe.
0: vorrei dare sono fondamentalmente che cosa potete fare voi
1: Ecco,
0: ancora,
1: grazie.
0: visto che fate parte del Parlamento. Allora, io credo che non sia sufficiente dire che la formazione è obbligatoria all'interno delle strutture sanitarie se non la si rende realmente obbligatoria. Quindi dovrebbe entrare nei criteri di giudizio, di tutte le regioni, e quindi è compito della conferenza Stato-Regioni, ma è anche compito del Parlamento auspicarle essere rigide su questa parte, che la formazione obbligatoria deve essere una formazione obbligatoria continua, in modo che il problema della violenza sessuale, della violenza domestica rientri assolutamente tra le materie formative sia dei magistrati, sia delle forze dell'ordine, sia degli operatori sanitari. Due, ricordarsi sempre che una violenza sessuale su una minore ha un peso molto importante nello sviluppo di quella ragazza o di quella bambina. E una delle cose più importanti è ricordarsi che va riconosciuta la violenza sessuale compiuta all'interno della famiglia, anche se la ragazzina ritratta. Ricordiamoci che la maggioranza delle bambine e delle ragazzine tende a ritrattare anche dopo la denuncia. Non diamo sempre per scontato che i bambini dicano le bugie. Le bugie in realtà le possono dire, ma è difficile che le dicano su un argomento così importante. Purtroppo anche le madri sono spesso conniventi con i padri, non nel senso che vogliano la violenza sessuale del padre o del fratello, dello zio o del nonno nei confronti della figlia, ma perché il senso della famiglia è talmente forte che purtroppo lo stereotipo "i panni sporchi si lavano in famiglia" continua ad esistere. Nella nostra esperienza abbiamo visto casi disastrosi di ragazze che, dopo aver subito una violenza sessuale da parte di uno dei familiari, hanno poi reiterato comportamenti sessuali ad elevato rischio, compreso gravidanze indesiderate e ripetuti aborti volontari. Questa è solo una delle tante conseguenze. La seconda cosa che mi interessa riuscire a trasmettere è che se noi stessi abbiamo lo stereotipo che in qualche modo la donna quando dice no sta dicendo sì, purtroppo non riusciremo mai a formare correttamente le persone. Ultima parte, secondo me, è che è molto pericoloso non fare un'educazione alle relazioni, all'affettività ai bambini fin dall'asilo nido e dalla scuola materna. Il rispetto degli altri si insegna ai bambini molto piccoli. Non possiamo pensare che siano solo le famiglie a dare un'idea di quali sono i limiti nelle relazioni. Insegnare a bambini e bambine il significato del no o del sì è veramente importante e può essere fatto anche attraverso giochi che possono essere modulati a seconda dell'età del bambino. Noi stiamo iniziando a farlo e sono convinta che questa è la parte più importante. Quindi togliete pure la parola sessuale se questo vi crea problemi all'interno dell'educazione alle relazioni e all'affettività, ma vi prego, pensate seriamente se non è possibile mettere questa materia come obbligatoria sia per gli insegnanti sia per i genitori nei corsi di preparazione al parto, sia all'interno appunto della scuola. Se è una materia obbligatoria verrà fatta da tutti nello stesso identico modo e potremo finalmente forse avere una lotta più efficace a, posso dire, possiamo usare la parola patriarcato, ma non è solamente il patriarcato, è il fatto che ci sia un'idea di fondo che la forza dell'uomo è prevarica la forza della donna. Le donne sono forti, sanno essere resilienti, ma proprio perché sono resilienti perdono l'autostima e questa autostima è fondamentale per affermarsi nella vita, indipendentemente dal problema solamente nell'ambito di una relazione di coppia. Una donna senza autostima troverà difficilmente lavoro e questo è fondamentale. Ultimo, fate in modo che ci siano più fondi per i centri antiviolenza, ma non solo più fondi per tenere in piedi i centri antiviolenza, ma più fondi per fare in modo che si lavori veramente sul recupero dell'autostima e il recupero dell'autonomia economica e lavorativa.
1: Bene, ringraziamo la dottoressa Kusterman. Invito i colleghi e le colleghe andassi a vedere le slide e a inviare alla segreteria le eventuali domande. Grazie dottoressa anche per la disponibilità. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Minuti, vi proponiamo adesso un evento che si è tenuto nella giornata di ieri nella Sala Caduti di Nassiriya, la celebrazione per i 100 anni di Spaggiari, 100 anni di innovazione al servizio della scuola, su iniziativa della senatrice Giusy Versace. Buon ascolto.
4: Quindi buongiorno a tutti. Intanto io sono felice e onorata di ospitare oggi intanto la Spaggiari. Vi devo chiedervi un applauso perché è una realtà straordinaria che ha dato la possibilità di crescere, di innovare e di portare dei contributi importanti nel mondo della scuola. Io lavoro qui in Senato nella Commissione Settima, che è appunto cultura, sport, istruzione, ricerca scientifica e ovviamente, insomma, al di là di questo compleanno speciale, oggi ci tenevo perché, insomma, presenteremo pure uno studio, un lavoro rispetto all'utilizzo della I nella didattica e quindi nella scuola, ed è un tema molto sentito. In questa ora ci accompagnerà l'amico Andrea Del Monte, che è responsabile dei contenuti editoriali della Spaggiari. Quindi Andrea, benvenuto, grazie che mi fai questo regalo.
5: Curatore, responsabile
4: curatore dei contenuti editoriali. Tu sei responsabile di tante cose, anche del mio equilibrio personale, perché dovete sapere che Andrea Del Monte è anche editor della Mondadori, insomma, quindi segue tantissime pubblicazioni, tra cui anche, lo devo dire, pure il mio libro scritto 13 anni, 13 anni fa.
5: Con la testa e con il cuore si va ovunque.
4: Siamo arrivati anche qui in Senato, però visto che modererai l'incontro, lascio a te la parola per introdurre gli ospiti, che ringrazio tutti, anche l'amico Giovanni Russo, che è qui come capo segreteria, della sottosegretaria Frassinetti, che saluta, che non è potuto essere presente, quindi grazie per la tua presenza. Ti lascio la parola per introdurre gli ospiti e grazie per essere qui.
5: Grazie mille, senatrice. Io ho pochissimo da aggiungere a quello che lei ha appena detto, però presento gli ospiti che sono seduti al tavolo, partendo dalla postazione più a me vicina, Angela Mancarelli, che è l'amministratore delegato della fabbrica Società Benefit. Di fianco abbiamo Alice Lemmo, che è una professoressa associata dell'Università La Sapienza, che è esperta di insegnamento attraverso le nuove tecnologie. Poi abbiamo al centro, l'hai già presentato, Giovanni Russo, onorevole, e capo di gabinetto del sottosegretario all'istruzione emerito Frassinetti, la senatrice Giusy Versace. Poi c'è Nicola De Cesare, che è l'amministratore delegato di Spaggiari. Poi c'è, non mi ricordo mai se è Antonello Giannelli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presti. Io, ringraziando la senatrice Versace, perché dimostra con questo invito che le istituzioni sono desiderose e aperte al dialogo col mondo delle imprese e con le idee che le imprese portano avanti con il loro lavoro, chiedevo a Ludovica di mandare il primo video con una piccola presentazione dell'azienda che oggi festeggiamo.
6: In 100 anni abbiamo visto cambiare tanto. Le aule, gli strumenti, il modo di imparare. Ma una cosa, fin dal primo giorno, noi non l'abbiamo mai persa di vista. Il momento esatto in cui qualcuno, per la prima volta, impara. Sono passate generazioni, è cambiato l'inchiostro, è cambiato il mondo. Ma noi siamo rimasti accanto a chi insegna, a chi apprende, a chi accompagna. Perché la scuola per noi è sempre stata una comunità da tenere insieme. Il mondo poi si è aperto e noi lo abbiamo seguito, più veloci, più connessi, convinti che a contare al passo con la tecnologia siano sempre le persone. Perché una scuola non sono le sue mura, è il legame tra chi la vive, ovunque si trovi. Il mondo continuerà a cambiare e noi ci saremo come il primo giorno.

0: Benissimo, allora.
1: Spaggiari, dal 1926, al fianco della scuola.
0: Bene, oggi noi desideriamo festeggiare questi 100 anni facendo ovviamente festa, ma portando una riflessione su uno dei temi più caldi che sta attraversando, anzi che ha già preso molto piede nella comunità educante, che è ovviamente l'intelligenza artificiale vista dal punto degli insegnanti, e cioè come questa innovazione, che in realtà è una rivoluzione, quindi insomma, è un po' di più che una innovazione, può aiutare a insegnare meglio, a insegnare in modo consapevole e a liberare energie positive nel corpo docente. Su questo argomento chiedevo, a partire dalla massima autorità che abbiamo qua del governo, il capo della segreteria del sottosegretario Frassinetti, Giovanni Russo, cosa pensa il suo ministero di questo argomento e di quello che sta succedendo.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi porto il saluto del sottosegretario Frassinetti, che ha la delega per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica all'interno del Ministero dell'Istruzione, che purtroppo non è qui, ma è qui con il cuore, soprattutto perché è molto legata innanzitutto a Giusy Versace. Ci incontriamo molto spesso in tantissimi eventi e non potevo mancare, perché altrimenti avrei subito veramente delle ripercussioni bruttissime nella mia vita. Però io sono felice innanzitutto di incontrare e di essere qui con voi. La scuola, prima diceva il video, è una comunità, però in realtà è un po' di più, perché la comunità non è soltanto quella educante o quella discente, ma è poi circondata da tutta una serie di figure che si muovono intorno al mondo della scuola, anche dal punto di vista tecnico, e quindi vanno a formare insieme un grande ecosistema. E io sono sempre felice di vedere quando alcune parti di questo ecosistema poi si prendono cura della creatura che insieme contribuiscono a far crescere. Per cui l'iniziativa di questa mattina, dove Spaggiari, dopo 100 anni di attività, dove la parola d'ordine comincia ad essere quella della semplificazione con i registri con le alette, che sono una piccola innovazione che porta a grandi risultati, si preoccupa appunto di far camminare questa creatura che segue con tanto amore, appunto tale da commissionare un'indagine sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che sono un po' le nuove alette del futuro, ma che portano appunto poi anche a dei cambiamenti sostanziali. Io ho studiato con molta attenzione questo studio, non voglio spoilerare nulla, perché magari qualcun altro più, che magari ci ha lavorato sopra, vorrà parlarne in maniera più approfondita, però c'è una cosa che mi ha colpito tanto. Subito si sono individuati i vantaggi e subito gli svantaggi. Innanzitutto la semplificazione, la possibilità di personalizzare, e gli svantaggi l'omologazione, che è la grande, che è il grande mostro che la scuola deve andare a combattere, perché è chiaro che ogni persona è unica e irripetibile, ma come unica e irripetibile è anche la sua firma nel mondo, anche il suo modo di costruirsi e di crescersi, perché ricordiamocelo, non soltanto il docente e la famiglia servono a far crescere la persona, ma è anche la persona stessa che prende coscienza di sé e contribuisce ad autoeducarsi. Ed è per questo che la scuola italiana, il Ministero dell'Istruzione, ha raccolto questa sfida dell'intelligenza artificiale e lo sta facendo in maniera abbastanza impattante. Ha cominciato con 6 scuole in tutta Italia, dove ci sono stati dei progetti pilota per l'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale nelle scuole, e poi sono stati posti in essere, diciamo, quelli che sono i primi interventi più strutturati, come per esempio i 200 milioni di formazione per i docenti, l'intelligenza artificiale nel curriculum formativo, e soprattutto la cosa fondamentale, la possibilità appunto di implementare le materie STEM sulle quali il Ministero sta puntando tanto, soprattutto per riuscire a diminuire quello che è il cosiddetto gender gap all'interno delle materie STEM, utilizzando tutti questi termini inglesi bruttissimi, però per far comprendere quanto questa sia un'altra sfida fondamentale che la scuola deve raccogliere, e soprattutto una sfida che la scuola italiana deve vincere. E noi, quindi, senza voler togliere tempo a nessuno, c'è bisogno di un nuovo patto educativo con le famiglie, perché ricordiamoci che la scuola forma, ma la famiglia educa. Dobbiamo ritornare a dialogare con le famiglie, soprattutto all'indomani di queste tecnologie che si dicono disruptive, cioè così dirompenti da cambiare completamente il nostro approccio con la vita. Semplificazione sì, incremento delle capacità operative di ciascuna persona che utilizza l'intelligenza artificiale, senza mai tuttavia spegnere quella piccola fiammella che abbiamo dentro di noi e che ci fa essere così unici e irripetibili e appunto fautori della nostra vita e soprattutto creatori di qualcosa di così bello e più grande di noi da migliorare anche la vita degli altri. Grazie.
0: Grazie mille, onorevole. Sottolineo che sì, ha usato un paio di parole in inglese, ma ha usato parole molto belle come persona, comunità, quindi tutto questo è molto allineato con quello che Spaggiari porta avanti da 100 anni nel suo lavoro. A proposito di questo, volevo chiedere all'amministratore delegato Nicola De Cesare intanto festeggiare, di soffiare sulle candeline di questa torta, anche 100 candeline sono tante da spegnere. E poi volevo anche chiedergli cosa può fare un centenario rispetto a questa sfida del presente e del futuro.
3: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti per la partecipazione da qui e da remoto, ringrazio la senatrice Versace per l'ospitalità, il dottor Russo e anche Andrea per essere stato fautore di questo evento, di questo festeggiamento, o meglio un'occasione di riflessione. Quando ho pensato al mio intervento ho pensato a una frase che hanno presentato a mia figlia proprio in questi giorni che ha iniziato la scuola. Era una frase di un illustratore inglese, Charlie Maxey, che diceva una cosa, diceva, c'erano due personaggi che si parlavano tra di loro e diceva: guarda quanta strada ci abbiamo da fare, e l'altro rispondeva: ma guarda quanta strada abbiamo fatto. Beh, questo mi sembra il momento, il punto di riflessione fondamentale per descrivere il momento in cui si trova la Spaggiari. Spaggiari è nata nel 1926 con l'innovazione del registro con le alette. Da allora ha sempre accompagnato la scuola di ogni ordine e grado, configurandosi come un partner della scuola, stando al fianco della scuola e mai davanti alla scuola. Abbiamo introdotto il registro per facilitare i docenti e segreterie. Abbiamo accompagnato i vari nodi di innovazione della scuola, non dimentichiamo l'introduzione di internet, quindi quando si è digitalizzato noi eravamo lì, non dimentichiamo la pandemia nel 2020 quando le aule si svuotavano, noi eravamo lì e abbiamo fornito i nostri strumenti in forma gratuita prima alle scuole, le prime scuole, poi praticamente a tutta l'Italia per favorire appunto la didattica a distanza. Questo caratterizza proprio il DNA di Spaggiari, nel senso che la nostra essenza è proprio questa. L'abbiamo raccontata in un evento, alcuni di voi c'erano qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Labirinto dell'Amazona, dove abbiamo invitato i principali esponenti delle istituzioni, sia scolastiche che locali, per raccontare e festeggiare degnamente questo compleanno, che, come diceva Andrea, è un compleanno importante. Ma la cosa importante quando si festeggia un evento come i 100 anni non è tanto autocelebrarsi e guardare al passato, ma capire qual è il nostro ruolo nel futuro, cioè come cominciamo e come costruiamo il futuro. E sarà il destino. Oggi comunque siamo in un altro momento di di cambiamento. Noi abbiamo sempre considerato l'adottare la tecnologia non una moda, abbiamo sempre considerato che l'innovazione per noi è stata sempre una domanda: qual è il valore che porta ai nostri partner, qual è il valore che porta alla scuola? Riduce il tempo, migliora l'efficacia, riduce gli sprechi, e solo quando queste domande avevano una risposta positiva procedevamo insieme alla scuola, ascoltando la scuola, ad adottare quella tecnologia. Ed è esattamente con lo stesso metodo con cui ci stiamo ponendo oggi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale se ne parla da tutte le parti, lo vedremo appunto che ha vari aspetti e diversi approcci con cui può entrare nella scuola. Ma prima di andare avanti dobbiamo capire dove siamo. E questo è il motivo per cui siamo stati promotori di questa iniziativa, di questa appunto analisi, perché solo ascoltando l'opinione, nel nostro caso dei docenti, ma anche leggendo l'opinione degli studenti che è stata presentata qualche giorno fa a cura di Indire, solo così noi possiamo disegnare un futuro per l'intelligenza artificiale nella scuola che abbia un senso e che non sia solo una moda. Quindi questo lo facciamo perché ci caratterizza nel nostro modo di lavorare, ma ci sono dei punti fermi su cui noi non possiamo transigere ogni volta che adottiamo una nuova tecnologia, e nello specifico soprattutto per tecnologie così impattanti come l'intelligenza artificiale. Primo fra tutti, l'intelligenza artificiale deve lavorare per la scuola e non il contrario, nel senso che il punto di partenza non è la tecnologia, non è quello che sa fare Claude o quello che sanno fare i diversi algoritmi. Il punto di partenza è quello che serve. Cosa serve ai segretari? Cosa serve ai docenti? Per renderli più efficienti, non per sostituirli. Perché l'altra cosa è, noi riteniamo che queste tecnologie da sole non vadano da nessuna parte. Queste tecnologie nelle mani di professionisti come i docenti, come il personale amministrativo, possono fare cose magiche, ed è lì che noi dobbiamo declinare la nostra tecnologia su casi concreti. E l'ultimo punto, ci sono dei punti fermi su cui noi non possiamo transigere. Prima di tutto la sicurezza dei dati. Sicurezza dei dati, trasparenza degli algoritmi, protezione dei dati degli studenti. Abbiamo steso un manifesto AI nella nostra azienda in cui il primo cardine è: non utilizzeremo mai, e qua lo sottoscrivo, non utilizzeremo mai i dati degli studenti per profilare o per determinare, migliorare i nostri algoritmi. Noi di dati di studenti ne abbiamo tanti, ma sono sacri e non possono essere utilizzati. Questo è un cardine su cui come azienda non possiamo transigere. Quindi quello che dicevo, vogliamo essere considerati un partner affidabile, non solo per la qualità tecnica delle soluzioni, ma per la responsabilità con cui noi offriamo queste soluzioni e le proponiamo al mondo della scuola. Ed è di questo appunto che parleremo oggi, di cui parleremo oggi appunto con i diversi esperti che mi accompagnano a questo tavolo. Quindi per me questo è un momento di celebrazione, ma anche un momento di confronto che spero non venga visto come una vetrina, ma più come un momento, un punto di riflessione, un momento di inizio di un lavoro che ci porterà nei prossimi anni inevitabilmente ad avere queste tecnologie nel mondo della scuola. Di nuovo, l'approccio è sempre lo stesso, insieme alla scuola e non, diciamo, al suo posto. Quindi, 100 anni fa si partiva dai registri, dalle pagelle, dagli stampati, oggi parliamo di algoritmi, di personalizzazione, di dati. Gli strumenti cambiano, ma la nostra missione non cambia: continuare a preparare il futuro della scuola. Buon lavoro a tutti, grazie.
0: Grazie De Cesare, di nuovo auguri di buon compleanno. E
3: spero non siano i miei 100 anni.
0: E penso che con queste premesse festeggeranno i 200 anni fra 100 anni nel 2126. E a questo punto io entrerei nello specifico, nel merito, chiedendo ad Angela Mencarelli, che è l'amministratore delegato della fabbrica Società Benefit, che ci presenta questa ricerca proprietaria inedita. Quindi noi oggi presentiamo uno studio per la prima volta e lo diffondiamo urbi et orbi. Il titolo della ricerca è Insegnanti e intelligenza artificiale, opportunità e timori. Abbiamo la dottoressa Biancarelli ha una serie di slide che commenterà e quindi potete vederle anche nel maxi schermo alle spalle dei relatori. Prego.
4: Buongiorno, buongiorno e grazie anche da parte mia. Questa ricerca, come dicevamo, è promossa da Spaggiari, dalla Fabbrica e dall'Associazione Nazionale dei Presidi e nasce appunto con l'obiettivo di comprendere come gli insegnanti stanno vivendo la trasformazione in atto e di rilevare quelle che sono le percezioni, le opportunità e le criticità. Prima di entrare in risultati, penso sia utile capire chi ci ha risposto. Quindi si tratta di un campione autoselezionato di circa 1300 docenti, quindi il 40% dei docenti proviene dalla scuola secondaria di secondo grado, il 34% dalla primaria, il 26% dalla secondaria di primo grado. Un dato peraltro che trovo particolarmente interessante riguarda l'esperienza di questi docenti, perché il 47% insegna da più di 20 anni e un altro 29 da un periodo compreso tra gli 11 e i 20 anni, quindi più di tre quarti del campione ha oltre 10 anni di esperienza e questo dato da un lato è coerente con quelle che sono le caratteristiche del corpo docente italiano, perché secondo i dati OCSE in Italia la media degli insegnanti è circa 48 anni, dall'altro lato però ci dice che l'intelligenza artificiale non è in questo momento un fenomeno che magari riguarda solo una piccola avanguardia di docenti particolarmente digitalizzati, riguarda tutti. Veniamo quindi all'utilizzo. In questo caso il dato è molto netto, quindi il 22% utilizza l'intelligenza artificiale quotidianamente, 36% più volte alla settimana, un 14% una volta alla settimana. Quindi sostanzialmente il 72% lo utilizza almeno una volta alla settimana. Solo il 6% afferma di non utilizzarla mai. Quindi è un fatto, possiamo in qualche modo considerare superata la fase in cui l'intelligenza artificiale è un fenomeno da osservare in prospettiva, è già entrata nella quotidianità professionale dei docenti. Vediamo quindi come viene utilizzata. Il 23% degli utilizzi riguarda ricerca di informazione e approfondimento, quindi seguono lo sviluppo di attività didattiche, preparazioni di test e di verifiche, entrambi al 16%, poi c'è la progettazione delle lezioni, 15%, analisi e sintesi il 12%, poi abbiamo un 5% con brainstorming e confronto delle idee. L'intelligenza artificiale viene quindi utilizzata soprattutto come uno strumento molto pragmatico, molto operativo, cercare, preparare, produrre, sintetizzare, organizzare, ed è sostanzialmente molto comprensibile, no? Perché sono le funzioni nelle quali c'è un vantaggio che è immediato, che è percepibile, rendere semplicemente più rapide le attività che i docenti già svolgevano prima. Anche il tipo di strumenti utilizzati ci dà una certa visione, perché il 57% utilizza assistenti conversionali generalisti, quindi ChatGPT, Gemini, Copilot piuttosto che Claude, mentre invece il 20% utilizza generatori di immagini, l'11% strumenti dedicati alla didattica, l'8 strumenti poi per presentazioni piuttosto che video. Ma c'è poi un altro dato particolarmente interessante, ovvero il 96% degli intervistati utilizza solo funzioni gratuite, quindi questo significa che l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella scuola sta avvenendo attraverso strumenti generalisti che sono immediatamente accessibili e scelti in maniera autonoma dai docenti, ed è un dato che dovrebbe far riflettere rispetto all'equità e alla sicurezza, alla qualità degli strumenti che sono messi a disposizione della comunità scolastica oggi. Abbiamo quindi cercato di capire come i docenti si sentono in qualche maniera di fronte all'intelligenza artificiale. Il 31% si sente più sicuro, il 28% dichiara di sentirsi più competente. Accanto a questo ovviamente troviamo qualche sentimento di preoccupazione e in misura minore sentimenti di minor competenza, minor sicurezza o autorevolezza. Quindi da un lato più sicuri e più competenti, dall'altro ovviamente più preoccupati. Questa è una compresenza che non va letta come una contraddizione, perché al contrario è il segnale di una comunità professionale che riconosce il potenziale dello strumento, ma contemporaneamente si interroga sulle sue implicazioni. Ed è probabilmente l'atteggiamento più sano che si possa avere verso una tecnologia così potente, così trasformativa. Chiedendo poi quale vantaggio abbiano riscontrato nella concretezza, emerge un dato molto forte, perché sostanzialmente il 47% indica il risparmio di tempo. Seguono personalizzazione, creatività, coinvolgimento e qualità del lavoro. Quindi il risparmio di tempo può sembrare un beneficio semplicemente organizzativo, ma in realtà è un'opportunità.

nell'accompagnamento degli studenti quotidianamente. A proposito di studenti, il 34% dei docenti dichiara di non utilizzare direttamente l'intelligenza artificiale con gli studenti. E quando viene portata in classe, gli utilizzi principali riguardano la creatività al 22%, l'inclusione e la personalizzazione ancora al 22%. L'11% la utilizza come una sorta di tutor specializzato, un altro 11% la utilizza quasi come oggetto stesso dell'indagine, magari per parlare di etica, di netiquette. Quindi in qualche modo emerge una sorta di doppia velocità, perché l'intelligenza artificiale è già molto presente dietro la didattica, nel lavoro del docente, però è meno consolidata dentro la relazione didattica con lo studente, ed è proprio qui che si apre una sfida interessante per i prossimi anni, cioè esplorare ciò che l'intelligenza artificiale può consentire di fare in modo diverso, quindi il suo potere trasformativo. E questo ovviamente comporta ripensare alcune dinamiche dell'apprendimento e dell'insegnamento per utilizzare l'intelligenza artificiale non al posto delle capacità cognitive, ma per esercitarle in qualche modo a un livello più alto. Questa sfida non è ovviamente una sfida banale e sicuramente preoccupa i docenti. Infatti, vediamo il dato sulla formazione, devo tornare indietro forse. Le criticità, ecco, no, si era investita questa parte. Quindi tra le criticità, al primo posto troviamo l'omologazione della produzione degli studenti e quindi la perdita di creatività con il 26%. Poi seguono risposte non affidabili al 22%, mancanza di formazione e privacy al 16%. Poi abbiamo il 6% con bias algoritmici e scarsa conoscenza di quelle che sono le linee guida ministeriali. Quindi è particolarmente significativo che la principale preoccupazione dei docenti riguarda proprio gli studenti in qualche maniera, quindi non il funzionamento della tecnologia, ma proprio cosa succede allo studente. Questo perché di fatto la sfida dell'intelligenza artificiale è prima di tutto educativa, non tecnologica, quindi non si tratta di insegnare a utilizzare bene uno strumento, ma di costruire delle modalità di utilizzo dello studente, mettendo sempre al centro quindi il pensiero, l'autonomia, la creatività dello studente. Ed è proprio qui che il ruolo del docente diventa decisivo, e qui arriviamo a un dato che è centrale rispetto alla ricerca, che però ecco è questo, perché il 67% dei docenti dichiara di aver imparato a utilizzare l'intelligenza artificiale da autodidatta. Quindi la formazione istituzionale riguarda solo il 20%, quella autofinanziata il 7%, poi abbiamo un 4% di confronto con i colleghi. Questo 67% può essere anche visto come un dato positivo, no? Perché ci racconta di una comunità di docenti che è molto curiosa, disponibile a sperimentare, capace di mettersi in gioco di fronte a una trasformazione così rapida, ma ci dice allo stesso tempo che la diffusione dell'intelligenza artificiale sta procedendo molto rapidamente, e quindi più rapidamente rispetto alla costruzione di una cultura condivisa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale stessa. Quindi io vorrei chiudere con
cosa ci hanno detto i docenti, le parole dei docenti nella ricerca che poi troverete all'interno della cartella. Ci sono tantissime riflessioni che hanno fatto i docenti, le leggerete proprio con le loro parole. Oggi io ne leggo

0: una che mi piace molto e dice: il mio valore professionale non sarà più misurato sulla quantità di programmi svolti, ma sulla capacità di orchestrare percorsi formativi complessi e personalizzati. Qui questa frase l'ho scelta perché mi piace molto il verbo orchestrare. Orchestrare descrive molto bene una delle evoluzioni possibili, forse necessarie, del ruolo del docente, perché in un mondo in cui l'accesso all'informazione, la produzione dei contenuti è diventata sempre più semplice, il docente in questo modo non perde la centralità, cambia la natura della sua centralità. Ho qualche conclusione?
1: Certo, anzi.
0: Giusto per arrivare
1: sono a tre, secondo me,
0: a una fase di sintesi finale, cioè come dire, quello che abbiamo detto fino adesso è che l'intelligenza artificiale è già una componente a tutti gli effetti del sistema educativo, e qui non si tratta di discutere della sua presenza, no? Quello di cui possiamo e dobbiamo discutere è la qualità della sua presenza. L'altro punto è che esiste una distanza tra quella che è l'adozione individuale del singolo docente, quindi, è invece l'integrazione educativa. Quindi i docenti stanno sperimentando molto l'utilizzo con gli studenti, però, e quindi la costruzione di modelli didattici condivisi è ancora un terreno da esplorare. La terza area è che la formazione è chiaramente decisiva, una formazione che, come dicevamo prima, non deve essere una formazione tecnologica, ma una formazione educativa, metodologica, critica, capace di tradurre quello che è il potenziale dell'intelligenza artificiale in nuove opportunità di apprendimento. E credo che queste tre indicazioni in qualche modo definiscono una responsabilità condivisa delle istituzioni, perché contiamo sulle istituzioni perché costruiscano delle cornici, degli indirizzi, delle condizioni anche di equità e sicurezza della scuola e dei dirigenti che hanno come dire, il compito di trasformare queste cornici in cultura organizzativa, e poi ovviamente dei docenti che restano i protagonisti insostituibili di quella che è la mediazione educativa.
2: Scusa Andrea, posso intervenire? Sì, così facciamo, sì, insomma, anche una chiacchierata tra amici, no? Avendo poi poco tempo non voglio togliere tempo agli altri interventi, perché questo studio è molto utile e comunque ci dà un'indicazione, di fatto ci conferma cose che noi in parte già sapevamo. Certo. E secondo me il dramma, tra virgolette, io lo definisco dramma o comunque un campanello d'allarme, vede due aspetti, uno sui docenti e uno sugli studenti. I docenti non sono adeguatamente formati, cioè se loro stessi da autodidatti sperimentano delle cose, no? Poi l'AI, diamogli anche un nome, tipo, no? AI che vuol dire? Cioè ci sono, no, le chat tipo ChatGPT, queste robe qui che spesso purtroppo sbagliano, che sono, cioè secondo me, e qui poi magari ci ha dato lo spunto per aprire nuovi temi, per organizzare un nuovo convegno dove anche con il ministero, con l'amico Giovanni Russo, ma anche con la sottosegretaria Frassinetti e col ministro possiamo pure approfondire, serve più formazione per questi docenti, ma soprattutto nell'ottica che l'AI deve essere un supporto, cioè l'intelligenza artificiale impropriamente chiamata intelligenza non deve andare a sostituire quella umana, ma deve essere un supporto. Il rischio è, mi chiedo, faccio una domanda, non è che poi noi diventiamo schiavi di questa cosa e sbagliando trasferiamo invece agli studenti delle, come dire, dei percorsi più semplici apparentemente, ma che limitano in realtà poi pure la loro creatività. Cioè io quasi rimpiango quando ci davano le ricerche da fare con le vecchie enciclopedie, oggi con un click sai tutto, che bene da un lato, però dall'altro occhio, cioè io ogni tanto quando faccio le ricerche, perché per velocizzare anch'io la utilizzo, però se tu la interroghi nel modo sbagliato lei ti dà le informazioni sbagliate, e una volta volutamente l'ho interrogata su di me.
1: Ah.
2: Gli ho chiesto chi è Giusy Versace, dammi due informazioni, la devo incontrare a breve. Cioè, mi ha tirato fuori delle cose, da un lato sicuramente basate realisticamente su cose effettive, e dall'altro di fantasia. E quindi forse è giunto il momento, alla luce del fatto che ce l'abbiamo già nelle nostre vite, che ci interroghiamo e che proviamo a mettere in campo degli strumenti che consentono anche alla scuola e ai docenti di essere seriamente e veramente formati. Volevo buttare lì la domanda anche per dare spunto ai prossimi interventi.
1: Ringrazio, infatti era la domanda che io volevo fare, anzi che
2: faccio l'ho bruciata
1: al Presidente Giannelli, ripartendo dal dato del 67%, e cioè, Presidente, a parte il fatto che ANP ha partecipato, è una dei tre player della ricerca, quel 67% lì, cioè il professore autodidatta, come la risolviamo, come la abbassiamo dal suo punto di vista?
3: Buongiorno a tutti, dicevo, ringrazio anch'io il Senato della Repubblica, in particolare la senatrice Versace per l'ospitalità. È chiaro che l'occasione è molto importante, 100 anni di un'azienda non sono un aspetto marginale. Per entrare subito nel vivo della domanda, noi sappiamo bene, lo sappiamo da sempre, che esiste una considerevole, una consistente percentuale di docenti che svolgono il loro lavoro, diciamo, con spirito da missionario, diciamo così. Questo va al loro onore e andrebbero ringraziati ogni giorno. Però questo ci deve anche far riflettere sul fatto che in realtà l'aggiornamento dei docenti dovrebbe essere una risorsa da potenziare, dovrebbe essere anzi uno strumento al quale dedicare ben più risorse di quello che facciamo. L'intelligenza artificiale ce ne dà l'occasione, è un tema di grandissima attualità, però naturalmente non è certo il primo sul quale possiamo fare questa considerazione. Peraltro sentivo prima una riflessione che mi fa pensare che all'intelligenza artificiale, ancor più che ad altre materie, ad altre innovazioni, si possa applicare veramente come un caso da manuale la ricerca di Bauman sulla liquidità delle competenze. Lui parlava appunto di competenze liquide. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo sviluppo delle competenze, lo sviluppo scientifico-tecnologico è talmente veloce e accelera sempre più da mandare obsolete quelle esistenti. Quindi Bauman cosa diceva? Diceva sostanzialmente che non si riesce ad acquisire la padronanza di una competenza, che già ne esce un'altra e bisogna dedicarsi a quell'altra. Tutti noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Adesso, non so, io parlo di me, l'utilizzo di Excel, quante volte ho imparato, ricordo il Borland 4, insomma, quando insegnavo queste cose ai miei studenti, quindi non si faceva in tempo a imparare tutto quello che potesse fare una certa versione che usciva quella nuova, e così via. Con l'intelligenza artificiale direi che questo fenomeno è amplificato al massimo, perché abbiamo addirittura nuovi modelli e nuove versioni che escono con rapidità incredibile. Siamo passati, non so, ChatGPT, senza voler fare pubblicità a nessuno, tanto se la fanno da soli, siamo passati dal 5.5 al 5.6 al 6 con una velocità travolgente. Io lo utilizzo onestamente per molte attività, non vi nascondo, anche in campo fisico-matematico, io sono un fisico, e diciamo io sono esterrefatto dal potenziamento di questi modelli man mano che si va avanti. I nuovi modelli fanno cose che i primi non riescono a capire, e anzi i primi guardano agli ultimi e dicono sì sì, fallo fare a lui perché lui su queste cose è più bravo. È veramente stupefacente. Quindi, per tornare alla domanda e alla risposta, io penso che il tema della riforma della formazione dei docenti sia fondamentale. Poi, poiché siamo anche sindacalisti e siamo il primo sindacato dell'area dei dirigenti, voglio dire che bisognerebbe apportare, a mio avviso, una modifica al contratto collettivo di comparto dell'area dei docenti, perché c'è una limitazione troppo, diciamo, forte sulle ore di aggiornamento annuale, attualmente 80, che comprendono però le ore di svolgimento degli organi collegiali. In realtà 80 era già il limite precedente sugli organi collegiali, prima che si dicesse che dovevano comprendere anche le ore di aggiornamento. Ora è chiaro che se vogliamo dei docenti aggiornati, con 80 ore all'anno non andiamo lontano. Quindi io, come dire, ogni volta reitero il mio invito al Ministero, al Governo e all'ARA, affinché nel prossimo, diciamo, contratto, nel prossimo CCNL, si riveda al rialzo anche di 10-20 ore questo limite. Naturalmente, fermo restando, e condivido, scusatemi se è un po' al di fuori del contesto, l'osservazione per cui i docenti sono pagati poco e andrebbero pagati di più, ma questo è preciso.
1: Benissimo. Io ringrazio il Presidente, volevo segnalarvi e salutare l'onorevole Mollicone, che si è collegato dalla Camera, è il Presidente della Commissione Cultura, Sport e Istruzione della Camera. Grazie per essere con noi anche se da remoto. Ora però, prima di sentire il Presidente, chiedevo alla professoressa Lemmo di raccontarci cosa fanno gli insegnanti che sanno utilizzare in modo consapevole l'intelligenza artificiale nel loro mestiere.
4: Grazie Andrea, grazie a tutti. Non voglio dedicare troppo tempo ai ringraziamenti, ma chiaramente mi accodo ai colleghi nel ringraziare tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Allora, io vorrei riprendere un pochino le domande un po' provocatorie e stimolanti della senatrice, proprio rispetto al fatto di capire qual è il valore aggiunto che porta. Allora, da diversi anni si parla di prodotti e processi, questo però non funziona, quindi cercherò di andare a braccio. Mi dispiace perché, vabbè, posso parlare a braccio senza alcun tipo di problema, così non dedichiamo troppo tempo a questo impasse. Cosa significa portarle effettivamente in classe? L'indagine che abbiamo visto, però ho perso il telecomando.
5: No, guarda che te l'ha cambiato.
4: Adesso no, avanti, devo andare avanti perché il tempo purtroppo è molto poco. Allora, è da tantissimo che parliamo di processi e quindi di passare da quelli che sono i prodotti ai processi. Perché mi riallaccio a quello che è successo durante il lockdown? Wow, che meraviglia! Perché lì ci siamo resi conto che dovevamo andare oltre un insegnamento apprendimento riproduttivo per cercare di incentivare un insegnamento apprendimento produttivo. Quindi passare da quello che prima ci bastava osservare per vedere i prodotti dei nostri studenti a quello che un tempo restava nascosto e che adesso invece deve emergere, perché tutto quello che osservavamo lo può fare la macchina. Perdonatemi, io la chiamo macchina perché da matematica è una mia definizione di intelligenza e faccio fatica a chiamarla intelligenza artificiale generativa. Quindi focalizzarsi sulle scelte compiute, sulle alternative, i tentativi che vengono sviluppati. Chiaramente è vero che c'è urgenza di formazione, perché il fatto che gli insegnanti usino questi strumenti come autodidatti impone che ci muoviamo. Il Ministero in realtà si sta muovendo, perché con il nuovo curriculum e le revisioni del primo ciclo e del secondo ciclo c'è anche un movimento di formazione, ma ci sono tante associazioni, io in particolare rappresento l'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica, che in sinergia con altre associazioni stanno mandando avanti dei progetti di ricerca e formazione. Però vorrei entrare un pochino nel vivo citando alcuni dei lavori che la nostra comunità di ricerca sta mandando avanti effettivamente nelle classi. Il primo è un lavoro molto semplice che si può fare con gli studenti, che è proposto da diversi anni da Domingo Paola dell'Università di Genova, cioè quello di interrogare la macchina, chiedendo alla macchina di introdurre un'idea, un concetto e porsi delle domande critiche, proprio perché il lavoro che dobbiamo fare in classe come insegnanti è quello di lavorare sulla metacognizione più che sulla riproduzione di fatti e il raccontare dei fatti. Queste sono le stesse domande in realtà che si pone un insegnante quando osserva i propri studenti, quindi perché non condividerle con gli studenti e dare agli studenti l'opportunità di farsi le stesse domande davanti alla macchina, che quindi non crea neanche il disagio di dire a una persona non devo essere critico, ma ci si può anche liberare. Perdonatemi se il mio esempio è di matematica, ma devo cercare di entrare nel mio ramo di expertise, perché per fare questo lavoro chiaramente è lì che gioca la competenza del docente. Chiedere a un'intelligenza artificiale qualunque cosa sia un trapezio. È già un punto interessante da discutere in classe, perché quanta roba tira fuori a una semplice domanda? Io ho chiesto una definizione, mi dà un sacco di informazioni, sono sufficienti? Sono necessarie? Tra l'altro le informazioni le dà solo in forma scritta, non rappresenta il disegno, ve l'ho aggiunto io magari per fare un piccolo refresh sul trapezio. E quindi chiedere agli studenti come potremmo arricchirla, che cos'è superfluo, che cosa non lo è. E una cosa mi ha fatto un po' specie, perché in autonomia la macchina ti dà anche le varie definizioni di trapezi particolari e parla del trapezio isoscele come del trapezio con due lati obliqui uguali. E allora con gli studenti ci si potrebbe chiedere, ma parallelogramma che ha almeno due lati paralleli, di cui due sono congruenti, è un trapezio isoscele? E qui la macchina comincia a entrare in contraddizione. E quindi, e tra l'altro uso una parola che per noi matematici simili ha un significato completamente diverso. E quindi vedete quanta matematica si può fare proiettando semplicemente la LIM una botta e risposta che si può avere rispetto a un contenuto. E quindi poi chiedere a casa loro di rielaborare queste riflessioni. Ma un aspetto molto importante da fare dopo questo è dare in mano agli studenti la macchina. Però la macchina così com'è è difficile da dare in mano, bisogna cercare di personalizzarla. E qui c'è una ricerca fatta all'Università Sapienza di Roma da Annalisa Cusi e Francesco Contel, che ha proprio cercato di costruire delle istruzioni per educare la macchina in modo tale che si comporti in un certo modo, cioè costruire un chatbot. Queste sono le istruzioni che non vi sto a leggere, chi sarà interessato potrà andare a guardare i lavori in bibliografia. Costruire un chatbot è la cosa più banale del mondo. Clicco sui tre puntini, su GPT, crea, è finito tutto, e do le istruzioni al chatbot ed ecco che la macchina cambia completamente, perché guardate che cosa fa, sempre se funziona. Smette di sbrodolare informazioni, invece di dare risposte pone delle domande, quindi stimola gli studenti a lavorare su un vero problema, perché noi a scuola facciamo fatica a dare veri problemi. Se guardate i libri di testo, i problemi sono esercizi tutti uguali in cui cambiano semplicemente i dati. Perché non glieli diamo? Perché serve un controllo metacognitivo importante. Io non posso dare in autonomia a uno studente un problema vero, ma se c'è un chatbot istruito come tutor che gli pone delle domande, gli fa valutare le ipotesi, gli fa confrontare le cose, allora il gioco cambia. E qui la macchina, senza bisogno di alcuna
2: professoressa, scusi se si avvicina al microfono perché mi segnalano che da remoto non si sente bene, quindi deve cercare di stare vicino.
4: Ah, ma io ho finito, avevo poco tempo, non ne voglio rubare al dibattito, alla discussione. Quindi io vi ringrazio e spero che queste due piccole semplici idee abbiano potuto dare stimolo anche nelle altre discipline su come effettivamente in classe ci voglia poco per poterlo portare. Grazie.
1: Grazie professoressa. Tra l'altro io sono stato rimandato in matematica, ma credo che se avessi avuto lei come professoressa avrei portato a casa sicuramente il 6.
2: Anch'io, se avessi avuto lei come docente forse avrei avuto la media del 9 invece.
1: E al netto di questa battuta abbiamo chiesto proprio alla professoressa di venire qui e di farci vedere come lavora un insegnante addestrato ad addestrare la macchina, insomma.
4: Si può addestrare
1: a usarla nel modo corretto. Io volevo, visto che il tempo è finito, volevo chiedere al presidente Mollicone, che credo sia ancora
2: è collegato ma hanno problemi di audio, quindi non so. Eccolo, grazie per essersi
1: presidente.
2: Collegato.
1: E non so se è riuscito a seguire un po' questo incontro, però sostanzialmente noi stiamo celebrando i 100 anni di Spaggiari, un'azienda storica che è sempre stata al fianco della crescita della scuola, e abbiamo presentato una ricerca proprietaria in cui abbiamo ragionato sulle opportunità e i timori dell'intelligenza artificiale per gli insegnanti.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere il saluto istituzionale al gruppo Spaggiari di Parma per questo traguardo di 100 anni di attività al servizio delle istituzioni scolastiche. Saluto la senatrice amica Giusy Versace per l'organizzazione di questa preziosa occasione di confronto, e Giovanni Russo, capo segreteria del sottosegretario Frassinetti, e ovviamente tutti i presenti. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei contesti didattici e amministrativi della scuola non costituisce un'ipotesi teorica proiettata nel futuro, ma una realtà operativa consolidata nelle prassi quotidiane di insegnamento e di erogazione dei servizi. La presenza capillare di piattaforme di gestione digitale, quale l'ecosistema Classe Viva del gruppo Spaggiari, dimostra come l'infrastruttura informatica della scuola italiana gestisca già un volume primario di dati ed eroghi funzioni avanzate a supporto di docenti, famiglie e studenti. In questo quadro, la funzione dell'organo legislativo e dell'esecutivo consiste nel indirizzare e governare l'adozione delle tecnologie algoritmiche, evitando derive puramente tecnodeterministiche o di contro chiusure anacronistiche di luddismo digitale. L'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale infatti deve rispondere a parametri rigorosi di trasparenza, interoperabilità, sicurezza del dato e in particolare a una perimetrazione chiara della responsabilità educativa. I dati presentati nella ricerca condotta in occasione del centenario di Spaggiari confermano un elemento centrale. La transizione digitale non necessita soltanto di infrastrutture tecnologiche, ma di una solida architettura metodologica e di una regolamentazione chiara. I docenti italiani non esprimono quindi un rifiuto pregiudiziale verso l'IA, bensì un'esigenza strutturata di formazione continua, indirizzo operativo e standard di tutela etica e giuridica. I sistemi algoritmici applicati alla didattica devono operare pertanto secondo il principio dell'integrazione strumentale. L'IA generativa e i modelli di analisi predittiva offrono opportunità rilevanti e uniche nella personalizzazione dei piani didattici personalizzati, nel supporto agli alunni con bisogni educativi speciali e nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro amministrativi dei dirigenti e delle segreterie scolastiche. Tuttavia, l'autonomia valutativa, la relazione pedagogica e la funzione direttiva rimangono prerogative esclusive ed insostituibili dell'essere umano. E per supportare questo processo con rigore tecnico ed efficacia finanziaria, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, grazie al lavoro del Ministro Valditara e del Sottosegretario Frassinetti, ha attivato linee di intervento precise sul piano degli investimenti e della sperimentazione. Attraverso proprio il decreto ministeriale 219 del 2025 sono stati, come sicuramente avrete ricordato, destinati 100 milioni di euro a circa 2100 istituzioni scolastiche per la costituzione di snodi formativi sull'IA, con il vincolo normativo di destinare almeno il 50% delle risorse a laboratori sul campo e attività di applicazione pratica guidata per gli studenti, oltre alla formazione specialistica del personale docente. È stato quindi avviato un canale di finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro focalizzato sullo sviluppo di software e tutor virtuali per l'apprendimento personalizzato e il contrasto alla dispersione scolastica, sottoposto al monitoraggio scientifico dell'Invalsi per la misurazione oggettiva dell'impatto sugli apprendimenti. Tali misure si integrano con la cornice di finanziamento europea della missione 4 del PNRR, che vede 1 miliardo e 100 di euro per il potenziamento delle competenze STEM e digitali, a cui si affianca, da un punto di vista culturale e di sensibilizzazione, l'istituzione della settimana delle materie STEM portata avanti dal collega Schifone e dal sottoscritto, e 2,100 miliardi di euro nell'ambito del piano scuola 4.0 per la trasformazione degli ambienti di apprendimento dei laboratori. La convergenza quindi tra l'azione del Parlamento, l'operato del Governo, la ricerca accademica e la capacità industriale degli operatori del settore tecnologico editoriale rappresenta il presupposto indispensabile per costruire un modello italiano di sovranità digitale e di innovazione scolastica. L'impegno della settima Commissione Istruzione, Scienza e Ricerca della Camera proseguirà nell'assicurare che la produzione normativa, le risorse stanziate e le linee di indirizzo garantiscano la piena sicurezza dei dati dei minori, l'aggiornamento costante delle competenze del personale e l'innalzamento della qualità complessiva del sistema nazionale di fruizione e di istruzione e formazione. Ringrazio gli organizzatori e auguro a tutti i partecipanti una felice conclusione dei lavori.
1: Grazie Presidente.
2: Grazie Federico, grazie mille.
5: Grazie.
2: Tra l'altro, caro Andrea Del Monte, lasciami dire che c'è una piena sinergia e collaborazione tra la Commissione Settima della Camera e del Senato, quindi il lavoro parlamentare è sempre attento su questo, ma abbiamo una valida spalla pure nel Ministero, che comunque in effetti, come ha detto il collega, sono stati stanziati dei fondi importanti per i docenti, per la tecnologia. Però Giovanni, tu hai i dati sotto mano, ti lascerei la parola E permettimi pure di dire soltanto una cosa, insomma, da questo microfono lo trovo doveroso pure una solidarietà speciale al ministro Valditara, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche delle minacce pesanti, proiettili dentro una busta, lettere minatorie.
5: Mi unisco alla solidarietà della,
2: quindi a nome insieme mandiamo la solidarietà al ministro e gli diciamo di andare avanti, siamo accanto a lui, perché comunque spesso anche per imporre dei cambiamenti, delle innovazioni, delle migliorie vanno fatte delle scelte che non sempre accontentano tutti, ma non è certamente questo il modo migliore anche per protestare, seppure siamo in un paese libero. Quindi insomma, piena solidarietà da tutti noi. Quindi grazie Federico, lascio la parola a Giovanni che aveva dei dati da aggiungere.
6: Sì, giusto per ribadire, anche per tranquillizzare, a proposito della formazione dei docenti sull'intelligenza artificiale, ribadisco che, come dicevo prima, sono stati stanziati 200 milioni di euro, 100 milioni per la formazione diretta dei docenti e 100 milioni di euro per l'esplorazione, diciamo, di quelle che sono le piattaforme di intelligenza artificiale e quali sono i rischi connessi all'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale, da trasferire ovviamente poi ai ragazzi. E per la motivazione anche dei docenti, noi ricordiamo che il comparto scuola è stato interessato a 3 rinnovi contrattuali in una sola legislatura, che diciamo è un po' un record se andiamo a vedere le serie storiche, chiamiamole così, di quelli che sono stati i rinnovi contrattuali. Ovviamente il comparto scuola, che è strategico ed è fondamentale per l'educazione delle nuove generazioni e che quindi è fondamentale per il Paese, avrebbe bisogno di un ulteriore contributo ancora. Si può sempre fare di meglio, però quello che abbiamo fatto in questa legislatura, devo dire la verità, è qualcosa che ci possiamo appuntare come una medaglia al petto, perché mai è stato fatto così tanto. Grazie.
2: Volevo soltanto aggiungere in conclusione, prima di lasciare la parola per un ultimo giro, abbiamo ancora 5 minuti, ti segnalo. No, era soltanto perché noi abbiamo dei tempi, quindi vedo dal fondo che mi fanno dei gesti, abbiamo ancora 5 minuti. Volevo ringraziare e fare un applauso all'amico Luca Massacesi, atleta olimpico ma soprattutto presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, che ci ha raggiunto perché lui non solo è sempre molto operativo nelle scuole, mi coinvolge pure in progetti molto belli, però mi aiuta a fornire anche ai docenti ulteriori strumenti educativi attraverso lo sport, attraverso i suoi valori, attraverso il sacrificio, il rispetto, tutto quello che noi sportivi, noi atleti abbiamo sentito nostro e cerchiamo di trasferire anche agli studenti, spiegandogli che la vita, il sacrificio, il duro lavoro, a prescindere da questi, porta dei grandi risultati anche sul piano personale. Quindi grazie Luca per il tuo costante impegno pure nelle scuole, per averci raggiunto.
1: Io ne approfitto invece per ringraziare tutti i presenti, per ringraziare i relatori, ricordo Mencarelli, Lemmo, il capo di gabinetto Russo, la senatrice Versace, l'amministratore delegato De Cesare e il presidente Giannelli. Secondo me è stato un bellissimo compleanno, speriamo di rivederci per festeggiare altre ricorrenze.
2: Beh, allora buon compleanno Spaggiari, buon a Maiora, speriamo di vederci presto per altri progetti belli e grazie per le ricerche che ci avete fornito. Un applauso ad Andrea Del Monte che ci ha brillantemente seguito. Grazie mille.
7: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento. Conclusi i lavori parlamentari della settimana, il prossimo appuntamento con l'Aula della Camera sarà lunedì alle 15 con la discussione del DDL delega sulla riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di commercialista. Il Senato martedì si occuperà dei decreti legge sui prezzi dei carburanti e ILVA e sugli imballaggi. Poi proseguirà la discussione del DDL sull'energia nucleare e verrà avviato l'esame del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Questa mattina a Montecitorio lo svolgimento di interpellanze urgenti. Le ha seguite per noi Roberta Gentilini.
2: Sciogliere Futuro Nazionale per apologia di fascismo. Dirette senza mezzi termini l'interpellanza Dem Comora Sud che richiama la legge Scelba sulla scia delle dichiarazioni pubbliche di Vannacci. I continui richiami alla decima flottiglia massa alleata dei nazisti dopo l'armistizio del 1943 e per i numerosi passaggi del suo libro Il mondo al contrario. La replica Trachan arriva dalla sottosegretaria all'interno Ferro. In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dice, tali enunciazioni rientrano nella libertà di pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione e assicura
3: che il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco o per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico.
2: A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirne meno, rassicura Ferro. Quanto alle notizie di stampa di indagini avviate dalla magistratura requirente civile sulla base di esposti presentati dai sindacati militari nei confronti di militari in servizio che sarebbero attivi nel partito di Futuro Nazionale, la sottosegretaria chiarisce che il Ministero della Giustizia comunica l'iscrizione di un procedimento penale alla Procura di Roma. Il caso Revolut nell'interpellanza di azione con il furto di dati e domande sulla cybersicurezza, così Ferro. Il Ministero dell'Interno è fortemente impegnato ad adeguare le proprie capacità info-investigative di prevenzione alle tecnologie in uso e più evoluti gruppi criminali per restare all'avanguardia della tecnologia e delle metodiche tecnico-operative saldamente ancorate al gruppo di testa delle polizie più progredite in questo settore.
1: Nel rifiuto di piegarsi al nazifascismo dei militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi affondano le radici della nostra Repubblica. È il cuore della riflessione del presidente della Camera Fontana che ha aperto nella Sala della Regina le celebrazioni della giornata nazionale in ricordo degli internati nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale per essersi opposti ai regimi. Alla presenza del capo dello Stato Fontana ha voluto omaggiare chi pagò con immani sofferenze e spesso con la vita il rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana. Questa giornata, ha proseguito la terza carica dello Stato, è una significativa occasione per ricordare il loro sacrificio e restituire dignità a una vicenda relegata per troppo tempo ai margini della storiografia. Ripercorrendo il dramma degli oltre 600.000 militari italiani travolti dall'armistizio dell'8 settembre 1943, senza più ordini, disarmati e catturati dalle truppe tedesche, Fontana ha rievocato la loro deportazione nei lager, dove vennero ridotti a forza lavoro coatta dopo essere stati privati dello status di prigioniere di guerra e quindi di ogni diritto e tutela internazionale. Avrebbero potuto sottrarsi alle durissime condizioni dei campi di prigionia aderendo alle richieste dei gerarchi nazisti e fascisti, ma non lo fecero, ha sottolineato Fontana, perché scelsero invece di onorare la divisa che indossavano e di rimanere fedeli ai propri lavori, ai propri valori e ideali, offrendo un grande esempio di coraggio e di integrità. Non fu una scelta scontata. Cambiamo argomento, veniamo alla strettissima attualità perché è sempre più alta la tensione nel conflitto tra gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani e l'Arabia Saudita. Danneggiato un cacciabombardiere italiano collocato in un'area periferica di una base dove si trovano militari italiani impegnati in una missione internazionale. Già nel marzo scorso era stato distrutto in un attacco iraniano su una base in Kuwait un drone italiano da 30 milioni di dollari. Enzo Arcieri.
4: Non ci sono vittime, non sono stati coinvolti militari italiani, solo danni a un cacciabombardiere F-2000 Eurofighter collocato in un'area periferica della base di Al-Taif in Arabia Saudita, dove sono dispiegati i militari italiani impegnati nell'operazione Inherent Resolve. È stato il ministro della difesa Crosetto in un comunicato a rivelare l'episodio e a parlare di diversi attacchi condotti contro la base senza però specificare chi siano i responsabili degli attacchi. Crosetto ha chiesto ai vertici delle forze armate un'ulteriore valutazione sull'evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale, sulle possibili opzioni operative nel la base di Altaif è schierata la Task Force Air Arabia, 400 militari italiani, 6 velivoli, droni incaricati di fornire appoggio per la sorveglianza e la difesa dei cieli del Regno Saudita. La base si trova nell'ovest del paese, a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, ormai quasi interamente sotto il controllo e il tiro delle milizie yemenite filo-iraniane antigovernative degli Houthi, da oltre 11 anni ormai impegnate in un conflitto con l'Arabia Saudita che spalleggia il governo legittimo dello Yemen. Il ministro Crosetto ieri aveva ipotizzato di impiegare le unità della Marina Militare per scortare le navi italiane attraverso lo stretto, mentre il conflitto attraversa una fase di recrudescenza. Gli Houthi hanno lanciato una nuova offensiva e l'esercito yemenita, fiancheggiato da Riyadh, tenta di fermarne l'avanzata.
1: E anche delle tensioni internazionali in Europa ha parlato la Premier Meloni ieri in missione in Norvegia. Carla Macrellino.
5: Giorgia Meloni invita a non cadere nella trappola di Mosca che con i droni al confine europeo vorrebbe spostare l'attenzione dalla guerra in Ucraina perché, sostiene la Premier, non sta andando come vorrebbe Putin.
6: Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
5: La Premier torna a Roma con una collaborazione industriale e strategica a tutto campo, il cui pilastro fondamentale è l'energia, e lo spiega di rientro da Oslo, dove un leader italiano mancava da 15 anni. Norvegia, che è il quarto fornitore di gas dell'Italia e il principale produttore di gas e petrolio in Europa. Un bilaterale con il primo ministro norvegese, poi la cena con le principali aziende italiane per consolidare i rapporti ed esplorare nuove sinergie su materie prime critiche, difesa, spazio e ambito sottomarino, sempre all'insegna della sicurezza energetica. Tema questo sul quale la Premier apre alla lettera di Elly Schlein, che chiede di unire le forze. La Presidente del Consiglio apprezza, dice, l'implicito riconoscimento della segretaria del PD sul lavoro del governo e assicura di voler approfondire senza pregiudizi se ci siano proposte utili e sensate.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le auto appunto medio-piccole per i motocicli, ma già si lavora per alzare la soglia a favore delle famiglie numerose e di chi usa l'auto per ragioni di lavoro. Francesca Capannolo.
7: L'abolizione della tassa al momento vale per il 2027, ma con la prossima legge di bilancio si punta a farla diventare strutturale, quindi definitiva. Risorse permettendo, in queste ore si pensa anche a possibili estensioni della misura, con l'ipotesi di alzare la soglia per le famiglie numerose con più di 3 figli o per chi utilizza l'auto per lavoro e magari supera l'attuale limite. Si fa strada anche l'eventualità di tagliare il superbollo, che si applica alle auto di grossa cilindrata. Per ulteriori estensioni il nodo restano comunque le coperture. Solo per il 2027 il costo della misura è di 2 miliardi e 400 milioni. Di questi circa 1 miliardo e 700 arriva dai risparmi di spesa del PNRR. Altre risorse dalla riorganizzazione dei fondi dei ministeri, infrastrutture, difesa, sanità e agricoltura. La dotazione del recovery, grazie alle varie rimodulazioni del piano, potrebbe comunque essere più consistente, tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Al momento i conteggi sono sul tavolo del Ministero dell'Economia e dovranno poi passare per il confronto con Bruxelles per l'ultima rata da richiedere entro il 30 settembre.
1: Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli ed è tornato a casa. È lo stesso ex deputato 5 Stelle a renderlo noto sui social. Era rientrato in Italia sabato scorso dopo il malore che lo aveva colpito a Cuba a fine agosto. Elena Baiocco.
8: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così sui social Alessandro Di Battista, postando una foto mentre sorride accanto a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, da lui fondata, ringrazia i medici del Policlinico Gemelli che lo hanno curato e tutte le persone che lo hanno inondato di affetto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano quando il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un violento mal di testa. Il primo tentativo di rimpatrio fallito per il peggioramento delle condizioni, l'intervento chirurgico d'urgenza. Poi, dopo il lungo ricovero, assistito anche da medici italiani, 6 giorni fa il tanto agognato ritorno in Italia con un volo di 12 ore a bassa quota e 2 scali, secondo il protocollo di sicurezza, lo stesso adottato allo scalo di Ciampino per trasferire l'ex deputato al Gemelli. Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, ribadisce l'associazione Schierarsi, sempre al suo fianco, come la compagna e madre dei suoi 2 figli.
1: Era il nostro ultimo servizio, sono le 14:09. Grazie ad Alessandro Campanella alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso vi trasmettiamo il convegno che si è svolto 2 giorni fa nella sala della regina di Montecitorio dal titolo Legalità, Trasparenza ed Efficienza, con il saluto iniziale della segretaria di presidenza della Camera, Carolina Varchi. Buon ascolto.
9: Gentilissimi tutti, autorità, onorevoli senatori, ringraziamo a nome di AIGI, ringraziamo l'autorevole apertura del Ministro della Giustizia. Per noi è un onore avere l'apertura del Ministro della Giustizia, l'onorevole Carlo Nordio. Siamo in attesa della segretaria di presidenza, l'onorevole Carolina Varchi, che ci ha ospitato in questa meravigliosa, suggestiva, importante, imponente. Come giuristi, entrare nel tempio della legislatura è sempre un'emozione. In attesa dell'onorevole Varchi, proprio ci viene che il ministro possa aprire questo, il forum nazionale di AIGI, dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, Legalità, Efficienza e Trasparenza. Grazie ministro, un onore per noi.
10: Buongiorno a tutti, grazie, scusate ancora del breve ritardo, scusate anche della mia prossima assenza, perché alle 11 abbiamo una riunione al Ministero, oggi c'è anche il Consiglio dei Ministri, ecco qua, la nostra, neanche iniziato. Ecco, abbiamo anche il Consiglio dopo dei Ministri, quindi dopo questo saluto purtroppo mi dovrò assentare. Però ci tenevo moltissimo perché la vostra associazione, il vostro obiettivo e il vostro lavoro è fondamentale, ma soprattutto non è abbastanza ricordato e non è abbastanza valorizzato nemmeno nella fase comunicativa del nostro operato complessivo. Così come, oso dire, non lo è il nostro, intendo del Ministero, per quello che stiamo facendo. In effetti noi in questi ultimi mesi, vorrei dire anche in questi ultimi 2 anni, ci siamo concentrati, come sapete, molto sulle grandi riforme della giustizia e soprattutto della giustizia penale. Inutile che vi ricordi che soprattutto nell'ultimo anno la nostra attenzione è stata assorbita soprattutto sul referendum, che sarebbe stata la madre di tutte le riforme, poi è finita, come sappiamo, nel modo che tutti conoscete. Questo però non ci ha impedito nello stesso periodo e anche prima di attivarci per quanto riguarda l'efficienza della giustizia. E questa parte, questa fase è stata assorbita e non è mai stata, non dico enfatizzata, ma nemmeno narrata dai cosiddetti mass media, proprio perché le polemiche che erano state suscitate dal referendum avevano praticamente assorbito tutta l'attenzione. Ora, finita quella fase, anche da un punto di vista comunicativo, abbiamo cominciato a spiegare quello che in realtà abbiamo fatto. Abbiamo fatto soprattutto per voi, perché come sapete la lentezza e la inefficienza della nostra giustizia, sia civile che penale, ha un costo notevole nell'economia italiana. Primo presupposto, dipende dall'investimento straniero. In 4 anni di Ministero, ogni volta che mi sono confrontato sia con i miei omologhi, tra l'altro i miei omologhi cambiano sempre, gli americani ne hanno cambiati 4, gli inglesi 5, i francesi 3, i tedeschi non li conto più, io ormai sono il decano al G7 dei ministri della giustizia. Però ogni volta che mi confronto con loro o con gli ambasciatori, il ritornello è o meno era sempre lo stesso. C'era una forte difficoltà a investire in Italia, essenzialmente per la incertezza del diritto e la lentezza della giustizia. Questa quantificazione, che poi era già stata fatta, tra l'altro avevo partecipato anch'io dallo studio Ambrosetti da Cernobbio, questa quantificazione poteva girarsi attorno al 2% del PIL, quindi cifre molto ma molto consistenti. che cosa abbiamo fatto? Allora, con grande soddisfazione, tra l'altro oggi l'apertura, proprio la prima pagina del Sole 24 Ore, dà atto della riduzione, molto consistente dei tempi del processo penale. E nei giorni precedenti e anche oggi, lo stesso Sole 24 Ore, Italia Oggi, Milano Finanza, proprio i giornali essenzialmente economici, avevano riportato le cifre sulla riduzione dei tempi della nostra giustizia civile, che come sapete è quella che incide di più sulla certezza del diritto e sulla durata dei processi e sulla possibilità di investimenti stranieri e anche nazionali nelle imprese. La riduzione dell'arretrato e la riduzione dei tempi dei processi è andata addirittura oltre le previsioni. Noi abbiamo superato quelli che erano i target imposti o concordati con il PNRR. Addirittura in certi settori l'arretrato è stato ridotto del 90%. Io mi sono portato la cartellina con le cifre, ma poiché più o meno le so a memoria, ma comunque sono tutte certificate, non è propaganda, si trovano sui siti, si trovano un po' dappertutto. E naturalmente ho già esternato il mio ringraziamento alla magistratura, senza la quale questi risultati non si sarebbero ottenuti. Però è una contribuzione, chiamiamola 50-50, perché la nostra parte è stata fondamentale nell'agevolare l'opera della magistratura, soprattutto dell'appello e della Cassazione, per raggiungere questi risultati storici. E cosa, come abbiamo agito? Allora, mi limito, visto che il tempo è breve, a ricordare alcune cose di cui non si parla mai, ma sono, ripeto, fondamentali. Cioè, un vecchio detto di Léon Gambetta, ministro francese, quando dopo la guerra con i prussiani ha perso l'Alsazia e la Lorena e i francesi volevano avere una sorta di revanche, di rivincita, diceva: pensez-y toujours, ne parlez-en jamais. Pensateci sempre, non parlatene mai. Ecco, noi in questi due anni ci abbiamo pensato sempre a rendere la giustizia più efficiente, ma non abbiamo mai parlato, proprio perché eravamo assorbiti dal referendum. Ora parlano le cifre, e oltre alle cifre parlano le cose che abbiamo fatto. Primo, abbiamo stabilizzato 10.000 circa persone dell'ufficio del processo che erano state assunte a tempo determinato. Quando è stato concordato il PNRR, queste persone che sono state fondamentali nell'aiutare i magistrati, perché sapete, un magistrato, io l'ho fatto per 40 anni, è come un pilota di guerra o come un chirurgo: per un'ora di volo ha bisogno di 100 ore di meccanici che mettano a posto l'aereo, così come il chirurgo per un'ora di intervento al cuore ha bisogno di ore e ore di anestesisti, di barellieri, di infermieri, di strumentisti, eccetera. Senza l'ausilio amministrativo un magistrato lavora a vuoto, e io stesso mi sono trovato qualche volta nei momenti di difficoltà a Venezia a dover dire a mezzogiorno: beh, ora che faccio? Perché il mola di lavoro che avevo smaltito non trovava chi me lo portasse avanti dal punto di vista operativo ed esecutivo. Ecco, noi abbiamo stabilizzato queste 10.000 persone che tra l'altro avevano iniziato con un certo entusiasmo, ma poi questo entusiasmo si era smorzato, sapendo che dopo 3 anni se ne sarebbero andati. Dopo un po' hanno cominciato a guardarsi attorno, alcuni hanno trovato un altro lavoro e altri hanno lavorato, diciamo così, senza l'adeguata motivazione. Ebbene, questi li abbiamo, raschiando il fondo del barile delle nostre risorse, perché abbiamo cercato di rimodulare con l'Europa questo patto, chiedendo delle proroghe o chiedendo dei finanziamenti. L'Europa, il PNRR, ci ha risposto picche. E allora noi, con le nostre risorse, seppure limitate, li abbiamo stabilizzati tutti. E quindi abbiamo, reso duraturo questo ausilio senza il quale questi risultati non si sarebbero ottenuti. Un altro risultato di cui andiamo orgogliosi, di cui non si parla mai, è che abbiamo stabilizzato anche i giudici onorari. Voi sapete che in Italia una buona parte della giustizia soprattutto quella civile, anche quella penale, ma soprattutto quella civile, è gestita da giudici onorari. Chi sono i giudici onorari? Sapete, sono giudici che non entrano attraverso il concorso come sottoscritto, come la magistratura togata. Sono avvocati che vengono peraltro scelti con determinati criteri dal Consiglio Superiore della Magistratura e via discorrendo, e che però hanno la stessa funzione e hanno la stessa anche responsabilità dei giudici togati, e non giudicano di bagatelle, giudicano anche di questioni importanti. Ebbene, questi giudici onorari erano considerati come dei figli di un dio minore, nel senso che non avevano previdenza, non avevano garanzie di stabilità e di corrispettivi economici, e quindi anche per loro si profilava quella serie di negatività e di difficoltà che ho detto per gli amministrativi del PNRR, una sorta di demotivazione, di incertezza, difficoltà di reclutamento, eccetera. Ebbene, noi abbiamo promulgato, fatto approvare una legge che dà piena dignità economica, previdenziale e professionale a questi giudici onorari. Anche questo ha contribuito di molto all'efficienza della giustizia. Poi abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti minori. Abbiamo assunto una serie di personale extra ordinem anche della polizia penitenziaria, cosa molto importante per le carceri, e soprattutto, adesso l'ultima ciliegina sulla torta, abbiamo per la prima volta dalla Fondazione della Repubblica iniziato la procedura, che finirà tra pochi mesi, per colmare addirittura il vuoto di organico dei magistrati togati. Magistrati togati in Italia sono 10.500 in organico, ma operativi sono il 15-18% di meno. Ma non perché, come si dice, siano nei ministeri, siano imboscati di qua e di là. Certo, nei ministeri per legge devono esserci dei magistrati. Nel Ministero della Giustizia le cariche apicali possono essere rivestite solo da magistrati. Ma al di là di questo, le magistrati, diciamo, fuori ruolo sono un numero estremamente esiguo, mentre i 1.600 che mancavano nella copertura dell'organico sono un numero consistente. Ebbene, noi abbiamo in corso, o meglio, abbiamo negli ultimi due anni messo in cantiere 5 concorsi adesso per 400 circa magistrati ciascheduno. Due sono già stati terminati, alcuni magistrati hanno già preso la toga, altri stanno finendo l'aspetto burocratico, perché una volta esauriti gli esami c'è la formazione della graduatoria, eccetera, e l'ultimo è in corso e stanno correggendo i compiti. Alla fine dell'anno noi avremo, ripeto, per la prima volta nella storia della Repubblica, colmato l'organico dei magistrati, e anche questo contribuirà a rendere la giustizia più efficiente. Sono tutte altre, ce ne sono, ma ripeto, ho finito, e non c'è di peggio di dire vado a concludere quando poi non si conclude mai, ho finito davvero. Altri ce ne sono, chi è interessato si li va a vedere nei siti. Quello che voglio dire è che noi in questo periodo abbiamo lavorato molto per voi, consapevoli del fatto che appunto l'Italia si regge sull'economia per quanto riguarda anche lo stato sociale. La ricchezza, prima di essere distribuita, deve essere creata. Non si può creare senza distribuire, e questa è una politica del liberismo esasperato, ma non si può distribuire se non è stata creata, e questo è il difetto dei regimi totalitari comunisti. Quindi, ripeto, è stato con grande orgoglio e anche con una certa umiltà che vi ringrazio di aver avuto la pazienza di ascoltarmi e per aver avuto l'onore di iniziare questi lavori. Grazie.
11: Buongiorno a tutti gli intervenuti, è un piacere accogliervi oggi nella Sala della Regina, una sala che custodisce le nostre tradizioni, che sempre più spesso con il Presidente Fontana, cerchiamo di aprire a momenti di confronto come questo. Naturalmente è complicato intervenire dopo il ministro Nordio, che con la sua grande arte oratoria ha toccato più punti che avrei sviluppato io, però questo mi consentirà di essere molto breve nei saluti, quindi lo considero un privilegio oltre che un vantaggio aver parlato dopo di lui. Io ringrazio AIGI, la vostra preziosa associazione, ringrazio l'amica Florinda Scicolone, che è la mia omologa in AIGI, perché io presiedo il Comitato Pari Opportunità, essendo componente dell'Ufficio di Presidenza della Camera. I temi che avete scelto per questo forum, legalità, trasparenza ed efficienza, sono

decreto 231 per cercare di dimostrare alle imprese che la legalità, la trasparenza e l'efficienza non sono una zavorra introdotta per legge, ma convengono. E allora dotarsi di un importante modello organizzativo al quale naturalmente la figura del giurista d'impresa, mi permetto di dire, è quasi naturalmente votato, è importante. Purtroppo ancora su 231, io dico sempre, dopo che viene approvata una legge ci vuole un periodo di fermo biologico per capire questa legge come dispiega i suoi effetti nella realtà nella quale è chiamata a farlo, e credo che per la 231 questo periodo possa dirsi completato. Non è un caso infatti che la commissione nominata dal ministro Nordio ha consegnato la relazione. Purtroppo, come sovente accade in questa legislatura, la giustizia è stato un terreno più di scontro che di confronto, quindi temo che non riusciremo a portare a compimento questa riforma, ma certamente in quella relazione ci sono degli spunti molto molto importanti. La macchina della giustizia funzionerà meglio, lo diceva bene prima il ministro, perché stiamo colmando da un lato l'organico dei magistrati togati, e questo accadrebbe per la prima volta nella storia d'Italia, dovrebbe accadere con il prossimo concorso, e abbiamo stabilizzato tutti gli addetti dell'ufficio per il processo che hanno contribuito a coadiuvare i magistrati nello smaltimento di un arretrato che era davvero pesante. Non era un risultato scontato, chi ve lo dice? Nella scorsa legislatura più volte compulsò il ministro dell'epoca, tutti gli atti sono naturalmente pubblici, e mi veniva sempre risposto che erano legati al PNRR e quindi alla scadenza non sarebbero mai stati stabilizzati perché l'Europa non voleva. Bene, noi siamo riusciti a convincere l'Europa a stabilizzarli, abbiamo trovato fondi nostri per farlo. Questo significa che sulla giustizia c'è stato un investimento importante che va proprio nella direzione che voi auspicate con il titolo dato al vostro forum: legalità, trasparenza ed efficienza. Una giustizia lenta pesa circa il 2% del PIL. Per un'impresa che deve decidere se investire o meno in Italia, o per un'impresa italiana che deve decidere di svolgere un'attività di sviluppo, naturalmente questo è un dato che viene tenuto in considerazione e non può che avere una ricaduta negativa. E allora la vera sfida alla quale secondo me la figura dei giuristi d'impresa, e io mi permetto di fare un piccolo inciso, siamo pronti a recepire le legittime istanze che la vostra categoria vorrà portare all'attenzione della politica. Dicevo, una giustizia che non è efficiente mina il corretto andamento dell'attività di impresa in Italia, e questo credo che sia un lusso che l'Italia non si può più permettere. Io offro alla vostra riflessione un dato. Quando si dice che no, l'Italia è un paese poco votato all'attività di impresa, in particolare le regioni del sud, noi abbiamo varato la zona economica speciale unica del Mezzogiorno, affermando un principio molto semplice: qualunque zona del Mezzogiorno è buona per fare degli investimenti. Prima c'erano 8 zone che rendevano molto complicato alle imprese scegliere addirittura fare proprio un investimento. Io ricordo che una volta venni contattata da un imprenditore che aveva individuato un capannone adeguato, ma la perimetrazione della zona economica speciale, mi pare fosse quella della Sicilia occidentale, per pochi metri non gli consentiva di fare l'investimento perché un comune aveva una particella in zona economica speciale e un'altra particella che non lo era. Ecco, era questa storia della perimetrazione, era davvero poi un impedimento per le imprese. Averne creata una unica ha generato miliardi e miliardi di economia reale a fronte di un investimento tutto sommato ridotto da parte dello Stato. Questo perché? Perché le imprese non chiedono aiuti. Poi se c'è il credito d'imposta ben venga, naturalmente non si disdegna.

0: Ma le imprese chiedono certezza dei tempi, semplificazione, una burocrazia assolutamente gestibile e avere un'interlocuzione unico. La grande svolta della zona economica speciale unica è stata proprio la certificazione unica in deroga. Invece di fronteggiare gli uffici di sovrintendenza comune, provincia, città metropolitana e regione, l'imprenditore, i suoi tecnici, i suoi giuristi d'impresa avevano un solo ufficio da compulsare a livello centrale romano, il che probabilmente lo ha anche sollevato da certe dinamiche territoriali di interlocuzione, consentendo quell'enorme effetto moltiplicatore che la zona economica speciale unica ha avuto. Questo cosa significa? Che a fronte di un piccolo investimento da parte dello Stato, se c'è la legalità, se c'è la trasparenza, se c'è l'efficienza, le imprese producono e producono tantissimo. Questo accade perché la legalità e la trasparenza vanno a braccetto, perché la corruzione si annida dove non c'è trasparenza, perché se sei tu funzionario pubblico che decidi con quale ordine trattare una pratica, io non ho modo di vedere cosa c'è sulla tua scrivania, e lì è più facile che si annidi la corruzione. E l'efficienza, perché chiaramente la velocità, lo sappiamo, il tempo ha un valore, quindi per un imprenditore anche quello è un costo da mettere a bilancio di un investimento. Credo che questi siano i pilastri su cui l'attività di impresa italiana debba volare, debba camminare sempre più veloce. Noi ce la stiamo mettendo tutta, so che le imprese che sono affidate a voi possono godere di un'eccellente assistenza, di una eccellente attività di consulenza, e mi auguro che ci siano con la vostra associazione ulteriori momenti di confronto, perché ho sempre tratto grande arricchimento dagli spunti e dalle proposte che da voi sono pervenute. Con questo mio breve saluto io mi congedo da voi per raggiungere i lavori d'assemblea, e vi ringrazio ancora una volta per avermi voluta coinvolgere. Buon lavoro.
1: Ringraziamo l'onorevole Varchi per questa prestigiosa ospitalità, perché nel 50esimo, perché onorevole Varchi, noi abbiamo quest'anno proprio AIG fa il compleanno, fa 50 anni, quindi un'associazione di un'età importante. Lascerò la parola al presidente di AIG che presenterà l'associazione, però la stimata onorevole Varchi, la stimata amica, da tanti anni stimo l'onorevole Varchi per l'impegno profuso che ha da tempi non sospetti, penso proprio da 30 anni, da 28 anni, quindi un lavoro. E in questi due anni noi abbiamo avuto modo di essere molto ascoltati da delegazioni di parlamentari, sia senatori sia onorevoli, e possiamo dire che l'onorevole Varchi si è fatta portavoce, metto tra virgolette, della battaglia dei giuristi d'impresa. I giornalisti che sono collegati non mi vogliono non utilizzeranno questa parola battaglia, ma nel senso che il riconoscimento, la valorizzazione del legale interno, l'onorevole Varchi citava proprio la 231, è un esempio. Deve essere valorizzato il giurista d'impresa, perché sappiamo perfettamente che laddove c'è il presidio del giurista d'impresa, quella azienda funziona e sa governare il rischio. Onorevole, io non voglio lasciarti, ti voglio ringraziare, ma ti voglio ringraziare per il tuo impegno profuso durante tutto l'iter del disegno di legge della riforma forense, perché anche l'onorevole Varchi è stata protagonista, se oggi noi abbiamo ottenuto di riavere l'emendamento che salva la categoria professionale dei giuristi d'impresa. Quindi la voglio ringraziare veramente a nome, sicuramente lo farà il Presidente, ma il mio ringraziamento personale è di AIG, quindi è stata, ci ha accompagnato in questo percorso di interlocuzione istituzionale, ci ha ascoltato non solo come segretario di Presidenza, ma anche come capogruppo di Commissione Giustizia, quindi la Commissione Commissione interlocutrice, con tutta un'altra, con altri ovviamente parlamentari, e il Ministero della Giustizia, che è stato ovviamente il nostro interlocutore. Io ti rubo un secondo, perché vorremmo che il forum il prossimo anno, il 2027, sia sempre intitolato Legalità e Trasparenza. E il mio auspicio, ovviamente da palermitana, vorrei che si svolgesse il forum nazionale di AIGI nella città di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, perché i giuristi d'impresa devono avere un ruolo fondamentale nel presidio della legalità. E quindi il 2027 vorrei, e quindi di questo mi rivolgo a te, onorevole, che facessimo l'incontro del forum nazionale sempre su questi temi, sull'importanza dei temi dei presidi della legalità, proprio nella città simbolo dei martiri della giustizia. Questo è un mio auspicio che ti consegno, e ti ringrazio ancora, ma non ti rubo altro tempo all'aula dei lavori parlamentari, ringraziandoti ancora per tutto. Grazie. Do la parola adesso al presidente di AIGI, l'avvocato Giorgio Martellino.
2: Grazie a te. Io, prima di congedarmi, a questo punto vi lascio con un auspicio. Sono stata felice di accogliervi a Roma, sarò ancora più felice di accogliervi a Palermo. Certo.
3: Allora, buongiorno a tutti. Ovviamente non vi nascondo un po' di emozione, perché comunque, insomma, festeggiare i 50 anni dell'associazione presso questa sede, avere comunque l'introduzione del ministro e dell'onorevole Varchi, insomma, penso che sia una bella soddisfazione, non personale ma per l'associazione, perché chiaramente io in questo momento rappresento solo pro tempore l'associazione, ma come tutti i presidenti passeremo. Vedo qui il mio caro vice, il presidente merito catalano, a cui sono succeduto, e quindi siamo temporanei per definizione, però insomma penso che sia opportuno, e diciamo dobbiamo comunque molto al fatto che le istituzioni ci stanno cominciando ad ascoltare. Quindi devo dire, questo è un percorso che abbiamo iniziato in maniera ancora più forte negli ultimi anni, abbiamo iniziato con Giuseppe, sto io cercando di portarlo avanti durante la mia presidenza. Chiaramente ringrazio molto Florinda, che da questo punto di vista è una risorsa super preziosa, perché voglio dire, grazie a lei siamo entrati ormai quasi, penso, la terza volta, credo, che entriamo nell'aule, diciamo, parlamentari ad alto livello, che questa è una delle sedi più prestigiose del Parlamento. Quindi diciamo, da questo punto di vista penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci ulteriormente affermare come associazione. Abbiamo pensato di diciamo, proseguire il festeggiamento dei 50 anni, che non sono quasi, diciamo, le nozze d'argento dell'associazione. Abbiamo pensato di proseguire d'oro, giusto, d'oro, vero, cioè 50 anni giustamente sono d'oro, le nozze d'oro dell'associazione. Abbiamo pensato di farle in proseguire questo festeggiamento che abbiamo già fatto recentemente a Bologna, un po' più internos ma a livello istituzionale. Quindi questa è stata una grande bella occasione, e per l'occasione abbiamo ovviamente cercato di trovare un titolo all'evento che fosse diciamo di respiro un po' più ampio, cioè cerchiamo di vedere il concetto del giurista d'impresa che vada un po' al di là del nostro ruolo, perché se noi siamo un po' funzionali a quella che è la, diciamo, l'efficacia e l'efficienza delle imprese italiane in questo caso, o delle multinazionali a seconda del nostro ruolo. E quindi chiaramente abbiamo cercato di immaginare questi panel, di cui adesso poi vi arriveremo a presentare, in maniera tale che il fil rouge fosse quello della di come il giurista d'impresa possa contribuire alla efficacia e alla competitività delle imprese. E tra l'altro, in tutto questo contesto non vi sfuggirà il fatto che il riconoscimento di un ruolo dipende molto anche da quanto questo ruolo riesce ad apportare effettivamente un tassello a questo aspetto molto importante. Il ministro ha parlato degli sforzi che il governo sta facendo per efficientare la macchina della giustizia amministrativa. Noi ci ovviamente occupiamo più del lato diciamo dell'impresa, quindi di come il giurista d'impresa possa ulteriormente rafforzare il suo ruolo, non perché vuole riconoscere, avere un riconoscimento sindacale di categoria, lasciatemi dire, ma perché attraverso il riconoscimento del giurista d'impresa si arriva a una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività imprenditoriale. E da questo punto di vista quindi abbiamo creato un primo panel che adesso passerò a presentarvi. Ora non ho speso tante parole dell'associazione, ma insomma penso che ormai tutti voi siete, molti sono associati, altri sono ormai follower, simpatizzanti dell'associazione, quindi non direi non investirei troppo tempo per non rubare spazio ai colleghi che ci hanno onorato della loro partecipazione, e partirei con appunto l'illustrazione del panel. Chiamerei prima di tutto Umberto Baldi, che è General Counsel di SNAM, tra l'altro è nostro socio ovviamente AIGI ed è anche il segretario del nostro comitato scientifico. Tra l'altro da quest'anno abbiamo costituito una sorta di advisory board dell'associazione, che è presieduto dalla professoressa Severino, e il buon Umberto è il segretario di questo organo molto importante. Ecco Umberto che ci raggiunge, grazie. Poi passerei a Giuseppe Catalano, che è appunto presidente emerito di AIGI e segretario del Consiglio di Amministrazione e capo della corporate di Banca Generali, Assicurazioni Generali, che ringrazio. Poi abbiamo Domenica Lista, che è anche lei componente del direttivo di AIGI e Board Corporate Body Secretary di Leonardo. Grazie Domenica. Poi abbiamo anche una presenza molto gradita della Stéphanie Fougault, che è presidente dell'ECLA. L'ECLA è l'associazione, diciamo, di giuristi d'impresa a livello europeo, quindi è la nostra madre europea, qui noi siamo associati. Ringrazio Stéphanie, che è venuta apposta da Parigi per questo incontro, quindi a maggior ragione un grazie ancora più intenso. Poi abbiamo Antonio Matonti, che è direttore della divisione Policy Advocacy di Confindustria, anche lui amico storico di AIGI e ovviamente complice di molte battaglie per quanto riguarda il riconoscimento del giurista d'impresa. E poi abbiamo l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, che è presidente di AIGA. AIGA è l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, con la quale abbiamo diciamo recentemente ulteriormente rafforzato il nostro legame di vicinanza, perché appunto rappresentanza dei giovani avvocati, speriamo che le associazioni si possano ulteriormente rafforzare il proprio legame. Spero di non aver dimenticato nessuno, e quando siamo pronti io inizierei. Se non ci sono problemi di logistica, qualcuno che deve andare via prima, magari me lo fate sapere, perché altrimenti cambiamo l'ordine della... Cosa? Antonio, tu devi... A che ora hai l'uscita? 11:30, vabbè. Allora no, 11:30, allora ti faccio anticipare l'intervento. Perché... Dunque, la tavola rotonda ovviamente è collegata al tema del come il giurista d'impresa effettivamente... che tipo di apporto il giurista d'impresa possa garantire alle aziende a livello di presidi ovviamente di legalità, ma con un occhio ovviamente molto importante a quella che è la competitività e l'efficienza dell'impresa, cioè come il giurista d'impresa riesce a coniugare questi due aspetti che apparentemente possono sembrare dicotomici, ma che in realtà poi chi lavora in azienda sa benissimo sono degli aspetti che sono tutti i giorni sul tavolo dei giuristi d'impresa. Allora ovviamente i colleghi hanno tutti un'esperienza variegata e particolare su come interpretano il ruolo del giurista d'impresa, e quindi l'idea è far raccontare a loro, attraverso una loro presentazione, breve presentazione, saremo nell'ambito di 10 minuti, quindi purtroppo sarò costretto a essere un po' ferreo da questo punto di vista, e la domanda quindi sarà comune per tutti, e poi chiaramente ognuno la declinerà secondo la propria sensibilità e ci porterà la propria esperienza. La domanda è, comincerei a partire da Umberto Baldi. La domanda è come e perché è importante il ruolo del giurista d'impresa nelle dinamiche di gestione di presidi di impresa per difendere la competitività e l'efficienza dell'impresa. Ecco, quindi cosa deve fare il buon giurista d'impresa da questo punto di vista? Grazie.
4: Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi, a tutti gli intervenuti e agli organizzatori, e anche e soprattutto all'istituzione che ci accoglie in questa sala assolutamente meravigliosa. Il titolo del panel, come diceva il Presidente, è interessante, i presidi di legalità e di efficienza a tutela della competitività delle imprese, è interessante perché può sembrare apparentemente contraddittorio, se vogliamo aumentare la competitività diminuiamo i presidi, l'equazione più facile, e tanti imprenditori anche nel settore della tecnologia, l'ha detto non troppo recentemente Elon Musk, con la regolamentazione la tecnologia non va avanti, l'impresa non va avanti. Ecco, questa è la superficie delle cose, no? Poi se noi andiamo a grattare sotto la superficie delle cose vediamo che non stanno propriamente così. Se facciamo un attimo una comparazione fra i sistemi vediamo che ci sono approcci diversi in questo aspetto. Per semplificare, anche per fare un discorso veloce, vado per categorie macro. Da una parte possiamo dire c'è l'approccio statunitense attuale, un approccio sicuramente di maggior presidio, di maggior tutela della competitività delle imprese, a scapito probabilmente anche delle tutele dei consumatori, delle tutele delle persone, un approccio che ha la sua validità ma che potrebbe essere percepito come aggressivo, mentre dall'altra parte abbiamo l'approccio europeo, che è un approccio che ci vede come un po' l'ultimo bastione della protezione dei cittadini. Abbiamo tanti presidi a tutela del consumatore, pensiamo al diritto della privacy, di fatto lo abbiamo, fra virgolette, inventato, spinto noi europei, e poi l'abbiamo imposto, dal punto di vista della forza commerciale anche sul resto del pianeta. Ecco, tutela dei presidi del consumatore, ma quali sono i presidi a tutela della competitività delle imprese? Ci sono anch'essi, pensiamo alla proprietà intellettuale, pensiamo al copyright, pensiamo all'antitrust. Qual è il punto? Il punto è che i presidi di tutela della competitività delle imprese sono unanimemente riconosciuti come complessi e poco flessibili. Il punto che dobbiamo affrontare come giuristi d'impresa, secondo me, è questo qua: come facciamo ad aumentare la competitività in un sistema regolatorio complesso e non necessariamente flessibile? Ovviamente ci sono due attori in questo tango, no? C'è l'attore pubblico, il legislatore, che dovrà fare la sua parte per aiutare le imprese, ma c'è un ruolo che abbiamo anche noi come giuristi d'impresa al nostro interno. Li vediamo entrambi perché poi si parlano. Il presupposto che vi vorrei offrire qui brevemente oggi è di un principio unificatore. Una possibilità di aumento della competitività delle imprese è quella della innovazione. Innovazione è una parola bella, ampia, che può mettere tutti d'accordo, ma come tutti i contenitori ampi, però va declinata, se no non si capisce di che parliamo. Io vi declinerò brevemente due aspetti dell'innovazione che secondo me ci possono aiutare ad aumentare la competitività delle imprese. Niente di particolarmente innovativo che non avete mai sentito prima, però sui quali secondo me va la pena di riflettere. Il primo è la semplificazione: si innova semplificando noi possiamo raggiungere degli aumenti di competitività. L'equazione è banale: più semplificazione, meno burocrazia. Il punto qual è, come in tutte le equazioni banali, è trovare i numeri giusti. Cioè non si tratta di auspicare un far west o addirittura la perdita dell'occhio pubblico, dello sguardo pubblico nella realtà delle cose, perché ci preme tenere tutte le cose, i sistemi, le procedure, i processi all'interno di un alveo di compensazione di interessi pubblici e privati, altrimenti, come abbiamo detto prima, scadiamo sulla tutela di un interesse a scapito di un altro. Il punto qual è? È quello però di razionalizzare e anche ridurre processi e tempi di valutazione discrezionale. L'ha detto l'onorevole Varchi molto bene: è nella valutazione discrezionale che si annida potenzialmente il malaffare, è nel ritardo che si annida anche a volte lo sprone al malaffare. Nella complessità si annida l'inefficienza. La competitività la recuperiamo riducendo e razionalizzando processi e tempi. Ci sono vari modi, varie cose che può fare l'interlocutore pubblico in questo senso. Ve ne cito a caso: trasformare autorizzazioni preventive in controlli ex post, si fa in alcuni paesi. Un altro sistema è stabilire diciamo, prestabilite dall'interlocutore istituzionale preposto delle norme, dei punti, delle prassi applicative ed interpretative delle norme chiare ed uniformi su tutto il territorio nazionale. Tutte queste cose possono aiutare concretamente. Che possiamo fare noi giuristi d'impresa quando dall'altro lato dell'equazione ci mettiamo noi a studiare processi, procedure delle nostre aziende, cercare di andare molto razionali e molto efficienti. Questo è a volte, diciamo, dimenticato, ma la penna che abbiamo in mano noi sulle policies and procedures delle nostre aziende è una penna importante che può aiutare le nostre aziende ad andare molto molto più veloci. Usiamola con intelligenza, ce l'abbiamo, usiamo quell'intelligenza. Il secondo aspetto che vi volevo citare, diciamo, dell'innovazione, anche questo non è particolarmente nuovo ai vostri orecchi, è quello della digitalizzazione. Digitalizzazione significa meccanizzare dei processi, meccanizzare delle cose per renderle più veloci e quindi più facili da fare. Ovviamente questo implica l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, se ne parla tanto, non ne parlerò io qua proprio perché lo sentite tutti i giorni, però su questo tavolo noi giuristi d'imprese possiamo giocare un ruolo veramente importante. Noi siamo non solo nell'implementazione, perché a volte si parla sempre di implementare questi strumenti nella nostra azienda, ma anche proprio nel presidio dello strumento, cioè nel foro in cui si stabiliscono le regole in base alle quali si decide cosa e come farlo. Perché il giurista d'impresa gioca un ruolo buono? Perché la sponda privilegiata è di attori pubblici e privati, sia delle istituzioni che devono fare le regole, sia degli uffici legali, degli studi legali che lavorano con noi, che già stanno utilizzando questi strumenti. E perché siamo la sponda privilegiata? Perché la nostra sensibilità, noi siamo naturalmente portati a valutare rischi e pericoli di un nuovo strumento. Cosa si tratta? Come ci possiamo proteggere? Da cosa ci dobbiamo proteggere quando parliamo di digitalizzazione, di intelligenza artificiale? Vado solo per flash perché dobbiamo chiudere velocemente. Ci dobbiamo proteggere dallo scarico decisionale, ci dobbiamo proteggere dall'impoverimento intellettuale, ci dobbiamo proteggere dalla delega in bianco. Ecco, noi, io auspico che noi come giuristi d'impresa veniamo coinvolti nei fori preposti dove si vanno a stabilire le regole di ingaggio di questi nuovi strumenti, perché questo è un altro aspetto dell'innovazione che veramente può aiutare la competitività delle imprese. Il terzo e ultimo punto di competitività delle imprese riguarda proprio noi. Noi stessi possiamo essere un presidio, lo siamo, di legalità, ma possiamo essere un presidio di aiuto alla competitività delle imprese. Oggi noi abbiamo uno status che, come ha ricordato la collega Cipollone, e veramente ringraziamo gli interlocutori istituzionali per questo, ci è stato confermato. Abbiamo un ruolo che magari nelle intenzioni di qualcuno voleva essere tolto in extremis. Questo, diciamo, pericolo è stato evitato e il nostro ruolo è stato confermato, riconosciuto dalla normativa della riforma della legge forense. Questo ruolo quindi ci dà un giudizio positivo della riforma della legge forense, però non è aumentato. Noi non siamo ancora al passo con gli altri colleghi europei. Qui non si tratta di rivangare diciamo, degli aumenti di perimetro, si tratta di ammettere che la diminuzione del nostro ruolo come giuristi d'impresa, l'assenza di alcune tutele, prima di tutte quella del legal privilege, e cioè della tutela della segretezza delle corrispondenze fra noi e il nostro datore di lavoro, è un danno per le imprese che le pone in svantaggio competitivo rispetto alle altre imprese europee. Quindi anche qui, e chiudo, auspico che ci sarà modo magari nella legislazione di implementazione di provare a tentare di metterci al paro, perché essendo noi al paro degli altri colleghi europei possiamo servire un servizio e aumentare la competitività delle nostre imprese. E chiudo.
3: Grazie Umberto, e diciamo direttamente, senza essere messi d'accordo, hai passato il testimone a Giuseppe su un tema, no, molto caldo. Tra l'altro, come sapete, Giuseppe ha anche fatto parte della commissione Fidelbo, che è la commissione citata per la riforma della 231, e ovviamente in rappresentanza dell'associazione, quindi anche da questo punto di vista è stato molto importante il fatto che in una riforma così importante l'associazione sia stata coinvolta addirittura nella commissione con altri esperti di livello molto alto. E quindi io passerei a questo punto la palla idealmente a Giuseppe, e credo che tra l'altro il suo intervento sia, come dire, no, un po' in linea e in proseguimento a quello che aveva anticipato l'amico Umberto. Grazie.
5: Giorgio, grazie a te, grazie per l'invito, per me è un grande onore essere qui. Devo dire, devo ammettere che durante la mia presidenza non abbiamo frequentato, diciamo così, le sale del Parlamento con tanta costanza, un po' per sfortuna che il mio primo mandato fu un estato al Covid e un po' perché evidentemente Giorgio è molto più bravo di me, quindi voglio dire siamo più presenti nelle aule parlamentari e questo è sicuramente un grandissimo merito di Giorgio ed un grandissimo merito della credibilità dell'associazione, quindi io sono davvero orgoglioso di tutto questo. Allora, io mi permetterò di dare alcuni tweet, diciamo così, per velocizzare anche il mio intervento. Il primo tweet è questo: la legalità non è un costo, né un insieme di adempimenti, visto se vogliamo parlare delle tre keywords che ci siamo dati. È un'infrastruttura di fiducia, di resilienza, di competitività, in cui il giurista d'impresa fornisce il suo contributo grazie a una professionalità evoluta. E su questo ritornerò fra un attimo, perché poi noi abbiamo fatto tutta una battaglia, no, ma noi siamo manager come gli altri, eccetera. Cioè, la nostra è una dote particolare e la nostra fortuna è che siamo tra i pochi ad avere in azienda. Quindi, quando faccio una battuta, quando mi chiamano avvocato, alcuni sentono un po' sviliti, ma io mi sento orgoglioso quando qualcuno in azienda mi dice avvocato, perché mi riconosce in quel momento un know-how che gli ingegneri, gli economisti, cioè così, non hanno. Quindi voglio dire, insomma, questo lo so, lo dico perché c'è un mio figlio che è ingegnere, che svolge tutta una serie di magliette, dice: io non sono ingegnere, quindi ho sempre ragione, roba del genere, così. Invece non è, evidentemente, almeno sul sapere giuridico non è sempre così. Soprattutto il tema delle competenze tecniche, ma anche della conoscenza dell'azienda, permette al giurista d'impresa di avere, diciamo così, delle competenze che sono uniche. E qui appunto declino questo tema su alcuni punti. Primo, legalità, trasparenza ed efficienza non sono tre obiettivi separati, ma sono, diciamo così, se fossero due parleremo di endiati, ma qui sono tre, quindi sono dimensioni della stessa qualità organizzativa. E il diritto diventa, e qui riprendo le parole del ministro Nordio, ma anche riprese dall'onorevole Varchi, il diritto diventa fattore di competitività. Ci hanno detto, guardate che il 2% del PIL, eccetera, il diritto diventa fattore di competitività quando entra nei processi decisionali e nella cultura dell'impresa. Cosa è successo in questi anni? E sono contento che l'onorevole Varchi, ministro, forse appunto ha detto tante cose, l'onorevole Varchi ha ricordato di questa riforma 231. Sono contento e sono stato profondamente onorato di far parte del tavolo tecnico chiamato dal ministro a rivedere la legge 231. Questo tavolo tecnico ha appunto preso questo tema della legalità d'impresa. Capito che dopo 25 anni era ora di poter rivedere in ottica un pochettino più, non dico più leggera, però sicuramente in un'ottica un po' meno, un po' più garantista, l'impresa che si dà una sua struttura votata alla legalità. Ecco perché l'articolo 6 nuovo parla di colpa d'organizzazione. Ecco perché viene meno quella differenziazione fra apicali e sottoposti, che dopo 25 anni ancora nessuno aveva capito, anche perché appunto si dà. Ed ecco perché c'è un articolo che è l'8 bis, vi segnalo, l'8 bis della riforma della 231, che ha una possibilità di remediation, cioè l'impresa, attenzione, che abbia adottato il modello e il cui modello per un motivo qualsiasi non ha evitato il compimento del reato, può andare dal giudice e dire: signor giudice, ci siamo resi conto che questo modello non è stato efficace per quel reato, le proponiamo questo tipo di interventi organizzativi. Infatti si parla di interventi organizzativi nella proposte organizzative all'interno della riforma, e dice: ora rimettetemi, non dico una messa alla prova, perché non è una messa alla prova, datemi la possibilità di dimostrare il fatto che abbiamo capito la lezione e ci rimettiamo in pari. Da questo punto di vista, ovviamente, da un lato mi dispiace aver sentito, lo dico sinceramente, che forse in questa legislatura non lo facciamo. Io sono di natura ottimista e quindi spero davvero che questo sia ovviamente una prudenza, spero che almeno un passaggio in un ramo del Parlamento ci sia, perché questo sarebbe un obiettivo molto importante. Dall'altro penso che sia stato fatto un lavoro dal tavolo tecnico che in un tavolo in cui c'erano magistrati, professori universitari, avvocati, eccetera, ci si è capito il vero che probabilmente si può fare un passo in più che quello che è stato fatto. Il terzo tweet che voglio dare è questo: prevenzione e proporzionalità. Un altro aspetto molto importante, su questo riprendo un articolo, un intervento che ha fatto il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, Antonino Lolomia, qualche giorno fa un'intervista sul Corriere della Sera. La proporzionalità, cioè non possiamo chiedere a un'azienda che ha una piccola struttura organizzativa di avere ovviamente gli stessi presidi, lo stesso sistema di controllo, eccetera, che ha, lo dico per me, assicurazione generale. È ovvio che sia così, no? Ma questo non vuol dire bene, a questo punto azienda piccola, nessuna prevenzione. Assolutamente no, perché c'è una prevenzione che è proporzionale, diciamo così, alla dimensione dell'azienda. Tutte le aziende si possono permettere un giurista d'impresa? Probabilmente no. Molte aziende non se lo potranno permettere. Però il fatto stesso che in Italia si sia abbassato l'asticella delle imprese che hanno un giurista d'impresa, nel senso che ci sono aziende, sempre più aziende anche piccole, che hanno il loro ufficio legale o di compliance, la dice lunga sul fatto che questo è un elemento di grande attenzione. E qui veniamo al tema delle competenze manageriali del giurista d'impresa. Allora, io penso che il giurista d'impresa viva l'organizzazione dal suo interno, ed è questa la sua dimensione importante. Penso che sia arrivato il momento di dire che di non dover più rinvangare il fatto che siamo dei manager come gli altri. Questa è una cosa abbastanza ovvia. Gestiamo dei budget, gestiamo delle risorse, gestiamo dei contatti all'interno della nostra azienda, all'interno e all'esterno della nostra azienda, perché il nostro budget è fatto soprattutto delle consulenze degli studi esterni. Quindi non è necessario dire: ah, guardate, siamo manager anche noi. Dobbiamo invece, perché poi al tempo stesso noi abbiamo, chiedo scusa perché qui al tavolo abbiamo anche rappresentanti della libera avvocatura, dire: allora non siete più giuristi, non potete parificare giuristi perché non siete più così, volete fare i manager e non siete più avvocati. Quindi è un equilibrio difficile da gestire, ma dimenticare, cioè esaltare il ruolo di consulenza giuridica all'interno dell'impresa, portando al tempo stesso la conoscenza dell'organizzazione aziendale, è un qualcosa che è un percorso che è stato fatto anche grazie alla 231. Il discorso è molto complesso, potremmo parlare qui per ore. Dovrei aprire un capitolo a parte sulla formazione, dire una cosa che dico sempre quando in queste occasioni: l'università prepara poco a fare il mestiere del giurista d'impresa, un mestiere che molti di noi hanno dovuto fare. Io dico sempre che la mia migliore esperienza di gestione di risorse umane è stato il mio anno da militare, e quindi vuol dire, ora che non si fa più il militare, è un problema pure quello. Però voglio dire, cerco di arrivare al punto. Qual è la particolarità del giurista d'impresa? Se posso dirla tutta, io la trovo nella riforma, nella legge 137 del 2026, la legge delega che ha delegato appunto il governo a emanare un decreto legislativo che dovrebbe essere emanato nella legislatura, ma non tanto nell'articolo 2,1 lettera A numero 3.3, che grazie ai buoni uffici dell'onorevole Varchi, del Ministero, cioè così, e a un forte pressing da parte nostra è spuntato, mentre all'inizio non c'era nell'articolato, diciamo così, che era partito. Ma lo trovo soprattutto nell'articolo 2,1, lettera O, numero 10, e lettera Q, cioè quelli che riguardano gli avvocati degli enti pubblici. Perché? Perché agli avvocati enti pubblici che possono essere iscritti nel registro speciale vengono riconosciute delle competenze giuridiche, ma viene riconosciuto il fatto di essere all'interno dell'organizzazione, ma devono essere a capo di un ente, di una sezione, di una funzione che abbia un'autonomia, indipendenza di giudizio per poter dire questa cosa si fa o questa cosa non si fa. Qual è la cosa che arricchisce gli avvocati enti pubblici che noi al momento non abbiamo? Il fatto di poter avere le garanzie degli altri avvocati. Esempio, il segreto professionale. E qui raccolgo il testimone di Umberto e vado a chiudere il mio discorso. Il tema del segreto professionale, Stefani Fugu è qui al tavolo, i francesi ci hanno dato un grande esempio da questo punto di vista. Il tema del segreto professionale è un tema che è diventato centrale per noi giuristi d'impresa, perché se non abbiamo il segreto professionale, l'ufficio legale delle aziende, come è già successo in queste, negli ultimi anni, diventa il ventre molle dell'organizzazione, diventa il punto nel quale le procure, le autorità entrano e sanno di poter trovare tutto, senza doversi sforzare tanto. Quindi, se noi non abbiamo la possibilità di parlare liberamente con il nostro CEO, perché noi rispondiamo al CEO senza dover dire ah, guardate, siamo manager pure noi, e dire qui c'è un problema, perché se no, perché il giorno che mi arriva l'autorità in casa mi dice allora avevi visto che c'era il problema, non sapevi che c'era il problema, è già successo, succederà, leggetevi qualche sentenza recente dell'autorità garante, leggetevi la richiesta di mio giudizio di alcuni general counsel di alcune società. Questo è un problema sul quale il nostro futuro va a fare una grande scommessa. Quindi, e voglio chiudere, se vogliamo che, e questo è l'ultimo tweet che mi permetto, se vogliamo che legalità, trasparenza ed esperienza siano davvero asset competitivi, dobbiamo portare, e lo stiamo già facendo noi come giuristi d'impresa, il diritto nel cuore dell'organizzazione e mettere chi lo esercita nelle condizioni di farlo bene. Se al giurista d'impresa viene richiesta competenza, comprensione del business e responsabilità, dobbiamo riconoscere lo stesso, con altrettanta chiarezza, autonomia e garanzie, in primis di riservatezza, adeguate alla natura professionale e ai suoi compiti molto importanti. Grazie mille.
3: Grazie Giuseppe, veramente come al solito molto lucido ed efficace, devo dire, e anche tu involontariamente hai, penso, alzato la palla al prossimo speaker che devo ringraziare doppiamente, perché uno viene da Parigi apposta per noi, secondo l'abbiamo costretto a fare il suo intervento in italiano perché le regole della casa vogliono che sia in lingua italiana, quindi diciamo doppio ringraziamento a Stéphanie, che è il presidente Foucault, che è il presidente dell'ECLA, ripeto, ECLA è l'Associazione Internazionale Europea dei Giuristi d'Impresa, e avremo peraltro a breve un convegno importante a Parigi il 30 di settembre, quindi anche qui amici giuristi italiani che volessero partecipare, la faccio anche questo lancio, Stéphanie, se mi permetti, di questo evento, ed è importante la sua presenza perché alcune battaglie ovviamente si vincono anche fuori dai confini nazionali, no? Per in questi casi, perché sapete che ci sono sentenze famose sul tema del legal privilege a Bruxelles, il famoso caso Akzo Nobel, e c'è Stéphanie ci può testimoniare cosa succede a livello europeo, e la Francia da ultimo, come diceva Giuseppe, ci ha dato un po' uno spunto importante su quello che potrebbe essere ripreso anche in Italia come attitudine rispetto al tema del riconoscimento del giurista d'impresa. Quindi io lascerei i canonici 8-10 minuti anche a Stéphanie per raccontarci il punto di vista dell'Associazione Europea sul giurista d'impresa, anche italiano se vogliamo. Grazie molto.
6: Grazie, grazie mille. Allora, prima di iniziare, come l'ha detto, mi permetta una precisazione, è che l'italiano non è la mia lingua madre, allora fare il meglio, e io penso che per essere al stesso, come dire, livello di Giuseppe, io merito 20 minuti per fare i 10 minuti che lui ha fatto, no? Allora, e mi scusa, me devo leggere perché è un po' più facile. Allora, è un grande onore prendere la parola oggi alla Camera dei Deputati. Allora, che è ECLA? ECLA è European Company Lawyers, European Company Lawyers Association. Allora, ECLA riunisce 24 associazioni, che sono associazioni di giuristi nazionali, e che sono 110.000, si dice? Sì, 110.000 giuristi d'impresa. In totale in Europa ci sono ben 260.000. 260.000. Allora, Allora, voglio dare un po' di informazioni che arrivano di Europa. La prima cosa è che la fiducia. Io penso e pensiamo in Europa che la fiducia è un motore della competitività in Europa. Che significa? La prima cosa è che la fiducia è un'infrastruttura invisibile della competitività. Quando parliamo della competitività, pensiamo naturalmente all'innovazione, alla fiscalità, all'accesso ai capitali finanziari, alle infrastrutture e alle competenze. Ma sono condizioni vero essenziali. Ma tutte poggiano su una risorsa più discreta e forse ancora più decisiva, che è la fiducia. Fiducia nelle istituzioni, fiducia nei mercati, fiducia nelle regole, fiducia nelle capacità della giustizia di proteggere i diritti e di assicurare un'applicazione coerente delle leggi. La fiducia non è un concetto totalmente astratto, no? È una vera risorsa economica e riduce l'incertezza, facilita gli investimenti, favorisce l'innovazione e rende possibili una crescita duratura. Le economie più competitive sono quelle nelle quali le regole sono chiare, sono prevedibili e applicate con coerenza. E posso dirlo perché vengo di Francia e il Ministero l'ha detto. Allora, le imprese possono adattarsi in una regolazione che è molto rigorosa, ma ciò che promette le decisioni di investimento è l'instabilità o l'imprevedibilità. Allora, la mia convinzione è che le imprese sono diventate protagoniste della legalità. Negli ultimi 20 anni che abbiamo visto è che il ruolo dell'impresa è profondamente cambiato. Il legislatore europeo, prima, le affida responsabilità sempre più ampie. Allora, prevenire la corruzione, proteggere i dati, vigilare sul rispetto dei diritti umani lungo catene delle valori di 21 globali. Una parte crescente dell'effettività dello Stato diretto passa dunque attraverso le organizzazioni che sono organizzazioni di impresa, organizzazioni economiche, organizzazioni private. È all'interno delle imprese che molti rischi devono essere individuati, compresi e corretti prima di trasformarsi in illeciti, crisi o contenziosi. Parallelamente, anche il ruolo del giurista d'impresa si è trasformato totalmente. Oggi il legale interno non interviene soltanto nella redazione di contratti o nella gestione delle controversie, ma è il centro della compliance, della cybersicurezza, delle crisis, delle investigazioni interne e delle gestioni strategiche dei rischi. Allora, questa evoluzione spiega perché il numero dei giuristi in impresa in Europa sia cresciuto di 165% tra 2005 e 2021. E 80% delle direzioni legali riferisce direttamente all'amministratore delegato e il CEO. Il board or CEO. Il diritto è ormai parte integrante del processo decisionale dell'impresa. Allora, in questo contesto che assume pieno significato il legal privilege o il segreto professionale. Allora, desidero essere molto chiara in questo topo. Non è un privilegio riservato a una categoria professionale. No, è una garanzia dello Stato di diritto. La protezione che consente a dirigenti, dipendenti e consigli di amministrazione di consultare il proprio giurista in modo libero, tempestivo e sincero. Allora, una governance responsabile presuppone la possibilità di formulare domande difficili, di segnalare vulnerabilità in impresa, di riconoscere errori e valutare opzioni giuridiche senza temere che l'analisi richieste per prevenire un rischio diventi domani essa stessa uno strumento contro l'impresa. Allora, il legal privilege non protegge l'illecito, come ho capito, ma protegge la possibilità di individuarlo, di prevenirlo e di poter rimedio. Non sottrae l'impresa alla legge, ma al contrario permette al diritto di operare prima che intervenga la sanzione. Una dinamica europea e internazionale che è totalmente inequivocabile. Questa non è più una discussione teorica in Europa e non qui in OCDE. Stati Uniti, Regno UK, Canada, Australia, Giappone, la maggior parte dell'economia avanzata delle OCDE riconoscono già una protezione della consulenza delle giuristi d'impresa. Anche in Europa l'evoluzione è molto netta. 16 giurisdizioni dello spazio economico riconoscono oggi una qualche forma di legal professional privilege per un giurista d'impresa. 16. Tra queste figurano Belgium, Holland, Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Ungheria, Irlanda e, just now, Francia. In caso francese è particolarmente significativo perché 30 anni di dibattito al Parlamento con le imprese, con tutti, 30 anni. E in 2026 la legge è arrivata e riconosceva. E io penso che un mercato unico, la protezione della consulenza non dovrebbe mutare al passaggio di una frontiera. La divergenza tra ordinamenti crea incertezza, complessità e costi per le imprese e indebolisce l'ambizione Europa di un autentico spazio comune di diritto, di fiducia e di competitività. Io penso anche che è una questione di attrattiva e di sovranità economica. Oggi gli stati competono non soltanto per accogliere stabilimenti industriali, ma per attrarre sedi centrali, direzioni legali, funzioni di compliance e talenti. Un gruppo internazionale, quando decide dove localizzare la propria funzione legale o condurre un'indagine interna, considera anche la qualità dell'ambiente giuridico. La protezione della consulenza legale è diventata parte dell'infrastruttura competitiva di una giurisdizione al pari della stabilità normativa e l'efficienza giudiziaria. È anche una questione di sovranità europea. Se le imprese non possono proteggere sul nostro continente le analisi giuridiche più sensibili, rischiano di trasferire altrove funzioni strategiche. L'Europa non può invocare l'autonomia strategica lasciando fragili le condizioni giuridiche e qui le sue imprese assumono decisioni essenziali. E io penso anche, ma era un'altra discussione, che l'urgenza cresce con il contenzioso che arrivano con ESG e le associazioni collettive. Allora, in conclusione, ogni generazione è chiamata non soltanto a custodire le istituzioni ricevute in eredità, ma anche ad adattarle alle sfide del proprio tempo. Oggi tali sfide si chiamano concorrenza globale, trasformazione digitale, intelligenza artificiale e crescita della contenzioso. Di fronte a queste trasformazioni la risposta non può essere meno diritto, meno trasparenza o meno governance, ma deve essere un diritto più moderno, più coerente e più efficace. Il Legal Professional Privilege produce 3 benefici convergenti. Rafforza la competitività, perché accresce l'attrattività di giurisdizione, rafforza la trasparenza perché favorisce l'emersione precoce dei problemi e un compliance più autentica, e rafforza lo stato di diritto perché garantisce un accesso effettivo e riservato alle consulenze giuridiche. Per questo il dibattito non riguarda un vantaggio per i giuristi, riguarda la fiducia e riguarda l'impresa. E la fiducia rimane uno degli asset più preziosi per la crescita, per l'investimento e per la democrazia economica. Molti paesi hanno già scelto questa via, come detto. Allora, infine, la questione che si pone oggi non è se questa evoluzione proseguirà, ma la questione è quale ruolo l'Italia, forte della sua grande tradizione giuridica e della vitalità delle sue imprese, come l'hanno detto, desidera svolgere, osservarla, che succede in Europa, o guidarla. Ringrazio.
3: Stefani, grazie veramente, esame di italiano superato alla grandissima, veramente, no, grazie molto, e sei stata veramente brava, grazie, perché immaginiamo che parlare su un tema così tecnico in italiano non è semplice. Grazie veramente anche per gli spunti che ci hai dato, e anche in questo senso mi permetto di creare il link con la prossima speaker, che è Domenica Lista. Tra l'altro Domenica in AIGI è proprio la rappresentante di AIGI in ECLA, quindi diciamo che il link è perfetto da questo punto di vista, e quindi lascio la parola a Domenica, che è Board Corporate Secretary di Leonardo, e quindi una realtà molto importante del panorama italiano e non solo italiano, direi internazionale europeo. Quindi diciamo, vorrei anche sentire quindi il punto di vista di Domenica circa tutto quello che si è detto, ovviamente manifestando la sua testimonianza, visto che è una giurista d'impresa di ormai di lungo corso in senso professionale, ecco, chiarisco, in senso professionale, esatto. Grazie Domenica, grazie.
7: No, grazie a voi, grazie Giorgio per questa fantastica occasione, e sono particolarmente lieta di parlare dopo Stefani, non soltanto per quello che tu hai appena detto, cioè il fatto che io sia rappresentante di AIGI in ECLA, ma vi dirò di più, sono componente della task force sul legal privilege, e se ECLA crea una task force sul legal privilege è evidente l'urgenza di questo tema, che è tutt'altro che ancillare. Questo tema l'avrei affrontato alla fine, ma se mi consentite parto proprio da questo per avere un link più immediato. Perché ci interroghiamo in ECLA e perché l'assumiamo a livello di task force? La parola è emblematica, perché non è soltanto un tema di competitività tra ordinamenti giuridici, perché fosse soltanto quello basterebbe convincere altri paesi ad aderire e ad assumere il legal privilege, e tutto sommato sarebbe semplice. In realtà le cose si complicano perché c'è anche un tema di quale autorità ti chiede una documentazione, un'informazione. E la citava Giorgio all'inizio, la famosa sentenza Atzko-Nobel del 2010 ci dice chiaramente che se la informazione te la chiede la Commissione, il giurista d'impresa, che magari nel proprio paese d'origine avrebbe avuto il legal privilege, non ha il legal privilege rispetto alla Commissione. Allora, esatto, per l'antitrust. Quindi, se c'è una compartimentizzazione di dove, chi e quando ti chiede le informazioni, e se ECLA si pone il problema di una task force, beh, forse, come ha detto giustamente Stefani, e lo condivido molto, effettivamente è un tema di competitività, non è un tema di arroccarsi nel riconoscimento del nostro ruolo, ma effettivamente se le aziende devono strutturarsi con processi, con regole, con tracce scritte, perché poi deve tenere quel modello rispetto a un giudice, è un controsenso che questo stesso documento può essere usato contro di me in un altro contesto. E quindi ecco, è importantissimo, sono molto contenta non soltanto di rappresentare presentare AIGIN in ECLA, ma anche quando mi hanno chiesto di partecipare alla task force sul legal privilege ho accettato di buon grado, anche se sarà un impegno importante. Ritorno nei cardini del mio intervento, facendo una piccolissima ulteriore riflessione insieme a voi, riallacciandomi a quello che diceva Umberto. Elon Musk, l'abbiamo citato, gli Stati Uniti, la deregolamentazione, ma attenzione, la deregolamentazione è a sua volta una regolamentazione ed è la regolamentazione del più forte o del più ricco. Quindi questa è una riflessione filosofica, non è da giurista, ma ci rifletto sempre perché anche il Papa l'ha scritto di recente nella sua Magnifica Humanitas, c'è un passaggio che mi ha colpito, perché effettivamente non è una deregolamentazione, ma è qualcuno che decide al posto tuo ed è qualcuno che tu in qualche modo non controlli. Uno Stato lo controlli con le legittime elezioni, un privato non lo controllerai mai. Scusate con questa riflessione filosofica. Torniamo all'alveo della discussione. Quindi il ruolo del giurista d'impresa è un ruolo, può essere un ruolo competitivo, e ricordo proprio quando questa tavola rotonda è nata, proprio gli inizi della creazione di questa tavola rotonda, che è andata ben oltre le nostre più fervide intenzioni, visto il luogo dove ci troviamo, visto le persone che hanno partecipato a questa discussione. Mi ricordo c'era anche Margherita Bianchini, in quella primissima riunione si parlava

una giurista e da poco assunto il ruolo di directrice generale di la Poste. E ecco, quindi se non è prova questo della strategicità del ruolo di un giurista, se un giurista diventa direttore generale di una società così importante come la Post, è forse un messaggio che dobbiamo prendere tutti quanti noi. Dicevo prima, Stefani non è l'unica, perché anche in Italia abbiamo esempi furbici, mi viene in mente Paola Pietrafresa, anche lei viene da un percorso del genere. Quindi se avessimo bisogno, noi qui siamo come tra gli alcolisti anonimi, siamo tutti giuristi, siamo tutte persone che applicano il diritto, ma se ci viene il complesso di Calimero, gli esempi di Stefani, ma di Paola Pietrafresa, ma n altri, me ne dimentico sicuramente qualcuno, anche declinati al maschile, ecco Giovanni Lombardi, by the way, ecco, a quel punto ci rendiamo conto di quanto noi siamo strategici. Qual è il nostro ruolo? Il nostro ruolo è l'interpretazione, perché ci lamentiamo della proliferazione delle norme, ma le norme possono essere tante, lo vediamo sui nostri tavoli tutti i giorni, la IACT più recente, la 231, la Golden Power, non devo farmi l'elenco perché, ripeto, siamo tra addetti ai lavori. Ma ci deve essere un momento di sintesi, perché il problema di tutta questa proliferazione normativa e documentale è proprio forse in alcuni casi la mancanza di sintesi, perché ogni processo in sé è ben presidiato, è ben regolato, molto spesso le problematiche nascono nei confini. Se noi giuristi, che siamo segretari di board come io e l'avvocato catalano qui accanto, o general counsel, o legali di azienda, o responsabili di M&A, che applichiamo le regole nel processo dell'operazione, ecco, se riusciamo a tenere insieme i vari elementi, probabilmente abbiamo valorizzato il ruolo del giurista d'impresa e possiamo ambire un domani a diventare quello che è diventato Stefani nel proprio paese. Quindi non è la quantità di norme a togliere competitività, non voglio banalizzare, ovviamente averne troppe crea il caos di fondo, però ne abbiamo una parte di responsabilità, sta a noi far la sintesi, e ancor di più un bravo giurista può fare la differenza. Progettare un assetto unico, stabilire in anticipo chi dovrà approvare cosa, si citava il modello 231, tu devi avere non soltanto le procedure, ma anche le procedure nella loro applicazione, i poteri attribuiti in maniera perfetta sulla carta, ma poi devono essere esercitati nel concreto. Ecco, quei documenti devono essere scritti, devono essere tenuti insieme, devono avere una coerenza, e ciascuno di noi, a seconda del ganglo dell'organizzazione in cui si siede, ha secondo me una grossissima responsabilità. Io detesto quando noi stessi ci autosabotiamo perdendoci in disquisizioni a volte interessantissime, ma forse davanti a un caminetto, non davanti ad un CDA né tantomeno davanti a un board. Per me, io vedo lo sguardo, io lavoro al riporto del presidente tra le altre cose, guardo lo sguardo del mio presidente, quando vedo che divento troppo dettagliata il suo sguardo si perde, e capisco che è il momento di chiuderla lì e di andare alla sintesi. Quindi se tutti quanti noi facessimo questo, probabilmente, mi rilego a quello che diceva Nordio, anche noi contribuiremmo a dare del sistema italiano, delle regole nella loro vita quotidiana e nel concreto, un'immagine diversa. Avrei tante altre cose da dire, ma non voglio togliere una piccola chiosa, perché poi abbiamo anche l'avvocato del Libero Foro, e lo ha detto il collega catalano, siamo due facce della stessa medaglia. Quando arriva una questione, arriva un giudice, arriva un magistrato che ci deve valutare, noi abbiamo bisogno, e non solo ovviamente, anche nelle M&A abbiamo bisogno dell'avvocato del Libero Foro, ma noi siamo l'uomo alla lavagna all'interno dell'azienda per l'avvocato, a cui dobbiamo fornire il materiale giusto, non ridondante e non ultroneo. E l'ultima, l'intelligenza artificiale, non so se avete cominciato a notare mail che ricevete, messaggi che ricevete scritti con l'intelligenza artificiale. Vi prego, almeno noi avvocati evitiamo di utilizziamola, ma human in the loop, ricordiamocelo, con due

0: gradi di superfettazione. Grazie.
1: Allora, ringrazio Domenica, anche lei sempre molto efficace e puntuale, e ovviamente, anzi, l'esempio, diciamo, di Stefani, anche a cui facciamo i complimenti per questo ruolo molto importante che ha acquisito, è proprio la dimostrazione come appunto i giuristi d'impresa possono fare carriera, tra virgolette, anche oltre il ruolo, diciamo, di tecnici del diritto, mettiamola così. E detto questo, a questo punto passiamo tutto sommato a qualcuno che ci vede un po' più da fuori, perché i prossimi due interventi saranno dedicati all'avvocato Matonti di Confindustria, diciamo che ci conosce da tanto tempo e ci frequenta da tantissimo tempo in maniera appunto simpatica, nel senso che simpatizza per le nostre battaglie, tra virgolette, e mi interessa particolarmente il punto di vista dell'amico Matonti, perché ovviamente rappresenta la voce delle imprese da questo punto di vista. Quindi abbiamo detto che noi ci sentiamo importanti per le imprese, vediamo se questa giudizio che ci auto attribuiamo, questa autovalutazione è confermata da chi effettivamente vede il mondo delle imprese come organizzazione associativa. Quindi lascerei la parola all'amico Antonio per i fatidici ovviamente 10 minuti massimo di intervento, e lo ringrazio ovviamente anche per questo caso, per essere oggi qui con noi. Grazie.
2: Buongiorno a tutti, grazie Giorgio, ringrazio Laigi e anche Giuseppe, Domenica, che ho avuto il piacere di ritrovare questa mattina, Giuseppe in particolare in qualità di past president. Come accennava Giorgio, il rapporto di simpatia e di amicizia, oltre che personale ma anche tra Confindustria, AIG è di lunga data, e dunque condivido davvero con interesse almeno, diciamo, il pezzo della mattinata che sono riuscito a seguire, perché poi mi scuso in questo caso in anticipo, dovrò purtroppo rientrare in ufficio per alcuni impegni. Vorrei anch'io, un po' come Giuseppe Catalano, condividere qualche flash, lui li ha chiamati tweet. Partirei da questo: il rapporto tra l'imprenditore e il giurista d'impresa, e volutamente soggettivizzo parlando di imprenditore, poi nella sua veste, diciamo, di persona fisica o persona collettiva, questo è indifferente. Il rapporto tra imprenditore e giurista d'impresa è un rapporto di alleanza naturale, direi quasi al limite dell'immedesimazione oggi. Tuttavia questo rapporto ha in realtà conosciuto un'evoluzione, quindi questa alleanza naturale e questa immedesimazione, come tutti i processi evolutivi, possono conoscere delle fasi di sviluppo ma anche di involuzione, quindi non dobbiamo considerarlo un dato acquisito. Perché ha conosciuto un'evoluzione? Perché tradizionalmente il giurista d'impresa era letto in azienda come un presidio di garanzia, certamente, ma anche quasi come un contraddittore naturale dell'imprenditore, ma prima ancora delle funzioni di business. Questo rapporto quasi antitetico e non simpatetico ha avuto poi uno sviluppo, direi, a partire da quando i processi di digitalizzazione, ma mi riferisco a quelli che sono iniziati negli anni 90, per intenderci all'epoca della società dell'informazione, i processi di digitalizzazione hanno spinto le imprese verso una particolare forma di evoluzione organizzativa. Il diritto poi è seguito. Una particolare forma di evoluzione organizzativa che è quella che vede una rilevante dose di centralità nei processi, nelle procedure, non solo per la prevenzione dei rischi ma anche per l'ordinaria gestione degli affari, oltre che per la pianificazione strategica del business stesso. Quindi maggior digitalizzazione ha significato maggiori procedure, maggiori processi, maggiore prevedibilità. Questo ha naturalmente chiamato in causa un ruolo di maggiore protagonismo attivo del giurista d'impresa come coautore di questo disegno. Le regole, dicevo, in qualche modo sono venute dopo e però hanno ovviamente in qualche modo consolidato e chiaramente complicato questo disegno, e questo ha accentuato il ruolo del giurista. Diciamo, il decreto 231 rappresenta da questo punto di vista il paradigma di un percorso che ha trovato in quel provvedimento già una prima tappa, direi semiconclusiva, e che poi però ha aperto una serie di altre tappe di sviluppi successivi. Per cui questo processo ha gradualmente trasformato quel rapporto da antitetico a simpatetico e, volendo leggerla diciamo in maniera meno antagonistica, un rapporto di dialogo spesso sfociante nel contraddittorio in un rapporto di immedesimazione. E questo significa effettivamente più trasparenza, più legalità, almeno potenziale, più fiducia. Condivido molto il fatto che sia Giuseppe che Stefanisi siano lungamente dilungati su questa parola, che è una parola cardine. Infrastruttura, la fiducia è a tutti gli effetti un'infrastruttura di crescita, mi permetto di dire, lo ha ricordato anche il Presidente di Confindustria nella sua relazione all'Assemblea annuale del maggio scorso. Quindi tutto a posto? Direi di no. Direi di no perché... È in parte per un motivo che in parte, ma è uno di quelli che vorrei affrontare velocemente, l'ho accennato, ed è le complicazioni che l'evoluzione legislativa hanno portato con sé, ma più in generale perché oggi questa funzione si trova di fronte a sfide rilevantissime e in parte anche inedite. Senza alcuna pretesa di esaustività e neppure di lucidità sistematica, ne condivido quattro che riterrei particolarmente rilevanti. La prima è: oggi il giurista d'impresa è anche, o forse deve essere soprattutto, un presidio di certezza del diritto. Questo significa tante cose, significa tra le altre assumersi più responsabilità. Lo dico con sapendo di toccare magari qualche corda non del tutto allineata nei vostri cuori, e lo dico anche perché in un certo percorso del mio lavoro in Confindustria ho fatto anche le funzioni di giurista di impresa, sebbene quella sia un'associazione. E sono state tante le situazioni in cui mi sono trovato di fronte alla opportunità di assumere un atteggiamento conservativo a difesa della mia posizione, o invece scommettere su delle soluzioni che potessero alleviare il lavoro di chi gestisce operativamente la macchina e magari complicare, sebbene di poco, devo dire, la mia posizione personale. Ecco, essere un presidio di certezza del diritto oggi significa scegliere la opzione ottimale, laddove ottimale significa che sia in grado di tenere insieme quel presidio di legalità di cui sopra con l'efficienza, perché poi l'efficienza non dobbiamo solo predicarla, ma dobbiamo in qualche modo, esatto, praticarla nella gestione ordinaria. Certezza del diritto però significa ovviamente anche poter contare su un'infrastruttura di regole decente. Qui, senza entrare nel merito perché non ce ne sarebbe il tempo, permettetemi una battuta, mi aggancio alle considerazioni di Giuseppe. La riforma della 231, che è entrata nel dibattito pubblico nel dibattito politico oltre che pubblico, con l'approvazione del testo del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri ai primi di agosto, è priorità 1 oggi per Confindustria, perché è la pietra angolare di un percorso di recupero di un minimo denominatore comune di certezza del diritto, almeno negli ambiti di cui stiamo discutendo. E quindi noi non solo che confidiamo, ma chiediamo con forza al contrario di ciò che veniva ricordato dall'onorevole Varchi in apertura, che questo provvedimento possa entrare attivamente nel dibattito parlamentare con concrete chance di arrivare a meta entro la fine della legislatura. Spero che non abbiamo scherzato su questa roba, no? per un anno e mezzo. Seconda sfida, il valore inedito dell'economia dei dati e dell'automazione dei processi, e in questo ambito ovviamente ricomprendo anche ovviamente la sfida dell'intelligenza artificiale, ne parlavamo mi pare ieri proprio con Giorgio. Questa è una sfida di apprendimento, è una sfida di adattamento, non soltanto sul, diciamo, sul profilo formativo intrinseco di un giurista d'impresa, ma anche su profili estrinseci, perché anche un'impresa che non operi nel campo dei dati oggi deve essere e consapevole che produce dati che hanno un enorme valore economico, e il giurista d'impresa, il giurista di quell'impresa, è forse la prima e principale sentinella di quel valore, che non significa solo cyber security, significa senz'altro anche cyber security, ma significa anzitutto riuscire a valorizzare una leva di business spesso nascosta e implicita nei processi aziendali. E quindi è anche una forte opportunità per il giurista d'impresa di avere un ruolo che spesso non ha. Terzo fattore, la frequenza ormai parossistica con cui noi assistiamo a queste crisi sistemiche legate alle interdipendenze tra sistemi economici. C'è in sala un ex collega del Centro Studi, Francesca Mazzolari, io da loro ho imparato, il Centro Studi Confindustria, io da loro ho imparato che la frequenza di queste crisi sistemiche è legata, noi tradizionalmente eravamo abituati a crisi sistemiche secolari, una ogni 100-150 anni, oggi ci stiamo abituando a crisi sistemiche che hanno una ricorrenza che va tra i 10 e i 20 anni. Questo è funzione dell'interdipendenza tra i sistemi economici, questo pone il giurista d'impresa di fronte anche qui a una sfida di apprendimento e di evoluzione del proprio ruolo assolutamente inedita. Pensate soltanto a ciò che ha rappresentato il Covid rispetto a tutto questo, ma parliamo sempre di Covid, ma non è l'unico caso di cui potremmo discutere. Infine, chiudo, legato alle interdipendenze, noi oggi assistiamo a un processo di progressivo arretramento di quel paradigma della globalizzazione a cui ci eravamo serenamente abituati fino a 4, 5 o 6 o forse 10 anni fa. Questo sta comportando un aumento degli squilibri commerciali, un ruolo preponderante di sistemi economici come quello cinese che stanno letteralmente mangiando pezzi della nostra economia. Questo cambia completamente i paradigmi anche del diritto. Pensate soltanto a cos'è oggi, o cosa sta diventando oggi, o cosa potrà diventare oggi il diritto antitrust rispetto a 10 o 15 anni fa. Anche questa è una sfida enorme di apprendimento, pone il giurista d'impresa di fronte alla necessità di fare i conti con strumenti inediti e, ripeto, di adattarsi a un contesto in continua evoluzione. Grazie.
1: Grazie Antonio, mi pare che lo spaccato quindi ci restituisce un'attenzione molto forte di Confindustria sui temi che sono a cuore anche al giurista d'impresa, e quindi soprattutto il tema che si diceva della riforma 231, che certamente è una priorità, come diceva Antonio, e penso che questa sia una cosa condivisa almeno anche come il nostro osservatorio di AIGI. Io lascio la parola adesso all'ultimo intervento, ma ultimo come si dice in questi casi, ma non ultimo in termini di piacere, col quale lo presento, perché l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo è il presidente di AIGA. AIGA tra l'altro quest'anno ha fatto, noi abbiamo fatto 50 anni, loro ne hanno fatti 60, quindi c'è una coincidenza buffa da questo punto di vista. È l'associazione che rappresenta i giovani avvocati, quindi il futuro, diciamo, dell'avvocatura italiana, e alla quale noi come AIGI stiamo guardando in maniera molto forte, perché ovviamente abbiamo creato anche un meccanismo di next generation di AIGI e riteniamo che abbiamo parecchie aree sinergiche. Non a caso posso annunciare che abbiamo stipulato un protocollo d'intesa che daremo, diciamo, di cui daremo comunicazione nei prossimi giorni, proprio per cercare di incrementare la collaborazione, in questo caso tra il giusto impresa e il libero foro, a dimostrazione ancora una volta che non sono due anime in contrapposizione, ma sono due anime assolutamente complementari. Quindi io lascio la parola al presidente di AIGA per quel suo intervento, che purtroppo devo chiedere di accelerare, siamo andati un po' lunghi, però tanto poi ci sarà sicuramente occasione per inviti reciproci. Grazie.
3: Grazie a te, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ad AIGI, e con particolare riferimento al presidente, il collega, ma posso definire amico, Giorgio Martellino. Ci siamo più volte visti in quest'ultimo periodo e abbiamo percepito di avere molti punti in comune, quindi proprio questo stanno sfociando in questo protocollo che, come già accennato il presidente, a breve avrà luce, credo, praticamente, se tutto va bene, entro fine settimana, massimo settimana prossima dovremo esserci con i nostri uffici. Un tema che appassiona molto la nostra associazione, io in passato ho rivestito anche il ruolo di referente di giunta con ciò che concerne proprio il dipartimento di 231, e abbiamo lavorato in maniera, posso dire, parallela rispetto alla commissione Fidelbo con la bicamerale, con una proposta di legge, cioè ciò che concerneva proprio la 231, che, come tutti sappiamo qui in questa sala, ormai dopo 25 anni necessitava di una rivisitazione, se così possiamo definirla. Il tema che ci unisce oggi contiene una parola decisiva, quella di competitività. Per troppo tempo, soprattutto nel dibattito pubblico e talvolta anche nella prassi aziendale, legalità e competitività sono state collegate su piani diversi, quasi come fossero delle esigenze da bilanciare. Da una parte la regola, dall'altra la velocità del mercato. Da una parte il controllo, dall'altra parte la crescita. È una contrapposizione che sicuramente allo stato attuale non è più sostenibile. La legalità non deve essere assolutamente vista né come un costo da sopportare, né tantomeno come un adempimento da archiviare. È un asset strategico. È ciò che rende un'impresa affidabile innanzi ai propri lavoratori, ai fornitori, alle banche, agli investitori, alle pubbliche amministratori, ma soprattutto rispetto alla collettività. Un'impresa che opera correttamente non è meno libera, è semplicemente più solida. Questa scelta legislativa ci consegna un messaggio chiaro. L'organizzazione dell'impresa non deve essere vista come un'organizzazione neutra. Le procedure, i controlli, i poteri, e quindi faccio riferimento alla 231, i flussi informativi, le scelte di governance, possono prevenire il rischio oppure lasciarlo crescere. Per questo la legalità non vive nei codici, vive nelle decisioni quotidiane, nei processi aziendali, nelle qualità della direzione, ma soprattutto nella capacità di rendere conto delle proprie decisioni. Anch'io, diciamo, ho letto, diciamo, in maniera veloce un'intervista fatta al collega Nino La Lumia, presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, il quale fondamentalmente ha fatto proprio un'idea che praticamente è chiara a tutta l'avvocatura. L'avvocato oggi ha una funzione completamente diversa rispetto a quella del passato. Non può essere visto come quella figura che veniva investita di un ruolo e a cui veniva conferito un incarico nel momento in cui era sorto il problema. L'avvocato è sempre stato visto come quella figura che viene chiamato nel momento in cui l'impresa ha un determinato problema. Oggi questa visione può essere definita come vetusta della figura dell'avvocatura. Oggi l'avvocato non deve intervenire quando il problema è divenuto ormai una patologia, ma l'avvocato deve intervenire in un momento abbastanza, cercare di evitare il problema, quantomeno deve cercare di evitare la patologia. Quindi deve intervenire in un momento in cui il problema ancora non esiste. Oggi la figura dell'avvocato è quella di evitare il problema dell'azienda, cercarlo quantomeno di dare all'imprenditore i mezzi e gli strumenti tali per cercare di non raggiungere quello stato che viene definito patologico del processo dinanzi all'interno delle aule giudiziarie. Quindi questa è oggi la figura dell'avvocato, una figura diversa, non più, diciamo, vista come colui il quale, l'avvocato non deve essere più visto ma colui il quale deve risolvere il problema, ma colui il quale deve cercare di evitare il problema, che sono due cose completamente diverse. Non deve intervenire nella fase successiva, ma deve intervenire nella fase precedente. In questo ecosistema il giurista di imprese svolge una funzione centrale. È chiamato a intervenire non soltanto quando il problema è già emerso, ma soprattutto nei momenti in cui il problema ancora non è emerso. È un presidio interno di legalità dell'impresa, è un architetto dei modelli organizzativi, è un interlocutore privilegiato dell'organismo di vigilanza, è un promotore di una cultura della compliance che sappia parlare al consiglio di amministrazione come alle funzioni operative. Il compito del giurista d'impresa è quello di tradurre le norme in processi comprensibili, anticipare i rischi, favorire decisione e informare e rendere la legalità parte della strategia. Questo richiede competenza tecnica, ma anche autorevolezza, ascolto e capacità di dialogo con il business. Il buon giurista d'impresa non dice soltanto non si può fare, indica come si possa fare bene in modo sostenibile e soprattutto difendibile. AICA, con l'Associazione dei Giovani Avvocati, avverto con particolare intensità la missione di formare la prossima generazione di professionisti. Dobbiamo formare avvocati capaci di leggere la complessità dell'impresa contemporanea e di affermare una cultura della legalità d'impresa solida, concreta, ma soprattutto non retorica. La compliance non è soltanto una prevenzione del reato, è costruzione di valore, di reputazione e di fiducia. Vorrei allora concludere facendo mie le parole del collega, quindi sarò ancora più breve degli altri, che legalità, trasparenza ed efficienza non sono obiettivi alternativi alla competitività, ma ne sono le precondizioni. Concludo e ringrazio ancora una volta Giorgio Martellino per l'invito. Grazie.
1: Allora, siamo con i tempi molto stretti, quindi io inviterei, se volete ovviamente, a ringraziare insieme a me i colleghi che hanno animato questo panel, devo dire molto interessante. Quindi ringrazio, senza rifare i nomi, tanto ci conosciamo, farei un applauso se siete d'accordo ai colleghi e lascerei il campo al secondo panel che sarà moderato da Florinda Scivolone. Grazie ancora a tutti.
4: L'argomento che stiamo per introdurre è sempre un argomento importante, tanto quanto lo è stato quello della legalità e dell'efficienza, perché l'espressione della legalità e dell'efficienza è anche il conseguimento della parità di genere nelle aziende, attraverso lo strumento della trasparenza che adesso andremo ad affrontare. Affronteremo il tema del decreto di recepimento della direttiva sulla trasparenza retributiva, che in Italia è ormai obbligo, è entrato in vigore lo scorso giugno 26, quindi le aziende sono in una fase di rodaggio per quanto riguarda l'applicabilità di questa normativa europea che è stata recepita dal legislatore italiano. È un tema importante, abbiamo cercato di mettere insieme quelli che sono i capisaldi del giurista d'impresa, perché dobbiamo rompere gli argini, rompere il soffitto di cristallo anche nel ruolo del giurista d'impresa. Il giurista d'impresa in Italia non si deve occupare soltanto dei presidi della legalità, ma anche dei presidi di quelle che sono la lotta alle molestie di genere, la trasparenza retributiva per il conseguimento di una parità sociale, parità. Quindi questi sono dei temi che a primo acchito magari chi nella platea penserebbe che non sono temi del Dipartimento Legale, Dipartimento Compliance, invece lo sono e lo saranno sempre di più nei prossimi anni. E proprio questa normativa è una normativa importante perché mette insieme governance, mette insieme parte dai comitati di remunerazione, quindi governance, mette insieme le prime linee risorse umane, compliance, dipartimento legale, comunicazione, quindi direttori finanziari. Infatti abbiamo un panel molto importante, anche il secondo come il primo, che lo ringrazio, e vado a salutare i ospiti che andranno a confrontarsi su questa importante normativa e sul ruolo sociale intendo dentro le società, che avrà adesso e da qui a poco, perché le aziende ancora sono tutte in fase di rodaggio. Cominciamo, permettetemi di cominciare con un ringraziamento alla mia vicepresidente vicaria, che è l'avvocato Vania Carraro. La ringrazio per essere qua, grazie Vania, Poi scendo, ringrazio Stefano Bottaro, che è direttore di risorse umane Avio S.P.A., quindi un'importante eccellenza italiana. Poi abbiamo Assonime, rappresentata dall'avvocato Margherita Bianchini. Abbiamo quindi un'altra importante associazione, Ned Community, rappresentata dal presidente, il dottore Marco Giorgini, il professore Marco Giorgini, perdonami Marco, il dottore Gustavo Troisi, che rappresenta un'altra importante associazione che riguarda questo tema, perché riguarda il budget nelle aziende, quindi ANDAF, i direttori finanziari, quindi un tema molto importante, quindi è in modo trasversale che tocca. Ringrazio il collega, l'amico Giulio, l'avvocato Giulio Fazio, che per tanti anni è stato Group General Counsel Enel e che è stato un uomo e un General Counsel illuminato. Io con Giulio mi sono sempre confrontata su questo tema da tantissimi anni e l'ho riscontrato nella mia esperienza trentennale di parità di genere, un uomo illuminato, quindi quando stava dentro Enel e adesso che svolge ecco, un ruolo che può essere per un periodo di tempo possiamo essere giuristi di impresa e poi possiamo fare, quindi siamo interscambiabili ma sempre rimaniamo giuristi, e continuo con il ringraziamento dell'amica, della presidente della più importante associazione che riguarda le donne della comunicazione, Carola Salvato, la dottoressa Carola Salvato, quindi variegato. Passo la parola adesso, devo essere come se fossi un vigile urbano del traffico, perché vi devo dirigere bene, perché dobbiamo stare negli 8-9 minuti, quindi vi perdonate anzitempo, però siamo tanto onorati di essere dentro questa prestigiosa istituzione, ma dobbiamo attenerci alle regole. Per quanto riguarda, come il primo panel, abbiamo previsto un'unica domanda. Allora, noi abbiamo questo obbligo normativo da giugno 2026, un obbligo normativo che riguarda la trasparenza retributiva. In virtù di ciascuno di voi, del vostro ruolo, io vi chiedo, ma la trasparenza retributiva nasce per ottenere nelle aziende la parità retributiva? Ma secondo voi, in virtù del vostro ruolo, la vostra riflessione è soltanto, come se parliamo di sostenibilità, per conseguire social, quindi la S, o lo dobbiamo considerare un valore estrinsecabile dell'employer branding? Comincio con Margherita Bianchini, che rappresenta Assonime, quindi un'importante voce per quanto riguarda questo aspetto. Grazie Margherita, grazie all'avvocato Bianchini.
5: Grazie a Dagli, grazie a Florinda Scicolone per avermi chiamato in un panel diciamo su un tema nuovo che però si può declinare anche collegandolo al tema dei presidi, della mappatura, di tutti i profili di legalità, perché è dentro un cambio culturale che è stato avviato da tempo e che oggi diciamo vede anche quest'ultima tappa. La domanda che mi poni, diciamo, quanto questo tema della trasparenza retributiva attuato dalla direttiva e già attuato in Italia possa facilitare, diciamo, possa rappresentare anche un volano reputazionale per l'impresa, richiede qualche puntualizzazione per flash ovviamente. Va detto subito che la trasparenza non è di per sé un sinonimo di equità e quindi non produce automaticamente una migliore reputazione dell'impresa, quindi questo come primo aspetto. Questa novità normativa è importante intanto per quanto riguarda la trasparenza retributiva, ha un ambito di applicazione molto esteso, un principio che dovrebbe entrare in tutte le organizzazioni e in tutti i datori di lavoro, quindi è un principio che per alcuni aspetti, quelli generali, riguarda tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori, e questo potrebbe segnare un cambiamento significativo. Poi ci sono le regole che invece riguardano più probabilmente le informazioni sul divario di genere eccetera eccetera, che riguardano invece solamente alcune soglie dimensionali con un'entrata in vigore diciamo ripartita che va dal 2027 in avanti. Il principio che sta alla base della disciplina ovviamente non è nuovo. La parità di retribuzione fra uomini e donne è per uno stesso lavoro, per un lavoro di pari valore, è un principio consolidato del diritto europeo e sicuramente nazionale e nel nostro ordinamento anche a livello costituzionale. Però quello che cambia con questa disciplina è il modo attraverso cui il legislatore europeo e italiano si propongono di renderlo effettivo. È un passaggio in avanti. Un sistema poco trasparente in un sistema poco trasparente c'è un problema, e cioè una disparità retributiva può essere difficile anche da riconoscere. Il lavoratore conosce la propria retribuzione, ma normalmente dispone di poche informazioni per quello che riguarda i criteri con cui è stata determinata. E la disciplina proprio si propone di correggere questa asimmetria e lo fa in diversi momenti del rapporto. Innanzitutto la novità interessante, poi per tutti quelli che hanno partecipato a colloqui, a recruiting, eccetera, si parte dal recruiting e il candidato deve poter conoscere la retribuzione iniziale e la fascia e anche informazioni riguardanti la progressione, ma il datore di lavoro non può chiedere nulla per quello che riguarda la precedente retribuzione. Questo perché è interessante, perché è un modo con cui il legislatore si propone di contrastare in modo sostanziale, di far sì che discriminazioni precedentemente applicate non siano trasferite nei nuovi rapporti, quindi dare al lavoratore una nuova chance. Questa è una novità interessante sotto il profilo culturale, poi bisogna vedere come sull'attuazione, come questo, però è un profilo nuovo che dà un segnale dall'inizio alla fine. Poi la trasparenza prosegue all'interno dell'organizzazione. Diventano accessibili i livelli, i criteri utilizzati per determinare le retribuzioni, i livelli retributivi, e per le imprese con almeno 50 dipendenti anche quelli utilizzati per la progressione economica. Il lavoratore quindi viene riconosciuto un diritto all'informazione sui propri livelli retributivi, sui livelli medi ripartiti per sesso, le categorie che svolgono lo stesso lavoro e lavori di pari valori. Sono tutti elementi che devono assumere, peraltro, nella job architecture di un'impresa una precisa collocazione. Se la legge impone questo e dà luogo a un diritto, è chiaro che l'impresa dal suo lato si deve interrogare se è in grado di rispondere a questa domanda. Qua si passa da una semplice pay transparency a una pay explainability, per usare i termini della direttiva, e quindi una spiegabilità dei criteri. E qui siamo al tema della mappatura, quello che abbiamo già conosciuto occupandoci della 231, dei modelli, dell'organizzazione. Qui entriamo quindi anche in un mondo dell'organizzazione, della compliance, che farà parte di questa nuova architettura, perché l'impresa deve essere in grado innanzitutto di stabilire quali elementi attribuiscono valore a quelle posizioni. Quindi il lavoratore ha diritto di chiedere, la trasparenza non è solo disclosure, l'impresa deve essere in grado di spiegare e di illustrare questi criteri, quindi in primis a se stessa deve attuare dei criteri che siano in grado di dar conto di questa spiegabilità nel metodo della retribuzione. È qui che la trasparenza incontra l'equità e quindi ci avviciniamo alla domanda. La nuova disciplina quindi parte dalla trasparenza, la spiegabilità, e si arriva in questo modo all'equità. E qui è il punto in cui si arriva appunto all'employer branding, quindi la valorizzazione reputazionale del datore di lavoro, che la reputazione ovviamente non riguarda soltanto quanto vieni pagato, ma anche come il metodo che tu assumi per giustificare quel livello retributivo. E chiaramente, se uno fa un confronto tra un lavoratore che fa un candidato che non conosce la retribuzione fino a una fase avanzata della selezione, non conosce la fascia, e un candidato che si presenta in un'organizzazione in cui da subito ha idea della fascia, delle progressioni, dei criteri, l'oggettivizzazione dei criteri, che sarà un aspetto fondamentale. La trasparenza, quindi questo obbligo di trasparenza retributivo, può generare quindi una sequenza virtuosa, una maggiore comprensibilità delle politiche retributive, una maggiore percezione di equità, una maggiore fiducia nell'organizzazione e di conseguenza, diciamo, valore per l'impresa, una maggiore capacità di attrarre e trattenere competenze elevate ed adeguate. Ed ecco che qui si chiude il cerchio, cioè da questi principi, dal valore della trasparenza, quindi al valore anche per l'impresa. Però attenzione, perché la trasparenza non crea in automatico fiducia, non è la trasparenza in sé. Ripeto, qua bisogna passare a una visione non formalistica. La disclosure, la trasparenza non è solo disclosure, è un impegno, la creazione di un'infrastruttura anche informativa che impegna l'impresa a domandare a se stessa in primis quali sono gli elementi con cui valorizzo il personale, quali sono gli elementi che io pongo a base della valutazione e del valore di una remunerazione. Questo non significa che le retribuzioni devono essere tutte uguali, ma la necessità di oggettivare i criteri, tentare di renderli spiegabili, come dicevo prima, per far sì che ci sia una percezione di equità e quindi la trasparenza si possa trasformarsi in un elemento di fiducia, perché altrimenti può accadere esattamente il contrario. Se l'impresa rende visibili differenze retributive che non è in grado di spiegare, la maggiore trasparenza può solo aumentare la percezione di iniquità, generare insoddisfazione, avere conseguenze molto negative. È quindi un'opportunità organizzativa, come sempre ogni passaggio, anche questo che può apparire un confronto, uno stare su due fronti, in realtà può essere un'opportunità organizzativa e può essere anche, se l'approccio appunto non è formalistico ma è sostanziale, può essere un elemento che favorisce e recupera gli aspetti di fiducia interna e anche all'esterno. E su questo dunque torno e chiudo: la risposta è questa, il vero asset non è la trasparenza in sé, ma è la qualità del sistema retributivo che la trasparenza permette di rendere visibile, e in questo ognuno troverà dunque uno strumento di equità e di maggiore soddisfazione e non discriminazione. Grazie.
6: Ringraziamo l'avvocato Bianchini. Proprio i criteri, proprio la novità sta proprio non soltanto nella trasparenza ma nei criteri. E questo, adesso passiamo la parola a Stefano Bottaro, quindi un esempio concreto di un'azienda che come si sta preparando, se ne fa dell'employer branding, la parità. Grazie Stefano.
7: Grazie a tutti, buongiorno. Sono contento di partecipare, per me non è la prima volta a un convegno su employer branding, anche perché abbiamo parlato tanto in questi ultimi mesi. Ma devo dire una cosa, allora, innanzitutto presento Avio per chi non la conoscesse. Noi siamo una società che si occupa sia di aerospazio sia di difesa e siamo collocati a Colleferro. E già qua inizio con una battuta che faccio spesso: i nostri dipendenti sapevano tutti le retribuzioni dell'altro, perché vivendo in un paese, in un piccolo paese, praticamente non hanno avuto questo problema di conoscenza. Ma detto questo, noi ci siamo trovati, devo dire, molto avvantaggiati da un percorso che abbiamo iniziato nel 2017. Nel 2017 Avio si è quotata in borsa ed è stato un momento fondamentale, perché nel quotarsi in borsa, come molti sanno, scattano degli adempimenti che precedentemente magari non hai come azienda, e quindi tutta una serie anche di comitati, tra cui se ne parlava anche prima, il comitato remunerazioni, o anche detto comitato nomine e compensi, e da lì iniziano tutta una serie di discorsi ovviamente molto vicini a queste tematiche che poi si sono sviluppate sempre di più. Prendiamo degli esempi molto concreti. Noi già dal 2017 abbiamo cominciato a parlare di criteri ESG, e all'interno di questi criteri ESG abbiamo due criteri fondamentali per questo tipo poi di esperienza, che sono il gender pay gap e gender equality. Allora, su gender equality ovviamente noi ci stiamo sforzando, ma essendo società nell'ambito dell'aerospazio, ovviamente con difficoltà nel trovare persone femminili, comunque di cercare di portare percentuali sempre più importanti di personale femminile. Ma mi riporto soprattutto all'elemento del gender pay gap, cioè un elemento che noi consideriamo e costruiamo giorno per giorno fin dal 2017. Quindi devo dire che ci siamo trovati abbastanza preparati all'uscita di questa legge, perché addirittura questo requisito qui, gender equality, ma anche gender pay gap, è stato inserito all'interno di due degli elementi che sono la retribuzione variabile di lungo termine per i manager executive, di primo livello. Quindi i manager vengono valutati per una parte dello stipendio, ovviamente per la parte di percentuale che riguarda il long term plan, per il 5%, proprio su gender pay gap, che nel tempo abbiamo messo come asticella sempre più vicino al 100%, quindi il target era, abbiamo iniziato dal 95, 96, 98 e adesso siamo arrivati a cercare di portare al 100% l'equiparazione tra lo stipendio, la media degli stipendi maschili e la media degli stipendi femminili. Quindi è ovvio che noi ci siamo trovati ben pronti e preparati a questo tipo di passaggio. Aggiungo un altro elemento, la DNF. La DNF, probabilmente lo sapete quasi tutti, insomma per le società quotate in borsa, è la parte di bilancio dei dati non finanziari. Quindi nel tempo questa parte qui addirittura ha acquisito un peso anche maggiore rispetto al bilancio vero e proprio, poi è stato messo all'interno anche del bilancio stesso. E lì dentro operano tutti quegli strumenti di sostenibilità di cui parliamo spesso, quindi sempre alla ricerca di quello, stanno all'interno di questo documento. Tra l'altro mi dicevano chi opera in borsa, quindi il nostro investor relator in primis, che molti azionisti, molti potenziali azionisti, molti investitori, spesso guardano prima la DNF e poi guardano i dati del bilancio, perché vogliono vedere se questa società è sostenibile o meno. Quindi per noi rappresenta il tema di employer branding, in questo caso nei confronti di potenziali azionisti, un elemento fondamentale. Aggiungo un altro passaggio. Fin da subito abbiamo creato un comitato sostenibilità, un comitato nel quale operano degli elementi dell'ufficio legale e anche elementi esterni che ogni giorno, mese per mese, vanno a valutare quelli che sono stati i passaggi in avanti che noi abbiamo fatto dal punto di vista della sostenibilità. Andiamo a quello che è stato poi l'applicazione all'interno di Avio di questa normativa. Allora, tutti erano preoccupati, cosa succederà, cosa non succederà. Allora, vediamo i due aspetti, sempre ritorniamo nell'ambito employer branding. Noi abbiamo avuto 6 richieste già di persone che ai sensi della normativa ci hanno richiesto di sapere qual è la loro retribuzione e come è collocata all'interno delle fasce di reddito. Allora, innanzitutto c'è stato un primo problema. Noi siamo per la totale trasparenza, quindi non abbiamo niente da nascondere, ma cosa andiamo a considerare come lavoro di pari valore? Su quello c'è stato un ampio dibattito, perché pensate a un'azienda molto specifica come la nostra, dove ci sono delle figure professionali uniche, come faccio a confrontarti con altre figure che non esistono in azienda? Come faccio a dire il tuo lavoro di pari valore rispetto a un altro? Allora, lì ci sono due possibilità, una semplicissima e ormai applicata credo da tutti, una molto più difficile. Partiamo da quella più semplice che noi stiamo applicando, sulla base della quale stiamo rispondendo ai dipendenti che fanno questo tipo di richiesta, ed è l'applicazione sic et simpliciter del contratto nazionale. Allora, il contratto nazionale nostro, che tra l'altro è il contratto chimico, non è neanche proprio in linea con quello che facciamo noi, perché noi siamo a metà tra il metalmeccanico, il meccatronico, parte del chimico, insomma non è neanche collocabile proprio bene la nostra realtà rispetto a un contratto nazionale di questo tipo. Però stiamo rispondendo dicendo 6 categoria C1, il livello retributivo delle donne è questo, degli uomini è questo, il gap è questo, senza nessun tipo di problema. E devo dire che in tutte le risposte che abbiamo dato fino adesso non abbiamo mai avuto discrepanze ulteriori al famoso 5%, perché la legge parla del 5%. L'abbiamo avuto solo in un caso. Devo dire, in maniera molto trasparente abbiamo detto: guarda, tu sei lontano del 5,95% rispetto a quello che è la media retributiva, stiamo cercando di vedere anche il prossimo anno di intervenire con interventi retributivi o con dei passaggi anche di promozionali in base a quelle che sono le aspettative ovviamente anche dell'azienda, e quindi ci serve anche per interloquire con la persona. Cosa però anche importante da dire, e su questo noi abbiamo fatto una specifica comunicazione ai dipendenti, gli abbiamo detto: attenzione, questo, sì, questo decreto trasparenza riguarda le differenze retributive tra uomo e donna, quindi differenze che ha all'interno di un livello salariale. Non riguarda le tue aspettative, perché secondo te sei demansionato, dequalificato e quindi ti aspetti un qualcosa di più. Quindi attenzione, lo strumento è ben diverso da quello che tu puoi attivare con una richiesta sindacale o con un discorso, diciamo, anche di contenzioso, che non c'entra nulla con questo aspetto qua. Quindi devo dire che, tornando al discorso della struttura di quelle che sono state le richieste, anche le richieste a cui abbiamo risposto non ci hanno dato particolari problemi. Andiamo dicevo, l'altro aspetto invece, l'altra ipotesi che poteva essere invece molto più elaborata sarebbe quella della pesatura delle posizioni. Ma la pesatura delle posizioni non è neanche così semplice, perché quando si va a pesare una posizione, qualunque strumento si possa utilizzare, strumento EI o altre soluzioni, diciamo, non è poi così semplice, perché una figura professionale potrebbe andare, noi utilizziamo la strumentistica EI, quindi il metodo EI, potrebbe andare al grade 25 perché ha certe caratteristiche, o andare al grade 26 perché ce n'ha comunque anche altre. A quel punto scattano dei benchmark retributivi diversi a seconda del grade, quindi vai a andare in un terreno, devo dire, abbastanza pericoloso. Al momento, anche sentendo i colleghi, quasi tutti credo che stiano rispondendo con la parte del contratto nazionale. Poi dimmi tu se ci sono delle differenze, diciamo, dal punto di vista dell'approccio delle altre aziende. Poi andiamo dal punto di vista delle selezioni. Allora, il problema delle selezioni è un problema che obiettivamente c'è, perché non chiedere la possibilità, non avere la possibilità di chiedere la retribuzione pregressa e il pacchetto retributivo pregresso delle persone obiettivamente ti frena dal punto di vista delle trattative, perché poi alla fine, anche al momento della selezione, si fa una trattativa con il candidato. E dall'altra parte il rischio qual è? L'abbiamo detto in molti convegni: se io stabilisco già ora che il range retributivo su quella figura è quadro e 40-45 di RAL più 10% di variabile, qual è il rischio? Che il senior che guadagna 60, che magari potrebbe essere interessato a venire alla mia azienda perché si trova male nella sua per mille motivi, non lo fa perché sa che comunque la retribuzione è naturalmente più bassa. Dall'altra parte il junior, che magari sta molto più basso dal punto di vista retributivo, si presenta: io non so nulla, e quindi magari vado a prendere una persona che è molto junior con un scatto retributivo molto alto, e il senior col quale io prima avrei fatto la classica trattativa della serie: guarda, io ho 50.000 euro, tu quanto c'hai? Conto quanto prendi? 60.000. Vabbè, troviamoci a metà strada, dai, 55 più ti aumento il variabile. Cioè, c'erano queste trattative, adesso obiettivamente non possono essere più fatte. Quindi bisogna stare molto attenti nel tarare in maniera giusta il job profile e anche quelle che sono le caratteristiche retributive a contorno del job. Però detto questo, poi già nei primi colloqui stiamo facendo, dopo la job, diciamo, questa introduzione di questa norma, alla fine molte persone sono loro che poi ti dicono: vabbè, ma io ho questo tipo di inquadramento, questo tipo di retribuzione, troviamo una soluzione, no? Quindi magari sono loro che si aprono, anche se noi dovremmo stare ovviamente a non sentire quello che dicono loro. Però insomma, obiettivamente nelle selezioni un problema sussiste. Detto questo, ecco, il quadro rispetto a una situazione che magari per alcune aziende che non erano pronte, che non hanno mai fatto un benchmark interno, che non hanno mai fatto uno scouting all'interno di quelle che erano le differenze retributive, noi, grazie a questo passaggio dal 2017 a oggi, ci siamo fatti trovare notevolmente più pronti rispetto ad altri.
4: Grazie, ringraziamo il direttore Bottaro. Quindi Avio, possiamo dire che è una delle aziende virtuose, è già la comunicazione fatta, quindi siete già sulla buona strada. Passiamo adesso alla voce dei giuristi d'impresa, l'avvocato Carraro. Nell'employer branding, perché è importante? Abbiamo sentito la voce dei direttori di risorse umane, ma entra in campo molto i dipartimenti legali e compliance, Vania.
6: Grazie.
8: Sì, intanto grazie Florinda, ringrazio l'onorevole Varchi, il presidente Giorgio Martellino e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. E essere qui oggi come giuristi d'impresa alla Camera dei Deputati testimonia, come abbiamo visto anche dall'intervento dell'onorevole Nordio e della stessa onorevole Varchi, testimonia proprio quanto il contributo dei giuristi d'impresa sia diventato rilevante nel dialogo con le istituzioni e nella costruzione di un sistema paese più competitivo. Vorrei partire da una domanda, Florinda, se me lo consenti, cioè se la trasparenza retributiva è soltanto uno dei tanti nuovi adempimenti, oppure se, come ci diceva proprio la dottoressa Bianchini, se invece può essere un'opportunità, un'occasione per migliorare concretamente il modo in cui le imprese assumono le proprie decisioni. Questa è una domanda che riguarda direttamente i giuristi d'impresa, no? Che sono chiamati quotidianamente ogni giorno a trasformare le norme in prassi, in decisioni e in comportamenti aziendali, no? Il titolo di questo forum, come ci ha sottolineato l'onorevole Varchi, no? Che mette insieme queste tre parole: legalità, trasparenza ed efficienza. Io ci riflettevo a prima vista, quando si parla di impresa, no? queste tre parole possono sembrare esprimere esigenze diverse, quasi forse contrapposte, no? Perché da un lato abbiamo rispetto delle regole e dall'altro lato invece c'è la necessità delle aziende di essere efficienti e competitivi, no? In realtà la vera sfida dell'impresa contemporanea è proprio quella di superare questa contrapposizione e dimostrare che la trasparenza può diventare un fattore di efficienza e di competitività, no? La direttiva europea proprio sulla trasparenza salariale ci pone una domanda molto semplice, ma molto impegnativa a mio parere, no? Che mi sono posta in questi giorni: ma siamo davvero, lo chiedo a Bottari, siamo davvero in grado di spiegare come vengono prese le decisioni retributive? No. È una domanda che va oltre la compliance, perché riguarda la qualità dell'organizzazione, la coerenza dei processi decisionali e la capacità dell'impresa di costruire fiducia con le proprie persone. No? E considerare la trasparenza retributiva come un mero adempimento formale, no? Sarebbe secondo me un errore, perché quando la normativa ci chiede di rendere chiari i criteri con cui valutiamo il lavoro, attribuiamo responsabilità e riconosciamo differenze retributive, ci chiede anche di verificare se questi criteri esistano davvero e se sono applicabili in modo coerente, no? Ed è qui che entra in gioco, a mio parere, il giurista d'impresa. Cioè, il nostro ruolo non può essere più quello di arrivare alla fine di un processo per dire se una decisione è conforme alle leggi. Oggi dobbiamo essere presenti fin dall'inizio, quando il processo viene costruito. Cioè, dobbiamo lavorare insieme alle human resources, insieme al management, insieme alle organizzazioni, per progettare dei sistemi che siano solidi dal punto di vista giuridico, ma anche applicabili poi nella pratica, coerenti con il tempo, nel tempo, e soprattutto comprensibili dalle persone che lavorano in un'azienda, perché poi quello è un po' il punto, no? La trasparenza retributiva, se affrontata in questa logica, diventa un'occasione per migliorare la qualità delle decisioni aziendali. Poi questa normativa, faceva notare anche, ne parlavamo un po' con Florinda in questi giorni, introduce anche un elemento nuovo, che è il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori nei processi di analisi delle retribuzioni. Viene attribuita una funzione attiva a queste organizzazioni, cosa che prima erano solo passivi di informazioni da parte dell'azienda. E non si tratta di un ritorno a logiche, diciamo, conflittuali, ma un riconoscimento del fatto che nella contrattazione collettiva e in quella aziendale di secondo livello esiste uno spazio di confronto che può essere gestito con competenze dalle human resource, quando necessario con il contributo del giurista d'impresa, se necessario, E questo coinvolgimento può diventare davvero un fattore di qualità nel dialogo e di riduzione del rischio, soprattutto giuridico, perché porta trasparenza dei criteri e delle metodologie utilizzate, anche di condivisione, secondo me, da parte poi dei lavoratori, no? C'è poi un aspetto che considero decisivo, cioè la trasparenza retributiva può diventare una leva motivazionale di fidelizzazione e di retention, cioè a livello europeo ormai l'attenzione alle persone, alla diversity, all'inclusione è ormai parte integrante della corporate governance responsibility, cioè questo a livello proprio europeo è un fatto, no? E le imprese devono rendere trasparenti anche i loro obiettivi intangibili e diverse aziende italiane, io tra l'altro ho chiesto a soci AIGI e molte aziende, General Counsel di varie aziende, per capire un attimino a che punto eravamo, cioè se hanno fatto le informative, se hanno fatto delle organizzazioni. Allora, a livello europeo, cioè possiamo dire che le diverse aziende italiane, soprattutto quelle quotate, le multinazionali e gli istituti bancari si stanno muovendo proprio in questa direzione, sono già avanti. E le aziende come Avio, già certificate sulla parità di genere, sono certamente avvantaggiate. Avvantaggiate perché? Perché questo lavoro di mappatura e di analisi delle posizioni in realtà le hanno già un po' fatte, no? Florinda, giusto? E la vera opportunità però riguarda

0: come le grandi imprese e le multinazionali. Poi c'è un altro punto che è importante chiarire, cioè che la trasparenza, come ci diceva la dottoressa Bianchini, non significa uniformità. Cioè un'impresa deve poter riconoscere le competenze, le responsabilità, i risultati e la capacità di creare valore. Cioè non è che applichiamo il contratto collettivo, a parte che non ho ben capito se applicando il contratto collettivo come si possa avere, se io non posso mettere il super minimo, una diversità, no, tra donne e uomini più del 5%, perché se quello è il contratto collettivo, no?
1: Il super minimo deve entrare assolutamente.
0: Perché se no parliamo di contratto collettivo
1: non
0: e non andiamo
1: proprio a parlare della.
0: E questo è un punto, no? Perché se io tolgo il super minimo, no? Alla fine donne e uomini, cioè sarebbe una violazione del contratto collettivo addirittura.
1: Il super minimo è proprio diciamo la trappola nella quale si potrebbe fare la differenza tra uomo e donna, dando un super minimo assorbibile più alto rispetto a un altro.
0: È lì che sì, la parte nebulosa, no? Esatto, quindi nella relazione annuale in qualche modo questo super minimo ci deve entrare, no? Anche se
1: non ha senso la norma.
0: Se no non ha senso, perché uno applica il contratto collettivo e questo è un punto veramente importante che manda in crisi le aziende quando devono mappare, perché dicono metto super minimo o non metto super minimo, metto di più o non metto, cioè è un punto importante perché poi da lì quando si decide nel tempo non si può più tornare indietro, no?
2: Ma se siccome no, nel report che dovranno fare le aziende da 250 dipendenti l'anno prossimo lo devono mettere, quindi già lo devono indicare che
0: ma poi se anche non lo metti, se quando io ho da fare le inserzioni, allora io ho bisogno di un genere, di un junior legal, perché il mio junior legal è andato via. Ok, guadagnava X, c'era la riservatezza, si poteva mettere la clausola, non dire quanto guadagni. Okay. Va via, nessuno sa quanto guadagna, di variabile, auto, eccetera. Poi io faccio l'inserzione e devo scrivere quanto guadagna. Capite che si l'impatto interno che si ha, no? Perché si può creare a quel punto un problema interno, perché il collega dice, è vero, io non posso accedere a sapere cosa guadagna il mio collega junior, perché devo avere il dato aggregato, però ho visto l'inserzione più o meno se l'hanno assunto, cioè si può, no? Io penso, mi sono chiesta, si può creare questo problema proprio di relazioni interne, però è una domanda che mi faccio. Comunque, la differenza, no, fondamentale è che queste scelte devono poggiare su criteri oggettivi, le scelte della retribuzione, di quello che andiamo a dire, devono essere comprensibili e non discriminatori, questo è un po' quello che ci chiede, no, la direttiva, e soprattutto devono essere coerenti con ciò che l'azienda dichiara. Quando le decisioni seguono logiche diverse da quelle dichiarate, l'incoerenza prima o poi emerge e genera rischio giuridico. È qui, no? E anche organizzativo, ma anche rischio reputazionale, e mi collego a uno dei temi della nostra tavola rotonda, perché oggi, la reputazione delle imprese come datori di lavoro conta più che mai, e l'employer branding di cui parlava Florinda prima non si costruisce con ciò che l'azienda comunica, ma sicuramente con ciò che le persone poi vivono, no? E questo è un esempio che mi ero posta, no? Quello della incongruenza della retribuzione che devo mettere, che invece è il concetto di retribuzione, quindi tutti i valori, quindi anche la macchina aziendale, eccetera, e invece quello che devo mettere nel report, che è il livello, no? Di retribuzione. Ed è qui che torna il ruolo del giurista d'impresa, cioè essere coinvolti fin dall'inizio, conoscere il business e l'organizzazione, tradurre il rischio giuridico in scelte gestibili, non vincoli astratti. Questa è un po' la chiave, no? Per tenere insieme due esigenze che non sono tra loro in contraddizione, la tutela delle persone e mantenere competitiva l'impresa. Chiudo dicendo che la trasparenza retributiva ci aiuterà, sarà un'opportunità, dottoressa Bianchini, speriamo, a costruire organizzazioni più solide e più eque e più capaci di dialogare con le proprie persone. E a questo punto possiamo dire, Florinda, che avremo fatto molto più che applicare una norma, ma avremo migliorato il modo di fare impresa e la sua efficienza. Io qui vi ringrazio.
3: Grazie Vania. Sono due tavole rotonde molto interessanti che effettivamente avrebbero meritato un altro mezzo pomeriggio, ma ci possiamo riaggiornare. Sono tutti temi che ogni riflessione importante suscita altra riflessione. Passo all'avvocato Giulio.

0: spazio, perché Pani ha lasciato questo spunto, appunto, non dobbiamo, ma tutti quanti, non è un adempimento formale. Nella tua esperienza, Giulio, tu non hai, tra virgolette, quando eri in essere in Enel, quindi non c'era la direttiva, però tu i adempimenti sostanziali le ponevi. Grazie.
1: Sì, grazie Florinda. Provo, per restare nei tempi, ad andare anche con ordine e rispondere alla tua domanda, e quindi comincio ringraziando l'onorevole Carolina Varchi per aver assunto l'iniziativa di organizzare l'evento, AIGI per averlo organizzato, te Florinda, perché senza di te non saremmo qua e non si parlerebbe di questi temi, non solo qua. E ti ringrazio anche per la domanda che ci hai posto come tavolo e per quella che hai posto a me. Intanto alla domanda che avevi posto, se la trasparenza retributiva possa essere, oltre che uno strumento di parità, anche un asset importante per l'employer branding, la mia risposta è sì, ma solo se rende verificabile la coerenza tra ciò che un'impresa dichiara e ciò che realmente fa. Allora la trasparenza costruisce reputazione. Se invece la sostenibilità sociale diventa solo comunicazione, il rischio è esattamente l'opposto, il social washing, per mutuare il termine dal greenwashing. E per spiegare perché, vorrei partire apparentemente da lontano, da John Stuart Mill, uno dei grandi padri del liberismo moderno, e credo che non ci sia luogo migliore della Camera dei Deputati per farlo. Nel 1867 Mill sedeva alla House of Commons e propose di modificare la legge elettorale britannica in modo da non escludere automaticamente dal voto le donne. Quell'emendamento fu respinto, ma contribuì a portare stabilmente la questione dell'uguaglianza politica delle donne nel dibattito parlamentare. Parto da qui perché vorrei sgombrare subito il campo da un equivoco. La parità tra uomini e donne, capisco che è il convitato di pietra, parliamo di equità, partiamo da dove però nasce il tema, la parità tra uomini e donne non è una bandiera che appartiene solo alla destra o alla sinistra, e mi dispiace per quelli che oggi vogliono chiuderla dentro il wok e ucciderla. Ci si può arrivare attraverso percorsi culturali differenti, partendo dalla giustizia sociale e dall'eguaglianza sostanziale, ma anche partendo dalla libertà individuale, dal merito, dalla responsabilità personale e dall'idea che una società non possa permettersi di sprecare il talento dei propri cittadini. Sono strade diverse, ma sulla parità possono incontrarsi. Nel 1869, in The Subjection of Women, Mill sostiene la perfect equality tra i sessi e contesta un'idea che allora era quasi ovvia, che uomini e donne avessero per natura attitudini differenti. La sua domanda, la domanda che fa, è semplicissima. Come possiamo sostenere che la loro natura sia diversa? Se abbiamo educato uomini e donne diversamente, aperto alcune professioni agli uni e chiuso alle altre, costruito aspettative sociali differenti, non possiamo poi osservare il risultato e chiamarlo natura. Non possiamo conoscere davvero la capacità delle persone finché non consentiamo loro di svilupparle. È un ragionamento molto attuale anche per le imprese. Prima di concludere che una certa distribuzione delle posizioni aziendali sia semplicemente il risultato del merito, dobbiamo chiederci come è stata costruita la competizione. Per Mill, infatti, escludere le donne dalla competizione non è solo ingiusto, è anche inefficace. Se restringiamo artificialmente il bacino nel quale cerchiamo le persone migliori, peggioriamo la qualità della selezione. Tradotto nel linguaggio delle imprese, la parità non è solo fairness, è efficiente allocazione del talento. Questo ragionamento ci dice anche un'altra cosa. Una cosa è affermare un principio, altra cosa è verificare gli effetti che quel principio produce nella realtà. Possiamo dichiararci meritocratici, ma dobbiamo poi guardare come funziona concretamente il nostro sistema del merito. E su questo vorrei portare la mia esperienza personale, come diceva Florinda. Nel periodo in cui sono stato General Counsel in Enel, mi sono reso conto, facendo i consuntivi, che ho promosso 24 persone a dirigente e 21 erano donne. Alcune furono promosse mentre erano in astensione per maternità. Il genere evidentemente non era il criterio della decisione. Guardavamo alla capacità manageriale, alla leadership, alla qualità professionale, alla capacità di portare risultati. 21 su 24 erano donne semplicemente perché erano quelle che ritenevo le migliori, e alcune furono promosse durante la maternità perché essere temporaneamente assenti non modificava né il giudizio su ciò che avevano fatto né quello sul loro potenziale futuro. Per me parità significa costruire un sistema nel quale il sesso non debba spiegare la decisione, ma essere gender blind nel momento della decisione ha senso soltanto se il percorso che porta a quella decisione non è stato distorto prima. Non basta aprire formalmente la gara, bisogna chiedersi se tutti abbiano avuto davvero la possibilità di arrivare alla linea di partenza. Questo mi porta alla trasparenza retributiva. Non entro nel dettaglio della nuova normativa, l'ha fatto molto bene Margherita, l'hanno fatto anche gli altri prima di me. Mi interessa soprattutto il principio. La trasparenza non significa che tutti debbano essere pagati allo stesso modo. Significa che le differenze devono essere spiegabili. Un'impresa deve essere in grado di spiegare perché persone che svolgono lavori di pari valore vengono remunerate diversamente. Per anni abbiamo sentito dire siamo meritocratici, ora dovremmo sempre più sentir dire possiamo dimostrare come funziona la nostra meritocrazia. E questo è particolarmente importante ai livelli più alti, dove aumentano bonus, remunerazione variabile, negoziazione individuale e discrezionalità. Quando aumenta la discrezionalità, aumenta anche la necessità di poter spiegare come viene esercitata. E vorrei completare con il punto che considero più delicato, che è quello della maternità. La legge tutela naturalmente anche le dirigenti in maternità. Il problema è ciò che accade oltre la soglia minima della legge. Le imprese costruiscono politiche di welfare, flessibilità, smart working e sostegno alla genitorialità. Immaginiamo però che un'impresa aderisca pubblicamente a un codice di sostegno alla maternità, comunichi il proprio impegno su questo terreno e preveda forme particolari di flessibilità per le lavoratrici madri. Poi si legge la disciplina interna e si scopre che queste forme di flessibilità non si applicano alle dirigenti. A mio avviso qui esiste un problema, non perché ogni istituto debba necessariamente applicarsi allo stesso modo a ogni categoria professionale, ma perché si crea una distanza tra la promessa e il risultato. Si dice che maternità e carriera non devono essere alternative e poi si riducono le tutele aggiuntive proprio quando una donna raggiunge il livello nel quale la carriera è maggiormente esposta. Si può obiettare che una dirigente gode di maggiore autonomia, e spesso è vero, ma autonomia e protezione dalla penalizzazione di carriera non sono la stessa cosa. La maternità può incidere sulla salary review, sui bonus, sull'assegnazione di incarichi successivi e nell'essere considerate nei piani di successione. E alcune opportunità, una volta perse, non sono facilmente recuperabili. Per questo che credo che dobbiamo cambiare anche la domanda che facciamo alle imprese, non soltanto quante donne sono rientrate dalla maternità, ma dove sono quelle donne 2 o 3 anni dopo? Hanno avuto gli stessi aumenti, le stesse promozioni, sono ancora inserite nei piani di successione? Questa secondo me è una metrica più interessante, ed è qui che utilizzo l'espressione social washing, non come fattispecie giuridica autonoma, ma per descrivere una distanza, quella fra ciò che un'impresa dichiara e quello che i processi producono. Si può anche mettere la gender equality nella propria comunicazione, ma se poi una donna, proprio quando diventa dirigente, perde le misure che avevo presentato come sostegno alla maternità, devo chiedermi se ciò che faccio davvero è coerente con quello che sto comunicando. E questo riguarda anche l'employer branding, perché l'employer branding non è quello che l'impresa racconta di sé, è ciò che le persone raccontano dell'impresa dopo averci lavorato. E vorrei chiudere tornando a Mill. La sua domanda in fondo era semplice: come possiamo giudicare la capacità di una persona se prima costruiamo istituzioni che le impediscono di dimostrare liberamente le proprie capacità? E allora possiamo porre la stessa domanda alle nostre imprese: come possiamo dirci meritocratici se non siamo in grado di distinguere ciò che deriva realmente dal merito da ciò che deriva dalle condizioni nelle quali uomini e donne sono messi in grado di esprimere? Io non credo che la parità sia il contrario del merito. La parità è una delle condizioni perché il merito sia veramente tale. Quindi la trasparenza retributiva può diventare un asset molto importante per l'employer branding, ma una condizione: che non si usi per costruire una reputazione, ma che si costruiscano comportamenti trasparenti da quali la retribuzione possa nascere, perché l'employer branding non dovrebbe essere una promessa che precede i comportamenti, ma la reputazione che li segue. E la vera parità non è quella che un'impresa dichiara, è quella che riesce a dimostrare. Grazie.
0: Grazie. Grazie, riflessioni importantissime, grazie Giulio. Abbiamo gli ultimi due interventi a cui chiedo, chiedo ai relatori di poter essere proprio nei tempi, perché l'aula serve i commessi per l'altro evento, purtroppo. Sono stati tutti interventi autorevolissimi. Io direi di lasciare la parola al dottore Torisi, perché che rappresenta Andaf, e chiude la dottoressa Carola Salvato, che in quanto esperta di comunicazione sono certa che in pochissimi minuti saprà chiudere l'evento.
2: Io sono stato talmente veloce che ho già finito.
0: Ah, perdonami Marco, allora sono tra gli interventi, non è possibile, non possiamo fare. Allora la parola, perdonatemi, perché nel frattempo avevo i commessi che giustamente hanno bisogno dell'aula. Cioè sono tre interventi, il presidente di Dent Community, perdonami, il professore Marco Giorgino, e a seguire gli altri, quindi sono tre gli interventi conclusivi. Chiedo la cortesia di potersi mantenere nei termini, perché purtroppo dobbiamo lasciare l'aula, grazie.
2: Bene, no, mi spiace, diciamo, stamattina a Roma ci sono anche altri eventi e per essere qui è stata fatta una scelta. E cosa dire in tre minuti? Penso che molto sia stato già detto, dovrei rappresentare come Net Community un po' il ruolo dei consigli di amministrazione, degli amministratori indipendenti. Evidentemente questo è un tema che gli indipendenti hanno sviluppato già da molti anni, ma la normativa è talmente invasiva che andrà su realtà che non sanno neanche cos'è l'amministratore indipendente e forse non sanno neanche qual è il ruolo del consiglio di amministrazione. Quindi parlare di questa tematica in modo così generico è un po' complicato. Ci sono 4 milioni e mezzo di imprese che sono interessate, guardando soltanto il settore privato come datori di lavoro, da un dipendente in su, interessate da questa normativa, e di questo 4 milioni e mezzo diciamo che il 99,3% sono sotto i 50 dipendenti, quindi possiamo facilmente immaginare quanto questa normativa porti complessità. Bisogna capire se poi alla fine porterà davvero quello che è implicito neanche tanto nella domanda. Peraltro, proprio per sintetizzare la domanda, la mia posizione è una posizione molto critica rispetto al fatto che questa trasparenza possa veramente portare a un employer branding. Per essere sintetico non posso che dire che sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto l'avvocato Fazio qualche attimo prima di me. Perché alla fine qui dobbiamo essere molto chiari, il tema non è non avere divari, il tema qui è avere anche divari, perché è giusto che ci siano i divari, perché ci sono sempre stati, perché dietro le remunerazioni ci sono e dovrebbero esserci i meriti, e quindi il merito non può essere equiparato se non vale esattamente allo stesso modo. Due cose per essere veramente brutalmente veloci. Ricordiamo un attimo, nel 2012 è stato introdotto in Italia, o meglio nel 2010, poi con effetti dal 2012, la stagione assemblea 2012, l'obbligo di pubblicizzazione delle politiche di remunerazione delle società quotate. Quindi molto è stato fatto da allora. Credo che sia un'esperienza da prendere come riferimento anche per le aziende non quotate, ovviamente con la proporzionalità che dobbiamo considerare per le imprese che via via sono più piccole. Però qual è il ruolo della politica delle remunerazioni? Duplice. Il primo ruolo è attrarre investitori e avere investitori che sono consapevoli dell'allineamento degli interessi tra quanto i dipendenti, i manager, gli apicali sono pagati e qual è l'obiettivo dell'impresa e il loro rendimento. Secondo elemento è l'attrattività del capitale umano, perché siamo qui oggi per parlare di questo, dobbiamo essere in grado di attrarre il miglior capitale umano. Ecco, allora, fatta questa ricostruzione molto veloce, la mia impressione è che per come è fatta la normativa, questo obiettivo di attrarre il miglior capitale umano non è detto che possiamo raggiungere. Il ruolo del Consiglio è chiudo, così ci metto veramente 4 minuti. Aggiungeremo complessità, sicuramente, bisogna capire se questa complessità potrà poi avere vantaggi effettivi. Certo, renderà i consigli, ove ci sono e ove lavorano, molto più consapevoli e responsabili, visto che c'è un obbligo di rendicontazione, peraltro è pluriannale per le aziende più piccole, non è che ogni anno devono tirar fuori questi numeri, quindi diciamo la cosa va un attimo gradualizzata. Però certamente in capo ai consiglieri, in capo al Consiglio, c'è un obbligo che porterà una responsabilità ulteriore e quindi quello che dichiariamo deve essere, e quindi la coincidenza, mi rifaccio a quello che è stato detto prima, tra quello che comunichiamo e quello che dentro abbiamo costruito per rendere un po' più razionale, più spiegabile, più dimostrabile quanto, come e perché paghiamo le persone e anche perché le selezioniamo. Un ultimo cenno, il dottor Bottaro, sono molto d'accordo con quello che diceva. Alla fine il fatto di rendere non trasparente quello che prendiamo, da dove arriviamo, non è detto che non distorca poi la capacità di attrarre questo capitale. Funziona per chi è discriminato, ma funziona in negativo per chi invece non è stato discriminato, e quindi in questo senso non è detto che sia un giusto meccanismo allocativo del capitale umano delle imprese. Grazie per l'invito e lascio la parola al prossimo relatore.
0: Grazie, ancora mi scuso, ma c'è un altro evento immediatamente dopo, gli ultimi due interventi qui del dottore Troisi, che rappresenta Andaf, e poi conclude appunto la dottoressa Carola Salvato, che è esperta di comunicazione, e lei saprà concludere al meglio in pochissimi minuti. Grazie Gustavo.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, vi porto la vista dei CFO. Ora mi direte, ma che c'entrano i CFO, l'Associazione Nazionale dei Economisti e Finanziari, con questa tematica? Quando parliamo di CFO parliamo di quello che molto spesso gestisce i costi o taglia i costi, e questa è un po' la vecchia visione, perché ora parliamo di mood aziendale, parliamo di creazione del valore, e il CFO può dare una mano all'HR nel misurare proprio la trasparenza retributiva, dando metodo. Ma non è soltanto questo, un'azienda che ha un mood sano, io ho avuto, ero collega con Giulio, ho avuto una collaboratrice, mi ricordo, mi chiamò, dice guarda, aveva già due figli, aspetto una coppia di gemelli, me lo disse con una voce tetra, io dissi sono felice, fai quello che devi fare, è tornata addirittura in anticipo, è questo che dobbiamo un po' combattere. Ritorno però alla tematica, quindi il CFO da metodo deve aiutare a misurare, perché non sia soltanto compliance ma sia sostanza. Altro punto di attenzione, come la vede il Sustainability Manager, la SLG, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione, nei bilanci di sostenibilità si scrive di tutto. Dobbiamo fare in modo tale che le regole del gioco siano chiare. Quando parliamo di MBO, quando parliamo di retribuzioni, quando parliamo di pesature delle posizioni, le regole devono essere chiare a tutti, perché fanno bene a chi è in azienda da tanto tempo, ma specialmente fa bene a chi entra in azienda. E io su un tema sono chiaro, riferendomi a un precedente intervento, secondo me i ragazzi ora sono molto preparati e sono molto attenti a questo aspetto. Parliamo di risk management, quindi mi metto la veste che avevo in Enel come chief risk officer prima di CFO. Attenzione che i rischi vanno anticipati, un'azienda appetibile è sicuramente meno rischiosa, quindi non perde talenti da un lato, da un altro lato è meno esposta ai contenziosi di cui parlava il collega. È un gioco di squadra, non è soltanto compliance, non è soltanto tematiche di human resource, non è un tema soltanto di CFO, non è un tema di risk management. Quindi, e qui porto un'ulteriore esperienza, io ora gestisco un network con 120 consulenti e le regole di ingaggio sono il punto nodale. Quando le regole di ingaggio sono chiare si sviluppa e si lavora benissimo. Quando si è in azienda e i meccanismi retributivi di carriera e i percorsi sono chiari, l'azienda ha un altro sorriso. E con questo la chiudo, penso di aver recuperato rapidamente. Buon lavoro e grazie mille.
0: Grazie Gustavo, efficiente e efficace, che sono i due elementi della compliance, l'hai dimostrato. E passiamo adesso a Carola, non perché per ultimo, ma avrei tanto da dire dei vari ruoli della dottoressa Salvato, lascio a lei, esperta di comunicazione, di chiudere questo evento. Grazie Carola.
4: Grazie Florinda, sono felicissima di essere qui, per Global Women in PR è certamente un'opportunità e come comunicatrice è anche un onore poter creare alcune connessioni. Per brevità leggerò alcuni passaggi e cercherò davvero di stare in un tempo contenuto. Florinda, ho attivato il cronometro. Bene, la norma crea certezza del diritto, la comunicazione crea la relazione e la fiducia. Uno è struttura, l'altro infrastruttura. Uno e senza l'altro rischia di rimanere sospeso e molto spesso di non atterrare dove vogliamo. La parità può essere prescritta certamente da una norma, ma perché diventi cultura deve essere necessariamente compresa, condivisa, ma soprattutto praticata. Ed è il ruolo dei comunicatori aiutare a fare questo e all'interno delle aziende chi si occupa di comunicazione corporate. La trasparenza è certamente una questione di regole, ma è anche profondamente una questione di cultura. Il tema al centro è come costruisco una cultura che sia coerente dall'inizio alla fine e possa sostanziare i bisogni di un'impresa di arrivare a essere comportamento. Non voglio certamente mettere qui in contrapposizione obblighi e cultura, ci vorrebbe un tempo decisamente più lungo, ma posso semplicemente esplicitare che se le regole sono necessarie, devo anche ricordare che da sole non sono sufficienti, soprattutto ad incidere su un cambio di mindset e di comportamento che sia leale, che sia non solo trasparente, ma che sia etico. Ecco, la comunicazione quando è leale trasforma una prescrizione in consapevolezza e la consapevolezza in comportamento. Quindi la comunicazione necessariamente deve stare più a monte perché è parte dell'infrastruttura, altrimenti si perde qualcosa. E perché possiamo avere norme eccellenti e procedure corrette, sistemi di misurazione sofisticati, dobbiamo far sì che la comunicazione come infrastruttura possa esprimere un perché più alto. E la parità di genere, così come il gender pay gap, hanno bisogno di stare più in alto e di rispondere a un perché che sia sostanza della società e della collettività. Insieme siamo coautori. Giuristi e comunicatori possono essere parte di questa co-creazione progettuale all'interno delle più importanti organizzazioni. E a questo punto l'applicazione delle procedure chiede inevitabilmente di diventare essa stessa una procedura stabile. Ma, per avvicinarmi in chiusura, arrivare a questo chiede molto di più della norma, del processo, delle regole e delle linee guida. Serve in che modo noi raccontiamo la leadership, la competenza, gli elementi di successo, la meritocrazia, gli ambiti di fragilità e di sensibilità. In questo modo noi andiamo davvero a sofisticare la comunicazione e a renderla parte integrante. E allora la responsabilità di chi fa comunicazione all'interno di un'azienda diventa strumento di successo e diventa quello che alla fine rende ciò che io intendo portare avanti come norma anche un elemento condiviso e sostenuto. Diventa alleanza tra chi definisce le regole e chi costruisce la cultura. E tra giuristi, HR, leadership, comunicatori e anche istituzioni e fin agli stakeholder. E per chiudere, facendo un salto un po' quantico e cercando di non banalizzare il tema della comunicazione, nel momento stesso in cui il ruolo della comunicazione che risponde ad un perché più alto diviene anche far fronte all'esperienza oggettivata e fattuale di esseri umani che all'interno di quell'organizzazione mettono in gioco se stessi, si aspettano attraverso una norma di poter essere in qualche modo non solo tutelati, ma rappresentati profondamente nella loro concezione di poter esprimere liberamente il talento prima, dopo e durante anche un rientro dalla maternità, allora sì, lì la comunicazione diventa impatto sociale, diventa ragione per cui le parole hanno una forte attrazione magica e possono condizionare il risultato, sino a diventare un'influenza benevola, perché viceversa il resto può essere uno sterile marketing e serve per consolidare interessi e favorire l'adesione a un processo che probabilmente verrà ostacolato perché le regole del gioco molto spesso forzano incoerenze che sono parte anche del nostro collettivo e allora insieme si può diventare valore evidente. Grazie.
5: Grazie Carola, mi scuso con gli ultimi relatori che tutti quanti autorevoli, quindi ringraziamo Le cariche istituzionali che ci hanno ospitato, il ministro che ci ha onorato, le due tavole rotonde, mi scuso io a nome di AIGI con i commessi, ma che dobbiamo purtroppo lasciare l'aula immediatamente perché hanno un altro evento, quindi mi scuso per questo sforamento veramente tanto. Grazie alla platea che è stata ad assistere dall'inizio fino alla fine. Al prossimo appuntamento, molto auspicabilmente sarà proprio nella città di Palermo.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera riprenderà i lavori lunedì prossimo alle 15 con la discussione del disegno di legge delega sulla riforma della disciplina dell'ordinamento della professione commercialista. Il Senato martedì alle 16.30 con i decreti sui prezzi dei carburanti e ILVA e sugli imballaggi. Poi proseguirà la discussione del disegno di legge sull'energia nucleare, che verrà avviato l'esame della norma sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Questa mattina a Montecitorio si sono svolte le interpellanze sulla compromissione dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno e delle Forze dell'Ordine in relazione alla vicenda che ha coinvolto la società Revolut. La sottosegretaria per l'Interno Ferro ha affermato che il locale centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato ha informato la Procura della Repubblica del capoluogo reggino e sta procedendo allo svolgimento dell'attività investigativa. Inoltre, il Ministero dell'Interno è impegnato ad adeguare le proprie capacità investigative e di prevenzione alle tecnologie in uso ai più evoluti gruppi criminali. La sottosegretaria ha poi risposto anche riguardo all'inquadramento del personale di IMSS Servizi. Ha detto che il piano industriale 2025-2027 punta ad una progressiva riduzione dei contratti di ingresso, che interessa più in generale il settore dei contact center e riguarda anche il servizio IMSS. La direzione intrapresa è quella di tutelare l'occupazione valorizzando le competenze già presenti. Il presidente della Camera Fontana, in occasione della giornata nazionale ricordo di chi fu internato nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale per non aver aderito a Salò, alla presenza del capo dello Stato, ha affermato: questa giornata è un'occasione per ricordare il loro sacrificio, ripercorrendo il dramma degli oltre 600.000 militari italiani travolti dall'armistizio dell'8 settembre 1943, senza più ordini, disarmati e catturati dalle truppe tedesche. Fontana ha rievocato la loro deportazione, dove molti di loro vennero ridotti a forza lavoro coatta, dopo essere stati privati dallo status di prigionieri di guerra. È tutto. Buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Casasco, ha ascoltato il vice ministro dell'Economia Leo. L'audizione segna la conclusione del ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati, dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, professor Maurizio Leo, che è accompagnato dal capo della segreteria, dottor Edoardo Arrigo. L'audizione si inquadra nell'ambito dell'indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Ringrazio il Vice Ministro. Quindi per me è un doppio piacere e anche un onore, considerando anche sul piano personale che, come voi sapete, il viceministro è stato anche mio predecessore, ha presieduto questa commissione, e credo che la giornata sia estremamente importante perché offre la possibilità di approfondire il percorso della riforma tributaria, di cui il viceministro è padre per delega ma anche per competenza, e quindi anche oltre a valutare quello che è lo stato dell'arte, anche le prospettive di evoluzione dell'amministrazione fiscale in un momento estremamente importante e significativo per il nostro ordinamento, che attende da qualche decennio una riforma, e quindi vedremo sia lo stato dell'arte sia le prospettive, soprattutto in utilizzo di quelle che sono le nuove tecnologie e le banche dati, voglio dire, che sono, rappresentano un patrimonio informativo pubblico. Do quindi con molto piacere, cedo quindi la parola al Vice Ministro Maurizio Leo, e con la riserva per me e per i colleghi, al termine del suo intervento, di rivolgere domande, formulare e osservazioni. Prego, Ministro Inizia, e grazie ancora della sua presenza.
3: Grazie a lei, Presidente. Per me è un piacere e un onore essere presente qui per questa audizione. Come lei ricordava, sono legato a questa commissione, in quanto ne ho fatto parte, sono stato presidente in una precedente legislatura. È una commissione che ha portato avanti, grazie a lei e grazie a tutti i componenti, molte iniziative di cui ha fatto tesoro l'amministrazione finanziaria, il governo. Quindi è una commissione veramente fattiva su questo versante. Come lei ricordava, noi abbiamo completato l'iter della riforma fiscale, perché il 29 di agosto è spirato il termine per adottare i decreti legislativi. Ne abbiamo adottati già 29, 17 decreti legislativi e 4 correttivi più 8 testi unici, quindi il quadro si è definito. È chiaro che c'è la possibilità di fare dei provvedimenti correttivi nel biennio successivo al 29 agosto 2026. L'epilogo della riforma sarà il codice tributario, su cui stiamo lavorando, e penso che entro il mese di ottobre saremmo in grado di portare in Consiglio dei Ministri il testo, che sarà strutturato in una parte generale dove saranno racchiuse le disposizioni sullo statuto del contribuente, sull'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il contenzioso, e una parte speciale che sostanzialmente sarà rappresentata dai testi unici, sia per le imposte dirette, per l'IVA, per i tributi minori e via dicendo. E così si completerà il quadro. Nell'ambito della riforma fiscale, particolare enfasi stiamo dando a quella che è la tecnologia, l'intelligenza artificiale, l'interoperabilità delle banche dati, e abbiamo preso spunto proprio dai lavori della vostra commissione. Qual è l'obiettivo? Quello di far ricorso all'intelligenza artificiale attraverso l'utilizzo dell'interoperabilità delle banche dati e poi attraverso la semplificazione del sistema tributario, dare maggior risalto e impulso allo scambio di informazioni. Tutto questo lo facciamo però nel rispetto delle regole della privacy, come stabilite sia a livello interno sia a livello europeo. Vediamo quali sono i punti centrali che riguardano nello specifico l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale. Innanzitutto, il primo step di questi interventi è rappresentato dalla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale. Come si realizza questo obiettivo? Attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema tributario, all'anagrafe tributaria, e si potenzia l'analisi del rischio e si fa ricorso alle tecnologie digitali e alla soluzione di intelligenza artificiale. Che cosa ha generato questo intervento? Ha generato significativi risultati sul versante della lotta all'evasione. Se vediamo il trend di recupero di evasione, grazie anche all'innovazione tecnologica, noi abbiamo avuto nel 2023, abbiamo recuperato 31,4 miliardi di euro, 24,7 miliardi erariali, 6,7 di INPS e comuni. Nel 2024 33,4 miliardi, quindi 26,3 erariali, 7,1 tra INPS e comuni, e nel 2025 abbiamo recuperato 36,2 miliardi, 29 erariali, 7,2 INPS e comuni. Quindi nel triennio 23-25 abbiamo fatto un recupero, anche grazie all'utilizzo di questi strumenti, di 101 miliardi. Quindi è un record assoluto, quindi da inizio legislatura i risultati sono stati molto molto importanti. dove diciamo, la tecnologia, l'intelligenza artificiale è stata maggiormente utilizzata nel contesto della riforma. Innanzitutto sulla consultazione semplificata stanno sia l'Agenzia delle Entrate sia la SOGEI, che è il nostro diciamo, braccio tecnologico, stanno lavorando molto bene sulla possibilità di evitare diciamo, questo interpello personalizzato, perché che succede? Oggi se un contribuente vuol conoscere l'avviso dell'amministrazione finanziaria fa un interpello, ci sono dei tempi tecnici, 90 giorni, prorogabili per altri 60 giorni per conoscere l'orientamento su una specifica questione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma molto spesso questi interpelli sono di natura ripetitiva. Allora si è pensato di ricorrere, qui la tecnologia è fondamentale, a una consultazione semplificata per i soggetti di minore dimensioni, imprese di persone fisiche, imprese individuali, società di persone. Quindi accedendo alla banca dati, la banca dati può dare una risposta immediata sulla base di diciamo di pronunce che sono intervenute precedentemente. Questo rappresenta un vantaggio perché si accelera notevolmente la possibilità di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. Ovviamente c'è sempre la regia dell'uomo, è per questo che si sta in queste ore si sta portando avanti, in questi giorni stiamo portando avanti proprio il modo migliore per poter accelerare sul versante della conoscenza informatica e via dicendo, ma al tempo stesso non privare l'amministrazione finanziaria di un controllo successivo. Anche per quanto riguarda l'attività di accertamento, che cosa fa l'innovazione tecnologica su questo versante? Innanzitutto si prevengono gli errori dei contribuenti e gli accertamenti attraverso gli avvisi bonari. La funzione dell'avviso bonario è quello di, sulla base dei dati acquisiti dalle nostre banche dati, di dire al contribuente, cioè, guarda che dai dati da noi conosciuti risulterebbe che tu non hai dichiarato correttamente il reddito, quindi questo evita e previene tutta una serie di situazioni che possono generarsi. Attraverso diciamo, le nostre banche dati possiamo controllare i soggetti a più alto rischio e quindi formulare delle liste selettive di controllo. Anche questo è un aspetto fondamentale perché in questo modo economizziamo l'attività dell'amministrazione finanziaria e facciamo interventi più mirati. Riduciamo i fenomeni di evasione e delusione. L'obiettivo è far emergere posizioni da sottoporre a controllo, contestualmente incentivare l'adempimento spontaneo. Mi piace ricordare in questo contesto il nuovo rapporto che abbiamo avviato tra fisco e contribuente. Come si ricorderà, in passato era molto frequente che il dialogo con l'amministrazione finanziaria iniziasse in un momento successivo. C'era l'iter accertativo da parte dell'amministrazione finanziaria, una volta emesso l'atto di accertamento si avviava il contraddittorio col contribuente. Se le cose andavano bene si arrivava a un accertamento con adesione, altrimenti si innestava tutto il procedimento, quindi accertamento con il contenzioso. Non dimentichiamoci che in Cassazione una gran parte del contenzioso civile in Cassazione è un contenzioso tributario. Noi abbiamo voluto radicalmente cambiare questo approccio. E come l'abbiamo fatto? Su due versanti: sul concordato preventivo biennale per quanto riguarda i soggetti di minori dimensioni, i soggetti ISA che hanno un fatturato che non supera 5 milioni 160 mila euro, e per i soggetti più strutturati attraverso la cooperative compliance, quindi la predisposizione di un tax control framework, una mappatura, rilevazione, misurazione del rischio fiscale. E in questo questo modo si dialoga in via preventiva, si evitano accertamenti, sanzioni. Sul versante del concordato preventivo biennale abbiamo avuto già 500.000 adesioni e siamo riusciti a portare fuori dall'area, diciamo, critica 200.000 contribuenti. Ora c'è la possibilità di ripetere, diciamo, di aderire al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 e a questo, grazie anche all'intervento del Parlamento, sono state inserite ulteriori disposizioni che favoriscono l'accesso al concordato preventivo biennale. Questa è la strada maestra per sgravare l'amministrazione finanziaria di controlli, per arrivare a un rapporto molto più sereno con il contribuente e quindi, come diciamo tantissime occasioni, fare in modo che l'imprenditore, il lavoratore autonomo sia poi tranquillo nel svolgere la sua attività professionale o d'impresa e non abbia il fardello di accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Anche su comunque, ecco, la cosa che mi piace ricordare è che in ogni caso, anche se ci si avvale di queste procedure automatizzate, informatiche, tecnologie e via dicendo, il contraddittorio, l'uomo sarà sempre fondamentale, quindi non ci saranno automatismi. Qualcuno dice gli accertamenti verranno fatti sulla base dell'intelligenza artificiale, diciamo no, perché come abbiamo detto in tantissime occasioni, anche il direttore dell'agenzia Carbone l'ha ricordato, non ci saranno degli automatismi, ci sarà sempre l'intervento dell'uomo, si avvierà un contraddittorio e l'uomo dovrà verificare se diciamo, le procedure informatiche a servizio dell'attività d'accertamento siano poi coerenti. Anche sugli adempimenti sono stati fatti passi avanti notevoli, sono stati razionalizzati gli obblighi dichiarativi e si è spinto molto sulle dichiarazioni precompilate. Ora, la dichiarazione precompilata, che diciamo era uno strumento poco utilizzato dai contribuenti, sta prendendo sempre più spazio e quindi sta realizzando, insomma, una semplificazione del sistema per i contribuenti. Nel momento in cui c'è la dichiarazione precompilata, il contribuente già ha tutti i dati a disposizione, se li valida non deve fare ulteriori, non deve dar corso a ulteriori adempimenti. Abbiamo incrementato i servizi digitali a disposizione dei cittadini e sono stati rafforzati i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale. Sul versante, diciamo, dell'imposizione indiretta, un dato molto importante riguarda le dichiarazioni di successione, l'imposta di successione, dove è previsto l'invio telematico, quindi ecco un'innovazione importante, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Quindi ci sarà la dichiarazione diciamo, con strumenti informatici e si dà corso all'autoliquidazione, quindi al pari di quello che avviene per le imposte ipotecarie, catastali, imposte di bollo e via dicendo. E grazie a un applicativo specifico web dell'Agenzia delle Entrate è il sistema che calcolerà direttamente in modo automatico l'importo dovuto dagli eredi in modo da semplificare la vita ai contribuenti. Un'altra area su cui siamo intervenuti, ecco, e dove abbiamo spinto sulle tecnologie è l'area della riscossione. Sulla riscossione, come voi sapete, abbiamo cambiato un po' l'approccio. Come voi sapete, il magazzino riscossione è ancora consistente, si sono fatti passi avanti sul versante delle cosiddette rottamazioni, siamo alla rottamazione quinquies, però il magazzino diciamo, delle cartelle esattoriali è ancora molto molto rilevante. Dal 2025 è cambiato il modello, perché la strada che abbiamo seguito è quello di dire che se l'ente impositore manda diciamo, il carico alla Agenzia Entrate e Riscossione. Agenzia Entrate e Riscossione in un quinquennio deve effettuare l'azione di recupero. Se le cose non vengono, quindi se non si riesce a recuperare il carico affidato, viene restituito all'ente impositore. Se ci sono sopravvenienze, può essere da parte dell'ente impositore, quindi elementi nuovi, può essere restituito, ma nello spazio temporale di 5 anni si deve definire questa vicenda, quindi senza creare quell'aggravio e quel magazzino che è un fardello per tutti, sia per lo Stato, per gli enti locali, per gli istituti previdenziali. E in quest'ambito la tecnologia, l'innovazione tecnologica è fondamentale. Abbiamo ampliato il meccanismo di rateizzazione, quindi diamo la possibilità gradualmente di arrivare a 120 rate, un po' nella logica che ci ha ispirato sin dall'inizio. Oggi il contribuente, magari che ha difficoltà di far fronte al debito tributario, si deve caricare anche di un ammontare significativo di sanzioni, interessi anche sul versante sanzionatorio. Come sapete, la riforma ha semplificato notevolmente sia la sanzione penale sia la sanzione amministrativa, e siamo venuti incontro proprio ai contribuenti che avevano difficoltà a pagare e che quindi attraverso meccanismi di rateizzazione un po' più lunga erano in grado poi di far fronte a quello che è il loro debito tributario. Quindi da questo punto di vista il sistema della riscossione collegato con l'innovazione tecnologica avrà un'accelerazione importante. L'ultimo tema è quello del contenzioso. Ecco, anche qui abbiamo digitalizzato il processo tributario. Che cosa succede? Tutti gli atti processuali saranno fatti in forma digitale. Sia il difensore dovrà, attraverso la PEC, far conoscere, portare a conoscenza delle segreterie tutti gli atti, tutto ciò che formerà oggetto del ricorso, di ciò che è collegato. C'è la possibilità dell'udienza da remoto, quindi anche su richiesta di una sola parte si potrà fare l'udienza da remoto. Poi una cosa su cui abbiamo posto l'accento, proprio per mettere sullo stesso piano amministrazione finanziaria e contribuenti, quello di aver creato una banca dati della giurisprudenza tributaria dove affluiscono tutte le decisioni delle corti di merito dal 2021. Abbiamo circa 1 milione di sentenze che sono, che possono essere esaminate facendo ricorso alle banche dati, circa 1 milione, e abbiamo 1000 massime elaborate dall'ufficio del massimario del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria. Possiamo dire che c'è stato quasi un boom. In quasi 2 anni di apertura della banca dati si sono registrate 315.000 visite complessive, quindi i risultati sono sicuramente molto lusinghieri. Non solo le sentenze delle commissioni di merito, delle corti di giustizia di primo e di secondo grado, ma anche le ordinanze di rimessione, le ordinanze relative appunto alle giurisdizioni superiori, vale a dire Corte di Cassazione, Corte di Giustizia e Corte Costituzionale. L'ultimo, sempre nel contesto del processo tributario, c'è un nuovo servizio, il Sentenzia, che è un sistema di intelligenza artificiale integrato nella banca dati che consente la generazione automatica di sommari per tutte le sentenze native digitali presenti in banche dati. L'ultimo step, come dicevo, sono i testi unici tutti già in Gazzetta Ufficiale, sono 8, e racchiudono 444 interventi che nel corso del tempo ci sono stati. Che cosa abbiamo pensato di fare? È chiaro che dal 1 gennaio del 2027 i contribuenti si troveranno a applicare le nuove disposizioni. Con SOGEI, con Agenzia delle Entrate, col Dipartimento delle Finanze abbiamo creato delle cosiddette tabelle, un software particolare che racchiude delle tabelle di concordanza. Che significa? Nel momento in cui il contribuente conosce la vecchia disposizione ma non la nuova disposizione, accedendo a questa piattaforma immediatamente viene fuori la nuova disposizione, in modo tale che nessun problema si pone. Quindi abbiamo fatto un passo passo avanti notevolissimo. Pensiamo di presentare questo prodotto di qui a qualche settimana per semplificare in modo assoluto la vita al contribuente. Il contribuente, se non ricorda quale sarà la nuova disposizione contenuta nei due testi unici, basta che va su questa piattaforma, fa riferimento alla vecchia disposizione, in via automatica conosce il nuovo testo normativo. Questo in una logica di semplificazione. Questo è il quadro generale degli interventi che abbiamo fatto. Come vedete, ormai il sistema tributario, che nel passato era un sistema costruito prevalentemente su norme, su interpretazioni, ora grazie appunto ai nuovi strumenti, all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, all'interoperabilità delle banche dati, sta facendo dei passi avanti molto molto rilevanti. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie Vice Ministro per la chiarezza dell'esposizione, per le prospettive e soprattutto per i contenuti che lei ha esposti. Lascio la parola ora ai commissari, sia quelli presenti sia quelli collegati in remoto che vedo. Se qualcuno vuole formulare domande, prego il Vicepresidente Centemero.
4: Grazie Presidente, grazie Vice Ministro. Relazione molto interessante, devo dire, perché poi, stando in Commissione Finanze, spesso ci cadono addosso i decreti, non riusciamo neanche a fermarci e renderci conto del lavoro fatto. Invece, ecco, un bel riassunto così è molto utile. E lo riferirò anche ai colleghi di commissione, dell'altra commissione. Allora, molto bella l'idea dell'interpello semplificato, un'idea di Legal Tech secondo me vincente, ed è anche una scelta, non voglio esagerare, ma geopolitica vincente, perché in questo dualismo sulla corsa all'intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina, chiaramente l'Italia e l'Europa non possono rincorrere i grandi LLM, grandi large language model statunitensi o cinesi, ma devono declinare queste tecnologie sulle filiere complete che abbiamo. E non lo dico solo io, lo diceva anche qualcuno che non può essere tacciato di essere la mia parte politica, che è Mario Draghi, lo scorso weekend sul Financial Times, per esempio. Nessuno può batterci sui dati, ok? E sulla governance, aggiungo io, perché chiaramente fatto di norme siamo più avanti rispetto al resto del mondo. Adesso vediamo i capi delle big tech competitors, ma che si alleano nel dire rallentiamo e cercare un aiuto governativo, ma non parlano di regolamentare. Noi quello ce l'abbiamo, e quindi i dati degli interpelli più l'applicazione dell'intelligenza artificiale ci danno un prodotto sovrano che è molto importante, che crea valore, che rimane in Italia sul territorio. Quindi, al di là di sposare il progetto e di incitarvi a portarne avanti anche altri, perché questa secondo me è la strada giusta anche per alimentare la filiera italiana, che poi lavorerà insieme al Ministero, all'Agenzia delle Entrate e così via, e vi vorrei chiedere molto direttamente se ci sono delle resistenze, perché ogni volta che si va verso un cambiamento, io mi immagino, adesso non vado in commissione tributaria da un po', ma da praticante o da neocommercialista ci andavo e vedevo che comunque qualcuno andava in brodo di giuggiole pensando di poter rispondere a un interpello con la sua commissione tributaria provinciale. Questo chiaramente va a cambiare gli equilibri, e quindi mi domandavo se non ci fossero delle resistenze, che spero verranno vinte, perché è uno strumento

0: fatto di concordato preventivo. E questo strumento è stato anche proposto, mi sembra, per un anno o due anche per il forfettario, poi è stato abbandonato. Volevo capire i motivi perché non è stato prorogato anche per i regimi forfettari. Poi sul forfettario volevo sapere se si è pensato di semplificare anche le microimprese, quindi le partite IVA, che comunque costituiscono anche piccole società comunque con fatturati molto ridotti per semplificare appunto la burocrazia all'interno di queste piccole aziende, microaziende che in Italia ce ne sono tantissime. Grazie.
1: Altre domande? Altri commissari collegati eventualmente? Sono collegati, ma non ci sono altre domande. Volevo allora chiudere io prima di dare la parola al Vice Ministro, annunciando che è l'ultima audizione, tra l'altro, che noi facciamo dell'indagine conoscitiva che presenteremo proprio alla presenza del Vice Ministro Leo il 17 novembre nell'Aula Regina, della Camera. E la ringrazio, Vice Ministro, perché i risultati ottenuti danno proprio evidenza della potenzialità della riforma, di cui aggiungo e mi ripeto, lei ha delega ma anche competenza. Allora, credo che lei con questa riforma che aspettiamo da decenni abbia dato anche una prospettiva e una visione, voglio dire, di quella che può essere, il discorso tributario e amministrativo fiscale del nostro Paese. E soprattutto ha identificato come attraverso questa riforma non solo sono stati raggiunti, voglio dire, la lotta all'evasione, che fa parte dell'indagine conoscitiva di 100 miliardi, più o meno la somma di quello che lei ha detto in questi anni di lotta all'evasione, ma anche l'utilizzo certamente sia dell'intelligenza artificiale, di nuove tecnologie, dell'interoperabilità delle banche dati, di una semplificazione certamente delle procedure, di una digitalizzazione, ma alla base io credo che la sua visione ha portato un nuovo rapporto tra quella che è l'amministrazione tributaria e il contribuente. Quindi la riforma prevede soprattutto, al di là, voglio dire, di tutte le tecnologie, di tutte le semplificazioni, un nuovo rapporto tra il fisco e il contribuente. Ecco, in quale misura noi pensa la prospettiva potremo proseguire in questa direzione, con la compliance, voglio dire, porterà, voglio dire, oltre ai risultati già ottenuti, questo nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che mi sembra, dal punto di vista delle persone, delle aziende, il cuore della riforma, al di là degli aspetti tecnici.
2: Grazie, ringrazio per le domande. Allora, con riferimento all'interpello semplificato, sì, questa era una sfida importante perché, come voi sapete, il sistema tradizionale appunto era costruito in questo modo. Il contribuente su un caso specifico presentava una richiesta all'amministrazione finanziaria. L'amministrazione finanziaria, quindi il funzionario, poi la esaminava, aveva 90 giorni per rispondere, poi dopo poteva acquisire ulteriori elementi, al 90 se ne aggiungevano 60, l'iter era molto lungo, l'amministrazione finanziaria era spesso, diciamo, presa da questi interpelli e giustamente andava in affanno. Laddove ci sono invece richieste che già hanno formato oggetto di esame da parte dell'amministrazione finanziaria, per questo si è limitato l'ambito soggettivo alle persone fisiche. Pensate, tutti gli interpelli che sono stati fatti in materia di superbonus, no? E lì erano tutti interpelli ripetitivi. La banca dati hanno acquisito questi elementi. Acquisendo questi elementi è facile dare una risposta, quindi non impegnano, diciamo, notevolmente l'uomo su questi aspetti, perché è tutto già definito. E quindi si evita quel testo, diciamo, il risultato dell'accesso alla banca dati. Fa fede pure per il contribuente. Quello che stiamo facendo, giusta l'osservazione dell'onorevole Centemero, dice questa è una caratteristica della filiera italiana che dobbiamo sempre più enfatizzare, ma l'obiettivo qual è? Appunto, attraverso questo meccanismo di far sì che l'amministrazione finanziaria sia sollevata da queste lungaggini che caratterizzano e che giustamente devono caratterizzare l'interpello ordinario e far sì che poi il funzionario non è che diciamo

0: automaticamente valuti e dia fuori la risposta, perché dovrà necessariamente fare un veloce riscontro della risposta in modo tale da assicurare l'affidabilità. Sul concordato preventivo, perché i forfettari stanno fuori? È stato fatto per un anno solo. L'unica cosa è stata, il concordato preventivo ha una caratteristica, si fonda su una proposta che fa l'amministrazione finanziaria, che riguarda però il mondo dei soggetti ISA, quelli che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. I forfettari non rientrano nell'ambito dell'ISA, quindi questo è il motivo per cui è stato fatto per un solo anno in via sperimentale e poi non è stato ripetuto, perché l'amministrazione finanziaria, nel momento in cui formula delle proposte, deve attingere i dati che il contribuente immette, il contribuente ISA immette e ne viene a conoscenza l'amministrazione finanziaria. Questo è il motivo per cui i forfettari stanno fuori. Sul versante delle semplificazioni, ovviamente si può fare, potremmo fare per esempio un tema su cui penso si possa lavorare anche con i decreti correttivi, proprio nella logica delle semplificazioni, è cercare di venire incontro a delle richieste che ci vengono dal mondo delle professioni sui i tantissimi dati che devono essere racchiusi nelle dichiarazioni, perché una cosa è il dato contabile, ossia che serve per determinare l'imposta, no? Dice, io devo usare la dichiarazione per evidenziare il reddito, per quantificare il carico tributario e via dicendo. Ma ora la dichiarazione è piena di tantissime informazioni che effettivamente creano problemi al professionista, a chi poi pensate tutte le informazioni sui crediti d'imposta dove debbono essere acquisite da altre fonti e via dicendo. Allora lì pensare con appunto i decreti correttivi che possiamo fare nel biennio in collaborazione col mondo delle professioni, di tener separati due momenti, quello dichiarativo che deve rispettare certi termini, ma quello della mera informazione sul credito d'imposta e via dicendo, magari spostarlo più avanti in modo da dare un sollievo pure al professionista che fa la dichiarazione di non essere preso da tutto questo mare di informazioni che devono essere date nelle dichiarazioni, ma che rappresentano un momento diverso rispetto alla quantificazione del debito tributario. Per quanto riguarda il rapporto fisco-contribuente, ecco, io la ringrazio Presidente, perché è proprio il cuore di tutta questa riforma, ossia quello che abbiamo voluto fare è proprio cambiare il rapporto fisco-contribuente, e devo ringraziare anche l'amministrazione finanziaria perché sta interpretando molto bene questo obiettivo. Noi non dobbiamo arrivare all'accertamento, noi dobbiamo fare in modo che attraverso il dialogo, pensate, abbiamo inserito una norma nello statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo, significa contraddittorio preventivo che nel momento in cui l'amministrazione finanziaria nei processi verbali di constatazione muove una contestazione al contribuente, allora c'è un lasso temporale di 60 giorni dove il contribuente farà le proprie osservazioni e l'amministrazione finanziaria ne deve tener conto appena di annullabilità dell'atto se non tiene conto delle osservazioni. Questo è un fatto molto importante. Quindi e deve motivare, cioè la cosiddetta motivazione rafforzata, deve motivare se vuole discostarsi da quello che il contribuente ha fornito come argomentazione. Questo è un passo fondamentale che sta nello statuto del contribuente e che dà proprio il segno di come stiamo cambiando il rapporto, a maggior ragione per le società più strutturate. Pensate alle società che ci hanno fatturati oggi, che si attestano a 500 milioni ma scenderà nel 2028 a 100 milioni. Attraverso il Tax Control Framework, vale a dire la mappatura del rischio fiscale, si avranno dei benefici enormi sul versante sanzionatorio, non si applicheranno le sanzioni penali, non ci saranno le sanzioni amministrative, ci saranno degli interpelli più accelerati, quindi tutto questo proprio va nella logica di far star tranquillo l'imprenditore. Una volta che si definiscono tutti gli elementi del rapporto fisco-contribuente, il l'accertamento non sarà più un problema, né accertamento né ciò che ne potrà conseguire, sanzioni, contenzioso e quant'altro.
1: Grazie Vice Ministro, se non ci sono altre domande, nessuna, la ringrazio ancora non solo per l'audizione ma per quello che sta facendo e soprattutto per le prospettive che si ha illustrato oggi. Grazie, dichiaro chiusa la sessione, grazie.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Mercoledì scorso a Palazzo San Macuto si è svolto il convegno Fede e Ragione nell'era dell'intelligenza artificiale. Saluto del Presidente della Camera Fontana, conclude il Cardinale Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Buon ascolto.
4: Buon pomeriggio a tutti. Mi ringrazio evidentemente Sua Eminenza e Cardinale Parolin per essere qui con noi oggi. Ringrazio il Presidente Emerito del Senato e i vari colleghi parlamentari che ringrazio per essere qui, tutte le autorità e ovviamente i relatori per questo importante appuntamento. La Camera è lieta di ospitare questo incontro che affronta una delle questioni decisive del nostro tempo. Il tema offre una preziosa occasione per riflettere su quale idea di persona e di società si intende affermare attraverso le tecnologie che si stanno sviluppando. L'intelligenza artificiale è una di queste. È ormai presente nella vita di ogni giorno, sta ridisegnando il nostro rapporto con le macchine e sa riprodurre alcune attività che un tempo erano esclusive dell'uomo. Le sue potenzialità non devono però indurci a confondere quello che è in grado di fare con la capacità insostituibile dell'essere umano di compiere scelte responsabili. Nessun sistema, per quanto avanzato, potrà mai avere una coscienza né possedere quelle conoscenze che nascono da un'autentica esperienza di relazione. Può sicuramente elaborare informazioni, riconoscere schemi e produrre risposte, ma non potrà mai sostituire l'uomo, o almeno lo spero. L'intelligenza artificiale deve servire l'umanità e non il contrario. È quindi indispensabile che gli orizzonti futuri di questa e di altre tecnologie riflettano un'idea di sviluppo basata sulla centralità della persona. In questo contesto, il dialogo tra fede e ragione riveste un'importanza particolare. Tra l'altro vedo San Tommaso d'Aquino e quindi insomma siamo nel luogo giusto. La fede ci ricorda il valore irriducibile di ogni individuo che conta per quello che è e non per cosa produce. La ragione non si limita a constatare questa verità, ma è chiamata a valutare l'impatto dell'innovazione tecnologica, a indirizzarla e a porre limiti quando entrano in gioco la libertà e la dignità dell'uomo. Insieme possono concorrere a una visione più ampia, orientata al bene comune e non solo misurata in termini di produttività. È una prospettiva che ritroviamo anche nelle parole di Papa Leone, che ha invitato a guardare alla trasformazione digitale con gli occhi della fede e con la lucidità della ragione. Il suo richiamo è particolarmente significativo anche alla luce del dibattito di questi ultimi giorni. Non bisogna demonizzare la tecnologia, ma apprezzare le opportunità che offre, avendo ben presente i rischi che da essa derivano. Tra questi c'è quello concreto che l'intelligenza artificiale possa prendere il sopravvento e minare la nostra autonomia decisionale. È una questione che richiama gli stati e i governi di tutto il mondo ad adottare gli accorgimenti necessari a evitare che il suo funzionamento comprometta il benessere e il futuro stesso dell'umanità. Abbiamo bisogno di un'evoluzione tecnologica umanamente governata che riconosca e valorizzi l'unicità dell'uomo. A questo scopo Occorre educare sia all'utilizzo critico degli strumenti, sia alla capacità di porre domande e sollevare interrogazioni.

0: negativi. È questa una condizione essenziale per verificare le informazioni e per distinguere così il vero dal verosimile. Solo così l'intelligenza artificiale potrà rimanere al servizio dell'uomo e non diventare un potere che influenza le nostre scelte. Ringrazio veramente il Cardinal Parolin per essere qui con noi oggi e ringrazio per questa giornata. Mi trovavo anche questo fine settimana al G7 dei Parlamenti in Francia, dove abbiamo parlato anche di intelligenza artificiale, e non sarà sfuggito a nessuno che l'argomento è proprio entrato nel dibattito pubblico per quello che è stato detto da alcuni produttori dell'intelligenza artificiale. Addirittura si è parlato del fatto che entro la fine del decennio potrebbe non esistere più l'uomo. Ovviamente spero che questa sia una considerazione esagerata, ma facendo due parole prima col Cardinal Parolin, ricordavo anche che forse un giorno dovremmo apprezzare l'errore. L'uomo ogni tanto sbaglia, anzi spesso sbaglia, è nella sua natura. Le macchine non sono programmate per sbagliare, quindi penso che arriveremo un giorno a ritornare ad apprezzare anche gli errori, e ritorneremo anche probabilmente ad apprezzare e a imparare come si fa a ragionare, perché c'è una cosa che sicuramente contraddistingue l'uomo, che è il ragionamento. Spesso e volentieri di questa cosa ce ne dimentichiamo. Io ho la fortuna di studiare in una università pontificia dove si studia filosofia. Ecco, la filosofia che spesso e volentieri mi sono sentito dire tu fai il filosofo in maniera sprezzante, invece penso che sarà una delle materie più importanti per il futuro, perché imparare a ragionare non è una cosa che si può fare tutti i giorni ed è una cosa che sicuramente la filosofia aiuta a fare, ed è per questo che penso sarà una di quelle materie che torneranno ad essere preponderanti nella vita dell'uomo. L'errore da una parte, imparare a ragionare dall'altra. Sono due armi che ha a disposizione l'uomo e sono due armi che secondo me saranno determinanti anche per il fatto di riuscire a governare l'intelligenza artificiale e non essere governati da essa. Grazie per questa giornata e buon proseguimento.
1: Signor Presidente della Camera, onorevole Fontana, eminenza reverendissima Cardinale Pietro Parolin, autorità, gentili ospiti, buon pomeriggio e benvenuti. Ringrazio davvero il signor Presidente della Camera per averci accolto e il Cardinale Parolin per aver accettato di essere con noi oggi e di donarci le conclusioni di questo incontro. Vorrei partire da una domanda: dove trova valore l'uomo? Se sta nella sua capacità di calcolare, ci sono macchine oggi che calcolano infinitamente meglio di noi, più velocemente. Se sta nelle informazioni che possiede, l'intelligenza artificiale può elaborare una quantità di dati che nessun uomo potrebbe conoscere. Se sta nella capacità di produrre, l'intelligenza artificiale promette di produrre sempre più velocemente. Allora, che cosa rimane? Che cosa dà valore all'uomo? Quanto vale l'uomo se non è efficiente, se non produce, se è anziano, se è malato, se è fragile? È una domanda che in qualche modo è resa più attuale, come ricordava anche poc'anzi il Presidente, dagli allarmi lanciati proprio in questi giorni da alcuni protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale. Ben venga la riflessione etica, anche se dietro certe posizioni magari possono esserci interessi diversi. Ma non dobbiamo spegnere i computer, né cedere agli allarmismi o a ottimismi sfrenati. Ma una tecnologia così potente ci chiede anzitutto di tornare alle domande fondamentali. Ed è questo il senso del titolo del nostro incontro: Fede e ragione nell'era dell'intelligenza artificiale. Fede e ragione perché? Perché siamo convinti che non sono chiavi antiche, ma sono chiavi sempre nuove per comprendere la realtà e rispondere alla domanda decisiva sull'uomo. Fede e ragione sono quelle che Giovanni Paolo II in una celebre enciclica definiva due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. E questa è la prospettiva che la rivista che dirigo, Il Timone, da 26 anni cerca di offrire ai suoi lettori. Allora, per concludere, torniamo alla domanda: dove trova valore l'uomo? Papa Leone XIV, nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, dedicata proprio a questo rapporto tra uomo e nuove tecnologie, risponde così: la dignità dell'uomo non dipende dalla capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, ma è un dono che precede ed eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno. Allora vi ringrazio, buon convegno, ora cominciamo. Mi rivolgo a il primo dei nostri ospiti, Matteo Mazzuzzi, caporedattore del quotidiano Il Foglio, e vorrei cominciare da una persona particolarmente cara alla rivista che dirigo, e da bolognese particolarmente caro anche perché è stato il mio pastore, il cardinale Giacomo Biffi. Perché appunto il tema fede e ragione non è un tema astratto, ma ha trovato proprio nella persona del cardinale Biffi un suo grande alfiere. Allora, dottor Mazzuzzi, che cosa è stato il cardinale Biffi per la Chiesa e che cosa resta oggi del suo messaggio? Grazie.
2: Grazie Lorenzo, signor Presidente della Camera, Eminenza, autorità tutte. Allora, mi è capitato diverse volte di essere invitato a parlare del cardinale Giacomo Biffi. Le prime volte, devo dire, ero molto perplesso. Ma cosa posso dire io su quest'uomo di rara intelligenza e grandissima fede, che sfidava un po' tutti, a cominciare dai giornalisti? Un uomo che personalmente io non ho mai conosciuto. Mi era più facile parlare, ad esempio, del cardinale Caffarra, suo successore sulla cattedra di Bologna, con cui ebbi diverse conversazioni nel tempo. Ma Biffi mi sembrava troppo grande, troppo distante. Lui che pure, come dicevo, con i giornalisti aveva una certa familiarità. Sappiamo bene che all'alba di ogni giorno che Dio mandava in terra pretendeva di avere sul tavolo di lavoro tutti i giornali freschi di stampa. E chissà cosa direbbe oggi, avendo le edizioni digitali dei giornali, probabilmente non si troverebbe a suo agio. Però leggendo e studiandolo, leggendo i suoi discorsi, guardando alcune sue conferenze, sono entrato in familiarità con la sua figura. E allora, che cosa è stato il cardinale Biffi per la Chiesa? Beh, per me è stato un uomo profondamente ancorato alla tradizione, ma attenzione, una tradizione viva, non museale, che vive solo di ricordi, rimpiangendo un tempo che non torna più. Ma era un uomo anche, e spero possa perdonarmi, moderno. In che senso moderno? Non intendo modernista o in qualche altra accezione del termine, ma un uomo totalmente inserito nel mondo, nel suo tempo. Entrava nei dibattiti, destando sovente clamore e sorpresa, provocando polemiche e reazioni, come quando disse in un'epoca di imperante pacifismo, ad esempio, che pace non può essere il nome della viltà. Quanto clamore destò all'epoca, lui ne era sommamente felice, perché consapevole di toccare i nervi scoperti di una società disorientata, un po' ripiegata nell'ozio, come sappiamo sazia, e in fin dei conti, come da sua celebre frase, ancorché dibattuta rispetto al suo significato vero, disperata. Il cardinale Biffi sapeva alternare Sant'Ambrogio a Pinocchio, si dilungava in letture originali circa il Risorgimento, il senso di patria e di nazione, ma era un uomo pieno di Dio, anche quando parlava appunto di burattini. Uno dei suoi campi prediletti di studio e discussione era senza dubbio il nesso radicale tra fede e ragione, tema carissimo anche a un suo grande estimatore, Joseph Ratzinger, che non a caso gli affidò il secondo anno di pontificato la predicazione degli esercizi quaresimali alla Curia Romana. Biffi sosteneva molto semplicemente che l'alternativa al credere non è il ragionare, ma il credere a tutto. Quanto attuale questa sentenza? Ed ecco, per rispondere alla domanda, cosa resta oggi del suo messaggio. In una sua conferenza organizzata fra il 2004 e il 2005, quindi era già emerito, proprio su questo punto si soffermò e disse, cito: «La fede si realizza nell'accoglimento della verità salvifica, ma la fede nell'immaginario collettivo assume significati diversi ed è opinione comune quella di essere considerata e contrapposta alla cultura razionale. Per esempio, si guarda la fede come un atto facoltativo e fortuito. Si dice io non ho la fede, pressappoco come si dice io non ho gli occhi azzurri o sono basso di statura. Oppure si dice purtroppo io non ho la fede, con lo stesso rammarico con cui si sente dire purtroppo sono stonato. Oppure purtroppo non riesco in matematica, quindi supponendo che l'assenza della fede sia qualcosa che non dipenda da noi. Fine citazione. Ecco, c'è specialmente in questa nostra epoca una tendenza a ritenere la fede alternativa alla ragione. Chi ragiona, insomma, non ha bisogno di credere. Errore. Osservò il cardinale che anche in questo caso il vocabolo fede non ha niente in comune con la fede intesa dalla posizione cristiana, anzi nella prospettiva dei discepoli di Gesù la fede è addirittura l'esercizio estremo più alto della nostra facoltà intellettiva. Fin dai tempi apostolici, infatti, è chiaro il convincimento che l'adesione all'evento pasquale è esperienza trascendente, sì, ma assolutamente ragionevole. L'alternativa al credere allora, come dicevo prima, non è il non credere niente, ma rassegnarsi all'assurdo. Quindi credo nella terra piatta, alle scie chimiche, ai rettiliani e a tutto quello che volete voi, a tutte le cose irrazionalmente meno fondate. Disse Biffi a tal proposito che la cultura che domina i nostri tempi e che ha perso la fede si affida agli oroscopi, cioè la cosa più irragionevole che esista. Ci sono delle ditte, diceva, che chiedono l'oroscopo per decidere le assunzioni. Ci si affida alla cartomanzia, alle previsioni degli indovini, ai maghi, agli imbonitori, di nuovi culti senza saggezza. Che cosa resta del suo messaggio, quindi, e concludo? Resta un monito a tutti noi, a diffidare delle cose troppo semplici, delle risposte immediate e facili. Resta un invito a indagare, a cercare, a ricercare il senso più profondo delle cose. Quel senso che spesso non si vede in superficie, ma che sotto sotto c'è e può essere portato alla luce. Resta quindi lo sprone a essere davvero uomini e donne del nostro tempo, a vivere la fede con coraggio e speranza, ricordando sempre che il nostro punto di riferimento, quello cui dobbiamo sempre guardare, è un uomo venuto al mondo poco più di 2000 anni fa a Betlemme. Grazie.
1: Grazie, dottor Mazzuzzi. Professor Pera, si parlava di intelligenza artificiale. Forse per riscoprire appunto il senso vero delle cose ci sarebbe bisogno di riscoprire un'intelligenza naturale. In che modo il rapporto tra fede e ragione, proposto anche dal cardinal Biffi, può aiutarci a ritrovare questa intelligenza naturale?
3: Sì, grazie. Salto di preambolo, fida e saluto tutti, ma che Bertocchi mi ha dato un compito di occuparmi di un tema molto semplice, scienza e ragione, mi ha detto 10 minuti, poi gli non si sono sembrati troppi e ha detto 10 minuti però più una lettura obbligata di un libro del cardinale Biffi, e quindi ora me ne rimane 9 e quindi devo esaurire la risposta. Dunque, come avete sentito prima quando ha parlato il nostro presidente Fontana, con l'intelligenza artificiale siamo già, come dire, alla fase apocalittica. L'abbiamo inventata ieri, ma è l'apocalissi perché distruggerà l'umanità. Questa è la frase di uno che l'ha inventata o ci sta lavorando. Ora, io ero piccolo, non mi ricordo bene a quel tempo, ma quando fu inventato il fuoco suppongo che si disse la stessa cosa, distruggerà l'umanità. Certamente fu detto distruggerà l'umanità quando fu inventata l'energia atomica, e sospetto che anche quando il buon Dio creò la donna si disse la stessa cosa, cioè distruggerà l'umanità. Allora, il dibattito qui si è, per cercare di venirne a capo, perché se la prospettiva è la distruzione dell'umanità siamo quasi tutti perduti già. Noi abbiamo a che fare, ci siamo inventati uno strumento, o ci siamo inventati un altro ente o essere che replica le capacità razionali e intellettive dell'uomo e lo seduce in modo addirittura ampliato e maggiorato? Ora, se uno strumento nuovo, per quanto potente, enorme, dal punto di vista concettuale non c'è troppo dibattito, perché con gli strumenti vale quello che è scritto nell'ultima enciclica, cioè ci vuole il discernimento. Se tu inventi il fuoco, devi avere un po' di discernimento per non bruciarti o per non bruciare i tuoi vicini. La cosa più complicata però, se e da lì viene fuori l'aspetto apocalittico, se invece noi avessimo inventato un'altra cosa, e cioè un ente che replica l'uomo, ne moltiplica all'infinito le capacità razionali e intellettive e quindi lo può sostituire al meglio in tutte le occasioni in cui servono le capacità intellettuali e razionali, intellettive. Questo secondo caso, allora cambiano tante cose effettivamente, cioè bisognerebbe riscrivere le nostre scritture, perché non sarebbe completamente vero che il settimo giorno il nostro Signore si riposò, come peraltro era suo diritto costituzionale già a quel tempo e retribuito, ma fece un'altra cosa, lasciò l'uomo libero di creare un suo sosia, suo dell'uomo, di crearlo con le sue stesse mani e in grado di sostituirlo a tutti gli effetti operativi e intellettivi. Un sosia creato questa volta non da Dio a sua immagine, ma dall'uomo per la sua convenienza. E con una caratteristica questa volta, che non essendo a immagine di Dio, questo che non è più uno strumento, ma è un altro ente che vive e lo sostituisce l'uomo, sarebbe pura ragione, intelligenza pura, intelligenza artificiale, perché non ha emozioni, non ha passioni, non ha volizioni, salvo che non siano soddisfacibili con algoritmi, in una parola sola non ha l'anima. E quindi ci saremmo, che è la sede di tutte queste affezioni e emozioni, quindi l'uomo, il settimo giorno in cui il nostro Signore sta facendo qualche altra cosa, l'uomo avrebbe inventato un altro ente, non stiamo chiamando uomo, chiamiamolo un sosia artificiale privo di anima. Se è privo di anima, perché è pura ragione, è pura intellezione, non a caso si chiama intelligenza artificiale. Ora, se è così, allora, ripeto, non solo cambiano, capite tutti quanti, le cose, ma ci sarebbe una novità nel creato. Oltre all'uomo umano con anima, ci sarebbe anche una umanità che è priva di anima, ma che non manca di niente, perché può sostituire l'uomo per tutte le operazioni, come abbiamo detto prima, razionali, intellettive e operative. Ci sarebbe una umanità e un altro, il sosia di quella umanità. Bene, io, per essere sincero, non sono appassionato a questa prospettiva apocalittica, perché è chiaro che qui siamo nel mondo di Faust. Se l'uomo ha creato una cosa così e lo sostituisce, diventa un appendice naturale del creato. Non temo, almeno al momento, la potenza dell'intelligenza artificiale. Ho l'impressione di temere piuttosto la stupidità dell'intelligenza umana. Vediamo un po', se è intelligenza, allora non è vero che è priva o può fare a meno della fede. Perché proprio in quanto intelligenza ti occorre la fede. Facciamo un esempino, chiedo scusa della modestia, ma piccolo per gli studenti di logica del primo anno e del primo corso. Com'è che la nostra intelligenza arriva a conoscere, che è il suo scopo, conoscere? Una verità elementare come quella che tutti i corvi sono neri? È molto semplice, si risponde. guardi un corvo è nero, il secondo corvo è nero, il terzo è nero, vai avanti, sono sempre neri, e dici ecco tutti i corvi sono neri. Ma non basta. Se l'intelligenza si deve servire dell'esperienza per concludere che tutti i corvi sono neri, quell'intelligenza non arriverebbe mai a concludere che tutti i corvi sono neri, perché tutti riguardano anche quelli non osservati. E quelli non osservabili, quelli che erano in passato, e quelli che non sono osservabili perché saranno nel futuro, tutti. Come ci arriva l'intelligenza a concludere che tutti i corvi sono neri? L'esperienza è necessaria, ma non gli basta. Lì fa un salto. Ho osservato 900.999 corvi, sono tutti neri, e quindi al milionesimo dico nero, ma è un salto logico. Se lo fai non sei intelligente, perché non sei giustificato da alcunché. Che ci vuole all'intelligenza umana, se non è stupida, per concludere che tutti i corvi sono neri, come di fatto conclude? Ci vuole un presupposto. Il presupposto è quello che anche tutto quello che finora è stato osservato rimarrà costante nel tempo e sarà uguale anche nel futuro. Erano tutti neri oggi i corvi, e fino ad oggi lo saranno anche domani. Questo sempre per gli studenti del primo anno, quindi chiedo veramente scusa, si chiama un presupposto di uniformità. E come si giustifica? Tu che sei intelligenza umana o artificiale, come tu giustifichi questo presupposto di uniformità senza il quale non concludi nemmeno una cosa stupida come tutti i corvi sono neri? Pensateci un po' bene, quello è un atto di fede. So bene che non è l'atto di fede cristiano, ma è un atto di fede, cioè è una dimensione diversa da quella dell'intelligenza pura. Quindi se l'intelligenza che ci siamo, artificiale che ci siamo inventato è veramente intelligente, non potrà escludere questo atto di fede. Qui finisce il corso del primo anno. Nel secondo anno uno insegna poi che quell'atto di fede, perché non solo deve concludere che tutti i corvi sono neri, ma deve anche ad esempio concludere che tutti gli uomini sono rispettabili, uguali alla dignità, quell'atto di fede non è soltanto un atto, un presupposto gnoseologico come quello dicevo prima, è un atto di fede, questa volta religiosa e cristiana. Allora, che cosa c'è da temere? Il discernimento, solo quello. Da temere che l'uomo si sia costruito, inventato un altro uomo, non è credibile, e se lo avesse fatto veramente avrebbe creato un altro uomo per il quale ha un senso come quello di oggi fare i convegni su fede e ragione, perché anche quell'altro uomo artificiale creato avrebbe bisogno di un atto di fede. Chi avrebbe detto che oggi venissi io qua a fare l'ottimista? Oggi l'ho fatto e quindi mi ringrazierete. Grazie a voi.
1: Grazie professore. Oltre ai corvi c'è di più, però è già qualcosa. Io adesso chiederei al professor Pera e al dottor Mazzuzzi di accomodarsi e invito al tavolo della presidenza la dottoressa Giulia Bovassi, bioeticista, don Roberto Regoli, presidente della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger, e l'onorevole Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri. Bene. Dottoressa Bovassi, dicevo, bioeticista, filosofa, autrice di un libro legato appunto, sentito la trazione digitale, con lei vorrei affrontare subito la questione antropologica, cioè accanto alle opportunità che innegabilmente ci sono per l'intelligenza artificiale, quali sono i rischi per l'uomo di fronte a questa sfida?
4: Signor Presidente, Eminenza, onorevoli deputati e illustri relatori, desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza della Camera dei Deputati per l'ospitalità in questa prestigiosa sede e alla redazione degli Amici del Timone per aver promosso un momento di riflessione così alto e fecondo. In un tempo storico in cui le istituzioni e l'umanità intera si confrontano sull'intelligenza artificiale, a mio avviso l'errore categoriale più rischioso consiste in un'adesione irriflessa al paradigma che si definisce tecnocratico e funzionalista. Cosa significa? La convinzione, da un lato, che il principio guida dello sviluppo sia l'inerzia tecnologica, ovvero tutto ciò che è tecnicamente possibile solo per il fatto di essere tale, allora automaticamente diviene anche moralmente legittimo. Dall'altro lato, invece, il sapere tecnoscientifico debba sospendere il giudizio su ciò che la realtà è, considerando la questione priva di significato, per porre invece l'attenzione solo sul come, cioè su un meccanismo di funzionamento e i suoi correlati, come l'efficienza. Una mentalità, come la definì Sergio Cotta, che è un modo d'essere e pensare prima ancora che di produrre e di fabbricare, che smuove ed è mossa da una dinamica di despiritualizzazione della realtà e ci invita a indagare una nuova metafisica dell'intelligenza artificiale e della tecnica. Mustafa Suleiman, l'ideatore di DeepMind, ad esempio, nel suo testo L'onda che verrà, intravede l'inevitabilità di questa inerzia tecnologica, alla quale egli propone la cosiddetta strategia di contenimento sotto il profilo etico a più livelli: etico, tecnico, geopolitico e strategico. Però sottolinea che molte discussioni sulla tecnologia oggi tendano a stagnare sulla natura tecnica dello strumento, ignorando invece la domanda fondamentale sul perché è stato costruito. Una domanda che, proprio alla luce della natura dell'intelligenza artificiale, diventa una domanda sul significato stesso dell'essere umano, mediato da un mezzo che non è un mezzo neutrale ed è un mezzo completamente diverso da quelli a cui siamo stati abituati, ma ha un'indole, si dice, socio-trasformativa, cioè in grado di determinare dei cambiamenti e produrre e incorporare nuovi codici morali e sociali. Questo appare particolarmente significativo non solo alla luce del dibattito attuale sulla pericolosità e le prospettive per l'umanità legate a questo strumento, ma penso anche a un dibattito chiuso pochi giorni fa alle Nazioni Unite in merito, per esempio, alle armi letali autonome, che ha chiuso un lavoro pluriennale sul tema, cioè armi che decidono in via definitiva, senza il giudizio umano, sulla vita e sulla morte di altri esseri umani. Questo tipo di applicazione, tra l'altro, questa delle armi autonome è stata definita una linea rossa insuperabile nella serie delle Nazioni Unite. Beh, questo tipo di applicazione e la mentalità di cui parlavo prima, che sottende a usi di questo genere, cosa fa dell'uomo? Lo rende esecutore della macchina, cioè l'uomo che si adatta alla macchina e non viceversa. E allora ci parla di due principi: quello sostitutivo dell'intelligenza artificiale e la seduzione, l'attrazione di questi mezzi. Quello sostitutivo perché invita a una deresponsabilizzazione, cioè solleva dai problemi della coscienza e ci solleva da implicazioni umane, la compassione, l'empatia, avere a che fare con la nostra mortalità, con la nostra vulnerabilità. E poi quello della seduzione, che nel testo definisco tirannia del comfort. Cioè non solo il benessere, ma come noi ci rapportiamo a questo benessere, se siamo padroni oppure se siamo adesso invece succubi e sottomessi. E di queste varie applicazioni che vedono questo rapporto all'intelligenza artificiale, ce n'è una che a mio avviso oggi merita particolare attenzione, ovvero l'uso relazionale di questi strumenti. Un uso relazionale che riguarda, per esempio, la robotica sociale, così come chatbot companion, e ci indica un passaggio della nostra epoca importante, cioè quello che va da un'economia dell'attenzione a un'economia della solitudine fino a un'economia dell'attaccamento, così viene definita. E questo riguarda una società talmente fragile che oggi vede preferibile una relazione con entità sintetiche rispetto a una relazione umana autentica, e non solo, ritiene indifferente porsi questa domanda, porre una domanda di autenticità e porre una domanda di verità. Questo, a mio avviso, è l'inganno persuasivo ed è anche la falsificazione algoritmica. Come disse il padre di Eliza, il primo chatbot, un potente pensiero delirante in persone del tutto normali. Sappiamo che l'indifferenza, però, è il principio della normalizzazione. È il principio per cui viene meno il pensiero critico e noi accettiamo passivamente un dato come appurato e come normale. Una società che ritiene indifferente poter conoscere la verità di sé, della realtà, l'accesso alla verità, è una società che subisce una crisi epistemica forte, è una società priva di controllo e anche soggetta a un potere asimmetrico. E si concretizza quanto preannunciato da Giovanni Paolo II, quando disse: la sete di verità è talmente radicata nel cuore dell'uomo che il doverne prescindere comprometterebbe l'esistenza. Allora, gli usi distorti dell'intelligenza artificiale, fino alle spinte più distopiche come quelle trans e postumaniste, che oramai sono entrate anch'esse in un dibattito che si fa sempre più acceso e hanno l'obiettivo di scardinare l'uomo dalla sua natura vulnerabile, dalla sua natura mortale, dalla sofferenza, dal senso del limite, considerati disvalori se non addirittura dannosi, dimostrano che il problema della tecnica non è un problema tecnico, è un problema antropologico. E mi permetto, riguarda il rischio di un nichilismo spirituale, dal momento che tenta di ridurre l'essere umano a dato e di rivestirsi di una sacralità immanente, che fa fede a due principi: nulla è vero, il relativismo, e tutto è permesso, la democratizzazione del rischio. Ne derivano delle logiche che sono di tipo oracolare e di tipo salvifico. Salvifico perché deleghiamo, si dà una delega passiva alla tecnica con una speranza di salvezza riposta tutta lì, quindi solo sull'uomo. E oracolare perché lo intendiamo come un nuovo simulacro, cioè non qualcosa che può aiutarci a comprendere meglio la realtà, ma qualcosa che definisce la realtà e la determina a priori, dove si ha un'iperrealtà, quindi cede la distinzione fra ciò che è originale e ciò che invece è solamente una sua simulazione. E questo apre, e vado verso le conclusioni, a un tema che è quello della disciplinarizzazione dell'anima. Alcuni definiscono, gli studiosi parlano di queste tecnologie come tecnologie di ingegneria dell'anima, e questo è fondamentale nel momento in cui dobbiamo capire com'è e cosa resta dell'uomo nei confronti di questi mezzi, e questo è un passaggio cruciale. Pur consci allora degli enormi benefici dell'intelligenza artificiale, questa infrastruttura cognitiva porta con sé un problema di asimmetria del potere che è saggiamente stato messo in evidenza dal Santo Padre anche in Magnifica Humanitas, il quale rischia di produrre nuove povertà, confondendo il senso della differenza profonda fra ciò che è generato e ciò che è costruito. Allora, questa volontà di potenza tecnica che chiede governance, chiede visione politica, chiede un'architettura etica solida, ha bisogno del tecnorealismo del Santo Padre, che pone di fronte alla scelta definitiva fra la città di Dio e la città terrena, che è una scelta individuale dell'uomo sull'uomo, perché non è possibile governare ciò che non si conosce, e soprattutto, siccome l'AI nasce sulla base di una similitudine nei confronti dell'uomo e aspirando all'uomo, al fine di comprendere e governare questo mezzo occorre rispiritualizzare l'uomo stesso. Vi ringrazio.
1: Grazie dottoressa Bovassi. Professor Regoli, dicevo, presidente della Fondazione Vaticana Josef Ratzinger, in che modo le sfide dell'intelligenza artificiale possono essere affrontate attraverso il patrimonio filosofico, teologico e culturale che nasce dalla fede cattolica?
5: Grazie direttore per l'invito, un deferente saluto al padrone di casa, il presidente Fontana, e a sua eminenza il cardinale Parolin. Già il fatto che ci siano diversi ecclesiastici in questa stanza ci fa capire come il tema dell'intelligenza artificiale, così come è stato posto a livello culturale generale nel nostro Occidente, stia cercando una risposta che non sia semplicemente tecnica. È il momento in cui sia la filosofia sia la teologia possono dare un contributo, perché se noi pensiamo bene anche al primo atto di governo di Papa Prevost, qual è stato? La scelta del nome, che nel nome c'è una prospettiva, c'è un'indicazione, e come l'ha giustificato il nome Leone? Proprio in virtù dei cambiamenti epocali in cui noi stiamo e che stiamo vivendo. Il punto ovviamente non è la paura, una preoccupazione sull'intelligenza artificiale, sulle macchine o altro, ma quanto questi strumenti possano toccare l'umano e trasformare l'umano. E a questo punto si pone la domanda fondamentale, che è già stata toccata da chi mi ha preceduto: che cos'è l'umano o chi è umano, e per questo diventa molto importante anche l'impiego dei termini. Noi parliamo di intelligenza artificiale, ma alcuni addetti ai lavori, anziché chiamarla artificiale, preferiscono chiamarla aumentata, intelligenza aumentata, e in questa maniera, in quella aumentata, c'è anche un riferimento all'umano, cioè quell'intelligenza dell'essere umano che è aumentata, non in una mera autonomia che preoccupa. Il dato che l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifico Humanita, è stata per settimane prima nella classifica dei libri venduti in Italia nel suo settore, e che mesi dopo stesse ancora al secondo posto, ci fa capire che il Papa ha toccato un elemento che sta a cuore della gente. Quell'enciclica toccava i temi della dottrina sociale cristiana, tanti temi, però tutti si sono concentrati solo sull'intelligenza artificiale. Parlava anche del multilaterale, vedendo il Cardinal Parolini di fronte a me, cioè di temi della geopolitica. Ma la gente si è fermata sull'intelligenza artificiale, e così i giornalisti, come l'hanno narrata, e tutti i convegni che ci sono stati, perché tocca una preoccupazione. E per questo che, per quello della domanda che lei mi poneva sul patrimonio filosofico, teologico e culturale di cristiano, dico che è una grande opportunità. Perché una grande opportunità? Perché, al di là di tanti pregiudizi della storia recente, si vuol sentire la riflessione teologica, e diciamo in maniera più ampia, culturale, cristiana e cattolica, su questi temi. Cioè, gli si chiede una parola, non la si esclude. Perché la domanda, ripeto, è chi è l'uomo? E in questa domanda sull'identità dell'essere uomo, dell'essere donna, non si vuole escludere nessun attore della riflessione. Quindi per la stessa Chiesa Cattolica è una grande opportunità, e lo si sta vedendo per come l'enciclica è continuamente citata, non so quanto letta, ma sicuramente molte volte citata. E l'enciclica, come la riflessione del pensiero culturale cristiano, in questo momento ci può proporre, in questa chiave che stiamo affrontando, una prospettiva. Essendo qui stato presentato come Fondazione Ratzinger, forse dico qualcosa che per gli addetti ai lavori è già conosciuta, ma che è molto attuale, che è quella dell'alleanza tra fede e ragione. Cioè, se nel tempo della modernità la fede e ragione sono state molto in competizione, in quello che potremmo chiamare il postmoderno, ma non guardo il presidente Pera davanti a me che non vorrei essere corretto dal filosofo, nel postmoderno l'alleanza tra fede e ragione sembra un qualcosa di sempre più non solo rilevante ma necessario, un'alleanza proprio perché si possa arrivare a ridire che cos'è l'umano. E l'umano, che non è riducibile semplicemente a un calcolo numerico, perché l'intelligenza artificiale anche nelle ricerche dottorali è magnifico per i dati quantitativi, quello che si realizzava in mesi e mesi si può realizzare in pochissimi minuti, quindi semplifica una prima ricerca, ma pone nel dibattito pubblico che c'è ora la domanda: ma se questa intelligenza procede, e procede in maniera autonoma, che cos'è che distingue quell'intelligenza dall'umano? E l'apporto anche delle religioni, e parlo così a plurale, che ci sono stati anche incontri tra le religioni sull'intelligenza artificiale, e l'apporto è quello di ricordare quell'aspetto spirituale. Perché si parlava prima dell'anima. Se noi vogliamo prendere per buona la tripartizione paulina di corpo, anima e spirito, bene, questo aspetto dell'anima e dello spirito non è riducibile alla robotica, non è riducibile al calcolo, cioè un qualcosa dell'umano che mi distingue da tutti gli altri enti, che ha anche questo aspetto spirituale, che, come veniva detto prima, che è un aspetto relazionale, perché l'aspetto spirituale è una relazione tra un io e un tu. E allora questa sfida antropologica è la grande opportunità anche per le religioni, in maniera particolare per la Chiesa Cattolica, di proporre di nuovo una visione significativa che dica l'identità dell'umano. Grazie.
1: Grazie. Professor Regoli, credo che quella parola ritornello che sta ritornando abbastanza in questi nostri incontri sia anima. Ma torniamo a cose più terrene. Mi rivolgo al professor Giulio Tremonti con una domanda, credo, di grande attualità anche. Qual è e quale sarà l'impatto geopolitico ed economico dell'intelligenza artificiale?
6: Dunque, una drammatica caduta del livello culturale. Conto sulla vostra benevolenza, comunque nel programma c'è scritto era dell'intelligenza e quindi vado un po' indietro nel tempo. Nel 98 ho scritto un articolo intitolato «Ce la farà Tocqueville ad avere la meglio su internet?» Perché Tocqueville? Perché era il pensatore che sviluppava una visione sugli spazi aperti, nuovi, fuori dal chiuso dell'Europa. E internet era la parola nuova che allora indicava il principio della modernità informatica. C'è una leggenda sull'origine della rete. I tecnici, io ricordo Cerf per esempio, la sviluppavano dicendo di avere una visione. Soprattutto al Dipartimento di Stato avevano una visione. Terminata la Guerra Fredda si consentì che Internet uscisse dai forzieri militari in cui era nato per svilupparlo sulla base del più estremo possibile laissez-faire regolamentare fiscale, dato l'obiettivo strategico di irradiare e diffondere nel mondo i valori occidentali. Questa è l'origine, secondo me, di tutto. È stato così che la globalizzazione politica e la rivoluzione digitale sono state e sono contemporanee tra di loro, in qualche modo complementari, con effetti rivoluzionari. Non è la prima volta nella storia. Quando 5 secoli fa, con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, si passa al sapere più diffuso, fino allora il sapere era custodito e monopolizzato nei monasteri, beh, ora è qualcosa di simile, con il salto dalla carta alla rete. La storia in qualche modo si ripete, ma all'incontrario. O forse, come era allora, il sapere è di nuovo verticalizzato e concentrato nelle mani degli oligarchi della rete. È stato così nel 700 con l'invenzione della carta moneta, Goethe, con le sue prime forme di eccesso, ad esempio con la crisi degli assegnati che è stata all'origine della rivoluzione francese. Io credo un testo deve essere volume coletaneo, non è un volume, è una serie di dichiarazioni. La dichiarazione transumanista, questa fu fatta al principio degli anni scorsi, del 2000. L'umanità risentirà profondamente della scienza e della tecnologia. Prevediamo la possibilità di ampliare il potenziale umano superando l'invecchiamento, le carenze cognitive, le sofferenze volontarie, il nostro confinamento sul pianeta. Caricheremo le nostre menti sui computer, i nostri corpi saranno sostituiti da macchine. Conservare con successo il cervello è solo un passo in un processo molto più ampio, che include il caricamento della mente in un prototipo di avatar, un corpo robotico. Se vogliamo vivere in paradiso dovremmo progettarlo da soli, se vogliamo la vita eterna dovremmo riscrivere il nostro codice genetico. Gli umani devono diventare cyborg se vogliono rimanere rilevanti in un futuro dominato dall'intelligenza artificiale. Questo ai tempi era Elon Musk. Quello che è stato, che è, ma trae origine da quanto ho cercato di raccontare andando indietro, era la idea delle repubbliche digitali. Se parlavi con questi, ricordo tante volte al principio degli anni 90 e poi dopo, questi ti dicevano si stanno sostituendo alle repubbliche normali le repubbliche digitali. Una traslazione di poteri costituzionali, cosa ti dicevano? In fondo, gli stati cosa fanno? Le strade, la moneta, la democrazia. Noi faremo lo stesso, le repubbliche digitali, Ti garantivano le autostrade informatiche, la moneta digitale e comunque per la democrazia le agora informatiche. Le repubbliche digitali si spingevano nel pensiero di questo mondo oltre il cogito ergo sum. Avevano pensato a diventare un nuovo e faustiano digito ergo sum. E il metaverso era il mondo nel quale l'uomo sarebbe stato l'avatar di se stesso o si sarebbe trasformato in un pupazzo informatico. Credo che molto sia stato causato dal potere accordato dalla politica alla finanza, che a sua volta è diventata crematismo. Ma arriviamo oggi. Credo che l'intelligenza artificiale, ma è oggetto di questa discussione, oltre ai suoi innegabili benefici, produce malefici. Li produce nel mondo del lavoro,

0: una ulteriore ipotesi, le possibili mutazioni nella struttura del corpo e del cervello. Si pensa che il cervello, che finora è una macchina sofisticata ma unica, possa essere sostituita da un'entità diversa e nuova. In un qualche modo questo integrerebbe la profezia dei francescani di Oxford, il novum organum, e quindi un cervello fatto da componenti artificiali. I rischi. Io credo che questi non siano limitati al campo militare, certamente drammatici in questi termini, e quindi non solo l'uomo che uccide l'uomo, ma la macchina che decide di uccidere l'uomo, ma i rischi sono molto più estesi e possono essere sociali, politici e quindi in certi termini ancora più drammatici delle guerre o prodromo delle guerre. Faccio un esempio: il blocco degli archivi monetari, bancari e statali. Una quota enorme del mondo è ormai basata sulla moneta elettronica, dalla Cina all'India, a grandi parti dell'Africa. Il salto di queste procedure, oltre che degli archivi che ci abbiamo nelle banche per i nostri risparmi, il salto di queste procedure in quelle parti del mondo può determinare effetti rivoluzionari. Credo che sia difficile che passino di colpo o tornino al baratto. C'è un punto che credo sia molto attuale. Gli oligarchi della rete da ultimo chiedono più tempo, invocano prudenza in nome del bene comune. Io credo che questa sia una ipotesi, ma credo anche che dietro ci sia la paura di una crisi di borsa, perché i loro risultati non corrispondono esattamente alle proiezioni di borsa. E quindi un tempo che serve a colmare, nella speranza di colmare, queste differenze tra i risultati che stanno annunciati e quelli che possono essere poi in realtà realizzati. C'è un altro rischio che credo sia ancora non oggetto di discussione, ma certamente temuto dagli oligarchi digitali: il rischio delle cause civili e penali. La colpa non è della macchina, ma potrebbe essere, e io credo che in molti studi legali a New York già si cominci su questa prospettiva, la colpa non è della macchina, ma è di quello che l'ha fabbricata. E quindi puoi risalire da lì a una responsabilità enorme contro gli oligarchi della rete. Che cosa fare? E chiudo. La politica non può illudersi di avanzare come un angelus a novus, con la testa rivolta all'indietro. Deve in qualche modo capire la realtà che si è sviluppata, che si sviluppa. Si dice servono regole. Io ricordo nel 2009, dopo la crisi finanziaria, la proposta italiana era stata di stabilire una global legal standard. L'idea era: non puoi vivere in un mondo in cui l'unica regola è l'assenza di regole. La proposta fu in un modo superata dal crematismo della finanza, che diceva: non servono regole, è sufficiente stampare moneta. Adesso l'eccesso di moneta creata in questo modo è diventato uno dei principali rischi che ci abbiamo. Io credo che dobbiamo tornare al senso di queste discussioni, tornare alla idea di regole che non possono essere nazionali, devono essere transnazionali, devono includere non solo gli Stati Uniti e l'Europa, ma anche la Cina. E questa è una via molto difficile da percorrere, ma credo che sia l'unica necessaria. Grazie.
1: Grazie, professor Tremonti. Allora, siamo partiti da una domanda: dove trova valore l'uomo? Abbiamo provato ad affrontarla insieme ai nostri illustri ospiti, guardando alla fede, alla ragione, alla persona, alla cultura, all'economia, alla geopolitica. Bene, per le conclusioni di questo nostro incontro abbiamo davvero il privilegio e l'onore di ascoltare Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Eminenza, la invito a raggiungerci al podio della Presidenza per le sue conclusioni. Grazie.
2: Grazie, grazie per l'invito, grazie per la scelta anche del tema. Interrogarsi sull'intelligenza artificiale è oggi più che mai urgente

0: necessario per comprendere il futuro che ci attende. Perché un tempo l'uomo si domandava da dove veniamo e le risposte le cercava a partire da una causa prima. Oggi è costretto a domandarsi dove andiamo. C'è ancora futuro? Parliamo di era dell'intelligenza artificiale dando per scontato che siamo entrati in una nuova fase della storia, senza tuttavia riflettere su che cosa ci aspetta veramente. Ma non è solo urgente riflettere sull'era dell'intelligenza artificiale, è altrettanto urgente domandarsi se e in che misura ci sarà posto in questo futuro dominato e regolato dall'algoritmo per le questioni di sempre, che hanno attraversato e sostenuto il cammino dell'umanità, e tra queste occupa un posto centrale il rapporto tra fede e ragione. È uno scenario che ci obbliga e ci sollecita a porci delle domande prima di offrire qualsiasi risposta, e per questo ringrazio i relatori per il loro contributo illuminante e ringrazio gli organizzatori per la fiducia accordatami. L'intervento che mi è richiesto per il fatto di essere conclusivo assume i tratti della sintesi. Come pensare la fede, la ragione e il loro rapporto nell'era dell'intelligenza artificiale? Parlare di era dell'intelligenza artificiale è indice di un passaggio ormai avvenuto e accettato. La domanda perciò riguarda non tanto cosa pensiamo noi dell'intelligenza artificiale, piuttosto significa interrogarsi su come questa non solo entri nell'organizzazione dei sistemi di vita, ma incida sulla comprensione della vita, come vada a toccare ogni aspetto dell'esistenza, come tenda a riconfigurare tutto, anche la ragione, la fede e i loro rapporti. Scelgo come punto di partenza la constatazione che ormai parliamo di era dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una realtà che si è imposta e che è penetrata nell'esistenza dell'uomo e ormai la permea a tutti i livelli, individuale e sociale. Questa costituisce una novità mai vista prima, alla quale si applica la sentenza icastica di Papa Francesco sul fatto che stiamo vivendo non un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. L'enciclica di Papa Leone ci aiuta a comprendere il senso e la portata di questo cambiamento, con un'analisi pertinente sulle trasformazioni in atto. Negli ultimi anni, dice il Papa nell'introduzione di Magnifica Humanitas, è divenuto sempre più evidente quanto rapidamente e profondamente la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale e la robotica stiano trasformando il mondo. Leone XIV non demonizza la tecnica, quasi fosse una forza antagonista alla persona. Al contrario, essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, in quanto fatto profondamente umano, legato all'autonomia e alla libertà dell'uomo, che ha contribuito a migliorare le sue condizioni di vita. E la Magnifica Humanitas al numero 4. Tuttavia questo schema non appare più adeguato ad interpretare la situazione attuale. Oggi, tuttavia, dice il Papa sempre nello stesso paragrafo, ci troviamo dinanzi a una situazione nuova in cui la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa. Già il Concilio Vaticano II aveva sostenuto che l'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono a tutto l'universo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e di agire, sia nei confronti delle cose che degli uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche sulla vita religiosa. E come sempre, e più di sempre, tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. avviare un discernimento condiviso capace di penetrare le radici spirituali e culturali delle trasformazioni in atto. Si impongono alla nostra coscienza domande decisive che non possono essere più eluse. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Il Papa riprende le domande di sempre, alle quali ragione e fede hanno provato a rispondere in ogni tempo. Tento in questa relazione, in quello che segue, di leggere brevemente gli sviluppi storici per capire se e come l'avvento dell'intelligenza artificiale vada a incidere sulla comprensione della fede e della ragione e a modificare i loro rapporti. Siccome parliamo di era dell'intelligenza artificiale, si potrebbe seguire il filo della storia per cogliere il rapporto tra fede e ragione nelle varie epoche. Nel suo nascere, con il progressivo distacco dalla visione mitica del mondo operato dalla filosofia greca e dalla fede biblica, con l'avvento del cristianesimo, con il passaggio dal Medioevo alla modernità, segnato dalla polarizzazione tra fede e ragione, e infine con l'era dell'intelligenza artificiale. La distinzione tra fede e ragione non è originaria, men che meno la polarizzazione. Nelle società antiche tutto era regolato dal sacro, dal rapporto con il cielo abitato dagli dèi. A ben vedere, chi ha attuato il processo più radicale di demitizzazione è stato l'uomo biblico. Contro tutte le rappresentazioni mitologiche del mondo, la Bibbia semplifica e riconduce tutto all'unico Dio, creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che in esso si muove. Dio disse, così fu. Non c'è divisione tra fede e ragione nell'uomo biblico. La ragione è soltanto lo strumento che permette di conoscere Dio attraverso le sue opere, contemplando nella creazione le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, come dice Paolo nella lettera ai Romani. In definitiva, l'alternativa è tra due visioni del mondo, quella biblica e ogni altra. Il cristianesimo rivendica di essere il compimento della visione biblica, perché crede che il Signore Gesù sia il mediatore e la pienezza della rivelazione. E il ricorso alla ragione è una costante del cristianesimo. Basta a dimostrarlo il famoso adagio «Fides querens intellectum», formulato proprio da quel Medioevo che spesso accusiamo di oscurantismo. Cur Deus homo, si domandava per esempio Anselmo di Aosta. La fede domanda l'intelligibilità e perciò argomenta, trova le ragioni per mostrare la plausibilità del fatto cristiano. Così la fede è capace di un itinerarium mentis in Deum, che porta l'uomo in Dio salendo dalle realtà create a colui che è origine e fine di tutte le cose. Certo, qui la ragione è ordinata alla fede, la filosofia è ancella della teologia. La frattura dell'unità di fede e ragione avviene con la modernità. L'uomo rivendica la sua autonomia, inizialmente più dalla Chiesa che da Dio. In tutti i campi, dall'arte alla filosofia, dalla politica al nascente movimento scientifico, tutto porta alla centralità dell'uomo e all'affermazione della sua grandezza. Cogito ergo sum, all'ontologia subentra la gnoseologia, alla fede la ragione. La storia dell'Europa cristiana si può descrivere come un processo di progressiva emancipazione. Dal Papa, dalla Chiesa, dalla religione, dalla rivelazione, dai dogmi. La contrapposizione tra fede e ragione è l'esito di un processo lungo e assai articolato che si è imposto per tappe progressive. La Riforma protestante, affermando il principio della sola fide e indicando come unica autorità riconosciuta la Sacra Scrittura, di fatto separa le ragioni della fede e quelle della ragione. La Rivoluzione francese, che contrappose alla religione il culto laico della Dea Ragione, alla Bibbia l'Enciclopédie, alla rivelazione la ragione, al dogma la scienza, fa sì che fede e ragione diventino due bandiere di due mondi contrapposti. E quale fu l'esito ultimo? Fu l'ateismo. Dio altro non è che una proiezione dell'uomo e dei suoi desideri, un prodotto del suo inconscio. L'uomo non ha più bisogno di Dio, ma è Dio a se stesso, non più soggetto a limiti, ma in grado di avventurarsi oltre tutti i limiti, di infrangerli per ritrovarsi in mare aperto, prima nell'ebbrezza del progresso e poi nella solitudine e nello smarrimento della sua identità, che diventa molto labile. L'era dell'intelligenza artificiale è tutto questo, è più di tutto questo. È il punto di arrivo del progresso portato dalla scienza, il risultato delle capacità umane, il sogno finalmente realizzato di trasformare la realtà alla misura dei propri desideri attraverso una macchina che risponde perfettamente ai comandi. Tuttavia il sogno è di pochi. Il progresso non ha cancellato le disuguaglianze, ma le ha moltiplicate. La realtà, più che trasformata, sembra devastata, con gli uomini ridotti a predatori di metalli rari. Non si può non riconoscere un esito sorprendente della società tecnocratica. L'intelligenza artificiale appare sempre più l'icona della dea ragione, che da strumento di progresso si trasforma in Deus ex machina, in grado non solo di soddisfare ogni domanda e curiosità con risposte che assumono il carattere del dogma, ma di prevedere e precedere le domande, una sorta di nume tutelare che, mentre offre una risposta, controlla chi pone la domanda e lo spinge verso l'omologazione e un sistema sempre più costringente. La mitologia antica aveva già immaginato figure simili: Cronos che mangia i suoi figli e Moloch che richiede il sacrificio di giovani vite. Lungi da me fare il catastrofista a buon mercato. Proprio la fede salva da una visione negativa della storia, che è sempre, al di là di ogni apparenza contraria, nelle mani di Dio. Ogni era, anche quella dell'intelligenza artificiale, è un cammino verso il compimento definitivo del regno di Dio, che è regno di giustizia e di pace. Per questo non è la paura che deve motivarci, ma nemmeno l'accoglienza incondizionata. Si tratta di un fenomeno storico che chiede di essere affrontato con responsabilità e capacità critica, sulla quale si fonda la capacità di scelta dell'uomo. L'intelligenza artificiale, quale prodotto ultimo e più evoluto della scienza, vanto della tecnica nata dalla rivendicazione di autonomia e libertà dell'uomo, sta paradossalmente diventando la divinità che sta fagocitando gli spazi di libertà e capacità decisionale per omologare l'uomo al sistema. Tutti siamo provocati a fare la nostra parte, anzitutto informandoci, conoscendo non tanto la macchina, sempre più perfetta e vorace, ma tutte le conseguenze che ricadono sull'uomo e sulla società da un uso non regolato. E quello che abbiamo sentito ci ha messo proprio, ecco, di fronte a queste conseguenze. La macchina può essere un aiuto o un pericolo. Su questa autostrada del futuro, chi farà le regole di velocità e di precedenza? Se oggi, come dice il Papa, i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiore a quelle di molti governi, è urgente pensare alle regole in grado di mettere questo potenziale enorme a servizio del bene comune. Come a dire che la questione è anzitutto etica. L'intelligenza artificiale in sé non è buona o cattiva, è già stato detto. Queste sono qualità che si dicono di chi sa e perciò deve fare delle scelte. L'enciclica del Papa, di fronte al potere tecnologico che obbedisce a interessi privati più che al bene comune, sottolinea proprio questo aspetto: scegliere se edificare la Torre di Babele o ricostruire le mura di Gerusalemme. In gioco è la difesa della persona umana, della sua dignità, della sua libertà e della sua stessa identità. Grazie.
1: Grazie Eminenza per queste parole e per aver concluso con noi questo incontro. Credo che ci abbia dato molte occasioni di riflessione. Grazie ancora a tutti gli ospiti e a tutti voi per essere stati con noi. Buon pomeriggio e arrivederci.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Mercoledì scorso, presso Palazzo Teodoli Bianchelli, si è svolto il convegno Giuseppe Saragat, Stati Uniti d'Europa e la scelta atlantista, ieri, oggi e domani. Saluto della segretaria di Presidenza della Camera, Annarita Patriarca. Buon ascolto.
4: Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Oggi il compito è quello di restituire conoscenza ad una delle figure istituzionali un po' più trascurate di questo paese, anche se è a lui che dobbiamo con ogni probabilità la capacità di portare l'Italia dalla parte dell'Occidente, soprattutto a sinistra, soprattutto tra i socialisti, perché ancora nel 1945 c'era una forte discussione da che parte stare e Saragat diede una risposta diretta e immediata. Qui abbiamo Umberto Costi, presidente della Fondazione Saragat, sia pure da qualche settimana, e Umberto Costi leggerà immediatamente un importante messaggio che è arrivato in occasione di questo incontro.
5: Buonasera a tutti. Sì, ho l'onore di aver ricevuto una lettera dal Presidente della Repubblica, l'onorevole professor Sergio Mattarelli, che indirizza a me e quindi indirizza a tutti noi, a tutti voi. La leggo. Rivolgo un saluto ai presenti a questo importante convegno della Fondazione, dedicato alla memoria del Presidente Saragat e in particolare al contributo da lui recato a plasmare la politica estera della Repubblica. Leader politico antifascista, Giuseppe Saragat ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese. Testimone delle esperienze che avevano condotto alle tragedie del secondo conflitto mondiale e alla emarginazione dell'Italia dal contesto internazionale, non ebbe esitazioni. Non ebbe esitazioni con le sue scelte a far sì che la Repubblica, scegliendo il campo delle democrazie occidentali, imboccasse la strada della pace, della democrazia, della libertà, della integrazione nella comunità degli Stati. Protagonista sin dal momento in cui fu a capo della rappresentanza diplomatica italiana in Francia, tra il 1945 e il 1946, della definizione dei nuovi equilibri europei dettati dal Trattato di pace, Saragat intuì come la prosperità e la sicurezza della nuova Italia repubblicana sarebbero state promosse e meglio salvaguardate grazie all'ancoraggio atlantico e nella prospettiva dell'integrazione europea. Scelte che hanno caratterizzato negli anni 80 di vita della Repubblica la politica estera italiana. L'attuale scenario geopolitico conferma il valore delle intuizioni che il leader socialdemocratico ebbe negli anni 40 del secolo scorso, ponendo la sfida di dare a esse ulteriore sviluppo. Un'Europa più unita e coesa, consolida il ruolo di pilastro di una più ampia famiglia democratica che si affaccia su entrambe le sponde dell'oceano, uno spazio euroatlantico che, come immaginavano il presidente Saragat, Alcide De Gasperi, Carlo Sforza, Gaetano Martino, i più avveduti tra i promotori e sostenitori della sua realizzazione, fosse baluardo di rispetto della legalità internazionale, tutela dei diritti fondamentali della persona, multilateralismo efficace, ruolo di cui oggi vi è estremo bisogno per scongiurare i richiami a epoche storiche segnate da sopraffazione e violenza contro il bene collettivo dei nostri paesi e dell'intera umanità. Formulo agli intervenuti auguri di buon lavoro. Sergio Mattarella.
4: Ringraziamo il Presidente Sergio Mattarella e prego immediatamente Anna Rita Patriarca di dare i saluti istituzionali, componente dell'Ufficio di Presidente della Presidenza della Camera dei Deputati e nostra ospite.
6: Grazie, grazie mille. Faccio una premessa prima dei saluti ufficiali, sono molto contenta di essere qui. Dicevo prima scherzando, una democristiana in mezzo a tanti socialisti, ma con grande orgoglio, con radici profonde nella Prima Repubblica che ha formato tanti di noi e ci permette oggi di poter occupare, grazie anche a quell'orgoglio e a quella formazione, i nostri ruoli nel Parlamento. Illustri ospiti e relatori, rivolgo il mio saluto istituzionale e quello della Camera dei Deputati alla Fondazione Giuseppe Saragat, ai promotori di questo convegno, per avere promosso un momento di riflessione dedicato a una figura centrale della storia della nostra Repubblica. Parlare oggi di Giuseppe Saragat significa misurarsi non soltanto con una grande personalità politica del Novecento, ma con una concezione della democrazia, delle istituzioni e del ruolo dell'Italia nel mondo che conserva una straordinaria attualità. Saragat appartiene a quella generazione di uomini politici che all'indomani della tragedia della guerra e della dittatura si assunsero la responsabilità di costruire una repubblica fondata sulla libertà, sul pluralismo e sulla dignità della persona. La sua scelta politica non fu mai separabile da una precisa idea dello Stato e della democrazia. La scissione di Palazzo Barberini del 1947 rappresentò uno dei passaggi più significativi della storia del socialismo italiano e della costruzione della democrazia repubblicana. Al centro vi era una questione destinata a segnare profondamente la politica italiana ed europea: la possibilità di coniugare la giustizia sociale con la libertà politica, il progresso con il pluralismo, l'uguaglianza con la tutela dei diritti individuali. E questa forse è una delle più grandi eredità, più profonde eredità di Saragat. La libertà non era per lui un principio astratto, ma la condizione stessa attraverso la quale una democrazia può perseguire il progresso sociale. E la democrazia non poteva esistere senza istituzioni solide, senza rispetto delle regole e senza una piena collocazione dell'Italia nel campo delle democrazie occidentali. Da questa visione discendono anche le sue scelte europeiste e atlantiste. L'Europa, nella prospettiva di Saragat, non doveva essere semplicemente uno spazio economico o un accordo tra governi, ma doveva rappresentare una risposta politica alla tragedia dei nazionalismi e delle guerre che avevano devastato il continente. Cosa significa oggi per noi parlare del pensiero di Saragat, parlare e riflettere sulle sue azioni di politico? Non significa sovrapporre un'epoca politica ad un'altra, non significa cercare nel tempo delle risposte alle sfide di oggi, ma significa riconoscere in quei principi, in quelle idee, delle fonti importanti per interrogativi che ancora oggi sono l'anima della nostra democrazia. Viviamo in un tempo nel quale la libertà politica, la credibilità delle istituzioni, la tenuta delle democrazie sono nuovamente chiamate a confrontarsi con profonde trasformazioni nazionali ed internazionali. La competizione internazionale è diventata più complessa, gli equilibri geopolitici cambiano con enormi velocità, le democrazie sono esposte a nuove forme di pressione e di interferenza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni non possiamo darla per acquisita. In questo scenario l'insegnamento di Saragat ci richiama a una responsabilità essenziale: difendere la democrazia non significa soltanto custodirne le procedure, ma alimentarne quotidianamente le ragioni più profonde. Significa garantire il pluralismo, tutelare il confronto fra idee diverse, riconoscere nella dialettica politica non un ostacolo, ma una componente indispensabile della vita repubblicana. Significa soprattutto ricordare che nessuna democrazia è forte se una parte dei cittadini smette di sentirsi rappresentata, ascoltata o partecipe. Saragat comprese che la libertà politica e la giustizia sociale non potevano essere considerate alternative. Una democrazia autentica deve essere capace di proteggere le libertà individuali e nello stesso tempo creare le condizioni affinché ogni persona possa esercitare concretamente i propri diritti, partecipare alla vita collettiva e quindi costruire il proprio futuro. Questa è la lezione per noi tutti oggi, a prescindere dalle collocazioni politiche, perché è una lezione universale, una linea guida per chiunque intenda la politica come servizio. E mai come in questi tempi abbiamo bisogno di ritrovare questo patrimonio essenziale di valori come guida nell'azione individuale e nell'azione dei partiti. Quindi io chiudo il mio indirizzo di saluto proprio con un richiamo al senso di responsabilità della classe politica, a un recupero valoriale che non sia soltanto teorico, ma sia soprattutto pratico, che ci guidi nell'azione, che ci guidi nella ricerca delle prospettive e nel raggiungimento dei fini che ci poniamo. Siamo alla vigilia di una prossima competizione elettorale. Penso che il recupero di idee, valori e linguaggi che tornino a parlare essenzialmente di politica e non di altro sia fondamentale per chi è il rappresentante delle istituzioni, ma sia il necessario segnale che tutti i cittadini si aspettano da noi. Grazie.
7: Ringraziamo Anarita Patriarca, la rassicuriamo, una democristiana in mezzo a tanti socialdemocratici ci sta benissimo, considerando che se Saragat si è ritrovato al vertice della macchina istituzionale italiana, lo si deve anche ai democristiani.
8: Grande pentapartito.
7: No, anche all'inizio, il 45, figuriamoci. Io mi permetto di dare la parola...
8: Stefania mi orienta, capisco.
7: Sì, certo, capisco.
8: È una guida anche per noi. Quindi.
7: Salutiamo Stefania Craxi, che non potrà intervenire per raucedine forzata. Però la ringraziamo per essere qui, ovviamente ci scriverà qualcosa quando vorrà. Adesso do la parola subito a Umberto Costi, presidente della Fondazione Saragat, anche lui nostro ospite per altro verso, e ci aiuterà a inquadrare la giornata. Dopodiché interverranno i deputati che dovranno correre in aula, questo già lo sappiamo.
9: Non alzate gli occhi al cielo, non è che intervengo di nuovo. Gli organizzatori mi hanno detto, diciamo, fai un'introduzione di 2 minuti e poi farai le conclusioni, quindi sopportatemi. Però, a parte le battute, è per me un grande onore aprire i lavori in un'aula che porta il nome di Giacomo Matteotti, un luogo che evoca una storia drammatica, incarna le radici più profonde della nostra Repubblica e del socialismo riformista italiano. Desidero ringraziare l'onorevole Anarita Patriarca e l'onorevole Bicchielli per aver reso possibile la nostra presenza qui. Sottolineo il concreto contributo che l'onorevole Federico Fornaro dà al superamento di quelle che in diverse occasioni ho definito damnatio memoriae bianca, che non è quella romana, quella antica. Agisce per rimozione, per sottrazione e silenzio, anche se va ricordato con soddisfazione che quest'anno la maturità ha proposto ai nostri studenti il discorso con cui Saragat nel 1946 si insediò alla presidenza dell'Assemblea Costituente. Alla metà degli anni 60, Theodor Adorno, teorico critico marxista, critico di Marx, diceva che il compito della cultura non fosse spiegare che cosa avesse detto Hegel, il vero e l'intero, nell'Ottocento, ma chiedersi che cosa avrebbe pensato Hegel se fosse stato catapultato negli anni 60 e assistito alle tragedie e alle trasformazioni del Novecento. Il nostro intento, Quello della fondazione è analogo, lo dico senza presunzione. Verificare come l'eredità politica e culturale di Giuseppe Saragat conservi la sua validità per il presente e magari per i prossimi anni. È questo il senso del titolo del convegno, che anticipa una serie di iniziative che terremo nel resto del 2026 e del 2027. La domanda quindi è: cosa farebbe Saragat oggi per difendere la democrazia liberale, che non è un guscio borghese secondo la definizione sprezzante di Lenin, ma la condizione insostituibile per difendere anche da insidie esterne la dignità umana e la libertà? E quindi lascio ai nostri relatori la risposta. Io sono ansioso di ascoltarvi.
7: Grazie Umberto, anche perché in poche righe è riuscito a delineare un po' la figura di Giuseppe Saragat, che mi permetto di dire che fu libertario istintivamente ancor prima che culturalmente. Una delle ragioni era che chi lo ospitò quando dovuto nascondersi dalla persecuzione fu trucidato alle fosse ardeatine, e questo creò una risposta molto negativa anche nei confronti del Partito Comunista per una serie di ragioni, e ciò nonostante i comunisti poi lo fecero diventare Presidente della Repubblica. Ora la parola ai deputati che hanno già avvertito che dovranno scappare. Vi darò l'onore di scegliere chi dei due, tra Rosato e Marattin.
10: Chi è più democristiano dei due? Vai.
11: Allora Rosato.
7: Allora la parola a Ettore Rosato, presidente della Giunta delle Elezioni e del PD.
12: No, quello mai, ma però no, è una carica troppo istituzionale. No, ma nemmeno.
7: Così mi era stato suggerito.
12: Grazie, lo teniamo in conto per la prossima volta, ma sono molto invece contento di essere qui oggi e ringrazio la Fondazione e anche i colleghi che hanno consentito di fare questo appuntamento e questo ricordo di un Presidente della Repubblica che indubbiamente ha lasciato un segno profondo, lo lasciano tutti, ma il suo fu un segno profondo per le ragioni che sono state ricordate sia dalla collega Patriarca che dal Presidente Costi nel loro principale nel loro intervento in apertura dei nostri lavori. Io credo che oggi, nella nostra attualità, quando si parla di Stati Uniti d'Europa, di scelta atlantista, vediamo come il nostro paese si divide e quali sono le difficoltà che anche la politica di oggi affronta. Dobbiamo pensare cosa voleva dire questa discussione, questa riflessione fatta 60 anni fa, 70 anni fa. Una riflessione che arrivava dopo la guerra, che arrivava in un contesto dove l'Unione Europea era una cosa lontana, dove non c'erano, non si vedevano i vantaggi di un popolo, quello italiano, che stava emigrando e andando in giro per il mondo per cercare di trovare fortuna rispetto a un paese che stava nella povertà. E ci voleva grande lungimiranza. Saragat fu uno di questi uomini che, a cui dobbiamo essere grati per la grande lungimiranza che mise in campo in quella stagione politica, che probabilmente è stata una delle stagioni politiche più importanti e più proficue e più di qualità della storia della Repubblica Italiana, dove uomini che avevano combattuto e messo a servizio la loro vita a servizio della battaglia antifascista, riuscirono a fare al nostro paese scelte profonde senza lacerarlo, perché le scelte che si fecero in quegli anni difficili furono scelte non laceranti, furono scelte che comunque, pur da posizioni diverse, portarono il nostro paese a fare uno sforzo di unità. E penso che questo ricordarlo ancora testardamente oggi, anche qui in questa occasione in maniera molto autorevole, sia confortati dalle parole del Presidente Mattarella, che ha pensato e ha voluto mandare un suo saluto qui oggi, sia un nostro dovere e anche un monito alla qualità della classe dirigente, che deve fare scelte che servono per essere, diciamo, valutate non solo nei prossimi 3 mesi, ma devono essere valutate e soppesate nei prossimi 30 anni, perché le scelte che facciamo qui oggi, in questo tempo, che riguardano la nostra collocazione, che è ancora un ambito di discussione, gli strumenti che vogliamo dare al nostro Paese per stare in una casa comune, la casa europea, sono cose che non devono dare un ritorno elettorale nei prossimi 3 mesi, devono dare stabilità al nostro Paese nei prossimi 30 anni. E credo che il monito che possiamo cogliere oggi è un monito che ci deve fare elevare il nostro sentire politico e la qualità del nostro agire. Grazie a voi.
7: Grazie onorevole Rosato, ed è sul futuro che vogliamo ovviamente invitare a discutere, perché prego l'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico, perché ovviamente a noi interessa Saragat per il futuro ancora più che per il passato.
11: Sì, buon pomeriggio, grazie intanto alla Fondazione Giuseppe Saragat per l'invito. 2 brevi considerazioni, una relativa al passato e una al presente e futuro. Quella relativa al passato è che io sto finendo di leggere un libro, si chiama Ombre sulla Repubblica, di Aldo Giannulli, uno storico che io avevo giudicato male perché era sempre apparso in TV a forte sostegno del Movimento 5 Stelle, cosa che per me equivale a uno stigma piuttosto importante. Invece poi, guardandolo, fa il suo lavoro di storico, ha scritto perlomeno in questa circostanza un libro molto interessante, perché parla del triennio 45-47, e leggendo quel libro io mi sono accorto, sapete, non si finisce mai di imparare, che la collocazione atlantica dell'Italia non era neanche scontata dopo la conferenza di Yalta. Quello che è successo in quel triennio, tutte cose che non sapevo, sono cose che hanno, diciamo, conquistato una collocazione atlantica definita. Io penso sia stato soprattutto grazie a uomini come Giuseppe Saragat, ecco perché, come dicevate meglio di me, gli dobbiamo molto. La considerazione sul futuro, però, non può prescindere da quello che è accaduto dopo. Cioè, noi abbiamo vissuto 45 anni in cui il 70-75% dell'elettorato italiano votava, il 90% all'epoca, si rispecchiavano in partiti che avevano una solida collocazione atlantica. La Democrazia Cristiana fu il partito, diciamo, a cui fu in qualche modo delegato il compito dell'ancoraggio politico dalla parte giusta della storia, a cui poi si uniscono dal 63 in poi al governo il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il famoso pentapartito, che rappresentavano comunque i 3/4 del blocco, dell'elettorato italiano. Il Partito Comunista da fuori, con l'intervista di Berlinguer negli anni 70, mette in dubbio l'altra parte. Fatto sta che noi, fin quando crolla il muro di Berlino, abbiamo quel tipo di impostazione lì. Adesso siamo in una situazione, saltando gli anni 90, che sono un po' l'epoca d'oro, in cui io cito spesso Fukuyama perché disse «la storia è finita». Siamo tutti liberaldemocratici, abbiamo visto è morto Mladic da poco, noi andavamo a prendere i criminali di guerra all'epoca e li mettevamo in galera in nome della comunità internazionale, adesso i criminali di guerra li accogliamo col tappeto rosso. Insomma, siamo in un mondo strano e siamo in un mondo in cui in questo bipolarismo italiano, per come è fatto adesso, noi abbiamo una cosa strana, cioè abbiamo la collocazione atlantica che non è garantita al 100% da tutti i partiti di entrambi gli schieramenti. Questa è la cosa strana. Cioè noi abbiamo un centrodestra e un centrosinistra, che sono per la maggior parte, ovviamente fanno riferimento al solido ancoraggio atlantico, ma hanno dentro di loro dei puntini o dei puntoni che invece sembrano non sempre avere quel tipo di riferimento. Ecco perché spesso chi, come alcuni di noi, purtroppo vi è andata male perché in prima fila ne vedo praticamente tanti, cercano di instillare il dubbio dicendo ma scusate, ma se un elettore veramente è costretto a scegliere solo fra centrodestra e centrosinistra e non vuole correre il rischio di votare qualcuno il cui alleato ti può contestare quando difendi l'Ucraina o quando difendi comunque i valori incarnati dagli Stati Uniti, indipendentemente da chi pro tempore li guida, chi deve votare? Visto che se c'è un'intervista di Stefania Craxi, che indubbiamente sarà a favore dell'atlantismo, il giorno dopo ce ne potrebbe essere una di un suo alleato di coalizione che dice, beh insomma, Se leggiamo un'intervista di Lorenzo Guerini, che indubbiamente sarà a favore dell'atlantismo, il giorno dopo ci può essere un suo compagno di partito, oltre che uno di coalizione, che dice, beh, insomma. E quindi è questo il dubbio che ci viene. Poi io non lo so se la soluzione sarà creare un terzo schieramento, queste sono materie dei prossimi mesi. Molti di noi ne sono convinti o comunque lo sperano, però nel momento in cui ricordiamo personaggi come Giuseppe Saragat, cerchiamo anche di capire che tipo di spettro politico stiamo costruendo in relazione alla collocazione internazionale di questo paese. Poi guardate, e chiudo, il partito di cui sono segretario aggiunge anche la difesa di Israele, nel senso che la difesa dei valori liberal-democratici, la difesa del binomio inscindibile fra economia di mercato e democrazia politica, per quanto ci riguarda, significa difendere i valori incarnati dagli Stati Uniti e da Israele, indipendentemente dai governi che pro tempore li rappresentano, perché difendere i valori di Stati Uniti e Israele non significa difendere Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Quindi diciamo questo, come dire, è l'identità che il Partito Liberal Democratico si sta dando in politica estera. Nel frattempo, mentre ricordiamo Giuseppe Saragat e la grande forza morale, etica, politica, culturale di quegli uomini e quelle donne che 80 anni fa ebbero il coraggio di schierarsi dalla parte giusta della storia, ricordiamoci che purtroppo, dopo una breve parentesi degli anni 90, noi stiamo vivendo una nuova guerra fredda. E in questa guerra fredda avremo bisogno di avere una coesione politica di gente che non ha neanche il minimo dubbio da che parte stare. Io spero che alle elezioni politiche dell'anno prossimo avremo una configurazione del genere. Grazie ancora.
7: Ringraziamo ovviamente. Sì, certo. Salutiamo anche onorevole Patriarca, ringraziamo onorevole Luigi Marattin anche per questa evoluzione verso il futuro. A questo punto entriamo un pochino nel vivo della personalità di Saragat attraverso l'onorevole Fornaro è appena arrivato, gli chiedo se vuole intervenire subito o se si vuole prima acclimatare. Si vuole acclimatare, c'è il posto qui per lei. Allora, quindi a questo punto spendo i due presidenti di fondazione qui presenti, cioè Giorgio Benvenuto e Valdo Spini, in sequenza. Quindi chiedo a Giorgio se vuole dare il suo punto di vista. Gli ricordo ovviamente che sono tanti gli interventi, quindi non c'è bisogno che io ti dica che abbiamo necessità di far intervenire tutti. Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Buozzi, vicepresidente della Fondazione Brodolini, vicepresidente della Fondazione Nenni, praticamente una fondazione vivente.
13: A me fa molto piacere questa iniziativa perché non si lamenta, ma si propone di affrontare problemi che sono certamente complessi, complicati, ma sono anche un'opportunità che deve costringerci a condannare le cose che non vanno, ma avere delle idee, avere delle proposte. Non possiamo solo protestare, dobbiamo assolutamente immaginare il futuro. E il ricordo di Saragat, la fondazione, è indovinato. Io ho fatto una vita complicata, scusatemi se lo dico, ma per spiegare alcune cose. Io ero ragazzo nel 48, quando vennero le elezioni famose, quelle del 48, ero a Chieti, ero un ragazzo, avevo 11 anni, e feci la campagna elettorale a un mio zio che si presentava e che era socialdemocratico, cioè il Partito Socialdemocratico non si chiamava ancora così, ma aveva realizzato questa iniziativa nel 47, me la ricordo. Mi ricordo che poi, essendo in una famiglia socialdemocratica, rimasi perché da giovane esisteva questa norma singolare che non si poteva essere iscritti a un sindacato se non si sceglieva di essere nella CGIL. Io ero andato nella UIL e nella UIL mi rivolsi a mio zio che era nella CGIL e gli dissi: ma come, mi mandi, io avevo 17 anni, mi mandi nella UIL che è un piccolo sindacato, come mai tu non vieni? E mio zio, che era socialista, era il segretario dei lavoratori del pubblico impiego, e mi disse: guarda, mi piacerebbe, ma i socialisti non sono considerati bene nel Partito Comunista. E infatti, allora ho detto: che fai tu? Aspetterò. Quando fu il 56, mio zio, dopo i fatti di Ungheria, venne nella UIL. Ma ecco, riflettete su questo, che non era possibile iscriversi alla UIL o alla CIS se si era socialisti. I socialisti erano gli unici che dovevano essere, potevano essere iscritti solo alla CGIL. Poi nell'unificazione del 1966-69 si riavvicinarono le posizioni tra socialisti e socialdemocratici e sappiamo tutti, perché è una storia più recente. Perché parlo di Saragat? Perché venne fatta una scelta di grande coraggio e di grande capacità. Ricordiamoci che Saragat è uomo non solo italiano, ma aveva una visione dell'Europa e del mondo. È stato un ottimo ministro, è andato anche a Parigi a fare, ha avuto tanti di quegli incarichi. E si immaginò, capì che non era, che bisognava fare qualcosa di urgente, e che il 48 era avvenuto quello che era avvenuto, che prima ancora era accaduta, era venuta giù la barriera che divideva est e ovest, e capì che l'Italia, che era ancora zoppicante, ancora in difficoltà, l'Italia doveva avere una decisione. Molti lo hanno dimenticato. Si fece la scelta, e io sono convinto che fu una scelta di grande intelligenza che ha favorito la pace e la crescita nel nostro paese. Ma penso che lui fece questa idea e lasciò da parte, l'abbiamo molto dimenticati. L'Italia venne accettata nel patto che venne verificato di difesa, ma all'Italia si dette la possibilità di entrare all'ONU nel 1954. Quindi pensate che differenza, e pensate che intelligenza e capacità ci fu in Saragat e negli altri di dare la precedenza ai problemi della libertà, perché sapevamo che eravamo alla vigilia di una possibile guerra. E non si fece, dice: io non faccio questo se non l'Italia. La fecero entrare solo nel 54, e dal 54 che l'Italia ha avuto le stesse regole degli altri, ma sul problema della libertà, della difesa, della crescita, quella è stata una grande intuizione, come altre sarebbe, io l'ho conosciuto talmente bene. Ma la cosa che invito, raccomando alla Fondazione, è che oggi c'è una novità forte tra le cose che non vanno, ed è l'approccio a trovare cose che sono state dimenticate nel passato. La Fondazione Bozzi, che io presiedo da molti anni, ha avuto la possibilità di trovare dei materiali straordinari. Penso che la storia dovrebbe essere arricchita, perché quella che è passata è una storia sui generis, ha nascosto sotto il tappeto le cose che non andavano. Ho trovato le corrispondenze tra Saragat e Bozzi, sono stupende. E sono lì, come figurati, cioè, le indica. Non sapevo che Saragat avesse indicato al figlio di Battisti, di Cesare Battisti, di portare a Parigi i familiari di Bozzi, moglie e figli. Li portò a Vienna perché era il modo più facile per evitare la persecuzione dei fascisti, e la portò lì, e ci sono gli incontri che sono stati fatti a Parigi di come venne affrontato il problema. Venne costituita a Parigi la CGIL, che era praticamente riconosciuta, presieduta, e con la partecipazione anche di Saragat. Ce ne sono tante di queste, come ci sono tanti altri ricordi che mi piacerebbe dire, perché ho vissuto. Quella che mi commosse di più, mi permettete di dirlo, perché noi dobbiamo parlare anche di questi uomini ingiustamente dimenticati e ingiustamente messi da parte, che hanno rappresentato una cosa importante, e lo dico quando è stato Presidente della Repubblica. Vi racconto due fatti di Saragat, due fatti che colpiscono. Fu il primo Presidente della Repubblica che andò a Taranto a parlare della nuova acciaieria che veniva fatta. Ci andò pure il Papa, ma lui andò e ebbe un grandissimo successo di parlare di un'Italia che non stava lì a chiedere aiuti, ma di un'Italia che si era rimboccata le maniche e cercava di fare. E poi la cosa che io ricordo e non dimenticherò mai: io ero nella segreteria di Viglianesi, che era il segretario generale della UIL, e Viglianesi mi chiama, dice: c'è Saragat che ha avuto un'idea geniale di invitare alla festa del 2 della Repubblica, di invitare gli operai, le famiglie degli operai. Ma pensate, mi mandano a chiamare, parlo con la CISL e con la CGIL, e lui dice: voglio 1000 lavoratori che vengono qui a parlare, perché voglio parlare, voglio stringere la mano. Ci tirò le orecchie, perché noi volevamo che ci fosse una divisione UIL, CISL, CGIL. Lui disse: no, io sono un democratico e rispetto la democrazia, e date 100 posti al sindacato post ex fascista. E fu una cosa meravigliosa. Per 7 anni che lui è stato presidente, ha invitato i lavoratori e andava a parlare con loro, lui che era Presidente della Repubblica, e aveva delle parole per ciascuno delle persone che gli si avvicinava e gli si presentava. Un uomo che aveva idee, un uomo che aveva forza, un uomo che credeva nella solidarietà, un uomo che sapeva l'importanza del mondo del lavoro. E questo è il ricordo che mi è rimasto, ed è quello che ci deve servire oggi. Finisco, chiedo scusa, ma questo è il vizio dei vecchi sindacalisti, che erano un po' lunghi a parlare. una cosa è importante. È importante che noi usciamo, io ho sentito interventi importanti, da questa situazione di dubbi, di questa situazione. Loro decidevano, loro non protestavano, proponevano, avevano idee, avevano proposte, e noi dobbiamo guardare così. Ci sono, è possibile, io che sono laico, ho dovuto dire che è stato bravo.

0: pensare a lui, pensare al modo come ha affrontato i problemi, come ha risolto le cose, beh, lui non è un uomo del passato, ma può essere per noi un uomo del presente che ci aiuta a superare e a riprendere questa capacità che nei peggiori momenti l'Italia ha sempre avuto.
1: Bravo. E noi ringraziamo Giorgio, tra l'altro mi perito di essere figlio suo anche nella mentalità, perché una delle formazioni che ho ricevuto è stata proprio nella UIL, dove sono stato segretario generale dei giovani. Mi permetto di dare la parola all'onorevole Federico Fornaro, autore tra l'altro di una pregevolissima biografia di Giuseppe Saragat.
2: Grazie, mi scuso per il ritardo, ma è stata incardinata oggi la legge elettorale in commissione e quindi non potevo mancare. Ringrazio davvero la Fondazione per questo evento. Da questo punto di vista davvero ringrazio la Fondazione, perché credo sia necessaria un'azione importante di contrasto alla damnatio memoria che ha colpito Saragat, il socialismo democratico, la sua storia. Avendo però, lo dico subito in via preliminare, l'attenzione sempre di contestualizzare, evitando quello che secondo me è il peggior servizio che si possa fare a figure di questa statura, cioè quello di trascinarli nel dibattito brutale della politica di oggi. Il passaggio che è stato fatto nel titolo io lo trovo molto giusto, tenere insieme atlantismo e scelta degli Stati Uniti d'Europa, perché coglie, a mio giudizio, quello che è lo spirito in cui si muove Saragat all'indomani della fine della guerra. Quando dicevo bisogna fare attenzione e contestualizzare, proverò a leggervi pochissime righe del suo intervento al congresso di Firenze del 1946. Chi siamo noi socialisti? Il nostro partito è un partito rivoluzionario di classe che fa propria la sostanza delle dottrine marxiste, che si arricchisce delle esperienze teoriche e pratiche di oltre un secolo di lotte operaie. Per marxismo intendiamo quella dottrina teorico-pratica, ossia rivoluzionaria, che dando alla classe lavoratrice la coscienza della sua effettiva situazione nella società capitalistica, la pone in grado di lottare efficacemente con piena consapevolezza delle condizioni della lotta e dei fini di essa. Il fine è la libertà umana, il mezzo è la lotta di classe. E poi dice: noi pensiamo che il socialismo democratico dell'Occidente debba realizzare la propria unità internamente per determinare in Europa una situazione che lo renda autonomo dagli antagonisti contrastanti, in modo da poter esercitare un'ultima mediazione. Nell'ONU noi vediamo quindi l'immensa funzione di un'internazionale socialista che, dominata decisamente da una volontà di pace, si ponga in mezzo ai contendenti e conferisca alla Russia quella necessaria sicurezza che le è indispensabile che possa progredire, sottratta all'incubo di un accerchiamento e di una guerra. Sono parole che difficilmente uno in prima battuta ricollocherebbe nel pensiero saragattiano, che ancora nel 1944 scrive un libello Sguardi sull'URSS. Invece è utile per provare a capire lo sforzo e la capacità di visione che Saragat mette in campo tra il 1946-47 e il 49. Qual è il vantaggio competitivo che Saragat ha nei confronti, ad esempio, di Nenni, che invece nell'immaginario collettivo è rimasto l'autonomista, mentre in questa fase è fortemente ancorato a posizioni fusioniste, e l'essere stato ambasciatore a Parigi. È ambasciatore a Parigi dal 15 di marzo del 45 fino al 23 marzo del 46. Andrò un po' a sorpresa a Parigi, fa parte di una serie di nomine che il governo De Gasperi compie, li compie mettendo figure, e da questo punto di vista Nenni nei suoi diari ricorda come sia fondamentale il ruolo di Saragat, provare a riallacciare i rapporti con i francesi che sentono ancora forte la ferita della pugnalata alla schiena del giugno 1940. Ma è da lì che lui riesce a cogliere il cambiamento di clima.

0: è da una posizione privilegiata come quella parigina che lui coglie il passaggio che avrà poi nel discorso di Fulton del 46 uno dei suoi elementi fondamentali e poi nel 47 il discorso di Truman sulla politica del containment, cioè la divisione in blocchi, il passaggio alla guerra fredda. Ma, mi avvio alla conclusione, va messo in evidenza come questo elemento è un elemento che fatica anche all'interno del suo stesso partito. Quello che nasce a Palazzo Barberini lo scrive in maniera molto, molto chiara Vittorio Dagnino, che fu uno dei protagonisti. A Palazzo Barberini c'erano socialdemocratici, socialisti rivoluzionari, libertari, aspiranti trozzisti e anche futuri comunisti, e c'era un po' di tutto, anche sotto l'aspetto ideologico, caratteriale e folcloristico. Mancavano solo gli stalinisti. È una delle scissioni anche della storia socialista più difficile da interpretare, perché normalmente ci sono state o scissioni a sinistra, PSIUP 64, o scissioni a destra, 1912, la nascita del Partito Socialista di Riformista. Qui in realtà escono sia la destra del partito, cioè gli amici di critica sociale, Faravelli ed altri, sia la sinistra. E in mezzo c'è Saragat, che è l'elemento, diciamo, centrale. E cosa li tiene assieme? Li tiene assieme una politica terza forzista. E qui introduco un'altra figura che credo meriterebbe di maggiore attenzione, che è quella di Colorni. Colorni sarà di fatto quello che educherà, considerato, diciamo, negli anni difficili, complessi della Roma occupata, il punto di riferimento di quella giovane gioventù socialista che si porrà in posizione molto critica rispetto alla vecchia dirigenza. Sono Zagari, Vassalli e tutto il gruppo del Lupi che darà vita insieme al MUP di Basso e Viotto e reduce del Partito Socialista al PSIUP il 22 e il 23 agosto del 1943. Per darvi un'idea di questa complessità, poi davvero mi avvio alla conclusione, ancora il programma di unità socialista, quindi della lista con cui il PSLI insieme all'UDS, quindi con un pezzo del mondo azionista e Ivo Matteo Lombardo, dà vita alla lista che ottiene anche il più alto risultato nella storia della socialdemocrazia, il 7,1%. Una politica socialista non può essere altro che una politica internazionalista. La lista di unità socialista intende sostenere la causa degli Stati Uniti d'Europa. La lista del Fronte Democratico vuole una politica nazionalista. A tutti, infine, occorre ricordare che il problema centrale del momento attuale è il problema della pace. La pace è messa oggi in pericolo dall'urto tra Russia e America. Non si serve la pace schierandosi a fianco dei russi contro gli americani come vogliono i comunisti, né schierandosi con gli americani contro i russi come vuole la DC. Si serve solo lavorando a contrapporre ai due colossi le forze unite dei lavoratori dell'Europa che non intendono fare dei propri paesi il campo di battaglia per gli eserciti russi americani. La complessità e le difficoltà che Saragat ha, per esempio, la ritroviamo nella primavera del 49 con l'adesione alla NATO. Il gruppo di unità socialista si divide. Soltanto 11 votano a favore, una decina si astengono e diversi di loro non partecipano al voto. Questo rafforza, ovviamente, letto retrospettivamente, e noi sappiamo poi come le cose sono andate, la giustezza di quella scelta occidentale riconosciuta, per esempio, nel 1987, nel quarantennale, dallo stesso Craxi nel suo intervento alla commemorazione, e oggi riconosciuta da tutti gli storici, oggettivamente. E questo quindi che ho voluto mettere in evidenza è la necessità quindi di prendere con attenzione, di maneggiare con cura, diciamo, la storia, e in particolare quella di Saragat, restituendo la complessità, restituendo quindi il fatto che oggi prendere determinate affermazioni, come potrei fare io strumentalmente, no? Quelle che vi ho letto, se le metto oggi nel dibattito pubblico, ottengono, diciamo, l'esatto opposto di quello che è stato il pensiero di Saragat nel complesso poi della sua attività. Ma pongono una questione centrale, qui non mi sottraggo al mio ruolo attuale, diciamo, di parlamentare, che è il ruolo dell'Europa. In questo momento, nello scenario internazionale, c'è un grande assente. L'assente è l'Europa. E senza l'Europa non si costruisce una prospettiva di pace. Questa è una questione che noi non possiamo eludere, e credo debba essere una degli elementi forti del dibattito politico e spero anche delle prossime elezioni. Attorno al tema della costruzione dell'Europa, che è l'esatto contrario delle politiche sovraniste e nazionaliste, si può costruire una prospettiva di pace. E in questo, da questo punto di vista, gli Stati Uniti d'Europa, le cose che sono state anche ricordate dal messaggio del Presidente della Repubblica, vanno in questa direzione. È solo attraverso l'Europa che potremo pensare di salvare la pace nel nostro continente e di provare a realizzare quello che è stato sempre il sogno di Saragat, una democrazia che abbia un forte contenuto sociale, un grande elemento di giustizia sociale. Grazie.
1: Veramente complimenti, grazie. Io purtroppo non resisto, anche se sono solo moderatore, e devo dire che con molti di quelli che sono qui presenti ci siamo conosciuti nei mesi passati proprio su un'iniziativa per la spinta nuova, ulteriore, che va fatta sugli Stati Uniti d'Europa, che è un argomento che ha lanciato Saragat, ma è un obiettivo che abbiamo ancora oggi e probabilmente dovremmo, insieme alla fondazione e le fondazioni presenti, rilanciare. Mi permetto anche di fare un'altra piccola annotazione: non c'è Colorni senza Ursula Hirschman, quindi mi faceva piacere semplicemente ricordarla. A questo punto volevo dare la parola all'onorevole Valdospini, presidente della Fondazione Rosselli, dei Circoli Rosselli, e poi a seguire abbiamo ovviamente gli altri interventi, e in particolare si prepari Massimo Mota, e vorremmo sentire anche il piccolo contributo di Pina Picierno, se i servizi tecnici ce lo consentono.
2: Grazie, grazie per questo invito. Condivido le cose che sono state dette, e cioè sulla necessità di rivalutare questa figura. Io ho avuto una sola occasione di incontro diretto, e in questo incontro diretto Saragat volle ricordarmi che Carlo Rosselli gli aveva donato un esemplare di socialismo liberale con questa dedica: il più marxista dei liberali al più liberale dei marxisti. E in effetti Rosselli ricevette delle recensioni molto negative a questo libro da parte di tutto l'arco, diciamo, dei socialisti, ma quella meno negativa, quella più aperta, fu quella di Saragat. Come è noto, Saragat in quegli anni scrisse un suo libro, L'umanismo di Marx, che poi in Italia è stato tradotto solo dopo la sua morte. Lui non ha tenuto a che non venisse tradotto. Ma fra tanti socialisti che masticavano il marxismo, a pranzo, a cena e a colazione, lui era fra i non molti che l'aveva letto davvero. Aveva una cultura, aveva in questo senso una cultura molto interessante. Grazie alla gentilezza della Fondazione Kulishov, io ho pubblicato alcune lettere inedite di Rosselli a Saragat. Purtroppo manca, a meno che non sia nelle bozze, mancano le risposte. Alcune lettere inedite di Rosselli a Saragat, perché mentre nel 26 Rosselli aveva cercato in Nenni, nel quarto stato, no, l'elemento di dialogo, oggi lui in quel momento l'elemento di dialogo col mondo socialista lo cercava proprio con Saragat. E devo dire che, come è stato detto giustamente, che questa capacità di avere questo spirito europeo così ampio è quello che poi permetteva al riformismo socialista italiano di essere particolarmente ricco, perché aveva gli strumenti per capire il New Deal, per capire i laburisti inglesi, per capire quello che avveniva dei riformisti. Mentre chi si teneva sull'alleanza frontista e sull'ortodossia marxista non riusciva realmente a comprenderlo. Sarebbe divertente andare a ricercare il dibattito di quel periodo, ma magari ne parlo, se ho tempo, un po' alla fine, per sottolineare invece Saragat, Presidente della Repubblica. Saragat è il quinto Presidente della Repubblica Italiana, come è noto, e la Presidenza della Repubblica nel nostro ordinamento costituzionale, almeno finora, è una pietra miliare, è uno dei punti più importanti. E anche Saragat è stato estremamente importante negli anni in cui è stato Presidente, dal 64 al 71, non perché abbia fatto un interventismo, lui i governi li ha fatti fare rispettando la volontà del Parlamento, non metteva le mani, diciamo così, all'interno dei governi, ma perché ha rappresentato la prima prova provata di come un socialista potesse essere al vertice dello Stato e potere, da questo punto di vista, rappresentare l'unità della nazione, cosa che lui ha saputo fare, e questo secondo me ha aperto la strada anche ad altri successori. Non possiamo nascondercelo. Pur rispettoso di queste regole, l'ipotesi politica sottostante era l'unificazione socialdemocratica, e che nel 69 elettoralmente fallisce. Si parla, si vagheggia, si sottolinea di un colloquio al Quirinale nella notte in cui si conoscono i risultati fra Nenni e Saragat. Si dice, ma voi lo sapete meglio di me forse, che Saragat avrebbe detto a Nenni: tu non hai mai capito niente in 50 anni e non hai capito niente nemmeno stavolta. Comunque sia, la unificazione, come è noto, con le elezioni del 68 fallisce. Ma nonostante questo aspetto politico, questo periodo del Quirinale è molto importante, anche perché è il periodo in cui si deve fronteggiare strategie della tensione e tentativi golpisti. Questo è documentato. Nel piano messo a punto da Giunio Valerio Borghese, già capo della decima MAS, nome che ricorre un pochino in questo periodo, o sbaglio, il famoso principe nero, nei suoi piani c'era la cattura e il rapimento di Saragat. Proprio perché si riteneva che Saragat non sarebbe stato in nessun modo coinvolgibile o malleabile o in qualche modo soggetto a questo tentativo di golpe. E questo è un punto anche che va sottolineato, perché quanti italiani sanno questo? O quanti italiani sanno che lui è stato condannato a morte? Per la verità, questo è un suo merito, lui non se n'è mai molto vantato. Semmai ha più pigiato sull'acceleratore l'altro condannato, Sandro Pertini. Lui è stato sempre molto... Ma, come è noto, il 18 ottobre 1943 Pertini e Saragat vengono catturati, condannati a morte, e se non fossero stati salvati da Giuliano Vassalli e da altri socialisti con la rocambolesca evasione del gennaio del 1944, sarebbero finiti, come gli altri detenuti, alle fosse ardeatine. E direi che questo è da sottolineare proprio anche perché alle volte oggi si ha la sensazione della politica come una specie di cursus honorum dei privilegiati. E credo che sia importante se le prove e le difficoltà, le minacce, i pericoli che sono stati corsi anche dai Presidenti della Repubblica vengono ricordate ai giovani di oggi. Tutta la vita di Saragat è stata condotta all'insegna della difesa della democrazia e della lotta per la libertà. Io ricordo che anche quando, da ragazzo, parlavo con critici molto forti di Saragat, e tutti però riconoscevano che questi discorsi, quello dell'insediamento della Costituente, quello del Congresso di Firenze, tutti riconoscevano che questi discorsi erano veramente belli. Naturalmente il mondo socialista lo conosciamo. Io posso portare una personale testimonianza, non lo zio, ma il babbo. Nel 63... c'è il congresso socialista fondamentale per l'ingresso al governo. E mio padre mi porta con sé, si va a pranzo all'Ostia Antica. Mi ricordo a questa tavola c'era Codignola, c'era un giovane Gianni De Michelis, non mi sembra che ci fosse Fabrizio, almeno al mio ricordo. E il caso vuole che due tavoli accanto ci fosse Saragat con un'altra sua comitiva. Non vi dico i pugnali che scaturirono dagli occhi di Zagari e o così via. Non c'era affatto in quel momento una grande, come dire, cordialità reciproca, si vedeva degli sguardi, diciamo così, molto appuntiti. Ma proprio per questo credo che oggi si debba andare a scavare fino in fondo, nel significato certamente di Palazzo Barberini. In quel momento si doveva scegliere fra due sistemi, quello occidentale e quello sovietico, e Saragat ebbe il coraggio di fare questa scelta in nome della preminenza dei valori di libertà e di democrazia. Nel 1948 si formò la lista che si chiamava Unità Socialista, con tutti quelli dell'area socialista che non condividevano il fronte popolare. E allora davvero una parentesi personale. Un giovane professore di storia accettò una candidatura del tutto di servizio nella lista Unità Socialista nella circoscrizione di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara. E questo professore era mio padre, Giorgio Spini. Poi le strade con gli ex azionisti... Tra l'altro mi ha raccontato di una campagna elettorale durissima, potete immaginare cos'è. Poi le strade con gli ex azionisti fiorentini, come ha ricordato Federico, di Calamandrei e Codignola, si dividono nel 1953 al momento dell'approvazione della legge truffa, che fu chiamata truffa, intendiamoci, caramelline per bambini rispetto a quello che avviene attualmente. Perché la legge truffa cosa diceva? che se una coalizione aveva la maggioranza assoluta dei voti, 50% più uno, maggioranza assoluta dei voti, aveva un premio in seggi per assicurare la governabilità. Non proprio il 42%, ecco, diciamo così, ma teniamoci alla attualità, dobbiamo essere evidentemente contenuti su questo punto. E Saragat reagì male, vi ricordate, parlò di destino cinico e baro, anche se poi dopo seppe in qualche modo riprendersi, ma indubbiamente in quell'occasione fece una mossa azzardata, una mossa azzardata che non si rivelò realistica e vincente. Come politico estero, io aggiungo qualcosa a quello già detto. Nenni preparò il riconoscimento della Cina, ma il riconoscimento della Cina è stato effettuato dal ministro degli esteri Giuseppe Saragat. Il suo successo come ambasciatore in Francia, probabilmente ne soffrì la sua capacità di incisività nel PSIE. Quando lui fu mandato in Francia ne ha sofferto la sua capacità di incisività del partito, però fu un capitolo molto importante. E oggi cosa direbbe? Oggi non so cosa direbbe. Sta di fatto che oggi il nostro problema, voi non l'avete detto ancora, è che l'Occidente, Trump, cerca di prenderlo a pesci in faccia, cioè sta creando una destabilizzazione successiva dei paesi europei, perfino in Irlanda è andata a dire che ci vorrebbe la riunificazione, con tanta fatica hanno fatto un accordo di pace. E quindi, come è stato detto giustamente, la grande responsabilità, il grande peso di mantenere accesa questa possibilità, questa speranza, è indubbiamente sulle spalle dell'Unione Europea. Sulle spalle dell'Unione Europea, e rivendicare, certamente oggi c'è una damnatio memoria, non c'è dubbio, ma oltre che giustissimo omaggio al Altiero Spinelli, sarebbe assolutamente giusto rivendicare una continuità del pensiero socialista. A parte che Stati Uniti d'Europa, Rosselli li dice nel 1934, Maturati e Matteotti li dicono dopo la Prima Guerra Mondiale. E Saragat è stato in questo solco. C'è un pensiero socialista europeo che credo noi dobbiamo assolutamente rivendicare. Oggi non è facile, perché come si legge tutti i giorni sui giornali, quel paese, quell'altra nazione, eccetera, sono tutti insidiati da problemi nuovi che non si è voluto affrontare, l'immigrazione, la desertificazione industriale, problemi che si è pensato di poter un po' saltare a pie pari sperando in tempi migliori e che oggi invece vanno evidentemente affrontati. E però, se oggi noi possiamo dire, dobbiamo parlare e lottare per questa Europa all'interno dei valori occidentali, e possiamo e dobbiamo dire, lo facciamo in coerenza con una tradizione socialista, onestamente, se si va agli anni del dopoguerra, possiamo dire che lo facciamo in coerenza con la posizione di Giuseppe Saragat.
1: Allora, grazie a Valdo Spini. E io mi permetto soltanto di ricordare che accanto a Saragat troviamo proprio il meglio del riformismo socialista, cioè Rosselli, e anche un giovane Silone cacciato dal PC e alla fine troverà in Saragat un compagno di strada. Ora diamo la parola a Mota, il presidente dell'AGC, il quale dà anche il suo contributo, sa che ci sono altri interventi, quindi non lo devo invitare.
3: Diciamo. Sarò breve, anche perché francamente dopo...
1: E chiedo ai servizi tecnici se dopo possiamo preparare il messaggio di Pina Picerno.
3: Intanto grazie alla Fondazione per questa bella iniziativa, bravo Umberto, ci stava tutta, credo che sì, la sala non è oceanica, però se ci fossero stati più posti sarebbero venute molte più persone, lo sappiamo, e questo è molto bello. Così come per me personalmente, per la mia storia, è stata anche una bellissima sorpresa l'introduzione del discorso di Saragat alla Costituente nell'esame di maturità di quest'anno. Voglio dire, sono cose che spiazzano un po' per chi come noi è abituato a essere messo un po', no? Nel dimenticatoio. Mi occupo di cooperative, ma vengo da una terra dove la socialdemocrazia, essere saragattiani, non era indifferente, insomma, io vengo da Molinello, un comune della provincia di Bologna, dove ancora oggi il sindaco che è qui con me, Bruno Bernardi, è socialdemocratico e non credo ce ne siano tanti, insomma, fu una scelta fatta allora, nel periodo che è stato ricordato, nel 48, guidata soprattutto da Anselmo Martoni, che fu il mio maestro, insomma, con cui ho fatto 25 anni di consiglio comunale, ma che fu anche il primo presidente della fondazione. Beh, insomma, lasciamo parte della storia, ne hanno parlato meglio di me quelli che mi hanno preceduto. Io voglio ricordare solo partire da quello che è stato ricordato. Il ministro degli esteri Giuseppe Saragat nel 64, il governo Moro, propone un piano di unità politica degli Stati europei. Un piano che viene anche contrastato, no? Dai francesi, dai tedeschi, con un'idea più nazionalistica di tutto questo. Un'unità politica che dopo tanto tempo è ancora qui, sulle nostre tavole, da quale parliamo. È stato accennato prima al fatto che Saragat ricordava che bisognava scongiurare la possibilità che l'Europa diventasse campo di battaglia per potenze che senza l'Europa non riuscirebbero a trovare un punto fermo. Lo stiamo un pochino diventando quel campo di battaglia, parliamoci chiaro, lo vediamo a ogni tornata elettorale, non solo in Italia, un po' in tutta Europa, si affermano forze, ultimo caso quello tedesco della Sassonia, ma insomma vediamo dei successi elettorali qua e là che vengono applauditi sempre comunque da fuori, da forze, da paesi che non possiamo considerare né nostri amici né amici degli ideali di libertà, di giustizia sociale, di democrazia che qui si vorrebbero portare avanti. Eppure l'insegnamento, il messaggio, la linea, l'ispirazione, della quale tutti quelli che hanno parlato prima di me hanno fatto riferimento, quella di una politica europea che vada incontro a una maggiore coesione tra gli Stati, viene da lontano, viene da quei tempi, viene da quel Giuseppe Saragat e anche da prima di lui, viene da quei socialisti, da quei riformisti che sapevano pensare un po' più in là del proprio naso. Allora, quando ci poniamo la domanda, no? Dice Stati Uniti d'Europa, la scelta atlantista, ieri, oggi e domani, non dobbiamo mettere in discussione la scelta atlantista. Io credo, da modestissimo osservatore, che questi schiaffi che ogni tanto riceviamo dall'altra parte dell'oceano, in questo momento con toni poco ortodossi o poco civili, se volete, ma non sono iniziati con questa presidenza. Cioè gli Stati Uniti già da molti presidenti chiedono all'Europa un protagonismo diverso, più forte, e non glielo stiamo offrendo. Allora, non è di nuovi messaggi forse che abbiamo bisogno, non è di nuove idee, quelle le abbiamo ricevute dai nostri padri. È di una politica un po' più coraggiosa. Ha detto qualcuno prima di me, sapere scegliere, la forza delle scelte. E questo paga politicamente. Ciò che non paga è l'incapacità di scegliere, che ci fa scivolare inevitabilmente tutti quanti in una marmellata che si traduce in quei successi elettorali di cui parlavo prima, in quell'insicurezza generale che serpeggia nel vecchio continente. Un vecchio continente che, mi piace ricordare, è una debolezza politica, ma è una superpotenza economica. Il prodotto interno lordo dei nostri paesi, messi tutti assieme, se ci mettiamo anche gli inglesi, certo, è quello degli Stati Uniti o forse anche di più.
1: Un pochino meno, ma
3: non siamo,
1: se ci mettessimo insieme,
3: a spasso. Sarebbe. Dobbiamo volerlo e abbiamo bisogno di uomini politici, donne, politici, abbiamo bisogno di una politica coraggiosa e credo che questo ne abbiamo bisogno le imprese, ne abbiamo bisogno i cittadini, ne abbiamo bisogno tutti quanti. Ripeto, siamo in questa sala, siamo in pochi, ma non conta, conta dirle le cose, conta avere il coraggio di dirle e conta non essere timidi tutte le volte che ci troviamo di fronte a questa cosa. Grazie, grazie a voi.
1: Grazie, molto, molto gentile, belle parole anche per il futuro. Ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti d'Europa, se realizzati, come ha appena ricordato, produrrebbero, ma per diciamo così, scienza economica applicata, circa il 20% in più di quello che producono oggi, semplicemente per economie, chiamiamole, di scala anche istituzionali, e quindi sì, arriveremmo più o meno a eguagliare il PIL statunitense, sicuramente quello cinese. E quindi sì, è vero, abbiamo bisogno di essere in Europa per diventare più ricchi. Chiedo se è possibile l'intervento di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.
4: Giuseppe Saragat fu un socialista, un antifascista, un europeista, soprattutto un uomo delle istituzioni. E prima ancora fu un democratico che considerò la libertà politica inseparabile dalla dignità della persona e dalla possibilità di costruire una società più giusta. E nel suo percorso ci sono le persecuzioni del fascismo, l'esilio, la lotta per la democrazia, la ricostruzione dell'Italia e poi le grandi divisioni della sinistra italiana nel dopoguerra. La scissione di Palazzo Barberini del 1947 rimane uno dei passaggi più discussi e anche più controversi della storia del socialismo italiano, ma comprenderla significa anche comprendere il modo nel quale Saragat si trovò a scegliere di fronte alla nascita della guerra fredda, alla progressiva subordinazione dei partiti comunisti dell'Europa occidentale alla politica sovietica. Saragat ritenne che non fosse possibile separare la giustizia sociale dalla democrazia e dalla libertà. E per lui il socialismo non poteva diventare un'altra forma di autoritarismo e la sinistra non poteva accettare che la libertà fosse considerata una variabile secondaria rispetto alla conquista del potere. E questo forse è il punto della sua eredità che merita oggi di essere discusso con maggiore attenzione. Saragat fu anche un convinto, un fiero europeista, in un'epoca nella quale l'Europa era ancora un progetto fragile, comprese che la pace e la democrazia europea avrebbero avuto bisogno di istituzioni comuni, di cooperazione, di una progressiva ma sempre più forte integrazione politica. L'Europa non come semplice mercato dunque, ma come una scelta di civiltà e come argine alle tragedie che avevano devastato il continente. Fu Presidente della Repubblica in anni attraversati da fortissime tensioni sociali e politiche e anche in quel ruolo interpretò le istituzioni come il luogo nel quale la democrazia deve riuscire a tenere insieme conflitto e responsabilità, pluralismo e rispetto delle regole, libertà e coesione nazionale. E a distanza di decenni la sua storia ci interroga ancora, perché viviamo in un tempo nel quale la democrazia liberale viene contestata dall'interno e dall'esterno, nel quale gli autoritarismi tornano a presentarsi come modelli efficienti e nel quale una parte della politica sembra considerare la libertà un ostacolo anziché il fondamento di ogni legittimo esercizio del potere. E per questo parlare oggi di Saragat non significa celebrare una figura del passato, significa invece tornare a una domanda essenziale, e cioè da che parte stiamo tutti noi oggi quando la libertà, quando le libertà vengono messe alla prova. La risposta di Saragat fu netta: la democrazia non si difende soltanto quando è minacciata direttamente. Si difende scegliendo ogni giorno le istituzioni, il pluralismo, l'Europa, lo Stato di diritto e una politica capace di tenere insieme libertà e giustizia sociale. E questa è una lezione che appartiene alla storia della Repubblica, ma che ancora oggi rappresenta una forte, ineludibile scelta politica. Grazie a tutti e a tutti voi per questa occasione di confronto, per questa occasione di ricordo e per questa occasione di riflessione sul presente e sul futuro che tutti noi abbiamo ancora di fronte.
1: Ringraziamo anche Pina Picierno, così diciamo l'area socialdemocratica e liberale è presente quasi al completo. Va bene, allora me lo ero tenuto come regalo finale, però...
5: Anche io sono ansioso.
1: Grazie Pino Bicchiellio. Lui ci ha tenuto anche a ricordarmi che è stato l'ultimo segretario dei giovani socialdemocratici e quindi uno degli ultimi testimoni e dei più giovani di
5: io
1: allora.
5: Ho un difetto, come molti di voi in questa sala, che sono un uomo del Novecento, del secolo scorso, quindi purtroppo le categorie politiche su cui mi sono formato sono quelle, e molte volte, soprattutto in aula, durante le discussioni, mi viene complicato, perché il ragionamento di sintesi troppe volte manca, e credo che sia un limite di quella che è stata la Seconda Repubblica. Io devo dire che per me, quando Umberto Costi mi ha chiesto di organizzare questo convegno, c'è stato un momento non solo di adesione immediata ma anche di emozione. Ho detto dobbiamo organizzarlo, però se dobbiamo farlo dobbiamo fare nella sala Matteotti. Non è una sala grandissima, ma siamo in diretta. L'evento viene trasmesso in diretta, quindi ci sono tantissime persone collegate che lo stanno seguendo, ma io credo molto nei simboli, credo molto in quello che rappresentano dei personaggi per la nostra cultura. E io quando giovane studente da Salerno arrivo a Roma, divento segretario nazionale dei giovani. Fatemelo dire, perché io molte volte discuto con i ragazzi di oggi, non avevamo tante risorse, c'era la solidarietà tra compagni. E ricordo che Luigi Preti, la mia vita funzionava così. Avevo Luigi Preti che mi pagava i pranzi e le cene. No, ma non sto scherzando, era... E quindi io avevo una sorta di convenzione con un ristorantino attraverso il Pantheon, e dormivo a casa di Giancarlo Matteotti. E quindi ho vissuto, con i racconti diretti, che cosa è stata quella socialdemocrazia, perché già quella che vivevo io era una socialdemocrazia diversa. Questo per dire che nel secolo scorso, sembra brutto dirlo, ma è così, la politica era prima di tutto solidarietà, ed era prima di tutto unione, forza. E quindi credo che prendere la parola oggi in questa sala non c'è una commemorazione da fare, ma siamo di fronte alla grammatica stessa della nostra Repubblica. Parlare degli Stati Uniti d'Europa, come prima molti di voi meglio di me avete parlato, e della scelta atlantista che fu fatta all'epoca, come ci ha spiegato anche il collega Fornaro, siamo gli unici due socialdemocratici ancora oggi presenti in Parlamento, però devo dire che da quando il PSD non esiste più, c'è stato sempre almeno un socialdemocratico in Parlamento, e questo vuol dire che forse da lì qualcosa di buono ne è sempre uscito. Parlare degli Stati Uniti d'Europa, di quella scelta atlantista, secondo me, significa interrogarsi su alcune di quelle decisioni che in realtà poi che cosa hanno fatto? Hanno determinato il destino di tutto quello che è venuto dopo, perché quello che è stata l'Italia successivamente, quello che è l'Italia oggi, nasce da quella scelta, nasce da quel momento. E soprattutto ragionare sulle ragioni che orientarono quella scelta. Perché io dico, sicuramente ha ragione il collega Fornaro quando dice che bisogna sempre contestualizzare. Però io credo che le domande che venivano poste in quel 47, 80 anni fa, sono in realtà domande che ci dobbiamo porre anche oggi, e dobbiamo trarre insegnamento dai ragionamenti che furono fatti allora. perché la prima domanda che noi dobbiamo farci, secondo me, è che cosa significa essere una democrazia libera quando la storia ci impone di scegliere, che non è una cosa scontata. Ed è una domanda che ogni generazione, a prescindere dalla sua formazione culturale, è costretta e sarà sempre costretta a fare. Perché noi un errore che non dobbiamo fare, e devo dire che è un errore che purtroppo facciamo spesso, che noi diamo per acquisito il patrimonio della libertà. E questo credo che sia un errore, perché ci fa vivere tutte le contraddizioni e tutti i drammi con forse un'eccessiva superficialità. Perché noi siamo convinti che non succede tanto, non succede niente, vabbè, non, quando dobbiamo prendere una decisione su fatti internazionali importanti sembra come se quei fatti internazionali poi in realtà non ci riguardano direttamente. E questo secondo me è un deficit della nostra generazione politica. E io sono, devo dire, purtroppo molte volte questo termine viene usato in un senso negativo, ma a me fa piacere avere davanti a me tanti maestri del sindacato, del socialismo. Io sono un uomo di parte, ma chi fa politica non può non essere un uomo di parte. Come fu Saragat un uomo di parte? Ma essere di parte vuol dire, è la cosa più nobile e più alta della democrazia, perché noi dobbiamo avere paura di quelli che non sono di parte, perché vuol dire che non hanno una parte. Noi abbiamo vissuto in questo paese movimenti che hanno distrutto, secondo me, la politica, perché non avevano una parte, perché non avevano un'idea, non avevano un obiettivo, avevano una gestione del quotidiano. Come sapete, in politica il quotidiano non esiste, la politica deve guardare sempre a quello che viene dopo, perché il quotidiano lo gestiscono poi chi ha la responsabilità di gestire le decisioni della politica. E vi sono dei momenti, e credo che purtroppo questo per noi è uno di quei momenti, nei quali la fedeltà ai propri ideali, ai propri valori ci impone di assumere decisioni difficili, anche quando queste decisioni possono creare fratture, isolamento, un prezzo personale. Quindi io credo che la scissione di Palazzo Barberini fu sicuramente un grande momento, diciamo, di scelta nel paese, che determinò il futuro della democrazia nel nostro paese, perché non fu una scissione all'interno di un partito, non fu una scissione all'interno di un gruppo politico, fu uno snodo attraverso cui poi la Repubblica Italiana ha definito il proprio ruolo e il proprio profilo. Quindi la storia di Saragat, a me fa piacere avere qui il sindaco di Molinella, perché per chi come me è vissuto nella cultura socialdemocratica, Molinella è, diciamo, la seconda patria, noi a casa propria, e poi un socialdemocratico, cioè, aveva sempre Molinella che era il rifugio, quando le cose andavano male diceva vabbè, ma tanto abbiamo Molinella, e quindi era un momento di esaltazione. Quindi io non voglio rubarvi molto tempo, però alcune cose secondo me dobbiamo dircele, ripeterle, anche se, come diciamo da prima, non siamo tantissime, ma non è che bisogna essere in tanti per avere le idee giuste, perché poi le grandi battaglie le hanno vinte sempre quelli che hanno iniziato, tipo, ricordo, gli straccioni di Valmy erano straccioni, ma hanno fatto la rivoluzione. La libertà non deve essere considerata un privilegio. La libertà non è mai acquisita definitivamente, e allo stesso modo noi dobbiamo entrare in contatto con tutto quel mondo che, fatemi, voglio trovare le parole giuste per non essere frainteso, credo che oggi noi stiamo perdendo quello che invece i nostri padri, e Saragat uno di quelli, aveva con intelligenza saputo costruire, cioè l'interconnessione tra i pezzi dello Stato, la politica, i sindacati, le organizzazioni datoriali, le banche, la magistratura. Cioè il fatto che noi oggi, ogni volta quando discutiamo di questi pezzi, parliamo di questi pezzi come se fossero delle cose separate e non fossero lo Stato, secondo me è l'elemento che ci indebolisce tantissimo in ogni nostra discussione. Abbiamo fatto un referendum sulla giustizia e l'errore, secondo me, che è stato fatto è di aver immaginato un referendum contro qualcuno. Cioè non è che la giustizia appartiene a qualcuno, la giustizia appartiene a tutti. Poi uno può decidere di votare sì o no, ma il referendum, immaginare che ci sia lo scontro tra organizzazioni, ho la voce un po' bassa, tra organizzazioni dello Stato e pezzi dello Stato, credo che sia la cosa peggiore che può oggi accadere. Quindi io credo che Saragat, e concludo, oggi il pensiero di Saragat ci ha consegnato una sfida che noi dobbiamo portare avanti, ed è quella di avere il coraggio delle nostre idee, anche quando le nostre idee possono sembrare superate, anacronistiche, sbagliate, di avere la responsabilità delle nostre scelte, che molte volte noi non facciamo le scelte responsabili perché non abbiamo il coraggio di confrontarci con gli altri, seguiamo l'onda di chi decide per noi. E poi bisogna avere quella lungimiranza necessaria, perché bisogna saper cambiare, mutare i principi in istituzioni. Ed in fin dei conti questa è stata la vita di Giuseppe Saragat, il senso della sua vita, un uomo che ha sempre saputo scegliere, sicuramente da un carattere duro, ma in politica se non hai, come il professor Cicchitto, sì, se non sei duro, se non sai affrontare i problemi, se non sai confrontarti, non puoi fare politica. E credo che la lezione che l'oggi ci ha lasciato e lascerà, spero, anche alle generazioni che verranno, è che in politica chi non sceglie ha già perso. Grazie.
1: Grazie Pino Bicchielli. E ricordiamo sempre che Saragat è pur sempre stato tenente di artiglieria sul Carso.
6: Onorevole Cicchitto.
1: Fabrizio Cicchitto.
6: Ti prego, onorevole Fabri, ci dici qualcosina? Non puoi non dirla. Ti accomodi?
1: Vuoi parlare con noi? Ci vuoi dire una cosa? No, non ci sei.
6: Perché ci ho avuto dei problemi di comunicazione, evidentemente.
1: Si avvicina podio. Io volevo soltanto rassicurare Pino Bicchielli su una cosa: non è che siamo in pochi, che non abbiamo avvertito che ci siamo. Quindi saremo assolutamente maggioritari.
5: Ma oltre questa capienza la sala non poteva...
1: Sì. Era una battuta.
7: Il mio intervento non è per niente preparato. Grazie. Stiamo parlando di un grandissimo personaggio che ha avuto un torto rispetto... Io sono stato sempre nel PSI, però devo dire, avendo ripercorso la storia e così via, che Saragat ha capito tutto. Cioè Saragat negli anni 30, dagli anni 30 in poi, è quello che ha capito che la sinistra mondiale e la sinistra italiana era attraversata da una differenza di fondo, in cui nel gioco c'era il totalitarismo comunista. E se io lo paragono all'altro grande personaggio, che è stato Pietro Nenni, avendo seguito tutte le articolazioni di Pietro Nenni,
1: E mentre Pietro Nenni ha cambiato più volte la sua posizione, Saragat no, è stato sempre fermo su questo dato fondamentale. Ed è stato criminalizzato per questo, diciamoci la verità. Io ho apprezzato anche l'intervento di Fornaro che ha scritto un libro e così via, però c'è tutta un'area politica. Saragat è stato rivalutato in parte nel 64-65 perché fece da sbarramento alle operazioni autoritarie e così via, e per questo fu eletto Presidente della Repubblica. Ma precedentemente, per la sua scelta antitotalitaria, Saragat è stato criminalizzato. Così come Giacomo Matteotti, personaggio straordinario, che non abbiamo capito, lo dico anche autocriticamente, che non abbiamo capito nella sua essenza profonda, perché Giacomo Matteotti fu l'unico nel movimento operaio italiano anni 20, 22, 23 a capire una cosa che non capì neanche Turati. Turati, rispetto al fascismo, disse: Drôle de guerre è una, come dire, una proiezione di quello che avevano fatto gli arditi durante la prima guerra mondiale, si esaurirà, non accettiamo le provocazioni. E invece no, Matteotti, secondo me per questo fu ucciso, Matteotti aveva capito che in testa a Mussolini c'era la conquista del potere attraverso la via violenta, e quindi quello era il nodo, non era quello di fare dei patti di pacificazione, perché venivano vanificati. E Matteotti, insieme a questo, dobbiamo rileggerci le sue cose, nel 19 addirittura Matteotti parlò su una rivista giuridica della differenza di carriere fra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, per dire.
8: e
1: scoprì in parallelo il keynesismo, l'intervento pubblico e così via. Ecco, tutte queste cose. Matteotti è diventato un santino della socialdemocrazia del PSD, mentre invece è stato uno straordinario personaggio. Saragat, e andiamoci a vedere gli anni 30 e l'oscillazione di Pietro Nenni in quel periodo, perché prima fu fatta la concentrazione antifascista, la rivista Quarto Stato, la collaborazione di Nenni con Carlo Rosselli, ed era l'aggregazione di un'area riformista nella sinistra italiana. Poi che cosa successe? L'Internazionale Comunista, che nella sua fase estremista, sesto congresso dell'Internazionale Comunista, 1928, teoria del socialfascismo e teoria che si era la vigilia della rivoluzione, erano due cose entrambe sbagliate. E Nenni viveva in modo drammatico questa rottura, perché Nenni poi aveva un debole, era un grandissimo oratore e voleva gli applausi. E gli applausi glieli davano i comunisti se diceva certe cose, non glieli davano, anzi lo linciavano se diceva l'opposto. Quando nel 1935 il settimo congresso dell'Internazionale Comunista scelse il Fronte Popolare, Nenni ci si andò a tuffo, mentre Saragat con Rosselli eccetera mantenne sempre una posizione rigida. Secondo me, se c'è qualche osservazione da fare, forse fu che lui precipitò la scissione troppo presto, forse la partita poteva essere giocata fino alla fine prima di fare la scissione. Questo è un elemento di riflessione che può essere fatto. Però non c'è dubbio, cari amici e compagni, e lì era in ballo una. Nessuno sapeva chi avrebbe vinto il 18 aprile del 48. E quindi là era una partita che andava al di là dei socialisti, di questo, era in ballo la libertà, la democrazia e il rischio di un'altra guerra civile. E per questo Saragat fece la sua. Ho sentito poi qualche molto interessante, è la composizione del era il PSLI, la composizione di quel partito, perché c'era di tutto. C'erano dei vecchi socialdemocratici,
7: classici, turatiani e così via, ma c'era anche una componente, quella di Iniziativa Socialista, quelli erano tutti trotskisti. C'era Maitan, che poi è diventato segretario della Quarta Internazionale, ma c'era pure Rino Formica, per dire, che è poi stato socialista. Erano una componente singolare e ci fu una combinazione nella scissione fra vecchi riformisti, Saragat e questi trotskisti che non si potevano ritrovare nello stalinismo del Partito Comunista Italiano e così via. Quindi sono delle storie straordinarie, straordinarie. Saragat è stato un personaggio, se andiamo a rileggerci le carte, dobbiamo dire che lui aveva capito tutto, e come capita talora a quelli che capiscono le cose troppo presto, è stato il fatto che lui ha anticipato tante cose. Aggiungo un altro dato e chiudo su questo. Secondo me è stato un dato drammatico che l'unificazione socialista non fu fatta nel 56-57, incontro di Pralognan e così via, per un incidente avvenuto nel congresso socialista di Venezia, per cui Nenni, che lo aveva vinto, fu poi messo in minoranza con un giochetto nella commissione verifica poteri. Successe che Nenni si ritrovò di aver vinto il congresso sul piano politico e culturale e di averlo perso. Lì Saragat, secondo me, fece un errore, perché disse un partito allo sbando. No, lui doveva accompagnare la vicenda, perché poi nel 59 Nenni riprese la maggioranza del Partito Socialista e così via. Perché lo dico e concludo? Perché gli anni contano. Se noi avessimo fatto l'unificazione socialista tra il 56-57 e il 59-60, avremmo presentato all'impatto positivo e negativo per il centro-sinistra, alla Democrazia Cristiana, allora il Partito Socialista Unito. Lo facemmo in ritardo, quando era troppo tardi. Nel 68-69 andò come andò. Però, detto tutto questo, vi ringrazio di avermi inopinatamente chiesto di parlare, detto tutto questo, la testimonianza di uno che a 16 anni era nel Partito Radicale e poi a 19 nel Partito Socialista, è il riconoscimento che Saragat aveva imbroccato le vie strategiche fondamentali, facendo qualche errore tattico, ma stiamo parlando di un grandissimo personaggio nella storia del movimento operaio italiano e nella storia del socialismo.
9: Grazie Fabrizio Cicchitto per questo intervento a braccio, ma assolutamente preciso e molto interessante. Ricordo che c'era anche Angelica Balabanov, tra gli altri, che aveva...
10: Ciao.
9: Grazie. La quale aveva attraversato tutta l'Europa per i sovietici e poi alla fine confluì anche lei nel Partito Socialdemocratico, perché aveva capito che lo stalinismo era un pericolo. La parola adesso a Pier Camillo Falasca, con il quale abbiamo intrapreso un percorso europeista, e lui sono certo che parlerà più del futuro che non del passato, non lo so, dell'esperienza saragattiana.
11: Come dire, non ho nessun merito e nessun valore per parlare qui, soprattutto dopo gli interventi che ho ascoltato, però vi ringrazio perché ho imparato tantissimo. Penso che mi abbiate invitato perché è un'assemblea dell'associazione, del movimento che con altri ho costituito, che si chiama Europeisti, che prova a parlare soprattutto a persone che anagraficamente non hanno avuto la possibilità di conoscere né Saragat né il valore, diciamo, della politica che è stata. Sto cercando di parlare con queste persone della necessità di costruire un'offerta politica che riconosca nella costruzione dell'Europa politica non un'evenienza o un possibile orizzonte, ma un obiettivo necessario e necessitato dalla considerazione che gli stati nazionali europei oggi sono poco più che gli stati preunitari italiani, hanno la, la stessa vetustità, la stessa debolezza, la stessa incapacità di reggere il confronto con la competizione globale. Nel contesto di uno degli appuntamenti di questa rete degli europeisti, mi sono permesso di citare Saragat e la questione dell'autonomia che ho provato a studiare, a capire, e da questo credo di essermi guadagnato l'invito della Fondazione Saragat oggi qui, e vi ringrazio tanto. Che cosa penserebbe oggi Saragat? Qualcuno si è posto questa domanda negli interventi prima, e probabilmente qualcun altro, come dire, sta già pensando a costruire un tool di intelligenza artificiale che estrapoli il pensiero di Saragat e lo attualizzi al mondo di oggi. Lo stanno facendo per diversi personaggi politici, intellettuali, filosofi, e i risultati sono a volte sconfortanti, a volte inquietanti, ma a volte anche interessanti. Nel caso di Saragat penso che

0: di percepire un po' da tutti gli interventi la considerazione, la consapevolezza dell'attualità del suo pensiero, anzi l'anticipazione che lui aveva saputo imporre al dibattito pubblico italiano, alle scelte rispetto al suo tempo. Vi pongo però una domanda. Che cosa avrebbe fatto Saragat se avesse dovuto scegliere alternativamente tra gli Stati Uniti d'Europa e la scelta atlantica? Cioè, se qualcuno gli avesse posto la necessità di un'Italia alleata a prescindere dagli Stati Uniti, anche a condizione della rottura della solidarietà europea, e invece un protagonismo italiano nella costruzione di un'Europa più politica, che cosa avrebbe fatto Saragat se mai si fosse trovato di fronte ad una scelta di questo tipo? In parte si ci è trovato perché il tentativo gollista di costruire un'Europa affrancata dagli Stati Uniti già nei decenni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, trovarono proprio in Giuseppe Saragat un critico, un oppositore, una figura anche istituzionale da Presidente della Repubblica che tentò di unire e tenere unite le due opzioni. Il criterio però, che secondo me deve essere considerato, che io provo anche a trasmettere a chi mi chiede perché uso la figura di Saragat quando parlo del futuro dell'europeismo, è che Saragat non era innamorato dell'alleanza con gli Stati Uniti perché sceglieva una potenza, avrebbe potuto sceglierne un'altra, perché quella opzione rappresentava la difesa dello Stato di diritto, dell'ordine multilaterale, della libertà come principio di base a cui poi seguivano i principi e i diritti sociali. E allora da questo punto di vista probabilmente oggi avrebbe scelto innanzitutto la costruzione di un'Europa politica più forte e capace a quel punto di aiutare l'America a ritornare sui binari della sua storia, binari da tanti punti di vista sta deragliando per scegliere invece quell'ordine di potenza, quello scontro tra potenze annichilente per lo Stato di diritto, per il multilateralismo che vediamo essere nelle corde dell'attuale presidente degli Stati Uniti, è un certo modo di interpretare il futuro che si vede negli Stati Uniti e non solo, che affascina molti europei, anche quelli che di fronte ad una scelta di questo tipo, in parte si è trovato anche come dire, l'attuale governo, si sono illusi di scegliere il potere e la fedeltà alla potenza rispetto alla costruzione di una potenza europea che riportasse gli Stati Uniti sui binari dello Stato di diritto e dell'ordine multilaterale. Chiudo con una riflessione che non riguarda la geopolitica, ma riguarda diciamo, l'altro grande aspetto, grande questione diciamo, che Saragat può riportare, il pensiero di Saragat nel mondo di oggi. Le riflessioni che oggi facciamo sui diritti sociali, sul lavoro, a me appaiono tanto vecchie e tanto scollegate dalla realtà che viviamo. Oggi non esiste più, diciamo, la questione del lavoro, esiste la questione dei lavoratori, esiste l'assenza dei lavoratori nell'economia contemporanea. Abbiamo un mismatch tra domanda e offerta di lavoro di oltre 200.000 persone e aumenta ogni anno. Le aziende non trovano persone in grado di svolgere i compiti che l'industria richiede, che la competizione internazionale richiede, che la nostra capacità di esportare richiede. E in tutto questo ci poniamo il problema della guerra tra poveri, tra i poveri italiani che non lavorano e i poveri immigrati che comunque cercano un modo di entrare nel mondo del lavoro e di partecipare in un paese che ha smesso di fare figli e che quindi ha bisogno di integrare nel suo contesto sociale persone che vogliono scegliere ancora l'Europa e l'Italia come progetto per se stesse e per il proprio futuro. E avere paura di dire questo, perché la vulgata è quella della remigrazione, perché la vulgata è quella anche a sinistra, della difesa dal diverso, io penso che debba essere un altro elemento sfidante che dobbiamo prendere dal
1: Grazie.
0: pensiero di Saragat. Grazie molto.
1: Grazie Piero Camillo. Io approfitto semplicemente per dire che prima parlando con, ma che scherzi, parlando con Giorgio, benvenuto, ho detto che probabilmente sarebbe interessante, e questo lo dico anche

0: Umberto, mettere insieme le fondazioni che sono qui presenti in sala, anche se vogliono anche altre, per rilanciare la questione degli Stati Uniti d'Europa con le fondazioni, associarsi semmai all'iniziativa di Pier Camillo. Come moderatore devo chiedere scusa a Iuri Trombetti che stava qui e purtroppo non mi sono lasciato prendere, non mi ero preso l'appunto, quindi chiedo scusa a Iuri Trombetti che doveva portare qui il saluto anche di Roberto
1: L'ho
0: Gualtieri.
1: visto però
0: Sì,
1: Trombetti.
0: mi dicono che è andato via, quindi chiedo assolutamente perdono pubblicamente e mi auguro che voglia perdonarmi per questa mancanza.
1: Non credo che lo farà.
0: Chiuderà? Beh, questo ne sono quasi certo, ma
1: Neanche io, lo faccio.
0: è giusto anche questo, quindi
1: Sei
0: però
1: stuzzicato.
0: il massimo che si poteva fare era questo e l'ho fatto. Chiedo a Umberto Costi se può concludere questa
1: Sì, no, mi
0: splendida
1: dispiace
0: giornata.
1: veramente perché il sindaco Gualtieri è stato di estrema cortesia nei nostri confronti e mi ha detto, dice, manderò l'onorevole Iuri Trombetti, con il quale ho parlato, l'ho visto che stava in fondo alla sala, perché adesso Claudio Ricozzi, quindi ero convinto che stesse, diciamo, la colpa è sempre di Ricozzi, sempre di Ricozzi. Va bene, sì. Allora io diciamo quando sento, posso dire i vecchi, ma nel senso vecchie glorie, non vecchi, l'età è una categoria non anagrafica dello spirito e quindi quando sento Giorgio Benvenuto, Valdo Spini, ma ormai anche Umberto Costi, io mi rinfranco e li ringrazio, ringrazio ovviamente tutti coloro che sono intervenuti, vedo tanti amici in sala, però ci sono un paio, fatemelo fare perché appartengono alla mia storia professionale, che non è stata prestigiosa come quella del professor Fiori che è qui in sala e che ringrazio di essere venuto perché è stato il mio direttore del Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni.
0: A questo
1: C'era anche
0: punto intervengo
1: perdonami.
0: solo per salutare anche il professor Costi, l'altro professor Costi, tu non l'avresti fatto e quindi.
1: Mi hai tolto il tempo, è un errore grave che hai fatto. E c'era anche il professor Nicola Mangialardi, chirurgo di fama internazionale, che è dovuto andare via. Quindi scusate se mi sono permesso, ma il mio cuore batte ancora nel Dipartimento, della Sapienza, della chirurgia Valdoni. E allora, Valdo Spini, Fornaro hanno citato delle date. Lo ha fatto Benvenuto. Sono date sineddoche, cioè che hanno avuto un significato non solo in quel momento, ma che hanno determinato invece la vita che sarebbe poi accaduta, che sarebbe poi successa. E hanno determinato dei fatti storici sui quali io non ritorno perché argomenti sono stati trattati e io capisco che a quest'ora siete stanchi, io non sono stanco in realtà perché questi argomenti mi appassionano. Allora queste date sineddoche quali sono? Sono quelle che vanno dal 47 al 63 e sono quelle date per le quali l'onorevole Cicchitto diceva c'è stata una coerenza assoluta, totale di Giuseppe Saragat. Ed è così. Ognuna di queste date era legata a quella precedente ed era legata a quella che seguiva, con un filo che ha reso possibile la collocazione dell'Italia nell'alveo delle potenze occidentali. Parlava anche l'onorevole Picerno della Democrazia Liberale. Per Giuseppe Saragat non era un dato di natura, non era, scusatemi, non era un dato di natura, non era neanche un regalo della storia, era un atto di volontà morale, di volontà dinamica, cioè che dipendeva dall'uomo, dall'azione dell'individuo. E tanto meno l'ho detto nell'incipit, quando abbiamo introdotto i lavori. Non era un guscio borghese, secondo la definizione sprezzante di Lenin. E legalità e non violenza ne sono i cardini. Dove questi valori vengono meno, si cade nel sorpruso, nella legge hobbesiana del più forte. Homo homini lupus. Ecco perché Saragat, sia da ministro degli esteri e poi da presidente del Consiglio, credeva così tanto nella funzione dell'ONU. Si parlava di Carlo Rosselli che aveva anticipato gli Stati Uniti d'Europa. Mi permetto di dire che su Critica Sociale nel 1904 Filippo Turati scrisse su Critica, si inventò una immagine che era i 5 minuti di Sadowa. Sadowa è una città della Boemia dove ci fu uno scontro mortale nel 1866, andavamo verso la conclusione della terza guerra d'indipendenza, c'è il disfacimento dell'impero austriaco sconfitto dai prussiani. E Saragat diceva, vedete, in 5 minuti, in una battaglia, i nazionalismi hanno distrutto l'Europa. Era intrinseco e insito il concetto, cioè per superarli bisogna superare le sovranità assolute. Quindi era intrinseco il concetto, che sarebbe poi stato evidentemente approfondito, elaborato, forse migliorato da Carlo Rosselli, da Giuseppe Saragat. E scusate, io devo sempre citare Claudio Treves. Diceva Benedetto Croce, perché ci stiamo chiedendo qui, diciamo abbiamo fatto questo titolo ieri, oggi e domani, diceva Benedetto Croce nella teoria, era il 1912, nella teoria e storia della storiografia, che ogni vera storia è storia contemporanea, dove vera vuol dire autentica e autentica vuol dire viva. Saragat è vivo. Quindi è autentico, quindi è contemporaneo, non solo nei suoi dilemmi dell'epoca, che sono sovrapponibili, analoghi forse ai nostri, ma soprattutto nel metodo, un metodo formato dal realismo, dall'assoluta competenza, conoscenza dei problemi e dal non dogmatismo. Ed è vivo anche a livello personale, e lui è stato un esempio morale, visse con sobrietà, in modo austero, la sua funzione, anche nella sua vita privata. E non approfittò mai delle cariche pubbliche per scopi privati. Lo riconobbe anche uno che faceva il censore, che era Indro Montanelli, forse esagerando, quando disse Giuseppe Saragat è morto povero, o quasi povero, aveva come patrimonio la sua casa a Via della Camelluccia al Civico 721, il solo bene che possedeva. Oggi la cronaca politica italiana si pone una domanda, quale debba essere l'atteggiamento dell'Italia in un'alleanza in cui sempre più agli alleati si chiede una lealtà ridotta a subalternità. Facevi riferimento anche tu, onorevole, a questa situazione. Però mi hanno detto che un presidente della fondazione, io lo sono da poco, non deve essere di parte. Allora forse ti devo purtroppo smentire. Io non posso essere di parte, sono ecumenico in questa veste, ma io la penso esattamente come te, quindi l'ho dovuto dire. Saragat, pensate, fu accusato per anni, Cicchito diceva, è stato criminalizzato, fu accusato per anni di servilismo verso gli Stati Uniti d'America. Eppure, se la sua storia fosse stata raccontata bene, bene, in questo caso sì, non di parte, e quale parte la conosciamo, quella retorica sì, sarebbe dissolta di fronte ai fatti. E allora io, per dare un contributo e dimostrare sia l'attualità, chiedeva Falasca cosa farebbe, come risponderebbe alla domanda oggi Saragat, alleanza atlantica versus Stati Uniti d'Europa. Credo di rispondere citando tre episodi che sono poco conosciuti. Lui credeva talmente tanto, forse Giorgio Benvenuto lo ricorda, credeva talmente tanto che nell'Europa, che nel 1954 lui si impegnò fortemente con tutte le proprie energie, insieme a De Gasperi, per far approvare la CED, che era la Comunità Europea di Difesa, che prevedeva un esercito europeo integrato, un ministro della difesa, un solo centro di comando. Fallì per il nazionalismo francese di De Gaulle. E l'assurdo della politica, che quando gli interessi convergono non si guarda in faccia a nessuno. I comunisti all'Assemblea nazionale francese votarono insieme ai gaullisti contro la CED. È pur vero, mi dispiace che non c'è l'onorevole Rosato, che anche la posizione dell'Italia era un po', gattopardesca, ma doveva fare in modo in quel momento sia De Gasperi che Saragat e che la zona di Trieste, quindi il porto, fosse annesso, diventasse finalmente italiano e si superasse quell'impasse con la Jugoslavia di Tito. C'era una grande conflittualità e quindi usavano un pochino questo strumento di ritardare, ma comunque non sarebbe passata, perché anche all'epoca i paesi che dovevano votare la CED erano quelli che avevano approvato nel 51 e 52 la CECA, e quindi erano i sei paesi, anche all'epoca ci voleva l'unanimità. E quindi questo perché lo dico, per dimostrare che Saragat credeva veramente nell'Europa integrata, in una collaborazione totale, in piena lealtà però con l'Alleanza Atlantica. E quindi rispondo a Falasca, l'europeista Falasca, che sarà contento. Poi c'è un secondo episodio, e qui io sono sicuro che solleverò la curiosità, forse pure un'osservazione, dell'onorevole Rubinio Costi, che come me ama la politica internazionale. Era il Vietnam, 1966, Lyndon Johnson chiede la politica del more flags, più bandiere, agli alleati, cioè più bandiere presenti nel territorio di guerra nel nord Vietnam. Chiede le truppe, le chiede anche all'Italia. Saragat risponde no, De Gasperi risponde no. Credo che il ministro fosse, non mi ricordo, Gaetano Martino, forse all'epoca della difesa, poteva essere lui. Quindi dice no, però questo fa in modo di accrescere la fiducia sia di Hanoi che di Pechino, ma dello stesso Johnson, tant'è che perché si chiama operazione Marigold? È un'operazione segreta, una trattativa tra il Nord Vietnam e gli Stati Uniti d'America, e la affidano all'Italia, alla diplomazia italiana, attraverso il nostro ambasciatore a Saigon, che era d'Orlandi. Qualcuno dice anche all'intercessione di La Pira, che non aveva nessun ruolo istituzionale all'epoca, ma aveva molti rapporti negli Stati Uniti, e Fanfani, che era il ministro degli esteri all'epoca. Johnson bombardò Hanoi, e quindi questa operazione, questo canale fu interrotto, si dovevano avere i colloqui a Varsavia, e quindi fallì. Il terzo episodio, e vado a concludere, quello degli euromissili, che è molto attuale. Schmidt diceva dual track decision, la decisione del doppio binario, riarmarsi per negoziare, perché se ci riarmiamo Mosca è costretta a sedersi al tavolo. E Mitterrand, allo stesso modo, al Bundestag, disse: il pacifismo è a ovest, i missili sono a est. È una situazione che credo, con le dovute cautele, si possa essere sovrapposta a questa. Arrivo soltanto veramente breve, ma voglio dire, esprimere non un'opinione, però c'è sul tavolo l'argomento, c'è qui l'onorevole Bicchielli che forse ne sa più di me, del SAFE, la Security Action for Europe. È un finanziamento per il riarmo. L'Italia ha diritto a chiedere circa 15 miliardi, ne ha chiesti 9. La polemica tra maggioranza e opposizione, io su questo non mi esprimo, ma ho la mia opinione, è che la maggioranza chiede che il riarmo sia europeo, mentre il SAFE è per nazione, per Stato. Però per fare l'europeo bisogna prima fare l'Europa politica, quindi un comando, quello che diceva Saragat e De Gasperi nel 1954, un comando unico, un esercito unico, un Parlamento eletto che decideva. E questo non mi pare che sia possibile. Non torno su quelle che sono le ipotesi belliciste dello zar di Putin, non parlo del pericolo che incombe soprattutto a livello energetico. Io ho sempre sostenuto che un paese che non gode, che non ha la sua indipendenza energetica, è un paese, mi fai un cenno che condivido, destinato a finire, e con esso però anche la democrazia, anche la democrazia. E quindi, diciamo, Saragat era un precursore, ma io penso di sì. Negli anni 50 lui sosteneva l'atomica civile e considerava, tre righe, l'energia atomica motore indispensabile per l'ammodernamento industriale e il progresso del paese. Inserì la ricerca scientifica e l'energia nucleare civile tra le priorità del socialismo democratico, 1950. E Tremelloni, all'epoca ministro dell'industria, promosse le prime infrastrutture sulla ricerca sull'atomo. Ecco, io con queste cose ovviamente avrò anche annoiato, ma voglio dare un piccolo contributo. La Fondazione continuerà a farlo, abbiamo già in cantiere, in fase anche avanzata, altri convegni. C'è qui il presidente Mota dell'AGC con il quale abbiamo valutato la possibilità di riunirci in una sala istituzionale, vedremo quale, abbiamo già dei contatti, presidente, per parlare di economia sociale, come il mondo della cooperazione può contribuire al rilancio economico e alla occupazione. Si parlava che senza produttività diciamo anche il salario minimo può non essere sufficiente. E quindi io vi lascio con questi auspici, con quello che voi avete, il vostro contributo, il calore che avete dimostrato, anche l'attenzione. Ci sono tanti amici, molti compagni che sono venuti da lontano, è rappresentata Milano, ti ringrazio, il sindaco di Molinella l'abbiamo fatto, c'è Luca Fantò che prima era davanti a me, eccolo lì, che viene da Vicenza, figlio di un grande socialdemocratico. Tu sai, Luca, che ogni volta che ti vedo lo devo ricordare, perché Peppino Fantò è stato un amico della famiglia Costi, è stato un grande socialdemocratico, un grande amministratore della sanità romana, e quindi ti ringrazio di essere venuta. Avevo visto anche la Giada Fazzalari e il Movimento Socialista Liberale presente nell'autorevole figura del suo presidente Pastorelli, il generale Carmine, con il quale ci vediamo il 12 ottobre in questa sala, per gli 80 anni del voto alle donne, e con lui glielo propongo anche adesso, faremo anche qualcosa sulla sicurezza. C'è il rappresentante Salvatore Sannino da Napoli, dei Popolari Socialisti e Liberali, ti ringrazio Sannino, ovviamente Antonio Noto non manca mai, è il nostro segretario regionale campano, è andato via Carlo Conti, che è consigliere d'amministrazione della nostra fondazione, e poi tanti volti amici, la regina d'Eramo, Enzo Pirillo, che ringrazio, veramente è stato un piacere, anche una sorpresa vederti, Aladino, e la famiglia Tomasini, un grande socialdemocratico, è presente oggi la moglie, Tomasini purtroppo non è più tra di noi, vabbè, insomma non vi cito tutti, si sbaglia sempre quando si fanno i nomi, Robinho mi ha sempre detto non fare l'elenco, che ti scordi qualcuno, ma non dimentico Franco Galassi, non dimentico Franco Galassi, non dimentico gli avvocati Spina, che hanno lo studio forse storico più importante di Napoli, e poi tante persone, non so, chi ho dimenticato? Tutti gli anni, no, tutti. Ah, ecco, scusa, malgrado gli occhiali. Allora, chiudiamo? Allora, è chiuso questo convegno. Vi ringrazio, Pino Bicchieri, ancora una volta.
0: Volevo ringraziare.
1: È merito tuo.
0: Volevo ringraziare anche al dottor Chiaro questo sera. Ah.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. Riprenderà i lavori lunedì prossimo alle 15 la Camera con la discussione del disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento della professione di commercialista. Il Senato martedì alle 16.30 con i decreti sui prezzi dei carburanti e ILVA e sugli imballaggi. Poi proseguirà la discussione del disegno di legge sull'energia nucleare e verrà avviato l'esame sulla norma sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. E questa mattina a Montecitorio c'è stato lo svolgimento di interpellanze urgenti. Sentiamo Roberta Gentilini.
2: Sciogliere Futuro Nazionale per apologia di fascismo. Dirette senza mezzi termini l'interpellanza Dem con Morassut, che richiama la legge Scelba, sulla scia delle dichiarazioni pubbliche di Vannacci. I continui richiami alla decima flottiglia Massa, alleata dei nazisti dopo l'armistizio del 1943, e per i numerosi passaggi del suo libro Il mondo al contrario. La replica Tranchant arriva dalla sottosegretaria all'interno Ferro. In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dice, tali enunciazioni rientrano nella libertà di pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione. Rassicura.
3: Che il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco o per nulla condivisibile e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico.
2: A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirne meno, rassicura Ferro. Quanto alle notizie di stampa ed indagini avviate dalla magistratura requirente civile sulla base di esposti presentati dai sindacati militari nei confronti di militari in servizio che sarebbero attivi nel partito di Futuro Nazionale, la sottosegretaria chiarisce che il Ministero della Giustizia comunica l'iscrizione di un procedimento penale alla Procura di Roma. Il caso Revolut nell'interpellanza di azione con il furto di dati e domande sulla cybersicurezza, così Ferro. Il Ministero dell'Interno è fortemente impegnato ad adeguare le proprie capacità info-investigative e di prevenzione alle tecnologie in uso ai più evoluti gruppi criminali per restare all'avanguardia della tecnologia e delle metodiche tecnico-operative saldamente ancorate al gruppo di testa delle polizie più progredite in questo settore.
1: Questa mattina alla Camera è stata celebrata la giornata nazionale dedicata alla memoria degli oltre 650.000 internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale che dissero no al fascismo, al nazifascismo, alla presenza del presidente Mattarella. Massimo Giacomini.
4: La maggior parte aveva 20 anni o poco più, ma c'erano anche uomini fatti che avevano memoria del primo conflitto mondiale. Oltre 600.000 militari italiani, ufficiali e soldati, si ritrovarono all'indomani dell'8 settembre senza indicazioni, senza ordini, sostanzialmente sbandati. Finirono nel giro di poche ore prigionieri dei tedeschi, trasferiti in Germania in numerosi campi di concentramento, Lager in tedesco. Furono posti di fronte ad una scelta: salò dunque il fascismo o oppure Badoglio. Rispondere non fu facile perché, come hanno raccontato alcuni sopravvissuti negli anni successivi, la risposta poteva essere la differenza tra la vita e la morte. Ebbene, la maggior parte di loro, appunto oltre 600.000, disse di no a Salò. I tedeschi masticarono amaro e relegarono gli italiani nei campi. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulet.
5: Quella moltitudine di soldati che, deposte le armi dopo l'8 settembre del 1943, indossò la più potente delle corazze. Quella impenetrabile di una coscienza libera, quella dell'invincibile adesione a valori e principi che riconosciamo oggi nelle fondamenta granitiche della Repubblica Italiana.
4: Non erano prigionieri di guerra i nostri ufficiali e soldati, ma internati militari, appunto IMI. I soldati furono obbligati a lavorare, non potevano infatti opporsi, gli ufficiali invece non erano obbligati. I tedeschi cercarono in ogni modo di convincerli e non pochi cedettero, anche perché voleva dire mangiare qualcosa in più del nulla che già ricevevano. Chi disse di no, nonostante le pressioni, lo fece perché lavorare avrebbe significato collaborare con il nemico e per molti di quella generazione il nemico storico era la Germania, perché la Prima Guerra Mondiale era un ricordo non ancora sopito.
1: La politica, il confronto tra i partiti si snoda tra le questioni interne alle coalizioni e i temi economici. Lucio Bondi.
6: Per le famiglie, non per il consenso, Fratelli d'Italia risponde alle critiche delle opposizioni sul bollo rivendicando di aver guardato al ceto medio-basso. Raffaele Speranzon.
7: Fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
6: Lo stop piace anche agli alleati, ma con la manovra in vista la lista dei desideri si ispessisce. Matteo Salvini punta a una proroga per i diesel Euro 5. Antonio Tajani reitera il suo no a una tassa sugli extra profitti, dicendosi poi disposto al dialogo con le opposizioni sull'energia. Sul tavolo ci sono le proposte che Elly Schlein ha fatto a Giorgia Meloni, su cui però i progressisti non sembrano d'accordo. Per Nicola Fratoianni, ad esempio, con l'esecutivo c'è poco da discutere, ma per la segretaria PD ogni divergenza è destinata ad appianarsi.
8: Troveremo l'accordo su tutto, nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito.
6: Schlein si riferisce soprattutto all'Ucraina. Nel fine settimana si chiude infatti il cantiere 5 Stelle di Nova. Mandare armi a Kiev e allontanare la pace, si legge. Stesse parole di Giuseppe Conte, che si rivolge agli iscritti. Votate, ora tocca a voi.
1: All'Eurogruppo informale di Dublino, il ministro dell'Economia Giorgetti ha richiamato i partner dell'Eurozona sulla necessità di affrontare con urgenza il caro energia. Sul tavolo anche il tema della tassazione dell'extra profitti energetici, sostenuta da diversi paesi tra cui Italia e Germania. E poi si è detto fiducioso sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Sentiamo.
9: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fischia, e rigore è quando l'arbitro fischia.
1: È tornato a casa Alessandro Di Battista, sto molto meglio, assicura su Instagram l'ex deputato 5 Stelle che era stato ricoverato al Gemelli dopo il malore che l'aveva colpito mentre era a Cuba. Nel post, accompagnato da una foto nella sua abitazione, il ringraziamento ai medici del Policlinico Romano e a tutti per l'affetto, ed ha aggiunto che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. Era l'ultima notizia, grazie ad Alessandro Campanella. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 10. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
10: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

0: 日本的那个谁，
1: RAI Radio tutta italiana.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

perso se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda come a carnevale si guarda una maschera, ma intanto sa che tu non sei così, perché la faccia che

nella vecchia passione, nella tentazione di essere. Non piangere, coglione, ridi e vai.

0: mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, oggi ripercorriamo il 1973, un anno di musica, in un'ora i fatti principali. 1 gennaio, gli stati membri della CE passano da 6 a 9 con la Repubblica d'Irlanda, il Regno Unito e la Danimarca. L'11 gennaio inizia il processo agli scassinatori del Watergate. Il 23 gennaio il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 27 gennaio, gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla guerra del Vietnam. Il 17 maggio del 1973, strage alla questura di Milano. L'estremista Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano e uccide 4 persone. 26 agosto, a Napoli scoppia un'epidemia di colera. 23 novembre, l'austerity per contrastare la crisi petrolifera. Divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi. Ulteriore aumento del prezzo della benzina. Chiusura obbligatoria alle 23 per i locali pubblici. Il 17 dicembre, terroristi palestinesi attaccano un aereo della Pan Am all'aeroporto di Fiumicino, provocando 30 vittime. Fuggono con 14 ostaggi. Moriva l'8 aprile del 1973 il pittore spagnolo Pablo Picasso. Bruce Lee, celebre attore, moriva il 20 di luglio. Si spegneva Salvatore Allende, il politico cileno, l'11 settembre. Anna Magnani, la celebre attrice italiana, si spegneva il 26 settembre. Sanremo del 1973 lo vinceva Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più. Al secondo posto Peppino Gagliardi, Come un ragazzino, e al terzo posto Milva con Da troppo tempo. Adesso un anno di musica, il 1973, su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.